0: facciamo, che faranno gli adolescenti insieme a tutti gli adulti e alla comunità, proporlo sui vari canali. No?
1: Certo.
0: E infine anche quel sentiero nero, sentiero diamo anche d'oro, è la partecipazione, cioè essere cittadini attivi. Hanno scelto questi 8 sentieri, poi ogni gruppo in varie regioni, mondo della scuola o della parrocchia, amici di calcio, così sceglieranno uno di questi sentieri per poi...
1: Perché poi è anche una gara, se non sbaglio, insomma, sì, a chi fa di più bene, a chi lo fa meglio, poi ne parleremo perché ci sarà anche una sorta di premiazione a giugno.
0: A giugno, a Castel Gandolfo, sì, il 6 e il 7 giugno. Ma quello della gara, diciamo che già Chiara Lubich all'inizio di questo movimento degli adolescenti, nei primi anni 70, li invitava a guardare la propria città. Allora lei lo aveva chiamato Città Nuove per un Mondo Nuovo, perché non è sufficiente sistemare un parco, creare un ambiente, amare solo la mia città. Devo amare anche la città dell'altro e anche la patria dell'altro. No? Allora,
1: questo è un messaggio di pace?
0: Questo sicuramente. Perché prima Emma parlava appunto di come dialogava e come presentava questo progetto ai suoi coetanei. È proprio così, hanno bisogno ormai di testimonianza, di persone che realmente vivono e dicono quello che stanno vivendo. Per cui per quello che anche ormai sono centinaia di scuole, di classi che stanno aderendo a questo progetto, oltre alle parrocchie, oltre anche ad altri gruppi di ragazzi.
1: Emma, è interessante perché attraverso la condivisione di un progetto molto concreto che va ad agire su un territorio comune, la stessa città, lo stesso quartiere, si può dialogare anche con chi magari non frequenta magari il gruppo del Movimento dei Focolari, il gruppo della parrocchia, ma diventa un ponte di dialogo e l'essere uno qui diventa concreto, se non sbaglio.
2: Assolutamente, nel senso che Time to Change non propone soltanto di creare delle esperienze nuove, ma richiede ai ragazzi che poi partecipano a Time to Change di trovare delle parole accessibili per raccontare l'esperienza che si sta vivendo. Nel senso che quando ho scoperto dell'esistenza di Time to Change, del fatto che potevamo in qualche modo condividere con altri giovani dell'Italia, creando una rete fra di noi, queste esperienze di autentico ascolto dell'altro, comunque di ricerca profonda, mi sono resa conto che c'erano delle esperienze nella mia parrocchia, per esempio, che erano già sintomo di un time to change, cioè che nascevano già per un'esigenza di cambiare le cose. E quindi ho capito che questo time to change poteva essere un percorso condiviso anche con una mia cara amica della parrocchia che è laica, con gli amici che fanno parte di Mato Grosso o giovani che adesso stanno vivendo l'esperienza scout. E poi tu prima parlavi di piccole azioni, cioè del fatto che questo cambiamento, questa risposta a un desiderio di cambiare nasce dal piccolo. E io mi ci rivedo tantissimo perché, per esempio, la mia parrocchia ha una componente della Caritas chiamata appunto Mamma.
1: Sì.
2: E che ha proprio il desiderio, l'obiettivo di accompagnare mamme che hanno dei bisogni, che può essere comprare i pannolini, parlare con le insegnanti perché magari non essendo italofoni a casa ci sono delle complessità legate alla comunicazione, al linguaggio, certo, alle relazioni, o semplicemente perché arrivano delle mamme che stanno per partorire e hanno il desiderio che il bimbo che sta per nascere abbia una rete di legami.
1: Si è bloccato qua, però prego, prego, finisci il concetto. Che andiamo...
2: Cosa è successo? Che a un certo punto ci sono stati dei ragazzi del Movimento dei Focolari e non del Movimento dei Focolari che hanno iniziato a seguire i loro bimbi, i bimbi di queste mamme. Quindi la domenica mattina studiamo insieme, facciamo i compiti insieme. Questo per dire che il time to change, certo, è per creare dei legami e per creare un qualcosa di condivisibile con l'altro, che crei qualcosa, che generi.
1: Certo. Una generare fraternità,
0: spazi
1: e la comunità diventa più matura e più bella da abitare, sì, anche quel concetto di bellezza, no? Sì. Di cui parlavamo prima. Time to change, è ora di cambiare, ma non di cambiare canale, anche se andiamo in pubblicità, poi torniamo, vi portiamo anche a vedere l'esperienza di Time to Change a Torino, dopo la pubblicità.
3: del Giubileo, Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
4: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
5: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
4: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15.15.
6: La luce valgo è una deformità progressiva.
7: Lentamente in questa posizione.
8: Stiamo mandando diversi suoni.
9: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
10: Ti rilassi completamente.
11: Cadono 100 capelli al giorno.
12: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
13: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
4: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
1: Bentornati in diretta, stiamo raccontando del progetto Time to Change che è teso a valorizzare i punti forza e le attese dei ragazzi per supportare lo sviluppo dell'autonomia e le capacità di resilienza dell'adolescenza, questo diciamo in termini tecnici, poi è quello che abbiamo raccontato attraverso anche le parole di Emma Bricco che è studentessa, giovanissima, collegata con noi da Arcore in provincia di Monza Brianza e con il coordinatore del progetto Time to Change Agostino Spolti. Come avevamo promesso prima della pubblicità, adesso andiamo a Torino a vedere come lì i giovani proprio del capoluogo piemontese hanno cercato di cambiare con il loro progetto Time to Change. Vediamo.
14: Time to Change si configura proprio come una gara che coinvolge i ragazzi divisi in squadre, i quali fanno delle attività di solidarietà. Finora abbiamo coinvolto quasi 200 ragazzi e adesso che si sta configurando questa gara divisa squadre, contiamo di rimanere con questi numeri e aumentare, ecco.
15: La mia attività preferita è stata la visita all'hospice di Chieri, dove abbiamo incontrato i malati, gli abbiamo donato i regali realizzati da noi.
16: Insieme ai miei amici siamo andati a pulire questo parco, un luogo quotidiano, e abbiamo appunto portato il nostro piccolo amore.
17: Siamo andati ad animare questi ragazzi che vengono da paesi anche fuori Europa. Con questo sono riuscita ad aiutarli, a farli sorridere, e mi ha fatto capire che anche un sorriso, un grazie, può fare la differenza.
18: Time to change significa proprio tempo per cambiare e io ho interpretato questo cambiamento soprattutto nel mondo che ci circonda, quindi rendere il mondo più bello visivamente.
14: I ragazzi trovano due cose in questa esperienza: il gruppo, quindi fare le cose insieme, e la novità di fare qualcosa per gli altri.
15: Ho preso parte a Time to Change perché volevo uscire dalla mia zona di comfort e fare nuove esperienze e attività oltre alla scuola. Mi ha fatto sentire bene aiutare altre persone.
17: L'esperienza di Time to Change mi ha dato una formazione. Sono riuscita a vedere una parte di me che prima non avevo ancora conosciuto. Sono riuscita ad aiutare e a dare una mano nel mio piccolo.
18: Consiglierei ai miei coetanei di partecipare a questa attività perché vedo che proprio in questa società si pensa troppo a ciò che riceviamo e non a ciò che diamo, e quindi per rendere il mondo un posto migliore penso sia importante fare delle attività che portino amore verso il prossimo e non solo per se stessi.
1: È interessante, Agostino, che ogni luogo individua gli obiettivi. E vorrei tornare sul concetto della gara, chiaramente è una competizione al bene.
0: Sì, certamente la gara è praticamente arricchirti dell'esperienza dell'altro, in realtà semplicemente è questo, no? Però ci saranno logicamente anche dei premi in base anche ai vari sentieri che sono stati intrapresi. Però la ricchezza, il tesoro è proprio è essere questo dono per gli altri, quello che loro hanno fatto, e

0: ricevere il dono che l'esperienza delle altre esperienze.
1: Una progettualità che si può riassumere e riassumere in questo metodo 6 per 1.
0: 6 per 1. Anche questo nasce da un'esperienza sempre degli adolescenti. Nel 2014 in Argentina ci siamo trovati 500 adolescenti da varie parti del mondo a vivere questo service learning, questo apprendimento servizio solidale. E da lì sono nati appunto questi 6 passi, diciamo, e il primo è semplicemente anche la motivazione, il perché tu vuoi fare questo, no? E qui ritorna ancora anche la regola d'oro che sta alla base di tutto. E poi è questo, osservare, il primo tappo è osservare che cosa vedo attorno a me, nella mia città, nel mio quartiere, nella mia via. Poi, logicamente, ognuno del gruppo vede cose diverse. Insieme si sceglie quale obiettivo vogliamo raggiungere, quale dei, chiamiamoli così, loro li chiamano anche angoli grigi della nostra città, vogliamo colorare. Certo. E poi, una volta anche poter scelto, vediamo chi nel nostro quartiere o nella nostra città ha a cuore lo stesso nostro obiettivo. Allora questo è coinvolgere, la terza tappa. Poi logicamente pianificare e agire, sporcarsi le mani, entrare dentro questo. C'è la tappa della valutazione che è trasversale, cioè parte già dall'inizio, allora quali sono gli obiettivi, li stiamo raggiungendo, l'obiettivo che tu avevi, l'impegno che ti eri prefisso, lo stai portando avanti, come sta andando, fino a raggiungere l'obiettivo che poi festeggiare insieme anche i beneficiari, insieme a tutti quelli che hanno potuto realizzare questo obiettivo.
1: Emma, posso chiederti anche una cosa personale? Non so se queste attività, anche il tuo essere nel Movimento dei Focolari, Time to Change, in qualche modo ti ha aiutato a capire cosa fare della tua vita.
2: Allora, bellissima domanda, sono contenta che oggi qualcuno me l'abbia posta. Assolutamente sì, nel senso che Time to Change dà la possibilità a noi ragazzi di trovare le parole giuste per raccontare quello che vediamo delle nostre città, ci dà la possibilità di trovare una maniera autentica poi di agire e di accompagnare l'altro che vediamo che ha bisogno. E io assolutamente sì, ho proprio capito in senso un po' viscerale quale vuole essere il senso della mia vita, ovvero il cercare la bellezza. Nel senso che da un lato questo time to change fa sì che si creino dei ponti fra le regioni, nel senso che se io vedo che c'è una problematica legata al dialogo interculturale nel mio paesino e il mio amico che abita vicino a Genova vive dell'esperienza a Ventimiglia con i migranti, io avrò un senso di comunità che va oltre il mio paese, va oltre il mio quartiere, ma che poi arriva alla mia Italia, al mio mondo. E questa cosa fa sì che quando io pensi alle prospettive future, nell'ottica di una professionalità, di una vocazione, di un modo di relazionarmi con gli altri, io pensi che sono cittadina del mondo e che ho dei fratelli a Ventimiglia come ho dei fratelli a Torino che ho visto prima nel video, e la stessa cosa succede nel mio paesino. Io so che le donne che vivono che fanno parte del punto mamma, chi arriva dalla Libia, chi arriva dalla Nigeria, chi arriva dal Maghreb, cioè è mio fratello, e il punto mio è quello di trovare una chiave per condividere qualcosa con lui, per cercarlo, per capire come si pronuncia il suo nome, qual è il suo simbolo, come vuole che i suoi bimbi crescano.
1: Bellissimo.
2: Ed è questo il punto.
1: Certo. Agostino, insomma, ovviamente è difficile commentare una dichiarazione d'amore come quella di
0: Emma. Moltiplica per mille Emma in Italia, questa è una generazione che, come dicevamo prima, ha voglia di incidere, no? Che si sente come memoria anche figlia di una storia, ma il piccolo gesto, anche positivo, può cambiare la storia della propria città, può cambiare la storia. E questo anche ultimamente, proprio 4 giorni fa, il presidente Mattarella a Berlino sottolineava l'importanza della città come luogo di incontro tra popoli, e questa parte ci sembra appunto importante. e anche lui invitava le amministrazioni di dar spazio ai giovani, ai ragazzi, ai loro progetti. Speriamo veramente, il desiderio degli adolescenti, presentare questo progetto al Presidente della Repubblica.
1: Chiara Lubich sarebbe contenta, di time to change.
0: Sicuramente, nasce tutto da lei.

0: lei, eh.
1: Grazie Agostino Spolti, grazie, grazie Emma Bricco, è tornata ad aggiornarci sui risvolti positivi di Time to Change. A giugno?
0: Siamo a giugno, il 6-7 giugno a Castel Gandolfo, dove si raccoglieranno tutte
1: molto volentieri
0: queste esperienze.
1: Grazie per essere stati con noi, anche grazie a chi ci ha seguito. Buona serata, a presto.

era naturale per me che sono sacerdote. Il problema non era perché, il problema è come. Perché c'erano tanti impedimenti nella mia vita. Io sono nato in Cecoslovacchia, che era regime comunista socialista reale. Mi ricordo, avevo 8 anni, 68, quando vengono le truppe russe, 21 agosto, e io stavo in un lago e stavo pescando e sentivo, quando sono tornato, tutti piangevano, no? nella casa. E quindi la situazione, avvertivo che qualcosa è successo. La mia vocazione di per sé la sentivo da piccolo. C'era questa indole in quella direzione. Però poi il sistema in qualche modo metteva freni a realizzarlo. Quando poi ho finito la scuola superiore, quindi ho fatto sostenuto esame di maturità, dovevo fare un passaggio. Mi era naturale, dico, adesso io vado in seminario. Però non lo so, non sapevo di sì, ma non sapevo come, che cosa. Era un po' situazione così. Siamo nel 1989. La festa della Santa Maria Assunta, io andavo in un santuario a Brno, il sacerdote fa un avviso che ci sarà la canonizzazione di Sant'Agnese di Boemia. Mi chiamò mio parroco, senta, ma ci sta questo pellegrinaggio a Roma e ci deve andare qualcuno del nostro paese, un paesino di 300 abitanti. Io ho pensato a lei e ho detto, io penso che potrei organizzarmi. Poi è successo che mio zio, che era un po' protagonista dell'opposizione, in quel periodo ha redatto un'altra lettera contro il regime. E loro sospettavano che mamma lo ha distribuito nel mio paesino. Era alla fine poi un'altra persona e quindi ci hanno fatto un interrogatorio. Poi l'hanno carcerata. Quando mi è arrivata la comunicazione di questa carcerazione dentro di me, si è svegliato tutto, ho detto basta. E volevo lasciare e vado via. Quel momento si è, diciamo, riaffiorita la vocazione. Sono andato da questo parroco, ho chiesto da lui, senta, pensa che ce l'ho la vocazione o l'ho persa?

0: L'ultima sorpresa, giorno prima di partire, mia mamma sera alle 9 mi suonò e tornata. Non sapevo che fare, se veramente rimanere o no, però poi alla fine ho optato, vado, mi organizzo, ritorno, se sarà questa strada, allora Signore mi guiderà. Ho vissuto questo bellissimo momento della canonizzazione, torno e comincia in questa manifestazione di studenti con quale nasce la rivoluzione del velluto. Si rompe il muro di Berlino e comincia un cambiamento totale. Sono rimasto fino alle prime elezioni libere, ho messo il mio voto libero dentro l'urna. Questo era mattina, pomeriggio ho preso treno e sono partito per Roma. Era giorno di Corpus Domini. Questo mio amico sacerdote era ormai diacono, non era ancora sacerdote. Cioè, senti, andiamo a questa cerimonia che comincia a San Giovanni Laterano. Abbiamo partecipato alla messa, poi c'è la processione lungo via Merulana e arriviamo a Santa Maria Maggiore e lui dice andiamo a visitare un amico, un sacerdote che era ex rettore e aspettavamo dove sta il battisterio. Mentre aspettavamo questo canonico sta scendendo Giovanni Paolo II. Quindi primo giorno io a Roma incontro tu per tu Giovanni Paolo II. Non so se potete capire che cosa dentro un cuore è nato, che era fortissimo per noi Papa.
1: Prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede sui discepoli e disse, prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
0: Per me il giorno della ordinazione sacerdotale mio cuore si è ristretto perché facevo fatica. Forse riflettendo adesso mi sono reso conto che sto entrando dentro un sistema e io sono scappato da un sistema. E quindi far parte di questa chiusura era per me un po' difficile, quindi non era tanto luminoso quel giorno per me, anche se ero felice, ero contento, l'ho vissuto, però sentivo nel profondo che qualcosa era difficile per me, che poi lungo gli anni ho diradato queste tenebre e sono felice, sono contento di questo sacerdozio che ho vissuto. Aiutare la Chiesa, nel senso del sostegno della Chiesa. Ogni padre sostiene la sua casa, la sua famiglia. Non bada, quando arriva lo stipendio lo mette. Il problema non è tanto però sostentamento, il problema è capire che la Chiesa siamo noi e quindi la dobbiamo anche costruire, la dobbiamo sostenere, non sostenere il sacerdote o le strutture, ma che è nostra e così come nella casa nostra ha bisogno elettricità, le costruzioni, pulire, fare tutto questo perché tutti vogliamo un bel ambiente e non è che piove dal cielo. Quindi punto è prima però capire che la Chiesa non è del sacerdote, ma è di tutti. Che cosa mi ha mostrato Dio in questi anni di sacerdozio di me stesso? Me stesso. Il problema è che proprio comprendere la mia umanità.

Gesù mi ha dato una umanità, ma viverla come l'ha pensato Dio e trasmetterla come l'ha pensato Dio non è tutto scontato. C'è ancora tanto da fare, però sono contento di questo.

0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: Buongiorno!
3: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
4: Siamo nel cuore di Cascia.
5: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
6: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
7: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
8: Vi faccio una bella fotografia.
1: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
9: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15:15.

dell'amore divino, Gianna Beretta Molla ebbe a scrivere: l'amore è il sentimento più bello che il Signore ha posto nell'animo degli uomini.

0: credo sia molto facile quando si parla di una persona fuori dal normale, paradossalmente come la signora Beretta Molla, ci sia la tendenza a usare il criterio della straordinarietà, dell'esemplarità. In realtà ci vogliono molto rispetto e molta discrezione, perché ho la sensazione che la vera forza di questa figura, di questa testimonianza, risieda nella sua normalità. Normalità di donna, di medico, di moglie, di madre. E in fondo la sua capacità di lasciare un segno si deve proprio a scelte che sono maturate in questa normalità. La forza interiore, la fede, la coerenza di certi valori. E per questo credo che ha lasciato un segno così forte, non solo all'interno della sua famiglia, ma anche nella Chiesa Cattolica.
1: Giovanna Beretta Molla è stata canonizzata da Giovanni Paolo II nel 2004. Se uno vuole ricercare oggi su una enciclopedia o anche su internet qualche notizia, quello che subito viene detto è stata canonizzata perché ha preferito morire pur di poter dare alla luce la sua bambina

0: rischiando, ecco sì, la sua stessa vita a causa di una malattia, di un fibroma all'utero. In realtà la Chiesa, quando canonizza qualcuno dei suoi fedeli, cioè lo addita a norma di vita cristiana, non ha di mira soltanto il lieto fine o soltanto il fine eroico di un'esperienza, ma la vita. Giovanna Beretta Molla è santa sì per la conclusione eroica della sua esistenza, ma è santa per la sua vita quotidiana.
1: Possa la nostra epoca riscoprire attraverso l'esempio di Anna Beretta Molla la bellezza pura, casta e feconda dell'amore conciale, vissuto come risposta alla chiamata divina.
0: La santità del quotidiano vuol dire che Giovanna Beretta Molla ha vissuto la sua esperienza cristiana per quello che era, prima da ragazza, poi da medico, poi da sposa. Ecco, lei era medico, diciamo, di famiglia, lo sposo era un piccolo industriale, un industriale che aveva una fabbrica con circa 3.000 operai. Ecco, e ha vissuto la santità nella gioia con cui, non so, le piaceva girare l'Europa, quando era possibile, le piaceva lo sci, le piaceva il teatro.
2: Gianna nasce a Magenta, in provincia di Milano, il 4 ottobre 1922, dai coniugi Alberto Beretta e Maria De Micheli, ambedue profondamente religiosi e terziari francescani. È la decima di 13 figli, 5 dei quali morti ancora piccoli, alcuni per l'epidemia di influenza, detta spagnola, che fra il 1918 e il 1919 uccise circa 50 milioni di persone nel mondo. Degli altri suoi fratelli, tre divennero religiosi. Alberto, medico e missionario cappuccino, Giuseppe, ingegnere e sacerdote, Virginia, anch'essa medico e suora canossiana.
0: Così per, diciamo, vedere le radici della santità di questa giovane mamma. E così possiamo andare a rileggere gli appunti, non so, che diciamo che segnava sul suo quadernetto come ogni brava ragazza di Azione Cattolica. Dicendo di sì a ciò che Dio normalmente le chiedeva, è diventata capace di dire il grande sì al termine della sua vita.
3: La famiglia Beretta in quegli anni si sposta in varie città, a Bergamo, a Milano, a Genova. E poi a causa dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale di nuovo a Bergamo. Qui nell'anno della sua maturità classica, a pochi mesi di distanza uno dall'altra, muoiono i suoi genitori. È il 1942 e con tutti i fratelli e le sorelle ritorna a Magenta, nella casa dove era nata. In quello stesso anno si iscrive all'università, facoltà di medicina e chirurgia, che frequenta prima a Milano e poi a Pavia, dove si laurea nel 1949.
0: L'università si faceva particolarmente notare, nonostante la sua modestia, per la fedeltà alla pratica religiosa, per il gusto che provava nell'andare a messa o nel recitare il rosario. Ecco, e soprattutto forse in quel momento in cui la prima ipotesi vocazionale che la ragazza coltiva in cuore è quella di poter raggiungere il fratello missionario in Brasile e diventare anche lei così, una laica missionaria, cioè una persona che dà, diciamo che sceglie non ciò che è facile, no, ma ciò che veramente la impegna così, nel progetto di Dio.
4: Questa scatola di marmo che proviene dal Brasile contiene

delle poche reliquie dal corpo di Santa Gianna, contiene una ciocca dei suoi capelli. La provenienza dal Brasile è importante perché Gianna voleva essere, con suo fratello Alberto, missionaria, medico in Brasile. Ha dovuto poi rinunciare a questo suo sogno missionario per motivi di salute e piano piano la sua ricerca si è evoluta verso la scoperta del matrimonio come via alla santità.

0: Ma Gianna prende molto sul serio anche la sua professione. Dopo la laurea apre uno studio medico a Mesero, un piccolo comune della provincia di Milano, e intanto continua gli studi specializzandosi in pediatria.
1: Gianna non era straordinaria, era normale, semplice, però profonda, però assolutamente retta nelle cose. Faceva tante cose buone che ci ha insegnato, che mi ha insegnato a fare.
2: Nel 1954 Gianna Beretta ha 32 anni. Invitata alla celebrazione della prima messa di un novello sacerdote di Mesero, vi conosce l'ingegner Pietro Molla, un dirigente industriale anche lui appartenente all'Azione Cattolica e laico, impegnato nella parrocchia del paese. L'anno dopo si sposano e vanno a vivere a Ponte Nuovo, una frazione di Magenta, dove Gianna, che è pediatra, diventa responsabile del consultorio e dell'asilo nido dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia e presta assistenza come medico volontario nella scuola materna elementare.
3: Quando passerà da questa prima ipotesi vocazionale all'incontro che determinerà la sua vita, l'incontro con l'ingegnere Pietro Molla, ecco, lei non farà altro che versare in questo rapporto tutti i grandi desideri che ha avuto da bambina, tutte le belle esperienze che ha fatto, tutti anche i sogni e gli ideali di apostolici, missionari che ha portato in cuore, e questo la condurrà a desiderare un matrimonio pieno, un matrimonio ricco, un matrimonio dove l'amore che prova per il suo sposo e poi per i figli sia realmente la concretizzazione di tutto quello che ha cercato e amato nella vita.

Gianna sente che la sua vocazione è veramente gioiosamente realizzata nel momento in cui scopre una intesa profonda, anche spirituale, con lo sposo e nel momento in cui ha i suoi bambini, Pierluigi, poi Mariolina, poi Laura. Ecco, e quello che diciamo fa è armonizzare nella maniera più bella, più anche saggia, diciamo, la sua professione di medico, il suo compito di madre, il suo rapporto col marito, con gli amici, con la parrocchia, cioè una normale vita. E tutti dicono, beh, mostrava di essere gioiosa, che la gioia era la caratteristica della sua esistenza.

0: Gianna era una donna splendida, ma assolutamente normale. Era bella, intelligente, buona. Le piaceva sorridere. Era anche una donna moderna, elegante. Guidava la macchina, amava la montagna e sciava molto bene.
1: I ricordi che ho è comunque, diciamo, legati alla sua voce, alla sua energia. Era una persona di grande energia, e energia che trasmetteva anche attraverso il rapporto con noi figli, cioè con noi loro bambini. E quindi è questo il ricordo che ho, sia diciamo per il ricordo diretto che attraverso le parole poi di mio padre.
2: Tu, amor mio.
0: Le piacevano i fiori e la musica. Per anni siamo stati abbonati ai concerti del Conservatorio di Milano. Le piacevano i viaggi. Io andavo spesso all'estero per motivi di lavoro e appena possibile la portavo con me. Siamo andati in Olanda, in Germania, in Svezia e un po' dappertutto in Europa.

0: sentiva tanto desiderio dei bambini. E così, diciamo, si trova ad attendere quella che poi sarà Emanuela, la figlia, diciamo, del suo dramma, del suo dolore, ma anche della sua passione, nel senso più cristiano del termine.
1: Io sono sempre felice di Pietro e dei nostri tre magnifici bambini e ne ringrazio tanto il Signore. Desidererei tanto un altro popo.
0: Contemporaneamente alla gravidanza scopre di avere un fibroma all'utero e deve farsi operare, però chiede di essere operata in modo che il bambino non sia danneggiato. Sa che al termine della gravidanza il problema si riproporrà gravemente, soprattutto a suo rischio, e da allora in poi in ogni occasione col medico, col marito, con gli amici dirà quando sarà il momento. Se bisognerà scegliere, bisognerà sempre scegliere a favore del bambino, e lui viene prima di tutto.
1: Il professore mi disse prima dell'operazione: cosa facciamo? Salviamo lei o salviamo il bambino? Prima salviamo il bambino, gli dissi subito. Per me non si preoccupi. E dopo l'operazione egli mi disse: abbiamo salvato il bambino.
0: Quando il medico se la vedrà arrivare, diciamo, nel momento più culminante del dramma, questo medico, che è di origine di religione ebraica, le dirà, ma così con tenerezza: ecco, questa è la mamma cattolica.
1: Gianna riprende il suo lavoro in famiglia e nell'ambulatorio e si cura da sola i disagi e le sofferenze di quella pericolosa gravidanza, senza pesare su nessuno. Tace con tutti per non turbare la serenità dei figli e del marito.
2: Continuavo a vederla tranquilla, si occupava con il solito affetto dei nostri bambini e dei suoi malati. Poi un giorno mi sono accorto che metteva a posto la casa con un'attenzione particolare, che riordinava i cassetti, gli armadi, come se avesse dovuto partire per un lungo viaggio.
3: Io ricordo che domandai alla Madonna la grazia, una grazia, con queste parole: Madonna, fammi il dono di una mamma santa per i miei figli.
1: Nel pomeriggio del 20 aprile 1962, venerdì santo, Gianna viene nuovamente ricoverata in ospedale nel tentativo di provocarle un parto naturale che potrebbe essere meno rischioso, ma senza successo. Si deve ricorrere al parto cesareo. Il rischio è mortale, come lei, che è medico, sa bene, e prima vuole accanto a sé suo marito e gli parla da sola a solo.
2: Mi disse esplicitamente, con tono fermo e al tempo stesso sereno e con uno sguardo profondo che non dimenticherò mai: se dovete decidere fra me e il bimbo, nessuna esitazione. Scegliete e lo esigo il bimbo. Salvate lui. E il mattino del 21 aprile, sabato santo, Gianna dà alla luce una bimba, Gianna Emanuela. Ma per la madre inizia il calvario della sua passione. Già dopo qualche ora le sue condizioni generali si aggravano. Febbre sempre più elevata e sofferenze addominali atroci.

0: per il subentrare di una peritonite settica. Ad assistere alla sua agonia c'è anche la sorella, Suor Virginia, rientrata inspiegabilmente e provvidenzialmente dall'India proprio in quei giorni.
1: Ho visto Gianna che ha saputo

0: nuovo, come aveva chiesto, e lì muore la mattina del 28 aprile 1962, a soli 39 anni. Ai funerali, celebrati nella chiesetta del paese, partecipa con profonda commozione una folla di amici, di conoscenti e di tanti che non l'hanno mai incontrata. Poiché la tomba di famiglia non è ancora pronta, il parroco, commosso, mette a disposizione la cappella centrale del cimitero di Mesero.
1: Tra lei e il marito la questione fu vissuta con molta sobrietà, quasi in un silenzio doloroso ma accondiscendente da parte del marito. Ma c'era anche chi le diceva: sei pazza, come fai a non pensare ai figli che hai, a rischiare la tua vita senza tener conto del bisogno che i tre bambini piccoli hanno di te? E qui è importante la risposta che Gianna dava, mostrando di essere consapevole del dramma e di essersi posta lei stessa le domande fondamentali. E la risposta che diede è questa: vedi, per gli altri bambini, per i miei tre bambini che ho già, io sono necessaria, ma per quello che ho dentro, per il bambino che ho dentro, io sono indispensabile. E una frase così mostrava tutta la sua fede. Poteva affidare a Dio, alla provvidenza di Dio, al marito, i bambini che sarebbero sopravvissuti a lei, ma se il bambino che aveva dentro, la vita che aveva dentro, non la custodiva lei, non l'avrebbe potuto custodire nessuno. Ecco, e non c'è forse modo migliore di esprimere, di spiegare qual è il motivo per cui la Chiesa considera intangibile la vita che si forma nel grembo della madre, perché è una vita tutta e solo custodita da un'altra vita. E quando la vita della mamma si sente responsabile della vita del figlio, lì c'è realmente la pienezza dell'amore.
0: Quello che ha fatto non l'ha fatto per andare in paradiso, l'ha fatto perché si sentiva una mamma. Per comprendere la decisione non si può dimenticare, per prima cosa, la sua profonda persuasione, come mamma e come medico, che la creatura che portava in sé era una creatura completa, con gli stessi diritti degli altri figli, anche se era stata concepita da appena 2 mesi. Un dono di Dio, al quale era dovuto un rispetto sacro. Non si può nemmeno dimenticare il grande amore che aveva per i bambini. Li amava più di quanto amasse se stessa. E non si può dimenticare la sua fiducia nella provvidenza. Era persuasa, infatti, come moglie, come madre, di essere utilissima a me e ai nostri figli, ma di essere soprattutto in quel preciso momento indispensabile per la piccola creatura che stava nascendo in lei.
1: Possiamo concludere che realmente la scelta di Gianna fu eroica. Quando la videro arrivare per l'ultimo ricovero in ospedale, la udirono dire umilmente: ecco, sono arrivata anch'io al mio calvario. Ecco, quindi fu una scelta eroica, ma cosciente. È una scelta dove che eroica è straordinaria, ma portata dalla ordinarietà della vita. Lei non faceva altro che mettere l'ultimo sigillo a ciò che aveva sempre creduto, a ciò che aveva sempre amato.
2: La fama di santità di Gianna Beretta Molla si diffuse rapidamente, sia per come aveva vissuto la sua breve vita che per l'ultimo totale dono di sé che l'aveva conclusa. 10 anni dopo la sua morte, il cardinal Giovanni Colombo, arcivescovo di Milano, e i 16 vescovi della Conferenza Episcopale Lombarda chiedono al Papa Paolo VI l'introduzione della causa di beatificazione della serva di Dio Gianna Beretta. L'anno dopo è lo stesso Papa Montini a ricordarla ufficialmente all'Angelus Domenicale in Piazza San Pietro come una giovane madre della diocesi di Milano che per dare la vita alla sua bambina sacrificava con meditata immolazione la propria. Sarà poi il successore del cardinal Colombo, l'arcivescovo Carlo Maria Martini, a decretare l'inizio

0: all'inizio della causa di beatificazione. In visita a Mesero, il cardinale benedice l'ambulatorio in cui Gianna curava i suoi malati e la ricorda nell'omelia in chiesa.
1: La decisione di sacrificare se stessa, allora, per non mettere in pericolo la nuova vita che veniva alla luce, non fu semplicemente un gesto eroico isolato dell'ultima ora, ma frutto maturo di un'esistenza di fede. Ecco perché è il modello per ciascuno di noi, è il modello per quella ordinarietà di vita che si serviva dei mezzi semplici della vita di parrocchia, la preghiera quotidiana, la messa domenicale, la confessione, l'azione cattolica. Nessuna particolare stravaganza nella sua vita cristiana, ma i mezzi ordinari che tutti abbiamo a disposizione.
0: Con il riconoscimento di un primo miracolo avvenuto in Brasile, Gianna viene beatificata da Papa Giovanni Paolo II il 24 aprile 1994 ed è lo stesso pontefice che, dopo il riconoscimento di un nuovo miracolo avvenuto sempre in Brasile, la proclama santa il 16 maggio 2004 in Piazza San Pietro a Roma.
2: Ed è interessante che i miracoli approvati per la canonizzazione di Gianna accadono tutte e due in Brasile, il luogo che lei aveva sognato per la sua missione giovanile. Accadono tutte e due a due mamme che sono in difficoltà per la nascita del quarto figlio, che hanno problemi simili ai suoi, che sono lì a dover scegliere tra la vita del figlio e la loro stessa vita, che fanno la stessa scelta di Gianna. E ecco, il miracolo è questo, che per la sua invocazione, per sua protezione, queste donne hanno anche la vita, anche la loro vita salvata.
3: Ci sono tantissimi bambini in giro, bambine in giro per il mondo che si chiamano Gianna, grazie alla volontà delle madri di chiamarle Gianna, in quanto magari erano sono state maternità difficili oppure maternità che non arrivavano. Un piccolo esempio, potete al santuario della Madonna Guardia sopra Genova, da qualche anno è esposto un quadro di mia mamma che oggi è completamente sommerso e contornato da fiocchi rosa e azzurri, evidentemente, diciamo, per grazie ricevute da tante mamme.
1: La Chiesa festeggia Santa Giovanna Beretta Molla il 28 aprile, giorno della sua morte terrena e della sua nascita al cielo.
2: Una madre che ha saputo offrire se stessa, ecco, e sapere che questa è santità, è forse il messaggio più bello che noi possiamo dare, diciamo, a tutti coloro che vedono più facilmente i problemi piuttosto che la gloriosità di certe soluzioni che i santi ci mostrano come normali e possibili.

0: nero.
1: La marmellata è solo a base di agrumi.
2: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
3: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
4: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, da lunedì al venerdì, alle 7.30.
12: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
13: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
14: Effettivamente piace.
13: So. Alla fine non è difficile.
12: No? Scola sta pasta, va?
15: Cioè, la telecamera va bene,
12: ecco,
15: qua.
12: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 11.00.

Roma Caput Mundi, capitale del mondo, è l'unica fra le città della storia ad essere stata definita eterna. La grande Roma imperiale prima e poi cristiana è stata per due millenni ed è ancora oggi fondamento di civiltà universale. Bella e multiforme, con la sua inesauribile stratificazione di storia, di arte, di cultura e di senso religioso, Roma è ricca di memorie classiche e cristiane. Da quando Pietro e i suoi successori furono designati a capo della nuova comunità religiosa, Roma fu investita dai cristiani del ruolo di Nuova Gerusalemme, la città che dovrà durare fino alla fine dei secoli. Giovanni Paolo II così si è espresso sul valore e sulla missione di Roma. Da questa città, in modo singolare, guardiamo verso i confini della terra. Roma, infatti, è la città degli apostoli Pietro e Paolo. Fu proprio agli apostoli che Cristo disse: «Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura». E da qui, da Roma, Pietro e Paolo vegliano sul vasto processo di evangelizzazione del mondo che dura ormai da quasi 2000 anni. L'anno santo manifesterà ancora una volta la particolare vocazione che la Divina Provvidenza ha riservato a Roma, quella di essere punto di riferimento per la ripresa spirituale e civile dell'intera umanità. La missione di Roma è stata per due millenni al di fuori di Roma e ha portato la luce del Vangelo a tanti popoli dell'Europa e degli altri continenti. Sempre, in qualche modo, queste chiese fondate con l'evangelizzazione partita da Roma tornano a Roma e cercano come modello della propria missione la missione di Roma.

Ed è così che dopo Gerusalemme e le terre di Palestina, la via del pellegrinaggio cristiano giunge in quella Roma imperiale, faro del mondo conosciuto, fonte di cultura e di civiltà. Nel martirio degli apostoli pellegrini, Roma diviene la città santa, la nuova terra promessa del cristianesimo universale, cioè cattolico. Il pellegrinaggio verso Roma diviene per i cristiani viaggio della speranza. È il percorso del popolo di Dio in cammino nella città terrena, con l'aspirazione di giungere alla città celeste. E l'essenza stessa del pellegrinaggio è l'andare continuo dell'umanità nello spazio e nel tempo della storia, un'esperienza materiale e spirituale che tende all'incontro con Dio. La chiesetta del Domine Quo Vadis è la testimonianza più emblematica di questa esperienza. Secondo la tradizione, sulla via Appia, durante la persecuzione di Nerone, Pietro, nell'intento di lasciare la capitale, incontra Gesù con la croce sulle spalle che procede verso Roma. La leggenda attribuisce a Cristo le impronte dei due piedi impresse su una lastra dell'antica via Appia. Domine, quo vadis? Signore, dove vai? Domanda Pietro. Vado a Roma per essere crocifisso un'altra volta, risponde Gesù. Fu così che l'apostolo comprese la sua missione. Tornò indietro andando incontro al martirio. Anche Paolo, l'apostolo dei Gentili, fu martirizzato nel 67 d.C. La basilica patriarcale di San Paolo fuori le mura fu ricostruita dopo che un incendio l'aveva devastata, con gran parte delle sue opere, nel 1823. La chiesa è a 5 navate delimitate da 4 file di colonne. Il mosaico absidale sopravvissuto all'incendio risale agli inizi del XIII secolo. Vi campeggiano su fondo d'oro le figure di Cristo giudice in trono e degli apostoli Paolo, Luca, Pietro e Andrea. Al di sotto dell'altare maggiore, sormontato dal celebre baldacchino che Arnolfo di Cambio eresse nel XIII secolo, è conservata la tomba dell'apostolo, ancora sigillata nell'involucro creato nel IV secolo. Costantino aveva voluto anche per Paolo una basilica che ne potesse accogliere il sepolcro. Le tombe di San Pietro e di San Paolo costituiranno per tutti i cristiani la vera ragione del pellegrinaggio a Roma. La città diverrà così quella Civitas Dei da cui avrà inizio l'espansione del cristianesimo e del suo messaggio universale. Con l'editto di Costantino, Roma inizia ad assumere il ruolo effettivo di Nuova Gerusalemme. Il pellegrinaggio si rivolge non solo agli edifici sacri che conservano i sepolcri degli apostoli, ma anche verso i luoghi di culto dove sono custoditi i resti dei martiri e dei primi cristiani. A Roma, i pellegrini giungono per visitare le basiliche e le chiese paleocristiane, autentico tesoro di arte e di civiltà, ma anche le catacombe precostantiniane e gli ipogei cristiani ed ebraici. La basilica di San Sebastiano sulla via Appia fu eretta sul sito di un antico sepolcreto pagano. La costruzione della basilica cimiteriale fu intrapresa nel IV secolo ad opera della prima comunità cristiana. Alla fine del 1500, San Filippo Neri era solito soffermarsi qui in preghiera durante la canonica visita alle basiliche di Roma. Il pellegrinaggio verso le 7 chiese principali annoverava anche San Sebastiano. Qui, secondo una tradizione cristiana, furono deposte inizialmente le spoglie degli apostoli Pietro e Paolo.
Forse per questo la chiesa fu intitolata Basilica Apostolorum ad Catacumbas. Le catacombe testimoniano fedelmente la vita delle prime comunità cristiane. Come cimiteri servivano alla sepoltura, ma esse erano usate anche per il culto dei martiri e per la celebrazione degli altri riti religiosi. Questi ipogei sono ancora ricchi di iscrizioni, dipinti, sculture, lapidi, graffiti, manufatti di pietra e di metallo. Reperti dai quali si può desumere l'organizzazione del culto, la fede dei primi cristiani e dei martiri durante le persecuzioni.

La Basilica di San Lorenzo fuori le mura fu dedicata, al tempo di Sisto II, a uno dei primi diaconi della Chiesa romana. Nel corso delle persecuzioni contro i cristiani, al diacono venne ordinato di consegnare all'imperatore i tesori della Chiesa. Lorenzo preferì distribuire tutto ai poveri, indicandoli come l'unica vera ricchezza della comunità cristiana. La disubbidienza costò a Lorenzo il martirio della graticola. Alla fine del VI secolo, per la grande venerazione nei confronti della tomba del santo, si rese necessaria la costruzione di una nuova chiesa a fianco dell'antica basilica. Papa Pelagio ne commissionò la costruzione a inglobare la tomba del martire. Un mosaico del VI secolo sulla facciata interna dell'arco trionfale mostra Cristo seduto sul globo e da destra Sant'Ippolito, San Paolo, San Pietro e San Lorenzo che introduce Papa Pelagio recante il modellino della Chiesa. La basilica fu arricchita con alcune colonne prelevate dalle antiche rovine della Roma classica. La nuova chiesa, nei secoli seguenti, divenne il centro della Laurenziopoli, un borgo fortificato adibito al ricovero per poveri, bisognosi e pellegrini. La basilica dedicata a Santa Prassede fu edificata nell'822 da Papa Pasquale I sull'antico Titulus Praxedis del IV-V secolo. Santa Prassede vi è rappresentata con l'ampolla con la quale raccoglieva il sangue dei martiri cristiani. La martire dedicò infatti la sua vita a dare conforto e degna sepoltura a tutti coloro che subivano il martirio per fede. Le sue spoglie e quelle di sua sorella Pudenziana sono ancora conservate in due sarcofagi all'interno della chiesa. Nella basilica è custodita una colonna portata a Roma da Gerusalemme nel 1223, venerata, secondo una tradizione, come la colonna della flagellazione di Cristo. San Giovanni in Laterano è la testimonianza di come rapidamente si capovolse la condizione dei cristiani a Roma agli inizi del IV secolo. Dopo pochi anni dalla persecuzione che passò sotto il nome di Diocleziano, Costantino, con l'editto di Milano del 313, concesse ai cristiani la libertà di culto. Il cristianesimo assunse un ruolo fondamentale, le sue varie iniziative posero la Chiesa in una posizione di evidente privilegio. Fu Costantino a donare alla Chiesa cristiana l'area su cui fu edificata la Basilica di San Giovanni in Laterano,

La basilica sorse sulle caserme del quartier generale degli Equites Singulares, nella proprietà della famiglia dei Plauzzi Laterani. Da allora il Laterano fu sede papale per circa 1000 anni, fino alla cattività avignonese. Il 22 febbraio del 1300, con bolla pontificia, Papa Bonifacio VIII, dal Laterano, proclamò la celebrazione del primo giubileo, che vide l'afflusso di innumerevoli pellegrini da ogni parte d'Europa.

San Giovanni in Laterano è una delle quattro basiliche patriarcali maggiori. Fu definita aurea sin dai primi secoli per lo splendore del suo patrimonio storico ed artistico. Papa Gregorio XI la definì con bolla solenne sacrosanta chiesa in Laterano, madre e capo di tutte le chiese della città e del mondo. La basilica è stata fin dalle

origini la cattedrale di Roma. Essa è ancora oggi la sede del pontefice romano come vescovo della città. L'attuale dedicazione ai santi Giovanni Battista ed Evangelista risale a Papa Gregorio Magno alla fine del VI secolo. La chiesa è anche chiamata del Salvatore per l'icona di Cristo che vi è conservata. Una leggenda medioevale narra che nel giorno della sua consacrazione apparve ai fedeli il volto di Gesù.

Considerata meraviglia del mondo cristiano, dopo aver subito saccheggi per mano vandalica, terremoti e incendi, fu ricostruita nel XVII secolo ad opera di Papa Innocenzo X.

Tra i pilastri risaltano le 12 edicole contenenti le statue degli apostoli. Sopra di esse, in alto rilievi di stucco, è possibile contemplare alcune scene dell'Antico e Nuovo Testamento. Numerose sono le reliquie conservate negli altari della Basilica che vengono esposte ai pellegrini nel giorno di Pasqua. La Scala Santa del complesso lateranense è propriamente lo scalone d'onore dell'antico palazzo papale. Una tradizione cristiana medioevale volle identificarla con la scala del palazzo pretorio di Pilato a Gerusalemme, percorsa da Gesù e bagnata dal suo sangue. Fu chiamata anche Scala di Pilato dai pellegrini che la percorrevano in ginocchio, in ricordo dell'episodio della Passione. Il pellegrino di oggi ha il privilegio di vedere alla sommità della Scala Santa, attraverso una grata, l'interno di uno dei monumenti più significativi del Medioevo romano, il Sancta Sanctorum. Non vi è in tutto il mondo un luogo più santo. Così si legge nell'iscrizione in latino posta sopra l'altare, dove era collocata la preziosa icona del Salvatore, detta acheropita, cioè non dipinta da mano umana. Secondo le narrazioni medioevali, l'icona eseguita inizialmente dall'Evangelista Luca venne completata ad opera di un angelo. Onorio III, nel XII secolo, fece eseguire lavori di restauro della cappella. In seguito, Papa Niccolò III decise di ricostruirla e di ricollocare al suo interno preziose reliquie che sigillò con il suo anello. Il suo aspetto esterno, oggi non più visibile, si può dedurre dal modellino tenuto in mano dal Papa fra i Santi Pietro e Paolo. Il Sancta Sanctorum come cappella privata papale era considerato un luogo autenticamente segreto. Al suo interno poteva celebrare solo il Romano Pontefice, come nel Santo dei Santi del Tempio di Gerusalemme, dove era custodita l'Arca dell'Alleanza e nel quale aveva accesso solo il Sommo Sacerdote una volta l'anno. La cappella, grazie alla sua inviolabilità, ha potuto osservare intatta la sua straordinaria decorazione. Dedicata a San Lorenzo, assunse sempre maggiore importanza come cappella reliquiario. La cappella, dedicata a San Lorenzo sin dall'VIII secolo, grazie alla sua inviolabilità ha potuto osservare intatto il ciclo pittorico che la decorava. La serie dei santi nella loggia fu probabilmente dipinta alla fine del XVI secolo per ordine di Sisto V, ma non si esclude che la decorazione abbia tenuto presente gli affreschi sottostanti. Nel Sancta Sanctorum trovano posto e sono immortalate le più alte figure legate ai primordi del cristianesimo: apostoli, evangelisti, protomartiri, santi, pontefici e vescovi. Nel Medioevo, una solenne processione trasportava dal Laterano l'icona acheropita del Cristo a incontrare quella veneratissima della Madonna Salus Populi Romani, conservata all'interno della Basilica di Santa Maria Maggiore all'Esquilino.

La visita alla Basilica, una delle quattro patriarcali maggiori, ha da sempre costituito per il pellegrino uno dei momenti più toccanti del ritorno alle sacre memorie della Roma cristiana. Secondo una tradizione, il luogo dove fu edificata la chiesa fu scelto dalla stessa Vergine. La Basilica è la più grande al mondo dedicata a Maria. Il soffitto aureo della navata centrale fu decorato dal San Gallo con l'oro che Cristoforo Colombo aveva portato dall'America. Ricordi paleocristiani attribuiscono la fondazione della Basilica ad un evento miracoloso. La notte del 5 agosto dell'anno 356, Maria sarebbe apparsa in sogno a Papa Liberio e a un patrizio romano per chiedere loro di erigere una chiesa nel luogo dove il giorno seguente sarebbe caduta la neve. Per questa ragione la basilica fu chiamata inizialmente Santa Maria ad Nives.

Secondo il Liber Pontificalis, venne ricostruita nel 432 per volontà di Papa Sisto III, dopo che il Concilio di Efeso aveva definito il dogma della verginità e maternità di Maria, Madre di Dio.

Come tutte le grandi chiese romane, la Basilica conobbe nei secoli tutta una lunga serie di interventi e ricostruzioni. Santa Maria Maggiore ha sempre goduto di un'altissima considerazione. A renderla preziosa la devozione cristiana, prima ancora del suo splendore artistico, sono le sacre memorie in essa custodite. Sotto l'altare papale sono conservate le reliquie della grotta di Betlemme, portate a Roma dall'Oriente nel VII secolo. Le reliquie sono costituite da asticelle della culla, custodite in un'urna d'argento dorata, e dalle fasce di Gesù Bambino. Esse venivano mostrate alla venerazione del popolo in occasione del Natale e durante gli anni santi.

Eventi storici di rilievo videro il loro compiersi all'interno di questa chiesa. Nel 776, durante la solenne messa di Pasqua, Adriano I vi accolse Carlo Magno, re dei Franchi, futuro imperatore del Sacro Romano Impero.

Gli edifici sacri cristiani, come Santa Maria Maggiore, testimoniano come per tutta la cristianità Roma sia stata chiamata a far parte del piano di Dio e conseguentemente della storia della Chiesa di Cristo. Il fascino della città eterna, il suo patrimonio di arte e di cultura e la fama che si diffuse sulla capacità taumaturgica delle reliquie indusse i pellegrini a prediligere il viaggio verso Roma. Le sacre memorie trovano la loro sintesi più significativa nelle reliquie della croce custodite nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, che furono portate a Roma dalla Terra Santa dall'imperatrice Elena, madre di Costantino. Nella cappella delle reliquie si trovano uno dei chiodi della crocifissione di Gesù, due spine della corona e un pezzo del titolo che Pilato fece appendere sulla croce.

Elena si recò a Gerusalemme alla ricerca della croce di Cristo durante i lavori per la costruzione della Basilica del Santo Sepolcro ordinati da Costantino, poiché era usanza ebraica seppellire gli strumenti dell'esecuzione nel luogo stesso dell'evento.

Nel 325 affiorarono dagli scavi tre croci, un titolo, quattro chiodi e una corona di spine. Al suo ritorno a Roma, Elena portò con sé parti delle reliquie e la terra del Calvario con la quale cosparse il piano del suo oratorio. Costantino fece trasformare la sede del palazzo imperiale, detto Sessoriano, in basilica cristiana. La chiesa prese il nome di Santa Croce in Gerusalemme poiché custodiva la reliquia del legno della croce e la terra trasferita dai luoghi santi.

I mirabilia erano guide per i pellegrini molto diffuse in epoca medioevale, conosciute anche con il nome di Storia e Descrizione della città di Roma. In esse si intrecciavano notizie storiche, miti e leggende riferiti sia alla città in generale che ai luoghi di interesse devozionale. Il pellegrinaggio cristiano, con i mirabilia come guida, cominciò a rivolgersi oltre che alle basiliche maggiori anche agli altri edifici sacri che avevano sostituito i templi pagani. Il Pantheon, antico tempio romano dedicato a tutti gli dei, divenne Santa Maria ad Martires. Sulla cima più alta del Campidoglio, cuore della Roma pagana, il tempio di Giunone Moneta fu dedicato alla Vergine con il nome di Santa Maria in Araceli.

I Mirabilia indicavano la chiesa di San Saba come luogo devozionale, poiché in essa si trovava una fontana la cui acqua si riteneva fosse miracolosa e capace di sanare gli infermi. Il primo nucleo sorse su un oratorio dedicato a Santa Silvia, madre di San Gregorio Magno. La storia della chiesa e del monastero di San Saba all'Aventino sono legate alle vicende del monachesimo orientale. San Saba divenne sede di comunità di monaci che provenivano dall'omonimo convento in Giudea, che furono cacciati dai musulmani agli inizi del VII secolo. Fu così che San Saba cominciò a svolgere un'importante funzione di tramite tra l'Occidente e l'Oriente. Santa Maria in Trastevere fu con ogni probabilità il primo edificio cristiano venerato a Roma e quasi sicuramente il primo dedicato al culto della Vergine.

Fons Olei si legge ancora nello stemma della Basilica a ricordo di una sorgente di olio considerata miracoloso annuncio della nascita del Messia che scaturì nel 38 a.C. nei pressi della romana Taberna Meritoria. Un primitivo luogo di culto, probabilmente una domus, fu costruito in questo luogo da San Callisto nel 217. Il Papa era qui solito raccogliere la prima comunità cristiana del Trastevere, dove molti ebrei avevano cominciato a trasferirsi. Fu Papa Giulio I in seguito ad edificare sul luogo una grande chiesa dedicata a Maria. Il mosaico absidale raffigurante l'incoronazione della Madonna mostra su fondo oro Cristo e la Vergine seduti sullo stesso trono.

L'insieme dei mosaici in cui sono raffigurate storie della vita della Vergine sono opera realizzata da Pietro Cavallini verso la fine del XII secolo.

Castel Sant'Angelo fu costruito in età romana dall'imperatore Adriano agli inizi del II secolo. Esso fu considerato durante tutto il Medioevo un segno della grande potenza della Roma imperiale. La sua importanza crebbe con l'intensificarsi dei pellegrinaggi verso San Pietro. Fin dall'età carolingia, Castel Sant'Angelo si collegava al Vaticano, considerato come isola sacra e nuova terra santa.

e sarai meco senza fine cive di quella Roma onde Cristo è romano. Così Dante, pellegrino Romeo dell'anno santo del 1300, fa dire a Beatrice, poetizzando Roma quale nuova Gerusalemme tra le due venute di Cristo. Per tutti i cattolici la ragione d'essere del Vaticano è tutta nel mandato che Cristo conferisce a Pietro, l'affidamento delle chiavi del Regno dei Cieli. La Basilica Vaticana, dedicata al mandato di Pietro, costituisce così l'affermazione teologica e monumentale di tutto l'edificio cristiano. Essa è l'unica chiesa al mondo che può essere considerata come realizzazione visibile delle parole del Cristo: «Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa». Proprio per questo la Basilica è il più bel capolavoro di architettura che interpreta il viaggio verso la trascendenza e l'universalità. 1 miliardo di cattolici di tutti i continenti guardano a San Pietro e al Vaticano come centro della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, sede del Pontefice, suo capo visibile da quasi 2 millenni. E sulla sua continuità così ebbe modo di esprimersi Paolo VI. Nessun'altra voce ha durato con maggior coerenza a parlare di fratellanza, di libertà, rispetto, disarmo e amore. Nell'abbraccio del grande colonnato, i 10 milioni di pellegrini che ogni anno visitano San Pietro possono percepire la grandezza spirituale di questo luogo, l'unico che può vantare una così mirabile concentrazione di opere d'arte di sommi artisti come Raffaello, Bramante, Michelangelo e Bernini. E fu proprio Bernini, il grande genio del barocco, a interpretare ed esprimere l'idea dell'accoglienza, due grandi braccia aperte a racchiudere l'ellisse con il suo colonnato a semicerchio. Al di sopra del colonnato si innalzano statue di martiri, santi e confessori, scolpite da discepoli del Bernini su disegno del maestro.

La prima basilica fu eretta 12 secoli prima della realizzazione del grande tempio rinascimentale. Fu Costantino, 10 anni dopo l'editto che riconosceva la libertà religiosa ai cristiani, ad ordinarne la costruzione con al centro il sepolcro dell'apostolo Pietro. La basilica costantiniana durò 1000 anni.

Quando i successori di Pietro decisero di ricostruirla secondo i canoni del Rinascimento, il sepolcro fu ancora il baricentro della nuova costruzione. La basilica odierna può essere considerata come il più grande monumento dell'architettura sacra di tutti i tempi. Essa fu eretta dal 1506 al 1616 sotto 18 pontefici, realizzata e modificata da 12 architetti che ne diressero i lavori di costruzione. Il cuore della basilica è direttamente connesso con la tomba dell'Apostolo, secondo un asse che unisce idealmente il sepolcro con l'altare maggiore e la cupola.

Con l'intento di collegare la cupola di Michelangelo alla memoria apostolica di Pietro, il genio di Gian Lorenzo Bernini concepì il grande baldacchino di bronzo dorato a incoronare l'altare maggiore. Le colonne del baldacchino, con la loro torsione, creano un moto ascensionale verso la cupola dorata, dove sono raffigurati i gironi del paradiso e Dio Padre nell'occhio della lanterna.

La cattedra in gloria è un grande reliquiario realizzato dal Bernini a racchiudere il trono che la tradizione attribuiva a Pietro. In San Pietro l'arte si coniuga al sacro e diviene strumento di risveglio delle coscienze che si aprono così ai valori dello spirito. La Pietà di Michelangelo, la Vergine che tiene il Cristo morto sulle ginocchia, è opera d'arte incomparabile. La composta e mesta rassegnazione della Vergine interpreta il tema del dolore che si sublima nella serenità e nella bellezza.

L'architettura della basilica, con la sua immensa navata centrale, si richiama al concetto di universalità ed evoca stati d'animo che conducono al misticismo e alla trascendenza. Stendhal ne restò così colpito che scrisse: «Nulla al mondo può essere paragonato all'interno di San Pietro. Per poco che si possegga il fuoco sacro, si rimane storditi dall'immaginazione».

In San Pietro la Porta Santa, che è sempre murata e viene aperta durante l'anno del Giubileo, è la porta spalancata sul luogo dove l'uomo deve tornare. Dichiarerete santo il 50° anno. Sarà per voi un Giubileo. Ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e tornerà nella sua famiglia. Così il Levitico invita a tornare alle proprie radici e a recuperare la ricchezza dei valori della tradizione. I palazzi apostolici costituiscono il prolungamento della basilica. È la loro una continuità architettonica e spirituale che unisce storia, arte e sacralità in un evento culturale che è stato ed è tutt'oggi guida e faro della nostra civiltà. La grande area sacra vaticana è il più irripetibile museo di affreschi del mondo. L'unico luogo dove il binomio arte e fede, con la sua ricerca degli assoluti, tende ad avvicinare a Dio chiunque vi entri in contatto. Lo splendore dei palazzi apostolici, le stanze e le logge con le loro opere d'arte sono legate al genio dei più grandi artisti del Rinascimento come il Beato Angelico, il Pinturicchio, Raffaello, il Perugino, Botticelli, il Ghirlandaio, il Signorelli e il Sommo Michelangelo. Artisti che hanno saputo esprimere nella sfera del sensibile il proprio itinerario della mente e del cuore, tutto teso alla scoperta di Dio. L'artista del sacro, come in nessun altro luogo, ha saputo in Vaticano legare la dimensione immanente dell'uomo con la trascendenza del Padre e in particolare del Cristo, vero uomo e vero Dio.

Quasi a indicare Roma quale nuova Gerusalemme, le dimensioni della Cappella Sistina corrispondono esattamente a quelle del Tempio di Salomone. Forse è per questo che la Sistina attrae più visitatori di qualunque altro monumento. Al suo interno si trova il più sublime e drammatico racconto della storia umana, dalla creazione al giudizio finale, dal peccato alla redenzione. L'arte di Michelangelo diviene qui mediazione e sintesi dell'incontro fra Dio e uomo. Il giudizio universale, animato da un impetuoso dinamismo, ha come fulcro la potente figura di Cristo giudice che con gesto severo allontana da sé i dannati.

La cappella ha ancora oggi il privilegio esclusivo di essere la sede riservata al conclave per l'elezione del nuovo pontefice. Per i cattolici, essa è il luogo dove si manifesta potente l'azione dello Spirito Santo. I più grandi artisti dell'arte rinascimentale espressero qui il loro genio con gli affreschi sulle storie del Vecchio e Nuovo Testamento.

Così si è espresso Giovanni Paolo II sul valore della Sistina. Santuario della teologia del corpo umano, per quanto l'immagine con i suoi intrinseci limiti consente, qui si è detto tutto ciò che era dicibile dell'infinita maestà divina.

I Sacri Palazzi Vaticani sono la sede del successore di Pietro come pastore universale della Chiesa, vicario di Cristo e sovrano dello Stato della Città del Vaticano.

La sala detta Clementina, realizzata nel 1596 da Giovanni Fontana e da Giacomo Della Porta, è il grandioso vestibolo dell'appartamento nobile pontificio al secondo piano del Palazzo Sistino.

E da questi palazzi, splendore del Rinascimento, da 7 secoli il Santo Padre svolge la sua attività di magistero e di governo della Chiesa. La Sala Regia, l'ala più antica del Palazzo Medioevale, è destinata ad accogliere i ricevimenti ufficiali e le alte cerimonie della Corte Pontificia.

La grandezza del Vaticano è universalmente riconosciuta anche nel campo della cultura, dell'arte e della scienza. La biblioteca, l'archivio segreto e i musei conservano tesori ineguagliabili che devono essere considerati patrimonio dell'intera umanità. La Biblioteca Apostolica Vaticana, con i suoi 75.000 codici manoscritti, gli 8.200 incunaboli, cioè i primi libri a stampa, e i circa 800.000 volumi, non ha eguali al mondo per le testimonianze scritte in ogni disciplina dello scibile umano. Ideata dal Papa umanista Niccolò V, la grande biblioteca fu concretamente attuata nel 1475 da Sisto IV. Alla fine dell'Ottocento, Leone XIII la trasformò in una delle più moderne e attrezzate del mondo. La biblioteca è aperta a studiosi, umanisti, scienziati e a tutti coloro che desiderano approfondire i loro studi e le loro ricerche su un patrimonio straordinario di codici latini e greci e sulle antiche fonti della nostra cultura.

La Biblioteca Apostolica Vaticana interpreta ancora oggi l'alta missione che Sisto IV volle affidarle con la sua bolla: fondare una pubblica libreria a decoro della Chiesa militante per la diffusione della fede cattolica, a giovamento e onore degli eruditi e letterati.

In Vaticano si conserva la parte più importante del patrimonio culturale dell'umanità. L'archivio segreto è universalmente considerato il più insigne e straordinario archivio del mondo.

Esso è aperto a tutti gli studiosi, anche se fu istituito come archivio centrale della Chiesa sin dal 1612, cioè come strumento privato dei pontefici e della Santa Sede. Raccolte come le lettere dei pontefici del V-VI secolo, registri vaticani del XII e registri avignonesi costituiscono una delle fonti principali della storia europea.

Giovanni Paolo II così si è espresso a proposito dell'Archivio Segreto Vaticano: un libro straordinario che custodisce o rivela nelle sue pagine, oscure o luminose, esaltanti o drammatiche, la memoria di una lunga, secolare vicenda umana, quella di cui la Chiesa e la nostra civiltà sono eredi e continuatrici.

I musei vaticani testimoniano come sin dal 1400 e per tutto l'umanesimo fino al Rinascimento, i pontefici romani cominciarono a considerare le opere d'arte a contenuti mitologici non più capaci di esercitare sulla fede una pericolosa influenza.

L'imperatore Tito. L'arte antica, nella sua ricerca della bellezza e della perfezione, incominciò ad essere considerata come strumento per onorare Dio,

La Pinacoteca Vaticana fu iniziata da Pio VI nel 1790. Essa fu tuttavia istituita solo dopo il Congresso di Vienna, quando iniziarono ad essere esposti al pubblico i dipinti restituiti dalla Francia che li aveva sottratti con il Trattato di Tolentino, imposto da Napoleone Bonaparte allo Stato Pontificio. La Pinacoteca espone opere straordinarie, come il famoso trittico con Cristo in trono e i martiri di Pietro e Paolo che Giotto dipinse intorno al 1315.

L'arte religiosa, con i suoi capolavori inestimabili, ha sempre avuto una funzione educatrice per la capacità che essa ha di nutrire lo spirito e appagare il senso estetico. La tradizione cristiana ha definito l'arte religiosa come Biblia Pauperum, proprio per la sua capacità di essere alla portata della comprensione e dell'intuizione di tutti.

Nella Pinacoteca Vaticana milioni di pellegrini ogni anno restano estasiati di fronte alle straordinarie opere dei più grandi artisti come Tiziano, Giotto, Gentile da Fabriano, Raffaello, Caravaggio e Leonardo.

La Trasfigurazione dipinta da Raffaello nel 1520, poco prima della sua morte, può essere considerata quasi il testamento pittorico dell'artista.

La magnificenza dell'arte in tutto il complesso Vaticano ha nei suoi 12 musei una linea espositiva lunga 7 chilometri per un totale di 40.000 metri quadrati. Il più piccolo stato del mondo, con la sua più grande raccolta di opere d'arte esistente, può essere considerato il corpo, la parte visibile del grande regno dello spirito che continuamente ricorda al mondo l'insondabile profondità del mistero di Cristo.

Roma, la nuova Gerusalemme, è la Civitas Dei, la città di Dio, che ancora oggi, alle soglie del nuovo millennio, parla al mondo come capitale dello spirito. Ed è il suo un messaggio universale che dura da due millenni, basato sull'amore, sulla pace, sulla libertà, sulla fratellanza e sul progresso morale e civile.

buongiorno a tutti voi. Anche oggi, beh, una puntata ricca di notizie dal mondo della medicina. Inizieremo parlando di cortisolo. Lo sentite, no? Parlare di questo ormone così importante, bisogna mantenerlo in equilibrio. In che modo? Attraverso l'alimentazione corretta e uno stile di vita corretto. Vi diremo noi tutto. Poi parleremo della salute del nostro fegato, la ghiandola più

0: grande del nostro corpo, un organo fondamentale, un po' il laboratorio biochimico del nostro corpo, fa tante funzioni e anche in questo caso bisogna mantenerlo in salute. Ed ancora parleremo di camminata. Camminare fa bene, non lo dico io, lo dice la scienza. In che modo camminare? Lo possiamo fare anche a casa facendo degli esercizi che mimano la camminata. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Buongiorno!
2: Ecco, Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
3: Siamo nel cuore di Cascia.
4: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva l'enfant terrible.
5: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
6: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
7: Vi faccio una bella fotografia.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
9: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
8: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Ebbene, oggi parliamo di un argomento che è sulla bocca di tutti. Tutti ci sentiamo dire: ah, non riesce a dimagrire? Probabilmente è colpa del cortisolo alto, magari lo dicono amici e conoscenti senza cognizioni di causa. Eppure il cortisolo è fondamentale per determinate funzioni, ma dobbiamo mantenerlo in equilibrio. In che modo? Ci dirà tutto la dottoressa Carlotta Gnavi, benvenuta.
1: Grazie,
0: farmacista, grazie. Espertissima, anzi, poi più avanti parleremo anche di questo suo ultimo libro, dottoressa. Superimmunità, ci sono tanti argomenti molto interessanti, però oggi vogliamo parlare proprio di cortisolo. Tutti ne parlano, no? Qualsiasi problema c'è sul nostro organismo, beh, probabilmente è la colpa del cortisolo. Ma cosa serve? Che cos'è?
1: È indispensabile per la nostra salute, quindi non è sempre colpevole. È colpevole se rimane la sua produzione elevata durante la giornata, perché la sua produzione dovrebbe seguire una curva, seguendo il ritmo circadiano. Se invece questa curva non avviene e continuiamo a produrlo in un modo esagerato nei momenti non opportuni, ecco che questo può generare tutta una serie di pasticci all'interno del nostro corpo. Quindi bisogna cercare di mantenere la produzione adeguata.
0: Le funzioni, quali sono le funzioni?
1: Il cortisolo ci permette di essere attivi, infatti il picco massimo al mattino è quello che ci permette di, una volta, andare a caccia, oggi alzarci, portare i bambini a scuola, certo, lavorare, quindi ci dà energia. Il cortisolo è anche un antinfiammatorio naturale, pensiamo al cortisone come farmaco, no?
0: Certo.
1: Ha una struttura simile. Il problema è che questa sua produzione si deve ridurre ad un certo punto. Se rimane elevata, anche queste sue funzioni generano, come dicevo prima, caos, perché potremmo a questo punto non avere sonno quando dovremmo averlo, quindi iniziare a soffrire di insonnia, avere stanchezza al mattino, perché si crea una resistenza allo stesso cortisolo, un indebolimento del sistema immunitario, caduta di capelli, aumento del grasso viscerale.
0: Per cui, allora, sono tutti sintomi, no?
1: Sì.
0: Che ovviamente ognuno di noi magari in alcune fasi della vita appunto si sente. In primavera vediamo, o in primavera, in autunno anzi, nel cambio di stagione uno si sente molto più stanco,
1: certo,
0: i capelli iniziano a perdere. Ci sono dei sintomi specifici quando il cortisolo ha superato la soglia, insomma quando il cortisolo, la produzione di cortisolo è alterata?
1: Allora, sicuramente possiamo notare sbalzi umorali durante tutta la giornata, questa è una cosa abbastanza tipica. Ma una cosa proprio a cui portare attenzione è il risveglio notturno, soprattutto quello intorno all'una e le due, quando il cortisolo dovrebbe essere ai minimi livelli. Ecco, questo risveglio dovrebbe accendere un attimino un campanello d'allarme. Quindi io dico, se ci svegliamo spesso a quell'ora e oltretutto notiamo questa forte stanchezza al mattino,
0: certo,
1: e non dovrebbe esserci, fame esagerata, anche questo, perché il cortisolo poi genera una resistenza insulinica, parliamone con il nostro medico, perché a quel punto potrebbe avere un senso magari valutare anche proprio con esami.

0: esami ematochimici, oppure anche salivari, se effettivamente la curva del cortisolo sia corretta oppure se inizi a dare qualche
1: Esatto,
0: segnale di
1: poi se
0: squilibrio.
1: insieme magari all'insonnia ci sono anche altri sintomi di cui parlava la dottoressa, noi ci facciamo caso, magari noi donne forse siamo più attente in questo senso quando vediamo insomma, un cambiamento anche nella nostra capigliatura, i capelli sono
0: Certo.
1: indeboliti, le nostre unghie sono indebolite, questa stanchezza, questa
0: Sì.
1: spossatezza che non passa mai. Allora, lei è una sostenitrice del metodo del dottor Stress, cioè il dottor negli anni 30, Hans Selye,
0: Selye, sì. Selye.
1: Asaglie, si dice, ecco, non sapevo che negli anni 30 coniò proprio il nome Stress. E lui diceva, se noi non possiamo cambiare gli elementi che ci creano stress, in qualche modo ci dobbiamo adattare.
0: Esatto.
1: In che modo?
0: Il dottor Hans Selye è stato il primo a capire che nel nostro corpo iniziano ad avvenire tutta una serie di cambiamenti nel momento in cui siamo sottoposti a un forte stress che può essere di natura chimica o fisica o psicologica.
1: Certo,
0: In entrambi i
1: certo,
0: casi
1: certo.
0: avvengono questi cambiamenti. Allora, il nostro corpo tende all'equilibrio, ha questa capacità meravigliosa dell'omeostasi. Quindi noi dobbiamo semplicemente supportarlo nel ritrovare quell'equilibrio perduto. Ecco che adattarsi allo stress significa questo. Noi non possiamo eliminare le fonti di stress, ma possiamo intervenire supportando il nostro corpo, ad esempio arricchendo la nostra vita di vitamine. Vitamine sono fondamentali perché tutti i processi biologici funzionino nel modo corretto. Minerali.
1: E infatti stiamo leggendo adesso il cartello, no?
0: Esatto.
1: Vitamine, minerali, omega 3, probiotici, rimedi fitoterapici.
0: Esatto, perché dobbiamo agire un po' su tanti fronti, quindi il nostro corpo non deve essere carente di micronutrienti importantissimi,
1: Certo.
0: ma allo stesso tempo dobbiamo prenderci anche cura del nostro intestino ed eventualmente utilizzare anche rimedi adattogeni, cioè che aiutino il corpo ad adattarsi a questo
1: Adesso
0: stress.
1: vi diremo in concreto che cosa significa e proprio da qui vorrei partire perché sappiamo che l'alimentazione è fondamentale proprio per trovare il giusto equilibrio. Iniziamo a mangiare meglio. Allora, le vitamine soprattutto, dove le troviamo,
0: Allora, le
1: dottoressa?
0: vitamine, che sono appunto, come dicevo, fondamentali per far funzionare bene tutto quanto, noi le troviamo ovviamente in qualsiasi integratore. Però io dico sempre, partiamo da
1: Dai, dai cibi,
0: un'alimentazione
1: dagli
0: sana,
1: alimenti,
0: perché è
1: certo.
0: inutile assumere supplementi integratori quando poi l'alimentazione è scorretta. E la prima fonte naturale di vitamine e di minerali sono i cibi. Quindi bisogna saperli scegliere. Ci sono delle vitamine particolarmente importanti per la gestione dello stress e il controllo del cortisolo, che sono in particolare le vitamine del gruppo B, alcune in modo particolare, ma in realtà tutte sono fondamentali per gestire il cortisolo, e la vitamina C. Le vitamine del gruppo B le troviamo ad esempio nei cereali integrali, nei legumi, nelle uova, nelle carni magre, quindi in tantissimi alimenti. La vitamina C soprattutto in frutta e verdura, quindi ortaggi, dai peperoni, la frutta, kiwi, agrumi, anche in inverno, ad esempio le crucifere sono
1: Certo.
0: un'ottima fonte di vitamina C, ma anche di magnesio. Quindi noi dobbiamo cercare di arricchire la nostra alimentazione di queste fonti, perché le vitamine del gruppo B appunto aiutano questa capacità adattogena. La vitamina del gruppo C, oltre a ridurre il cortisolo, aiuta a gestire lo stress ossidativo che aumenta a causa di un cortisolo elevato e incrementa anche la produzione di collagene che viene ridotta sempre a causa di un cortisolo eccessivo.
1: Questo per quanto riguarda le vitamine,
0: Esatto.
1: iniziamo a capire invece il magnesio, quest'altro minerale fondamentale,
0: Sì.
1: soprattutto per noi donne, soprattutto in una fase delicata della nostra vita che può essere la menopausa. In quali cibi noi possiamo trovare il magnesio e se non è sufficiente, dove, come lo possiamo integrare? Anche perché ci sono diverse forme di magnesio, no,
0: Certo,
1: dottoressa?
0: sì. Allora, il magnesio è un minerale fondamentale e ad oggi si sa che circa il 60% della popolazione, a volte anche il
1: È
0: 70%,
1: carente,
0: è
1: no?
0: carente. Sì, non arriviamo più al fabbisogno giornaliero raccomandato. Prima di tutto, il magnesio lo troviamo in tantissimi alimenti, come dicevo prima, ortaggi a foglia verde. Noi dobbiamo ricordarci che la clorofilla, che è il sangue verde delle piante, è una fonte naturale di magnesio. Quindi, ortaggi a foglia verde in primis, che non dovrebbero mai mancare nella nostra alimentazione anche come
1: Certo.
0: fonte di fibra. Ma anche mandorle, cioccolato fondente, queste sono tutte ottime fonti di magnesio. Il magnesio alcalinizza, ricordiamoci che quando siamo sotto stress ne consumiamo di più, quindi se già ne stiamo consumando,

0: assumendo poco, andremo probabilmente in riserva. E cosa significa il corpo? Si organizza, va a prenderlo dove c'è.
1: Certo,
0: quindi
1: certo.
0: Dalle nostre riserve, che sono le ossa e i denti. Quindi ecco perché è importante fornirlo, piuttosto anche con un integratore.
1: Con un integratore, però anche qui ci sono diverse forme,
0: sì,
1: di magnesio.
0: Sì.
1: Il migliore, se c'è una forma di magnesio migliore di un'altra.
0: Allora, sicuramente bisogna optare per le fonti organiche, non inorganiche, perché quelle organiche sono più biodisponibili. Diciamo che se stiamo affrontando un periodo di stress psicofisico importante, il mio consiglio è optare per glicerofosfato, pidolato di magnesio, ancora meglio bisglicinato, grazie. Mm-hmm. Il bisglicinato di magnesio, perché la glicina aiuta e favorisce anche la produzione di GABA, che è un neurotrasmettitore dall'effetto sedativo a livello cerebrale.
1: È questo, per cui bisogna saperlo scegliere, è meglio sempre farsi consigliare, sì, appunto dal farmacista,
0: certo,
1: che insomma conosce anche tutte le sostanze, i nutrienti che sono all'interno di un integratore. Parliamo invece di rimedi naturali, lei ha detto che la fitoterapia, dottoressa, ci può aiutare con,
0: sì,
1: delle piante cosiddette adattogene.
0: Sì.
1: Che cosa significa?
0: Piante che aiutano il corpo ad adattarsi. Ecco quindi la rhodiola rosea, la ashwagandha, la melissa. Queste sono piante che possiamo inserire nella nostra giornata, anche soltanto una di queste, per aiutare a ridurre i livelli di cortisolo, soprattutto la ashwagandha. Infatti la mia raccomandazione è, se sappiamo di avere un livello di cortisolo più elevato e quindi da gestire, la ashwagandha potrebbe essere inserita per 1 o 2 mesi, non esageratamente, perché poi potrebbe ridurre troppo i livelli di cortisolo. La rhodiola è un adattogeno fantastico perché è anche un serotoninergico, quindi ci aiuta a produrre più serotonina. E quindi ci aiuta ad affrontare questi periodi particolarmente difficili.
1: Difficili, certo, in un periodo determinato vanno
0: anche
1: presi,
0: qui,
1: non,
0: sì,
1: non per tutto l'anno.
0: Sì, la rhodiola, no, potrebbe essere assunta per 1 mese e mezzo, 2, piuttosto a cicli, anche lì magari nei cambi di stagione, nei periodi più difficili. Però se un buon prodotto, ecco perché serve il consiglio,
1: è
0: perché
1: certo,
0: non tutti sono uguali, la sua efficacia è dimostrata.
1: È dimostrata. Parliamo di intestino,
0: sì,
1: lei prima l'ha accennato quanto, e lo scrive benissimo anche nel suo libro, l'asse, sappiamo benissimo, mente-intestino, sappiamo benissimo che l'intestino è influenzato da ciò che sentiamo, da ciò che proviamo. Allora in questo caso, come dobbiamo trattarlo bene il nostro intestino, dottoressa?
0: Dobbiamo, sì, curarlo, nutrirlo.
1: Mm.
0: Noi ospitiamo trilioni di batteri all'interno del nostro corpo che ci servono per stare bene, quindi noi dobbiamo dargli il giusto cibo. E questo sono i prebiotici, cioè le fonti naturali di fibra che il nostro microbiota trasformerà in alimento per sé. Quindi noi, se abbiamo una situazione di disbiosi intestinale, quindi pancia gonfia, feci non belle, parliamone, valutiamo, perché potrebbe avere un senso utilizzare anche,
1: certo,
0: proprio dei probiotici, quindi dei fermenti lattici che assumiamo dall'esterno, però in primis possiamo arricchire la nostra alimentazione di fibra, come dicevo prima, e anche alimenti fermentati, kefir, kombucha, krauti. Questi sono alimenti che vanno a nutrire e a rafforzare il nostro microbiota.
1: E anche in questo caso ci sono, stiamo leggendo in aiuto, vengono in nostro aiuto, lo stiamo leggendo nel cartello, degli integratori.
0: Esatto.
1: E c'è una differenza tra prebiotici e probiotici,
0: sì,
1: dottoressa?
0: Sì. I veri e propri fermenti sono i probiotici, probios, per la vita. Invece i prebiotici vengono presi prima, nutrono i probiotici e la fibra. In questo caso io ho inserito alcuni psicobiotici, perché vengono definiti così, cioè probiotici che aiutano proprio la gestione dello stress e l'asse intestino-cervello. Parliamo di lattobacilli e bifidobatteri in particolare. Poi ho inserito l'Helveticus,
1: certo,
0: il Longum, giusto per avere un'idea su quali orientarsi.
1: Esatto, e poi che cosa chiedere,
0: esatto,
1: esattamente. Allora noi adesso vi diamo, la dottoressa vi darà delle indicazioni su una giornata tipo, una giornata che noi dovremmo seguire per mantenere stabile il nostro cortisolo. Iniziamo dalla prima colazione. Che,
0: sì,
1: cosa ci consiglia, dottoressa?
0: Allora, la chiave per gestire bene il cortisolo è avere un'alimentazione equilibrata e quindi bilanciare i macronutrienti per evitare picchi glicemici. Perché il cortisolo elevato,
1: esatto,
0: aumenta l'insulinoresistenza, quindi già genera questa situazione. Ma noi sappiamo che gli stessi picchi glicemici incrementano il cortisolo. Quindi l'obiettivo in ogni pasto è bilanciare. Partiamo dalla colazione,
1: esatto,
0: bilanciando
1: vediamo,
0: proteine, carboidrati e grassi. Un'idea di colazione potrebbe essere yogurt vegetale o yogurt di yogurt greco.

0: il kefir, semi oleaginosi, noci, nocciole, mandorle, semi di lino, attenzione, questi vanno tritati al momento, altrimenti si ossidano. Queste sono un'ottima fonte anche di omega 3, che dicevamo prima.
1: Si parla tanto di semi di chia, dottoressa.
0: Semi di chia, altra fonte importantissima di omega 3, anch'essi. E
1: però vanno
0: ottimi,
1: idratati.
0: Vanno non idratati, ottimi proprio per la salute dell'intestino, quello che dicevamo prima, ottimi prebiotici. Vanno idratati, basta lasciarli un attimino nel latte vegetale o anche in acqua, a cui aggiungiamo anche, ad esempio, della polvere di mirtillo, che è un'altra fonte di vitamine e di antiossidanti, idratati bene, perché altrimenti richiamano poi acqua all'interno del nostro intestino e rischiano di creare un blocco, quindi no. Però anche una colazione potrebbe essere salata, anche bilanciata, no? Quindi le uova, l'avocado, un pane integrale, magari anche con cereali senza glutine, tipo grano saraceno, un avocado toast. È una colazione che non causa picchi, la curva glicemica rimane costante e non abbiamo cali di energia durante la mattina,
1: la giornata,
0: quindi arriviamo a pranzo nutriti.
1: Allora parliamo proprio di pranzo e cena insieme, dottoressa, possiamo dare delle indicazioni, che cosa mangiare?
0: Pranzo e cena stesso discorso, quindi proteine, carboidrati e grassi bilanciati. Grassi sempre ottimi fonti, come l'olio d'oliva extravergine che noi abbiamo, ottimo. Proteine magre, quindi pesce, attenzione pesce piccolo, evitiamo il pesce grande, contaminato da mercurio, quindi tonno e pesce spada, invece sardine, acciughe, lenticchie, tutti i legumi, queste sono ottime fonti di magnesio e vitamine, come dicevamo prima, le uova nuovamente, i cereali integrali e la verdura sono un'ottima fonte di fibra che non dovrebbe mancare perché ci aiutano a gestire il cortisolo. Quindi sia pranzo che cena bilanciati. Poi la sera possiamo anche partire con un passato di verdura,
1: certo.
0: E magari poi la quota proteica.
1: Certo. Grazie innanzitutto alla dottoressa Carlotta Gnavi. Io vi ricordo un'altra volta il libro della dottoressa Superimmunità, come potenziare le tue difese per proteggerti da virus, batteri e tumori. Grazie, grazie ancora, buona giornata. E adesso io mi sposto da quest'altra parte dello studio e saluto e ringrazio il professor Giovanni Addolorato. Benvenuto, caro professore. Io ricordo che è ordinario di medicina interna presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, direttore dell'unità operativa complessa di medicina interna e patologie alcol correlate della Fondazione Sempre Gemelli, e anche presidente della Società Italiana di Alcologia, perché oggi noi, professore, parliamo proprio della salute del nostro fegato.
2: Grazie.
1: La ghiandola più importante, più grande del nostro corpo, ha tante funzioni, no? È una centrale operativa, e anche, come ho detto all'inizio, è una centrale biochimica, fa tante funzioni, no? Però quando si altera, insomma, però iniziamo proprio da questo, quando il fegato non funziona bene, ne risente un po' tutto l'organismo, no?
2: Esattamente,
1: professore?
2: Sì, il fegato ha, diciamo, due funzioni principali, quella che conosciamo tutti e di cui si parla sempre è la funzione di filtro, perché detossifica l'organismo dalle sostanze tossiche che noi introduciamo. Ma spesso dimentichiamo che invece, come ha detto lei, che il fegato è un laboratorio, di sintesi, produce delle sostanze indispensabili, una di queste per esempio è l'albumina, che serve a trattenere all'interno del compartimento vascolare la nostra componente liquida, il motivo per cui quando il fegato si ammala incominciamo ad avere acqua nella pancia, cioè liquido ascitico, e incominciamo ad avere gli edemi declivi, si gonfiano le gambe, quindi il laboratorio è assolutamente importantissimo e indispensabile per la nostra vita.
1: Dobbiamo mantenerlo in salute, se ne parla poco della salute del nostro fegato. Oggi cercheremo di capire esattamente come mantenerlo in salute, quali sono anche gli esami necessari per prevenire tante malattie. Allora, quali sono, iniziamo proprio qui, le malattie, i problemi più comuni che riguardano il fegato, professore?
2: Beh, innanzitutto la patologia, diciamo l'alterazione più che patologia più comune è la steatosi epatica, cioè l'accumulo di grasso nel fegato. Questo può avvenire per diversi meccanismi, sia un'alimentazione sbagliata, il sovrappeso corporeo, l'assunzione di bevande alcoliche, come vedremo dopo.
1: Dalla
2: steatosi, se io continuo a maltrattare il mio fegato, la steatosi si può trasformare in quella che viene definita steatoepatite. La steatoepatite la riconosciamo perché incominciano ad aumentare alcuni enzimi biochimici, cioè le transaminasi. Se continuo a maltrattare il mio fegato dalla steatoepatite passo al

0: l'epatite, cioè l'infiammazione acuta, se continua a maltrattarlo la progressione è verso la fibrosi del fegato, cioè la cirrosi epatica, e se continua a maltrattarlo poi è il tumore, cioè l'epatocarcinoma.
1: Parliamo un po' di sintomi, anche se magari ci sono delle condizioni che fanno sì che si rendano un po' silenti, non ci sono dei sintomi ben specifici, però magari alcuni alert, il nostro fegato ci invia alcune informazioni abbastanza importanti, è vero, professore?
0: È verissimo, quello che lei dice è esatto, perché il fegato, e questo è un paradosso perché non ci aiuta, non fa male, cioè non dà dolore. Il dolore lo possiamo avere solo in particolari condizioni, per esempio quando ho un epatocarcinoma e distendo la capsula del fegato, cioè il nodulo si ingrandisce, distendo la capsula del fegato posso avere dolore, ma normalmente il dolore non è la spia, le spie sono altre. Le spie possono essere inizialmente aspecifiche, come per esempio l'affaticamento, la maldigestione. Poi incominciamo a vedere gli occhi leggermente gialli, ci facciamo la barba la mattina per esempio, oppure la donna che si trucca allo specchio incomincia a vedere
1: qualcosa di diverso.
0: A vedere sì, gli occhi leggermente gialli, e questo è un segnale che sta aumentando la bilirubina, dopodiché iniziano i sintomi invece seri, quelli più seri, quelli che dicevo prima, e cioè incomincia a comparire o il dolore, la maldigestione, ci si gonfia l'addome, e questo è un segnale che ci deve immediatamente far contattare il nostro medico.
1: Noi dobbiamo prevenire tutto questo, e sicuramente la prima prevenzione è quella di non bere. C'è un abuso di alcol in questi ultimi tempi, soprattutto da parte dei più giovani. Noi vi daremo delle indicazioni, cosa fare, cosa non fare. Beh, parleremo di questo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
3: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
4: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
3: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
5: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
6: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
7: Effettivamente mi piace.
5: No. Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
7: Cioè, la telecamera va bene,
5: ecco,
7: qua.
5: Idee a profusione.
3: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
1: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Giovanni Addolorato. Stiamo parlando della salute del nostro fegato, abbiamo capito quali potrebbero essere i sintomi, adesso la causa. Io dico la causa perché probabilmente, poi lei me lo confermerà, la causa principale delle malattie più diffuse al fegato è proprio l'abuso di alcol. Lei dice che fino a 18 anni non si deve assolutamente bere, neanche per scherzo, neanche mettere, come fanno magari a volte i nonni, un cucchiaino di vino, insomma già mi guarda male, professore, però effettivamente, anzi lei dice che addirittura sorpassata la maggiore età bisogna fare attenzione. Perché, professore?
0: Beh, innanzitutto diciamo che forse converrebbe dire fino a 20-21 anni, perché? Perché diciamo fino alla maggiore età noi non abbiamo formato gli enzimi che metabolizzano l'alcol, per cui tutta la quantità che viene assunta è tossica. Al momento attuale, superato poi diciamo la maggiore età, quando iniziano a formarsi gli enzimi, bisogna sottolineare che non esiste una quantità tollerata. Oggi sappiamo che, a differenza dell'informazione veicolata negli anni 70, non esiste una quantità che non ci faccia male. Si parla di basso rischio.
1: Per esempio, no, professore, il bicchiere di vino a pranzo o a cena Voi ricercatori, voi scienziati, che cosa dite a questo
0: proposito? Che è una quantità a basso rischio. Se io sono un uomo

0: adulto senza alcuna controindicazione che sia organica, cioè non ho malattie, sociale, lavorativa, non lavoro sulle impalcature oppure non devo entrare in sala operatoria se faccio il chirurgo dopo pranzo, quindi fatto salvo tutte queste condizioni, posso decidere su me stesso di assumere una quantità a basso rischio per il piacere di farlo. Ma quantità a basso rischio, stiamo parlando veramente di una quantità molto esigua, stiamo al di sotto dei due drinks divisi poi ai due pasti principali nell'uomo e al di sotto di un drink diviso sempre ai pasti principali per la donna.
1: E sono, secondo, abbiamo parlato, professore, secondo lei sono anche dei limiti da rivedere questi, perché le ricerche che cosa stanno aggiungendo? Quanto incide l'alcol sulla nostra salute?
0: Beh, l'alcol incide moltissimo, al punto tale che basti pensare che l'alcol è stato inserito nelle sostanze cancerogene. L'alcol aumenta il rischio di sviluppare tumori. Ora, è chiaro che l'alcol è democratico, cioè ha effetti trasversali su tutti gli organi e apparati. Quando parliamo di danno da alcol, il danno da alcol non è solo fegato. Il danno da alcol è su tutti gli organi, stiamo parlando del cuore, stiamo parlando della riproduzione, cioè l'alcol ha effetti tossici sia per l'uomo che per la donna per quanto riguarda l'apparato riproduttivo e per il cervello. Noi per esempio non consideriamo, e questo è il motivo per cui peraltro gli adolescenti non possono bere, la maturità cerebrale si avrà intorno ai 21 anni. Fino ai 21 anni tu hai nel tuo cervello una tempesta che fa crescere le connessioni neuronali. Cosa si è visto, dati pubblicati in letteratura, che se io bevo in adolescenza blocco la maturazione cerebrale, per cui mi rimarrà il cervello dell'adolescente. Qui bisogna fare un distinguo, il cervello dell'adolescente, cioè il cervello che sperimenta, è fondamentale perché noi impariamo in base alle nostre esperienze, certo. Quindi il cervello deve poter sperimentare. Quindi deve essere un cervello istintivo, ma quando diventiamo adulti il cervello istintivo non è più opportuno perché mi fa correre dei rischi, non gestisco bene né il lavoro né la famiglia. Bene, i dati da letteratura ti fanno vedere che se tu bevi in adolescenza ti rimarrà il cervello dell'adolescente, cioè il cervello istintivo.
1: E questo può essere sicuramente pericoloso.
0: Anziani. Quando si parla di anziani e si dice che gli anziani tornano bambini, con l'alcol è proprio vero, perché se sei anziano, cioè se superi, non me ne vogliano le persone che ci stanno ascoltando,
1: adesso.
0: Mi ci metto anche io, anziano in realtà adesso
1: è 75 in poi.
0: 75 ecco. In poi, ma in realtà sappiamo che già superato i 60 anni gli enzimi si riducono, per cui incomincia a non poter bere. In più l'alcol è controindicato con qualunque tipo di assunzione di farmaci.
1: Certo,
0: io quando dimetto le persone dal mio reparto, ovviamente segniamo la terapia nelle lettere di dimissione, specifichiamo che non possono assumere bevande alcoliche.
1: E questo è importante.
0: Per cui se noi troviamo una persona sopra 60 anni che non assume nessun farmaco, ben venga, ma non è questa la normalità.
1: E come si diagnostica un abuso di alcol? Ci sono degli esami ematochimici, professore?
0: Sì, diciamo che gli esami ematochimici ci possono far capire se stai bevendo, diciamo, in quantità rischiosa. E gli esami ematochimici sono quelli del fegato, cioè sì. Le transaminasi, le gamma GT, oppure l'aumento del volume cellulare medio, questi sono i marcatori. Ma in realtà, diciamo, la diagnosi di disturbo da uso di alcol, come viene definito, cioè AUD per dirlo, diciamo secondo i criteri del DSM, AUD è Alcohol Use Disorder, in italiano è DUA, disturbo da uso di alcol, in realtà non lo facciamo con gli esami ematochimici. Ci sono alcune caratteristiche che sono all'interno del DSM, che è lo strumento diagnostico, e queste caratteristiche le possiamo riconoscere in ognuno di noi facendo un'autovalutazione. Caratteristica principale è la continua assunzione se io ho la consapevolezza di non poterlo fare. Se io ho una malattia di fegato, il mio medico mi ha detto non puoi bere, ma io non riesco a non bere, questo è già un indice di un disturbo da uso di alcol.
1: Per cui entrano anche fattori psicologici,
0: esatto,
1: emotivi.
0: Se io, esattamente, questa è un'altra delle caratteristiche. Se io bevo non per sentire il sapore quindi a scopo peptico durante i pasti, ma bevo per avere l'effetto psicotropo, quindi per ridurre i livelli di tensione, per aumentare il tono dell'umore, quindi come se stessi autocurando una mia condizione di base, quello già è un rischio di disturbo da uso di alcol.
1: Certo. E in 30 secondi, professore, perché è interessante, ci sono delle terapie in cui noi possiamo, certo, in qualche maniera, come dire, contenere questo danno?
0: Beh, innanzitutto già se abbiamo il sospetto che stiamo bevendo una quantità a rischio, sul territorio nazionale l'Italia, il nostro paese, ha un fiore all'occhiello in questo. Ci sono i SERD, ci sono i NOA, ci sono i centri alcolologici ospedalieri, quindi innanzitutto vai in un centro e chiedi un parere se è vero o no. Se è vero e necessiti di un trattamento, il trattamento è quello che viene definito biopsicosociale, cioè il trattamento farmacologico, abbiamo farmaci che riducono il desiderio di bere, associati a un trattamento di supporto psicologico, cioè la psicoterapia, normalmente quella che si fa alla motivazionale, che ci permetterà di far fronte proprio a quei meccanismi che dicevamo prima, a quel desiderio compulsivo, a ciò, per esempio, che come evento traumatico mi ha slatentizzato la ricerca delle sostanze come autocura.
1: Grazie, grazie davvero professor Dolorato, grazie per questi consigli. Adesso seguitemi, perché io intanto saluto e ringrazio Alessandra Cazzola, bentornata.
2: Grazie
1: Alessandra.
2: Buongiorno,
1: perché adesso parliamo, sappiamo benissimo che noi dobbiamo cambiare un po' il nostro stile di vita. Lo stile di vita comprende sia una sana alimentazione, sia a maggior ragione una buona attività fisica. Molti di noi non sanno quale attività fisica approcciare. Io ricordo che Alessandra è la fondatrice, la direttrice anche tecnica di Roma Cammina, l'associazione, esatto, appunto sportiva che promuove la camminata per Roma, bellissimo. E allora cerchiamo di capire quanto è importante anche la camminata per chi magari però non può camminare per mille motivi, un po' la pigrizia, un po' perché magari ha paura di andare in giro e camminare, però noi possiamo simulare, possiamo far finta di fare alcuni esercizi simulando la camminata. Allora, prima di tutto la prima domanda è, adesso la scienza dice che bastano 4.000 passi al giorno per star bene, è così Alessandra secondo te?
2: Allora, oggi la scienza ci dice 4.000, fino a poco 10.000. Tempo fa erano 5.000, 3.000, dipende come siamo diciamo, abituati e anche che tipo di attività giornaliera facciamo, quindi dipende molto da ciascuno di noi.
1: Però i benefici sono comprovati? Cioè nel
2: benefici
1: senso
2: del camminare assolutamente sì, quindi l'importante è cominciare, appunto, come stavi anche dicendo tu, e l'importante è, siamo a casa, siamo impossibilitati per varie ragioni a uscire, possiamo cominciare anche da casa.
1: Possiamo, allora iniziamo, siamo a casa, voi siete a casa perché ci state guardando, allora memorizzate questi esercizi. Iniziamo con il primo esercizio.
2: Il primo, partiamo proprio dalla nostra base, quindi dal piede, che è fondamentale, viene proprio chiamato anche il secondo cuore del nostro corpo. E possiamo semplicemente, da fermi, anche appoggiandosi a una sedia o a un supporto se non siamo molto sicuri, lavorare proprio sulla cosiddetta rullata del piede, quindi su un movimento tallone, pianta, punta sul piede fino all'avampiede, fino alle dita del piede, per poi riprodurlo in cammino anche per casa se abbiamo semplicemente il corridoio di casa, certo, e quindi fare lo stesso tipo di esercizio anche avanti e indietro via via che prendiamo dimestichezza, proprio per lavorare su questa pompa del nostro
1: che
2: corpo.
1: Che fa bene. È meglio scalzi, è meglio con le scarpe? Tu che cosa suggerisci?
2: Allora, scalzi sicuramente attivo tutta una serie di recettori diversi che stanno appunto nel piede, sulla pianta del piede. La scarpa forse ci dà maggiore equilibrio, quindi
1: stabilità.
2: Anche lì dipende
1: che
2: come,
1: tipo di pavimento anche,
2: che
1: magari,
2: tipo di pavimento,
1: no?
2: A casa, ma anche via via potrei, proprio perché magari mi viene voglia di uscire, e quindi piano piano provare a aumentare questo tipo di passi, quindi arrivare a quei 4.000 famosi che vanno oggi secondo la scienza
1: dice di fare 4.000 passi al giorno. Allora, hai portato dei bastoncini lì,
2: ho portato dei bastoncini con i quali facciamo un'attività che si chiama Nordic Walking, sono dei bastoncini particolari che in questo caso potrebbero anche assisterci da un punto di vista di equilibrio, di sicurezza, soprattutto se andiamo all'esterno, proprio perché sono un appoggio, uno scarico del nostro peso, e quindi aiutano ulteriormente a fare un'attività fisica

0: diciamo concentrata e sicura da questo punto di vista.
1: Allora, questi esercizi noi li possiamo fare anche fuori casa, nel senso che certo, simulando, perché magari chi approccia all'inizio, vuole iniziare a camminare, forse è un po' paura, un po' titubante, magari questi esercizi li possiamo anche fare fuori casa.
0: Assolutamente sì.
1: E allora questo abbiamo visto che si possono fare magari con il supporto di questi bastoni, ci aiutano, però c'è anche un altro esercizio, no, che possiamo fare.
0: Possiamo via via salire, cioè quindi anche iniziando sempre a casa, iniziando sempre da fermi, lavorare sul bacino, sulla mobilizzazione delle anche, quindi anche semplicemente fare delle ripetizioni, anche lì dipende quanto siamo abituati, alzando bene la gamba in maniera tale da cominciare a utilizzare anche la parte del core, cioè la parte degli addominali, e fare questo lavoro prima da fermi e poi magari proprio in movimento, quindi camminando in questa maniera, lavorando sempre sul primo elemento che era la rullata, quindi posso comunque fare questo tipo di lavoro con l'attenzione al piede in maniera tale che piano piano amplifico la mia gamma di esercizi casalinghi prima e in esterno dopo, proprio per poi lanciarmi in un'attività outdoor a tutti
1: gli effetti.
0: Allora,
1: se avete anche un piccolo corridoio, provate, no, a fare questi esercizi. Noi però ci stiamo dimenticando le braccia. Devono essere messe quando si camminano?
0: Le braccia che purtroppo nella quotidianità teniamo in tasca, teniamo le borse, teniamo le cose anche nella vita quotidiana appunto. Le braccia sono importanti, le teniamo troppo ancorate ai fianchi, troppo bloccate, invece possono coadiuvare la camminata e quindi lo stimolo e il lavoro muscolare e quindi proprio fare un tipo di esercizio con le braccia sempre prima da fermi, quindi sempre prima lavorando in questa maniera, quindi braccio e avambraccio un po' leggermente flessi al gomito e poi cominciare proprio a camminare con tutti quegli elementi che descrivevo prima, ma con l'aggiunta delle braccia. Allora, quindi alzo sempre un po' lo scalino.
1: L'asticella, no?
0: Bravissima.
1: Allora, quando tu cammini con i tuoi gruppi, innanzitutto in quanti siete?
0: Beh, dipende, perché ovviamente dipende anche dall'orario della giornata, dal tempo, dal meteo. Poi Roma, per fortuna, in questo
1: ha tanti parchi.
0: Come dire, è una palestra a cielo aperto la nostra città. Quindi i gruppi variano, sono anche numerosi. L'età, da un punto di vista di benessere, è più un'età, dai 40 in su. Però con i bastoncini riusciamo a fare anche un'attività sportiva un po' più agonistica e quindi raccogliamo un po' più di giovani da questo punto di vista.
1: E quanti chilometri fate? Quanti passi? Non chilometri, perché magari le persone si spaventano. Perché è bello camminare in gruppo invece se camminare in maniera singola, no?
0: In
1: anche
0: gruppo
1: bello,
0: c'hai anche l'elemento della socializzazione, del dialogo continuo e per esempio abbiamo realizzato degli esperimenti anche con dei centri anziani come Villa Panfili che piano piano aumentavano il tempo, i passi, il chilometraggio, quindi anche lì se cominciamo e abbiamo lo stimolo giusto per cominciare, in quell'esperienza che abbiamo fatto all'inizio facevamo il giro semplicemente a Villa Panfili della casetta del centro anziani, poi si sono lanciati anche in un'ora e mezza di camminare.
1: Però,
0: socializzando e ovviamente con delle pause, con degli esercizi intermedi che hanno permesso a tutti e a tutte di attivarsi
1: certo.
0: E camminare
1: e camminare
0: insieme.
1: Ti viene anche la voglia, perché ha detto che il gruppo magari ti invita anche a fare più passi di quelli che consiglia la scienza. Grazie davvero,
0: grazie a voi, grazie a tutte e tutti per provarci.
1: Provateci assolutamente, no? Grazie ad Alessandra Cazzola per questi consigli, grazie ovviamente a tutti voi per averci seguito. Vi ricordo, se volete rivedere questa nostra bellissima puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000. All'interno ci sono tutti i consigli dei nostri esperti.

Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo degli animali, animali da compagnia, in particolare cani e gatti che abbiamo a casa. Sostanzialmente chiederemo un po' di indicazioni, qual è l'indicazione più giusta, come trovarlo, come ci possono aiutare, quali sono le spese detraibili, ma anche come è possibile in qualche modo adottare anche un animale. Parleremo con il nostro ospite che ringraziamo, col dottor Luca Giansanti, veterinario. Ben ritrovato dottore, ma come sempre siete voi i protagonisti, potete scriverci

0: Ci in diretta.
1: Eccomi qui, allora subito a ricordarvi le nostre coordinate. Come è possibile partecipare alla diretta? È semplicissimo, basta mandare un messaggio SMS o su WhatsApp al nostro numero. Il numero è il seguente, memorizzate il 340-880-1035. Vi ricordo ovviamente che se volete potete anche scrivere alla nostra mail, vediamoci chiaro, @tv2000.it, e seguiteci, scriveteci anche durante la diretta su Facebook, Instagram ed X.
0: Allora, dottore, animali da compagnia, dopo parleremo del business, che è enorme, però è cresciuto in maniera esponenziale il numero di persone che hanno a casa un cane, un gatto e non solo.
2: Sì. Più di metà degli italiani ormai hanno cani o gatti dentro casa, stimato il 60-65%. Insomma, tutti decidono di avere animali, chi ha figli, chi non ha figli, talvolta c'è anche chi preferisce gli animali ai figli, nel senso che c'è un pochino un calo di bimbi, di nascite, e invece c'è un innalzamento incredibile di quello che è il numero degli animali, soprattutto dei gatti, all'interno delle case degli italiani.
0: Ecco, come fare una scelta? Per il momento in cui dobbiamo scegliere ad esempio un cane, bisogna anche in qualche modo indicare quello più adatto magari alle esigenze della famiglia, della persona, se una persona ad esempio è anziana, ha bisogno di una tipologia di cane rispetto magari a una coppia più giovane, e così bisogna insomma ponderarla la scelta.
2: Assolutamente sì, bisogna un pochino guardarsi allo specchio prima di adottare un cane o acquistarlo. Insomma, qui il mio incentivo è quello di svuotare i canili piuttosto che andare ad acquistare, e quindi in quel caso possiamo scegliere un po' meno. Però nel momento in cui adottiamo un cane dobbiamo sapere chi siamo e di che cosa ha bisogno il soggetto che andiamo a prendere. Magari un levriero ha bisogno molto di correre, e quindi fondamentalmente non è un cane che può stare tutto il giorno dentro casa e ha bisogno di uscire più volte. Magari ci sono dei cani più da compagnia che si sposano di più, con una vita magari sedentaria. Quindi anche la scelta della razza è importante, e quindi prima di adottare o acquistare un cane è importante riuscire a capire il proprio stile di vita per fare la scelta giusta.
0: Ad esempio, per i bambini, diciamo le categorie più fragili, bambini ma anche persone anziane, qual è la tipologia di cane più adatta, a suo giudizio, chi abita in un grande centro, in un centro metropolitano? Poi chiaramente se sei in campagna con ampi spazi forse il discorso è completamente diverso.
2: Certo, allora sicuramente per i bambini il mio consiglio è quello di andare su dei cani che sono da tempo stabilizzati anche da un punto di vista comportamentale a livello genetico, quindi quei soliti cani che noi sentiamo essere utilizzati per la pet therapy, magari un Labrador, un Golden Retriever, che tendenzialmente non hanno un'indole aggressiva ma hanno un'indole giocosa, una buona tempra. Per una persona anziana magari anche un cane di piccola taglia. Ricordiamo che se non riusciamo, anche magari con l'aiuto di un educatore, a lavorare molto sul guinzaglio all'inizio, i cani specialmente da cuccioli possono tirare, e una persona anziana può trovarsi in difficoltà di fronte magari a un cane di grossa taglia se non riesce a tenerlo. Quindi magari un cane di piccola taglia che può fare, diciamo, può stare al passo anche con una persona anziana è sicuramente più indicata.
0: Crescono anche i gatti tra le mura domestiche, però aumentano anche le allergie, lì bisogna stare attenti perché c'è una crescita esponenziale di persone che hanno delle allergie al cosiddetto pelo di gatto, no?
2: Sì.
0: E quindi?
2: Sì, e quindi è importante innanzitutto tenere sempre i giusti protocolli antiparassitari, ok? Perché i gatti devono essere sempre protetti. I gatti hanno una particolarità, tendono a sviluppare l'otoacariasi, questi acari che sono ubiquitari. Avere l'antiparassitario aiuta i gatti ovviamente a non sviluppare questa patologia. Diciamo che sono tanto allergici i gatti quanto i proprietari, anche le allergie tra i gatti aumentano, quindi dobbiamo pensare a loro e anche a noi. Ricordiamo che però per le allergie, diciamo, dell'uomo ai gatti esistono delle razze di gatti che tendono ad avere diciamo un profilo più ipoallergenico, nel senso che l'allergia al pelo di gatto è data dalla presenza di alcune proteine, la FLD1 e la FLD3, che hanno un'espressione genetica, e quindi alcuni gatti hanno un'espressione inferiore, e quindi sarebbe bene preferire queste razze piuttosto che altre, poiché danno meno allergia.
0: Domande da casa.
1: Allora, a proposito di antiparassitari, dottore, ecco, ci sono i telespettatori che ci dicono che ce ne sono tantissimi in commercio, di alcuni che erano molto famosi, sono stati fatti anche delle indagini, pare in realtà far male agli animali. Puoi preferire il collare antiparassitario oppure le gocce, gli spray? Facciamo un po' di chiarezza.
2: Ok, allora, diciamo che non esistono compresse che proteggono dalle zanzare, e questo qui è un pochino il cardine dell'utilizzo degli antiparassitari, perché molti danno la compressa e pensano di proteggere anche dalle zanzare o dai flebotomi d'estate. Ricordiamo che specialmente nel cane la leishmaniosi adesso è un problema importante in Italia, perché è una nazione endemica, specialmente alcune regioni sono particolarmente endemiche, particolarmente in alcune razze. Quindi quello che dobbiamo fare è fare innanzitutto, dobbiamo discernere. La compressa può essere data tendenzialmente d'inverno, copre tendenzialmente pulce secche, ma non protegge per i vettori con le ali. Per quelli dovremo mettere degli antiparassitari esterni mirati, soprattutto da marzo a novembre, che è il periodo in cui compaiono questi insetti. E quindi andare a scegliere il giusto protocollo anche in relazione a chi siamo. È chiaro che il collare lo applichi e dura 6-8 mesi e quindi in quel caso abbiamo un controllo e possiamo evitare di stare a mettere le pipette una volta al mese. È chiaro che con le pipette abbiamo un controllo maggiore, perché qualsiasi cosa vada storta in quella partita o comunque magari un bagno l'abbiamo portato ad alto lettatore e non fa effetto, la rimettiamo il mese dopo. Però è importante riuscire a capire quali antiparassitari coprono solo per pulce secche e quali coprono anche per le zanzare, soprattutto in alcune regioni.
0: Grazie. Il capitolo economico, che sta tanto a cuore alla nostra trasmissione, iniziamo a sviscerarlo e analizzarlo. Allora, dottore, perché costano tanto i farmaci per gli animali?
2: Beh, ci sono vari motivi, sicuramente per una questione di ricerca, nel senso che la ricerca vede degli investimenti a monte, soprattutto nella medicina umana da parte delle aziende farmaceutiche, e inoltre anche per le richieste. Quindi, diciamo, all'immissione in commercio di un farmaco trova poi un riscontro diverso in medicina o in medicina veterinaria. Questo è il motivo principale. Poi c'è anche una questione di produzione, nel senso che andare a creare da un punto di vista di dosaggio numericamente tot farmaci e altri tot farmaci ha un impatto economico diverso, e quindi ovviamente le aziende magari hanno lo stesso principio attivo per due destinazioni diverse a costi diversi.
0: Allora, abbiamo circa, il calcolo è stato fatto da facile.it, circa 22 milioni sono gli italiani che possiedono un animale domestico. E allora abbiamo la domanda, è d'obbligo, e siamo in collegamento con uno dei responsabili di facile.it, Andrea Polo, ecco, lo vediamo in collegamento, benvenuto, ben trovato. Le chiedo subito, insomma, è una crescita enorme in base alle vostre indagini, hai fatto una ricerca di cui parleremo anche da un punto di vista economico, ma insomma è un numero elevatissimo. Quanto è cresciuto questo numero di possessori di animali domestici in casa?
3: È cresciuto tantissimo per varie ragioni. Il boom vero si è avuto quando siamo stati in casa tanto per ragioni pandemiche, e lì spesso in molte famiglie sono entrati degli animali da compagnia. Come diceva anche il dottore prima, si tratta veramente di una regola abbastanza condivisa, chiunque di noi sa quanti sono i propri amici che hanno degli animali, e la stessa indagine fatta qualche anno addietro dava dei numeri inferiori di circa il 20-25%, per cui veramente, veramente tanto. Delle piccole cose che fanno un po' sorridere, ma con piacere: solitamente c'era il partito gatti e il partito cani, oggi sono sempre più comuni, invece, proprio anche in virtù di una corretta gestione comportamentale dell'animale, delle coppie di fatto, diciamo così, fra il gatto e il cane, che in realtà convivono perfettamente se gestiti in maniera corretta.
0: Ecco.
3: E aiutano tanto anche da un punto di vista emotivo le persone che li accolgono in casa.
0: Andrea Polo, le faccio vedere un cartello che sono i vostri dati che abbiamo analizzati. Cioè, quanto ci costa? Perché poi diventano persone di famiglia, quindi in qualche modo siamo molto attenti alla loro alimentazione, sia del cane che del gatto, alle spese mediche, sanitarie, quindi del veterinario ed altro, anche insomma ormai anche oggetti di bigiotteria, insomma c'è un po' di tutto nelle spese per un cane e un gatto.
3: Diciamo...
0: Ecco,
3: esatto,
0: vediamo,
3: diciamo
0: che costa,
3: che alcune spese
0: costa più un cane
3: più
0: che un gatto. Costa più un cane che un gatto.
3: Sì, anche perché le esigenze di un cane sono molto diverse. Prima il dottore parlava anche proprio di come invece proprio la parte dei gatti si era esplosa tanto, perché sono più gestibili, francamente, rispetto ad un cane, hanno anche dei costi notevolmente inferiori. Guardate soltanto il cibo, per tornare al cartello che avete mostrato prima, si parla di quasi 360 euro mediamente per un cane, 240 per un gatto. A conti fatti, circa 1240 euro la spesa media annua di un cane è di poco superiore ai 760, invece quella per un gatto, ovviamente a bocce ferme, senza imprevisti. Questa, diciamo, che è la regola. Poi, se come tutti quanti gli esseri viventi, anche il cane, dovesse trovarsi in una situazione in cui bisogna andare più spesso dal dottore, bisogna fare delle cure particolari e via dicendo, questi costi possono crescere. Quello che pochi sanno ancora è che molti di questi costi intanto sono copribili con delle assicurazioni, per dirne una su tutte. E come anticipavate anche nel lancio, molte spese sono anche detraibili. Questo è un altro elemento molto importante.
0: Ecco, le faccio un'ultima domanda prima di salutarla, poi parleremo delle spese con il dottore che sono detraibili. Mi incuriosisce questo aspetto, che immagino sia cresciuto tantissimo. Il pet sitter, cioè quelli che tengono, accompagnano il cane in giro, perché insomma poi se uno si affeziona ad un cane o un gatto, comunque poi cerca qualcuno che lo possa portare, anche se uno va a fare una vacanza. È una voce che è cresciuta tanto.
3: Esatto. È la voce che è cresciuta tanto, come diceva prima il dottore, oggi purtroppo forse ci sono più animali che bambini nelle case, e il pet sitter è una delle cose che vengono gestite. Ancora una volta, anche tutto il mondo intorno a questa realtà bellissima degli animali da compagnia si sta organizzando, e quindi prima parlavo delle assicurazioni, per dire ci sono delle assicurazioni che offrono anche questo servizio, ma che fanno soprattutto anche da tampone in delle situazioni dove il proprietario magari è ricoverato in ospedale, non ha modo di avere cura diretta del proprio animale, c'è qualcuno qualificato, perché questo è veramente importante sempre, che in assenza del proprietario se ne prende cura. Quindi la LAV qualche tempo fa faceva una bellissima pubblicità dicendo l'animale è uno di famiglia. Oggi è effettivamente così, per fortuna, anche come modo di pensiero di chi accoglie l'animale che è vissuto con tutte le sue necessità, onori e doneri.
0: Grazie davvero Andrea Polo di Facile.it per questa indagine estremamente dettagliata che hanno presentato. Domande da casa, rientriamo in studio.
1: E non sono poche. Allora, a proposito, prima abbiamo parlato degli antiparassitari, Maria da Bari dice: ecco, ma hanno detto che collare i pipetti avvelenano i cani. Dice: il mio cane quando metto la pipetta sta male tutto il giorno, forse dovrebbe cambiare il brand.
2: Ah, è chiaro, allora diciamo che i principi attivi alla fine sono sempre quelli, ogni tanto si cambia un pochino, ma sono degli antiparassitari messi in commercio perché studiati, ci sono stati degli studi su una popolazione importante di animali e quindi fondamentalmente stiamo molto tranquilli. Inoltre gli antiparassitari tendenzialmente hanno un sovradosaggio generalmente pari a 5 volte quello che è il dosaggio che viene applicato, quindi possiamo stare molto molto tranquilli. Il problema si crea magari quando mettiamo, ci sbagliamo ed è molto difficile comunque farlo perché molti sono su ricettazione, andare a mettere magari un antiparassitario per cani ad un gatto che magari ovviamente non è in grado di smaltire la permetrina e quindi rischiamo gravi intossicazioni. Però diciamo c'è stata molto terrorismo mediatico ultimamente su degli antiparassitari e secondo me è anche molto ingiusto.
0: L'aspetto fiscale. Allora, che cosa possiamo portare al commercialista o al CAF quando andiamo a fare la dichiarazione dei redditi di tutto quello che spendiamo, ed è tanto, sia per il cane che per il gatto?
2: Sì, diciamo tutte le spese mediche, poi c'è un minimum che non viene rimborsato, c'è un tetto massimo all'interno del quale dobbiamo stare, che è anche relativamente basso, siamo intorno ai 500 euro, anche perché abbiamo visto che le spese veterinarie ultimamente sono aumentate, gli imprevisti purtroppo sono dietro l'angolo e quindi giustamente, come dicevamo anche poc'anzi, la scelta migliore nel 2026 sarebbe quella di essere coperti da un'assicurazione, proprio per avere una spesa mensile fissa che sappiamo di poter sostenere e poi tutti gli imprevisti ovviamente noi riusciremo ad averli rimborsati.
0: Questo bonus animali domestici può avere un effetto, una ricaduta?
2: Sì, sicuramente sì, è un'ottima idea. È chiaro che bisognerebbe un pochino inquadrarlo, nel senso che questo bonus a chi viene dato? Tutti ne hanno bisogno.
0: Gli over 65 che però hanno un reddito, un ISEE abbastanza basso, poi il problema è intorno ai 16.000 euro se non sbaglio, se non vado errato, sostanzialmente però poi sono le spese di gestione.
2: È chiaro, è anche quello, anche perché bisognerebbe regolarlo anche relativamente a quella che è la spesa del singolo soggetto. Un gatto non costa come un cane, lo abbiamo visto, ma un cane di piccola taglia non costa come un cane di grande taglia. Quindi queste spese ovviamente vengono valutate in base magari a quanto mangia un alano piuttosto che un maltese. Queste sono spese importanti, anche ingenti a fine anno, quindi queste cose andrebbero calcolate sicuramente, però l'idea è ottima.
0: Domande da casa.
1: Fiorella dice: ogni mattina esco di casa alle 6 e torno alle 18 per andare al lavoro, ecco, ho paura che un cane soffrirebbe troppo tutto il giorno da solo in casa. Possiamo dare un suggerimento? Ecco, magari anche l'aiuto di una dog sitter potrebbe aiutarla, no?
2: Certo, è chiaro, il cane dovrebbe uscire almeno 3 volte al giorno, anche semplicemente per la minzione, perché è sbagliato far trattenere la menzione per più di 6 ore, quindi...
1: Le traverse non vanno bene?
2: Anche dentro casa, ovviamente, quella lì è una gestione, diciamo, propria, nel senso che ognuno ha i propri standard igienico-sanitari, però ovviamente l'uscita con il proprietario e svolgere le proprie funzioni organiche all'esterno per il cane è sicuramente più appagante, quindi il consiglio è di fare almeno 3 passeggiate. Certo che se abbiamo qualcuno che provvede a questo è molto importante, nel gatto ovviamente è di sì, si tratta di tutta altra storia.
0: È possibile adottare un cane? Allora vediamo il servizio.

0: Però la maggior parte delle volte dobbiamo fare in modo che questa scelta avvenga in maniera consapevole. La cosa migliore da fare è capire effettivamente quanto tempo di qualità posso dedicare a quell'animale. Una volta fatto questo, capiamo qual è il soggetto più indicato per il vostro stile di vita. Perché uno degli errori più gravi che si possono commettere è proprio quello di prendere un animale e trasformare completamente le proprie abitudini di vita. Tutto questo va evitato e in maniera tale che l'adozione possa poi raggiungere un risultato positivo. E ci sono delle prove di compatibilità a casa, ci sono dei controlli preaffido, che si vengono chiamati così, che servono a capire se il contesto abitativo è idoneo e al cane che si è scelto. E poi c'è il cane che finalmente arriva a casa e tutte le indicazioni principali che servono a dare una buona struttura di inserimento, che è parte fondamentale dell'equilibrio poi futuro del cane. E l'adozione sicuramente è qualcosa di estremamente coinvolgente, cioè prendere un cane, adottare un cane, soprattutto da una struttura come quella dei canili, in realtà ti riempie la vita di momenti positivi, ti riempie la vita di gioia, perché il cane fondamentalmente si attacca, è come se fosse grato costantemente per quello che hai fatto. E tu, in contrapposizione, non puoi far altro che innamorarti e voler stare costantemente con questo animale. Quindi è proprio un cambiamento incredibile nella propria vita, nella propria esistenza, soprattutto quando sono animali che vengono da situazioni difficili. Il senso di gratitudine che loro hanno, il modo di guardarti, il modo di stare con te è qualcosa di bellissimo che consigliamo sempre a tutti.
1: Allora, abbiamo visto questo servizio, dottore, le chiedo, ma è vero che siete pochi voi veterinari? Però mi incuriosisce un aspetto, vedo sempre più specialisti del settore, addirittura c'è il gastroenterologo per il cane e il gatto, l'oculista, cioè ormai si va sempre più a specializzare la figura anche del veterinario?
2: Eh sì, diciamo che da una parte siamo pochi perché aumenta la richiesta e aumenta il lavoro e quindi le strutture dovrebbero avere molti più veterinari per avere un numero adeguato e riuscire a lavorare adeguatamente senza, diciamo, evitando che magari un veterinario durante il giorno abbia 30-40 visite, perché ovviamente è estenuante, abbiamo raggiunto questi livelli, quindi anche dalla parte dell'università bisognerebbe un pochino sfornare più veterinari. E poi sì, c'è una compartimentalizzazione, un po' come è avvenuto anni fa nella medicina umana, adesso sta avvenendo anche nella medicina veterinaria, esistono dei corsi specialistici, al di là dei master, anche corsi specialistici universitari che preparano i veterinari che escono dopo aver fatto il ciclo unico di medicina veterinaria nel proprio percorso individuale, indirizzato magari all'ecografia piuttosto che alla chirurgia o magari alla radiologia e quant'altro. Quindi esiste il singolo specialista, stanno aprendo dei centri ad esempio di oftalmologia, che uno pensa, ok, ma quanti cani hanno bisogno effettivamente di una visita specialista agli occhi? Esistono a Milano e a Roma dei centri che si occupano solo ed esclusivamente di quello, quindi sì, questa è una strada e sarà il futuro della veterinaria.
1: La nuova frontiera, Maris.
3: Allora, i telespettatori ci dicono su internet, sui social, ci sono tantissimi reel, anche questi ormai creati con l'intelligenza artificiale, che danno un sacco di consigli. Quanto c'è però di vero? Come facciamo ad essere certi che i suggerimenti che ci arrivano, insomma, siano attendibili?
2: Beh, questa è una bellissima domanda, perché nel 2026... purtroppo, ahimè, l'intelligenza artificiale, per quanto ci dia una grande mano, a volte devia anche. E quindi noi dobbiamo porre il focus, porre la nostra attenzione su quelli che sono le fonti attendibili. Non credere a tutto ciò che ci viene proposto, perché spesso la realtà artificiale è molto, molto verosimile. E quindi dobbiamo ovviamente prendere in parola quelle che sono le parole di specialisti, prendere in parola ciò che dicono delle fonti attendibili, quindi da persone che sono laureate e quindi ti spiegano a livello divulgativo determinate nozioni. Purtroppo il social è il mondo di tutti, quindi tutti possono dire tutto di tutto e l'intelligenza artificiale, ahimè, purtroppo inganna, quindi bisogna stare attenti.
3: Ecco, magari girare quel video al proprio veterinario e chiedere se è vero.
2: È chiaro.
1: A proposito dei social, delle mode, delle tendenze, le chiedo, ora la scelta si fa più per una questione appunto di moda, la scelta di un cane o di un gatto, o in base alle reali esigenze di quella famiglia, di quell'individuo, di quel soggetto?
2: Purtroppo è una realtà esistente, fare le cose per moda è sempre sbagliato, e al giorno d'oggi, dove l'estetica comunque ha una parte importante nella nostra società, rischiamo anche questo, ma dobbiamo evitare di farlo. I social in questo spingono molto, ma se utilizzati bene ci danno la capacità nell'arco di breve tempo di riuscire ad avere tante più nozioni di quante potessimo apprenderne anni fa, e quindi arrivare a capire

0: anche più facilmente quali sono le abitudini del cane e del gatto e quindi anche i bisogni, come abbiamo detto prima, legandoci alle parole di specialisti.
1: Lei prima ci ha detto i cani, e i gatti invece quali sono quelli da casa che stanno maggiormente, magari che è possibile tenere in casa più facilmente?
0: Ci sono dei gatti che sono più predisposti alla vita casalinga, vedi il persiano, il sacro di Birmania, insomma...
2: Ragdoll.
0: Il ragdoll, sì, ci sono delle razze che sono state anche lì nel corso del tempo geneticamente stabilizzate per il contatto con l'uomo e delle razze che invece sono un po' più birichine, vedi il bengala o magari il siamese che tendono ad essere più attive e quindi magari si sposano più con una vita outdoor.
1: Domande?
2: Allora, su internet una telespettatrice ci ha detto che ha visto questo video di un, insomma, di un dentifricio spumoso per la pulizia, perché diciamo uno dei nei degli animali è, insomma, l'alito che non è proprio profumato.
0: Certo.
2: Ecco, vuol sapere, i denti vanno veramente lavati o ci sono dei cibi che magari possono aiutarli, dei giochi che possono aiutarli?
0: Assolutamente sì. Allora, per quanto l'alimentazione per tanto tempo è sembrata essere importante, in realtà quei 5 minuti di alimentazione non hanno un impatto importante meccanicamente sui denti. Ciò che meccanicamente ha impatto sui denti è il lavoro che noi facciamo, così come lo facciamo su di noi, quindi come facciamo noi anche nel gatto, molto difficile, è più facile farlo nel cane. Dopo mangiato si aspetta una mezz'oretta, si può lavare il dente con anche il nostro spazzolino. Io ho una cliente che cambia la sua testina, mette quella del cane, pulisce i denti al labrador che ha i denti più puliti dei miei e ci riesce ed è bellissimo. E questa è la dimostrazione che effettivamente sia con lo spazzolino additale, sia con uno spazzolino elettrico, se il cane se lo fa fare utilizzando i giusti dentifrici, magari senza xilitolo perché è tossico, quindi i loro prodotti, magari anche una soluzione enzimatica che è come il nostro colluttorio, riusciamo a tenere la bocca del cane e del gatto pulita.
2: Più pulita, certo.
1: Dottore, abbiamo 30 secondi. Esiste una dieta mediterranea come per l'uomo, per il gatto e il cane?
0: Mediterranea no, ma esistono molte diete.
1: Molte diete, anche per cani e gatti. Davvero grazie al dottor Luca Gianzanti, veterinario. Grazie davvero per la presenza nei nostri studi. Chiudiamo.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente, affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Accende questa sera un cielo alla Vergine Immacolata, la famiglia poi domani grasso, cielo che poi arderà nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cielo, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Come ogni sabato, vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie, e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazareth favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre.
0: Secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazaret, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi
4: rimettiamo i nostri debitori.
2: E non abbandonarci
5: ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Terzo mistero gaudioso. Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci
3: oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e
1: nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
3: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del Figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del Figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come il cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi
5: i nostri debiti. Non abbandonarci alla tentazione.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
2: prega per noi peccatori.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Quinto mistero gaudioso, Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del padre. Maria non comprende il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Grazie.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come

Preghiera per la famiglia. Dio dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra, Padre che sei amore e vita, fa che ogni famiglia umana sulla terra diventi mediante il tuo Figlio Gesù Cristo, nato da donna e mediante lo Spirito Santo, sorgente di divina carità, un vero santuario della vita e dell'amore per le generazioni che sempre si rinnovano. Fa che la tua grazia guidi i pensieri e le pene dei coniugi verso il bene delle loro famiglie e di tutte le famiglie del mondo. Fa che le giovani generazioni trovino nella famiglia un forte sostegno per la loro umanità e la loro crescita nella verità e nell'amore. Fa che l'amore, rafforzato dalla grazia del sacramento del matrimonio, si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni crisi, attraverso le quali a volte passano le nostre famiglie. Fa infine che te lo chiediamo per intercessione della Sacra Famiglia di Nazareth, che la Chiesa, in mezzo a tutte le nazioni della terra, possa compiere fruttuosamente la sua missione nella famiglia e mediante la famiglia. Tu che sei la vita, la verità e l'amore, nell'unità del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre. Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Ciao Padre Nicola.
2: Saremo. Sì, alle 10:30 stasera. Alle 10:30.
3: Per me la vita comincia e non finisce mai.
4: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
5: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
6: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
3: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
7: Soul, domani alle 21:05.
8: Nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, Santa Messa con Papa Leone XIV e benedizione dei palli per i nuovi arcivescovi metropoliti. In diretta dalla Basilica di San Pietro, lunedì alle 9:30.
9: Ascoltiamo la parola di Dio, una parola che ha il potere di salvare, guarire e illuminare la nostra vita.
8: Sulla strada, il Vangelo della Domenica, oggi alle 14:35 e domani alle 8.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di quel che bolle in pentola. A quest'ora su TV 2000 si cucina e vedo già il nostro chef alle prese con un impasto. Buongiorno chef.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: E buongiorno ai nostri assaggiatori Sonia e Luigi, come va? Buongiorno.
2: Buongiorno, tutto bene, buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Fabio e Beatrice, buongiorno e anche alle nostre amiche a casa.
0: E ho trovato, amiche e amici a casa, già il nostro chef qui al bancone, alle prese con del lievito, dello zucchero. Che cosa fai? Che cosa facciamo? Diciamolo
1: oggi
0: subito.
1: Facciamo un dolce. Facciamo un dolce, non appartiene pienamente alla nostra tradizione, è un dolce austriaco, però poi l'abbiamo importato soprattutto nella parte settentrionale al confine, ed è un dolce molto particolare, adattissimo ai bambini.
0: E come si chiama?
1: Buchteln.
0: Bravissimo, vado subito a leggere la lista degli ingredienti per fare questo dolce particolare, molto bello anche da vedersi. Per fare il Buchteln occorrono 130 ml di latte, 40 g di zucchero, 40 g di burro, 2 uova, 400 g di farina, 25 g di lievito di birra, una bustina di zucchero a velo vanigliato, un pizzico di scorza di limone, un pizzico di sale, un cucchiaio di rum, marmellata di albicocche. Quindi un dolce lievitato, sì. Pratico da offrire alle feste dei bambini, che ha questo nome particolare. Vorrei chiedere a Luigi, avevi paura chef, voglio chiedere a Luigi, che è il nostro esperto anche di etimologia, questo nome Buchteln o comunque questo dolce, cosa ci sai dire?
3: Allora, il dolce, come diceva lo chef, è austriaco, e è confezionato con la Marilyn Marmalade, che è la marmellata di albicocche tradizionale, e poi è sceso perché ha anche origini ungariche, per cui in quel periodo è sceso nel Tirolo e nell'Alto Adige e è il loro dolce caratteristico. Però ricordo che Sonia me l'ha cucinato salato.
0: Ah, si può fare anche salato, quindi questo impasto si può condire anche in maniera salata.
2: Allora, dagli ingredienti che hai menzionato, io il Buchteln non lo conosco, però mi sembrano più o meno gli stessi ingredienti del Danubio, o sbaglio?
1: Sì. Il molto, molto simile.
2: Che io faccio salato, però so che si può fare anche dolce.
0: Bene, allora abbiamo letto la lista degli ingredienti, vediamo come li stai assemblando.
1: Prima sì, zucchero. Abbiamo messo un pochino zucchero e lievito perché accade una reazione che a me affascina sempre. È qualcosa di fantastico come lo zucchero vada a ravvivare il lievito e lo renda liquido.
0: È vero.
1: Non c'è stata aggiunta di liquidi di nulla, però eccolo.
0: Ah, quindi non hai già messo il latte?
1: No,
0: solo zucchero e lievito?
1: Esatto, lo zucchero lo scioglie, riattiva i batteri del lievito ed ecco quello che succede.
0: Bene, infatti c'è già un bel profumo di lievito, poi aggiungiamo
1: il latte.
0: E quindi andiamo a fare un piccolo impasto, latte, lievito, zucchero e...
1: E lo metteremo poi, una volta preparato, a riposare per circa 20 minuti.
0: Ah, ma noi, immagino, sì, abbiamo già fatto questa operazione prima e vado subito a prendere il risultato. Allora, la cosa che volevo far vedere a casa è che infatti abbiamo lasciato a riposare questo impastino e ha formato come...
1: Da liquido.
0: Ha gonfiato la pellicola, perché si sviluppa poi evidentemente una reazione con l'aria, si gonfia. Allora, trasferiamo questa pellicola.
1: Sì, esatto,
0: qui,
1: perché
0: vero?
1: Noi non gettiamo nulla.
0: No, questo ce lo teniamo, ne facciamo un altro poi.
1: Soprattutto neanche la pellicola.
0: No, certo, non si inquina. Vai, e quindi che cosa succede adesso?
1: Adesso prepariamo l'altro impasto con uova, farina, burro, zucchero.
0: Sì, il mio occhio attento sottolinea che stiamo usando metà delle dosi che abbiamo dato nella lista degli ingredienti, quindi faremo un Buchteln piccolino.
1: Sì.
0: Vero?
1: Allora, io in questo caso aggiungo prima le polveri.
0: Sempre prima le polveri, vero chef?
1: O le polveri o i liquidi, difficilmente si tendono a misurare, ad alternare.
0: Ad alternare.
1: Poi.
0: Uovo intero.
1: Sì.
0: Metti qua.
1: Grazie.
0: Io sgombro, ti aiuto chef.
1: No, so, sei preziosissima.
0: Questo cos'era?
1: Era del burro fuso. Burro fuso. Aggiungiamo anche una nota alcolica.
0: Un po' di rum. Però è adatto ai bambini perché comunque poi quando va in cottura
1: evapora. È talmente
0: evapora.
1: Poco rispetto alla quantità del dolce che andremo ad ottenere, insomma, che...
0: Benissimo. Grattugiamo... Grattugiata di limone.
1: Sì, buccia edibile, tutto quello che sappiamo.
0: Certo.
1: Potrebbe essere tranquillamente anche un'arancia, nel giusto periodo anche i mandarini.
0: Anche i mandarini, vero. Però il limone è sempre il mio preferito. Sonia, anche per te, vero, l'aroma del limone?
2: Assolutamente sì. Secondo me è quello che si sposa meglio con gli impasti dolci.
0: Forse per quello salato la buccia di limone non la metterei. Che dici, chef?
1: Invece a me quella
0: nota... A te piace, vero?
1: Acidula, ok.
0: E mi viene in mente allora che si potrebbe anche farcire forse con della ricotta. Con dei pezzettini...
1: Sì, formaggio, ricotta, se fosse dolce col cioccolato, con un altro
0: tipo di marmellata. Dei quadrettini di cioccolato
1: noi
0: dentro.
1: Come diciamo sempre, noi diamo delle indicazioni.
0: Questo impasto al quale abbiamo aggiunto il lievito di prima, dovrà riposare.
1: Sì, anche lui dovrà riposare per 20 minuti.
0: 20 minuti, lo devi prima bene amalgamare, facciamo vedere... Come deve essere...
1: Potete aiutarvi anche con una frusta elettrica, volendo.
0: Sì, secondo me vi conviene aiutarvi con una frusta elettrica, a meno di avere le braccia da ex rugbista del nostro chef, che quando era ragazzo andava a meta. No, quello è un altro sport.
1: No,
0: giusto? Meno male questa volta.
1: E comunque continuavo a giocare fino a che non mi hanno cacciato praticamente.
0: Ah, sì. Ma fate ancora qualche partitella con i tuoi ex compagni? Sì. Secondo me fate il terzo tempo.
1: Soprattutto quello, soprattutto quello.
0: Il terzo tempo è quel tempo in cui le due squadre
1: si
0: incontrano pacificamente e mangiano insieme. Prendo
1: l'impasto
0: già pronto. Eccolo qua, facciamo vedere a casa come anche questo impasto viene coperto dalla pellicola.
1: Esatto.
0: Diventa liscio, rimane a riposare, si forma anche la maglia glutinica?
1: Ormai,
0: sto diventando bravissima, perché tu insegni bene.
1: È qualcosa di fantastico. Questo...
0: Faccio io così, dai. Ecco qua.
1: Bravissima.
0: Lo ricopro e lo metto a riposare,
1: grazie.
0: Va bene?
1: Ma io proprio perché so quanto tu sia brava che...
0: Lo so, ti approfitti.
1: Mi permetto.
0: Che succede poi adesso,
1: A
0: chef?
1: Questo punto abbiamo ottenuto il nostro impasto, un pochino di farina.
0: Certo, perché è un impasto comunque bello morbido.
1: Sì, lo vedi, eccolo, andiamo a toccare.
0: È un po' appiccicoso, ma non temete perché aiutandovi con un po' di farina riuscirete a fare quello che il nostro chef adesso ci illustra.
1: Prima di tutto questo, questa è la teglia in cui faremo il nostro dolce.
0: E allora imburriamo la teglia e poi dopo la ripuliamo con un po' di carta, così che il nostro impasto in cottura non debba attaccarsi. La farina no? O anche la farina?
1: No, solo burro.
0: Solo burro. Sonia, tu quando fai i dolci per i compleanni, per le feste, che dolci preferisci fare?
2: Allora, mi sta venendo in mente che normalmente quando Giacomo insomma era piccolo mi piaceva preparare delle piccole brioche, però ecco, le facevo singole, tipo monoporzione. E poi quando erano fredde le aprivo e le farcivo o dolci o salate, perché la brioche, quella classica insomma siciliana, può essere imbottita anche con gli affettati piuttosto che il formaggio, oltre che con crema piuttosto che
0: crema di nocciola,
2: crema di cioccolato.
1: La fantasia poi non ha limiti.
0: Sì, secondo i propri gusti, infatti.
1: Sì.
0: E tu, allora, Luigi, la preferisci salata, secondo me, vero?
3: Ma anche dolce, comunque Sonia fa anche degli strudel buonissimi.
0: Degli?
3: Strudel.
0: Ah, l'hai detto strudel,
3: buono.
0: Proprio con...
2: Perché lui è del nord.
0: Perché sei proprio del nord e non fa altro che rimarcare questo sano campanilismo.
1: Sì.
0: Tenta di promuovere sempre le ricette del suo territorio e c'è un bel agone in questa cucina. Perché de gustibus non dipende poi, vero chef?
1: Assolutamente.
0: Il problema è quello che piace.
1: No, e quindi sì.
0: Bene, anche se l'impasto è un po' morbido, uno si può aiutare con un po' di farina e poi comporre queste palline alla fine saranno. Che cosa fai? Prendi un coppa pasta, fai questi cerchietti di pasta, li vai a farcire con la marmellata e li adagi sulla teglia che io ho imburrato alla perfezione.
1: Bravissima, andiamo a chiudere...
0: Ecco, facciamo questo fagottino.
1: Dei fagottini, esatto. Cerchiamoci di chiuderli bene.
0: Se no la marmellata esce.
1: E poi ci vanno ad adagiare dalla parte...
0: Con la chiusura verso il basso,
1: esatto.
0: Vero?
1: in questa maniera.
0: Fantastico. Allora, mentre tu continui a riempire questa nostra teglia, io farei entrare l'ospite di oggi. È una mia concittadina, quindi è nata a Salerno, si chiama Evana Bevilacqua. Evana! Benvenuta,
4: buongiorno.
0: Vieni con me, ciao, ti faccio subito conoscere il nostro chef Fabio Cinelli, che ha le prese con il Buchtel.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno, benvenuta.
0: Un dolce dalle origini austriache, ci sono Luigi e Sonia, i nostri assaggiatori.
4: Ciao, buongiorno.
2: Ciao Evana, buongiorno.
3: Benvenuta Evana.
0: Evana, mamma di due ragazze ormai, due adolescenti, Ludovica
2: e Valeria.
0: E Valeria. Abbiamo una foto che ci hai portato delle bambine, qui erano proprio piccole, Ludovica e Valeria. E tu con gli occhiali da sole dove eravate? Al parco?
4: Qui eravamo a Torino, perché all'epoca vivevamo a Torino e qui avevano circa 3-5 anni.
0: E invece adesso ne hanno 15 e 17.
4: Sì, perfettamente.
0: Abbiamo anche altre foto che ci hai portato. Qui dove sei? Sono sempre loro due che sono a Salerno.
4: Sono a Salerno, vero? Durante le luci d'artista, che è il, diciamo, il periodo più, credo, clou per Salerno.
0: E a proposito di Salerno, prendo l'ingrediente che mi hai chiesto di preparare. Eccolo qua, ti porto con me ai fornelli, perché abbiamo qui, mettiti da questa parte,
4: grazie,
0: va? La
4: scarola.
0: Abbiamo la scarola, che la scarola noi la chiamiamo a Salerno, che è un bellissimo ortaggio, come la possiamo chiamare? L'abbiamo lavata?
4: Sì.
0: Allora,
4: mettiamola
0: qui
4: che la asciughiamo. Allora, ecco. Diciamo, qui se si va al supermercato si chiama Indivia.
0: Indivia, esatto. Noi la tamponiamo perché l'abbiamo lavata, perché per fare questa ricetta, che ancora non vi sveliamo, serve che sia asciutta.
4: Sì, quindi ben lavata
0: ben
4: ed
0: lavata,
4: asciugata.
0: Lasciandola intera. E mentre Evana asciuga questa scarola, vi do appuntamento tra qualche minuto qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. Ci ritroviamo tra poco.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Oggi alle 17.30.
1: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
0: Indagini ai confini del sacro. Lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Che cosa vuoi?
3: Mi serve l'indirizzo di un posticello. Caro signor Igor Polsky, Palma sente molto la sua mancanza. La cerca disperatamente tra tutti i passeggeri.
2: Slava, tu hai un figlio.
4: Da questo momento sì.
3: Non devi avere paura.
5: Ho proprio scelto ormai. Sei l'unico a cui permette di avvicinarsi in questo modo.
3: Ti manca qualcuno, Palma. Anche a me tanto.
0: Palma, un amore di cane. Questa sera, in prima serata.
6: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Sono qui con Evana Bevilacqua da Salerno, che è venuta a cucinare con noi mentre il nostro chef è alle prese con il suo Buchteln, che sta per spennellare con...
7: Sì, perché lo abbiamo lasciato riposare nel forno per un'ora circa. A questo punto andiamo a spennellarlo con del burro e lo inforniamo.
6: Quanto tempo dovrà stare nel forno, chef?
7: 40 minuti.
6: Bene, lieviterà.
7: A 180 gradi.
6: Lieviterà ancora, la marmellata dentro diventerà tutta bella fondente. Luigi e Sonia aspettano proprio di poter assaggiare questo dolce dalle origini austriache, ma noi con Evana stiamo per fare una ricetta campana, proprio della nostra tradizione. Che cosa fai, diciamolo ai nostri
8: amici? Allora, oggi preparerò per voi una scarola imbuttonata, perché bisogna chiamarla col termine giusto della
6: regione. Il termine regionale è scarola imbuttonata. Vado subito a leggere gli ingredienti che occorrono per preparare questo piatto, che è un contorno buonissimo. Per fare la scarola imbuttonata occorrono una grande scarola, 6 acciughe sott'olio, 2 cucchiai di olive nere di Gaeta, 2 cucchiai di capperi sottosale, 1 cucchiaio di pinoli, 1 cucchiaio di uva passa, olio extravergine d'oliva. Ed è una ricetta che io conosco benissimo, però sai che io non la faccio mai proprio buttonata, che ha poi quella forma particolare, perché ci faccio la pizza di scarole.
8: Ah, infatti si può
6: più o meno il condimento è lo stesso.
8: Si può anche
6: vero?
8: Fare, diciamo, aperta con gli stessi ingredienti e mettere in padella con la testa all'ingiù.
6: Bene, ma facciamo vedere cosa. Allora, la padella ce l'abbiamo, accendo il fornello.
8: Okay, io prendo l'olio.
6: Benissimo, quanto olio mettiamo? Fai tu.
8: Guarda, abbondante.
6: Ti chiedo subito una cosa però, aspetta, abbiamo bisogno delle olive nere, ma queste sono col nocciolo.
8: E allora dobbiamo
6: denocciolare. Possiamo chiedere al nostro chef se ci dà una mano, chef?
7: Come no, con piacere.
6: Ti va di venire qui vicino,
7: certo,
6: a noi però a farlo, così siamo tutti e tre insieme. E cosa ti serve?
7: Niente.
6: Ed Evana ci racconta appunto un piatto della tradizione, intanto che cominciamo a prepararlo.
8: Allora, cominciamo a mettere... Vediamo
6: cosa vuoi,
8: una forchetta.
6: Forchetta, eccola qua.
8: Grazie.
6: Allora, è un piatto della tradizione, soprattutto nel periodo natalizio si mangia da noi.
8: Nel periodo natalizio, però adesso io la faccio ogni
6: spesso
8: volta
6: e volentieri,
8: che voglio, anche quando vado a qualche festa, che bisogna portare qualcosa, questo piatto.
6: Te lo chiedono le
8: amiche. Me lo chiedono.
6: E chi te l'ha insegnato?
8: Una allora,
6: nonna, vero?
8: Nonna, la famosa nonna Eva, che diciamo che è stata per una persona molto importante.
6: Nonna paterna.
8: Nonna paterna, perché quando i miei genitori lavoravano, ovviamente...
6: Come la maggior parte delle nonne poi aiutano i genitori, i propri figli a crescere, i nipoti. Eccola qui nella foto che ci hai portato. Guardala dietro di noi, quanto è bella nonna Eva.
8: Che emozione.
6: È vero? Tu sei molto legata a lei.
8: Sono molto legata, sì.
6: Ti ha insegnato tante cose, ti ha insegnato a fare intanto questa scarola imbuttonata e poi i dolci anche, vero?
8: Sì, allora io stavo a casa di nonna e nonna cucinava benissimo, mi preparava sempre le torte per il compleanno, per cui anche i miei amici, era famosa in classe perché faceva queste torte spettacolari.
4: Il pane di Spagna senza lievito, montato.
8: Mi faceva sempre fare impastare, facevamo la pasta fatta in casa. E diciamo che è stata un'esperienza per me importante.
4: Eh sì, anche perché poi i tuoi lavoravano tanto, papà in banca, quindi vi siete anche spostati in varie città.
8: Sì, noi siamo stati praticamente a Salerno fino alla fine del liceo.
4: Dove tu sei nata?
8: Sono nata a Salerno, sì. E poi mio padre è stato trasferito a Palermo.
6: Capito, Sonia?
8: Sono stata a Palermo e ho frequentato il primo anno dell'università lì, economia.
4: Uh-huh. Economia all'università, poi ti sei laureata a
8: Roma. Sono laureata alla Sapienza a Roma, perché poi papà intanto è stato trasferito a Roma. Per cui, insomma,
4: ricordi hai di Palermo?
8: Una città fantastica, persone meravigliose, il cibo, che te lo dico a fare,
4: andavi,
8: Beatrice?
4: Al mercato della Vucciria o al mercato del Capo, giusto?
8: Sì, la Vucciria, sì, poi andavamo a prendere il pane e panelle, che era un classico della tradizione.
4: Scusa, e non hai mai vissuto in una città del nord?
8: Sì, a
4: Vedi?
8: Torino.
4: No. A Torino, però, non a Brescia, peccato.
8: Però io mi sento cittadina del mondo, cittadina del mondo, mi piace girare, mi piace conoscere le tradizioni sia culturali che culinarie dei posti dove vado.
9: Evana, ti volevo chiedere una cosa, ma quando andavi alla Vucciria, a parte il panino con le panelle, hai assaggiato qualcos'altro tipo lo sfincione, ricordi?
8: Ma certo che me lo ricordo, ma cose, ci sono delle, poi la pasta con le sale.

0: Emozioni che coinvolgono tutti i sensi, giusto chef? Sì. Allora, siamo al punto di dover riempire la nostra scarola,
1: ecco,
0: giusto?
1: Allora, se lo chef ci aiuta, ci dà un piatto, così noi sistemiamo la scarola sul piatto e cominciamo a farcirla con questo magnifico ripieno.
0: Che buono! E poi dopo ritornerà la scarola nella pentola. Hai insegnato alle tue figlie a cucinare?
1: Questo è un tasto dolente.
0: Ah sì? Non ti aiutano?
1: Loro mangiano quello che cucino molto volentieri, per fortuna, e però non hanno voglia. Però,
0: mi ricordano qualcuno, chef. Lo chef ha quattro figli e che ugualmente non hanno tanta voglia. Giacomo un po' in cucina, il figlio dei nostri assaggiatori.
2: Poco.
0: Io solo Maddalena, che è la più piccola, che è l'unica, che è bravissima e infatti fa sempre le cose con la mudica turrata perché ha sentito una volta che qua la nominavamo, le è piaciuta quando gliel'ho fatta a casa e adesso la mette dappertutto. Mudica, mamma, facciamo la mudica turrata, se la mangia pure così.
1: Allora, beh, io comincio a mettere all'interno questo ripieno.
0: Abbiamo quindi reso come un fiore questa scarola, l'abbiamo lavata, asciugata, poi adagiata su un piatto, aprendola, la riempiamo con l'ambottonatura, questa imbottitura.
1: Non mettiamo sale perché ovviamente ci sono i capperi e quindi già danno, anche se sono distalati, quindi sono stati...
0: Poi anche le olive e c'è questo contrasto tipico anche della cucina siciliana.
2: Pure da noi l'ambottonatura si fa così.
0: Ecco, infatti anche in Sicilia si dice imbottunuta, imbottunata.
2: Beh sì, è Napoli, Sicilia, il regno delle due Sicilie, parecchie caratteristiche comuni anche nelle abitudini culinarie, certo.
0: E infatti,
1: un paio di forbici, così tagliamo circa più di un metro di corda, così.
0: Arriva l'operazione un po' più difficile, ci vuole la maestria del nostro chef. Che ne dici, chef?
3: Più oltre la maestria serve l'aiuto.
1: L'aiuto, sì.
3: È fondamentale l'aiuto, più della maestria.
1: Allora, la chiudiamo proprio così per non far perdere nulla.
0: La cosa bella proprio di questa ricetta è che racchiudi questo tesoro di sapori tra le foglie della scarola e ne fai un bel fagotto che poi tornerà nella pentola. Bisogna stare attenti a non far perdere il contenuto, che non passi tra le foglie, belle strette strette, ed è chi l'ha inventata? Luigi, secondo te chi può aver inventato questa particolarità di chiudere tra le foglie della scarola?
4: Sicuramente è stato un genio. Io non ho idea di chi l'abbia inventato, ma è un genio perché non ho mai pensato di fare un'imbottunatura di questo tipo.
0: Veramente bello. Bene, ci vuole soltanto uno chef che aiuti, perché lo chef che sa anche, per esempio, legare benissimo la carne, gli arrosti, come piace a mia suocera, stretti stretti.
3: È quasi più semplice di...
0: Più semplice l'arrosto della scarola?
3: Sì. La scarola è cedevole, quindi devi cercare di non...
0: Ecco qua. Che meraviglia, fagotto di scarola pronto, cosa succede
1: allora,
0: adesso?
1: Cosa succede? Che adesso la facciamo rosolare e cuocere
0: ulteriormente
1: nella stessa pentola che abbiamo utilizzato.
0: Eccola qua, che io non riesco più ad accendere, chef, fammi... Ah, ecco, fatto.
1: Siamo qui.
0: L'accendiamo, sempre fuoco medio.
1: Sì, per una ventina di minuti con un coperchio.
3: Benissimo.
0: Bene. Questo allora, prendiamo il coperchio, mettiamo dentro quel condimento, sia mai che vada persa una briciola di questo olio buono.
1: Assolutamente, non
0: le
1: si butta nulla.
0: Allora, vai chef.
3: Allora, eccolo.
0: E mentre la nostra scarola va a rosolarsi nella padella, noi andiamo a vedere chi è che pensa Ivana da casa. Guarda un po' dietro di te, Eva, chi c'è?
5: Ti sto preparando una cosa che a te piace tanto, una bella matriciana, cercando di rispettare la ricetta originale, quindi senza olio, aglio, queste cose strane che a volte troviamo nei piatti mangiati in posti improbabili. Quindi ho preparato già, come vedi, il guanciale, cioè la pasta, il pecorino romano e i pelati. Potremmo anche non utilizzare i pelati, ma usare subito i pomodori, quelli freschi, i pelati sono più semplici da cucinare. E è un piatto molto semplice, bisogna soltanto stare attenti un minutino quando si fa soffriggere il guanciale, quindi lo facciamo io acceso, sì, e metto il guanciale direttamente nella pentola e quindi adesso aspetto che si imbiondisca e

0: faccio andare fino a che non vengono ben assorbiti. Allora, la pasta è pronta, il sugo è pronto, ci ho anche messo il pecorino, quindi siamo pronti per impiattare. Buon appetito a tutti!
1: Mamma mia, che buona quella matriciana, che voglia di mangiarla! Chi è lui?
2: Allora, lui è Angelo, il nostro caro Angelo, come diceva Battisti, è un caro amico e si diletta, lui è un preciso nelle ricette, le rispetta.
1: La disciplinare, giusto, certo, chef? Sì,
2: sì. Io sono più creativa, cioè prendo una ricetta e comincio a fare le varianti. Già la seconda volta devo cambiare qualcosa perché mi sembra di fare sempre le stesse cose.
1: Però stavolta ci hai fatto proprio la ricetta della tradizione, la scarola imbuttunata. Sì, sì. L'abbiamo legata, alza un po' il coperchio, faccio vedere, la stiamo facendo allora un po' stufare, si sta ben cuocendo, rosolando. Chef, ma tu la scarola come la fai invece? La tradizione romana cosa prevede?
3: Non è proprio una ricetta prettamente romana, ma della cucina giudaico-romanesca, che è fortemente radicata a Roma. Si chiamano torcioli, più o meno siamo messi, però viene appena scottata.
1: Ah.
3: Viene appena scottata perché non viene legata, dal nome viene torta e viene farcita e imbottita con alice e mozzarella.
1: Ah, comunque le alici con la
3: provatura.
1: Provatura.
3: A Roma la mozzarella è la provatura.
1: Ah, ma sempre l'alice ci sta benissimo.
3: Sempre,
1: invece
3: sta
1: tu,
3: ovunque.
1: Luigi?
4: Io, Beatrice, invece la cucino in modo diverso. La faccio stratificata, metto anche del pane ammollato in mezzo, faccio uno strato di scarola, uno strato di pane ammollato, uno strato di alici, ripeto il procedimento e poi la inforno.
1: Che meraviglia! Ma sempre con la scarola questa o quella riccia?
2: No, con
4: questa qua, l'indivia scarola. Sì.
1: Bene. Allora, mentre la nostra scarola continua a cuocersi, bella lì legata, Ivana ci dice prima qual è la prossima ricetta che realizziamo. Che cos'è?
2: Allora, è una torta vasettosa, passatemi il termine, vasettosa perché è basata sui vasetti.
1: Bene, l'unità di misura sarà il vasetto, quindi vado a leggere gli ingredienti che sono già pronti lì sul banco. Per fare la torta vasettosa di mela e carota occorrono un vasetto di yogurt senza lattosio, due vasetti di farina di riso, un vasetto di fecola di patate, due vasetti di zucchero, un vasetto di olio di semi, tre uova, una carota, una mela, un pizzico di sale, cannella e una bustina di lievito per dolci. Vieni, Ivana, perché i nostri ingredienti sono già qui,
2: sì,
1: sul nostro bancone. Cominciamo subito a fare una cosa. Dobbiamo tagliare, mi sa, carota e mela e frullarle, giusto?
2: Allora, io volevo fare una precisazione perché nella ricetta c'è scritto senza lattosio, ovviamente si può fare anche con lattosio. Questa è una ricetta senza glutine e senza lattosio perché io a casa ho Ludovica che è celiaca, per cui mi diletto a fare anche questo tipo, cioè devo farlo e quindi mi invento delle cose per lei. Per
1: Bene.
2: Cui anche se avete a casa degli ospiti, figli di amichetti che vengono a casa per la merenda, potete deliziarvi a fare questa torta per la merenda.
1: Bene. Allora, per fare questa torta vasettosa, per prima cosa, abbiamo detto vasetto è l'unità di misura, tagliamo carota e mela, perché questa la faremo con carota e mela, ma si può fare anche con altre cose.
2: Con la banana.
1: Con la banana.
2: Con le pere, insomma, si può mettere le fragole.
1: Con le fragole anche. L'importante si chiama vasettosa, ha inventato questo nome un po' Ivana, perché l'unità di misura è il vasetto. È già tutto pronto sul nostro bancone, quindi dobbiamo solo assemblare e preparare questa torta, che comunque è un dolce pratico, facile e veloce da offrire a merenda, ad una torta di compleanno. Oggi stiamo parlando di questi fantastici dolci da offrire ai bambini.
2: È vero, perché questa base la utilizzo anche per fare le torte di compleanno delle mie figlie.
1: Infatti.
2: Perché poi le con un ripieno di crema pasticcera, chantilly, ricoperte di panna, poi sopra ci si può sbizzarrire a mettere codette, marshmallows, insomma,
1: anche possiamo fare una glassa particolare. Siete d'accordo voi? Oggi, assaggiatori, siete un po' a secco perché ancora non vi abbiamo dato il dolce austriaco, non vi abbiamo dato la scarola, ma presto arriverà tutto insieme.
5: Ok, quindi cominceremo comunque, mi sa, dal dolce, così.
1: Mi sa di sì.
4: Comunque siamo molto impegnati a vedere il procedimento per imparare.
1: Bene, non è difficile.
2: Ecco qua.
1: Abbiamo già tutto pronto, allora io vado a frullare.
2: Questo
1: manca il coperchio, era un po' difficile. E mentre frulliamo, Vi lascio con qualche minuto di pubblicità. Ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.

0: per il ciclo Stille senza tempo.
1: Signor Shane, Miss Timberlake.
2: Cathy, un uomo ti trascina nel suo ufficio. Trova il modo di farti togliere i vestiti. Che cosa ti aspetti da un uomo come questo?
3: Rispetto.
4: Devo andare nelle Bermude per degli affari. Vuole venire con me?
1: Mi scusi, sa dirmi dov'è?
2: Con piacere!
0: Doris Day e Cary Grant in...
3: Che sta facendo?
0: Il visone sulla pelle. Domani in prima serata.
5: Tu sei Simone, figlio di Giovanni. Da oggi verrai chiamato Pietro. E tu invece, chi pensi che io sia?
6: Tu sei il Cristo, il figlio di Dio.
7: Credi davvero di potermi convincere a vivere nella persecuzione?
8: No, in una vita di speranza.
5: Ve lo sto dicendo ora. Uno di voi mi tradirà.
7: Morì per un peccato che non era suo. Si è sacrificato per tutti i nostri peccati.
0: L'Apostolo Pietro e l'Ultima Cena. Lunedì in prima serata. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Oggi alle 17:30. Nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, Santa Messa con Papa Leone XIV e benedizione dei palli per i nuovi arcivescovi metropoliti. In diretta dalla Basilica di San Pietro, lunedì alle 9:30.
9: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Sono qui con Evana Bevilacqua da Salerno. Abbiamo frullato mele e carota e cominciamo a fare la torta vasettosa mele e carota, mentre il nostro chef ha curato la cottura della nostra scarola imbuttunata e ce la sta anche sporzionando, vero? Sei
10: ora
9: pronto,
10: iniziamo,
9: chef?
10: Prontissimo. Nel frattempo sforno anche il dolce, così poi siamo pronti per...
9: Bene,
10: dolce della nostra amica.
9: Vedo che anche i nostri assaggiatori stanno assaggiando la scarola che vi ha dato il nostro chef. È buona, vero?
11: Guarda, è veramente, a parte da noi si imbottuna qualunque cosa, comunque la scarola è la mia preferita e Evana è stata sublime.
9: È stata brava.
12: Grazie, è molto gentile.
10: Io a proposito di questa verdura vi voglio ricordare la scarola gigante di Bergamo, che è molto particolare, dolce e croccante, si può mangiare anche cruda.
9: Bene,
10: sì.
9: Anche questa comunque si fa cruda in insalata, la sì, nostra scarola.
10: È leggermente amarognola però.
9: Intanto Evana, mettili anche qua se vuoi, ha preso come unità di misura, come vi avevo detto, il vasetto dello yogurt, ha versato lo yogurt in un'altra ciotolina, l'abbiamo pulito e poi lo zucchero l'ha misurato con questo. Mette le uova, mentre tu sei quasi pronta per frullare, voglio leggerti una frase che ti vorrei dedicare. Come sempre nel mio quaderno di cucina annoto le ricette delle nostre ospiti, del nostro chef e anche delle frasi che dedico alle nostre ospiti. Per te ho scelto una frase di Giovanni Paolo II che dice: la libertà non consiste nel fare ciò che ci piace, ma nell'avere il diritto di fare ciò che dobbiamo. È bella.
12: Bellissima
9: questa frase. E te la dedico perché tu infatti sei una persona che fa tante cose belle anche per gli altri.
12: Grazie.
9: Abbiamo delle foto di te che fai anche la volontaria nella Croce Rossa, eccoti
12: sì.
9: qua. Quanto tempo dedichi a questa attività?
12: Beh, un paio di volte alla settimana. Ci si sente meglio.
9: Appagati,
12: vero?
9: Appagati,
12: infatti. Si trova sempre il tempo per le cose che ti piace fare.
9: Ecco, questa è una frase, ti stavo per chiedere se c'era una frase che condividi.

0: Viva la tua vita, potrebbe essere questa.
1: Questa potrebbe essere una delle frasi che sono nella mia vita.
0: Che se qualcosa ti piace farlo, troverai sempre il tempo per
1: certo,
0: farlo.
1: Certo.
0: Bene, allora vai.
1: Vado. Ok. Adesso andiamo ad inserire.
0: Abbiamo dato una prima mescolata e poi inseriamo subito.
1: Mi passi un cucchiaio?
0: Eccolo qua, un cucchiaio per te.
1: Grazie. Questo è il vasetto di yogurt.
0: Ok.
1: Poi ci mettiamo la farina. Questa è una farina di riso e questa qui è una fecola di patate. Quindi
0: benissimo,
1: tutte
0: senza glutine. Perfetto. Usiamo sempre il vasetto comunità di misura. Ti do un altro cucchiaio.
1: Grazie.
0: Eccolo qua.
1: Allora, prendiamo questi qua che sono due vasetti.
0: Due vasetti di farina e uno di fecola o sempre due?
1: Uno.
0: E uno di fecola. Due vasetti quindi di farina di riso, una di farina di fecola, ma si può fare anche con la farina integrale volendo, con farina di kamut. È un dolce che viene bene con qualunque tipo di farina vogliate usare, a seconda del vostro gusto, delle vostre necessità. Perfetto, la fecola anche l'abbiamo inserita e poi dopo aver messo...
1: Facciamo...
0: Vai!
1: In questo modo...
0: E aggiungiamo anche la nostra purea di mela e carota che abbiamo frullato prima, come prima cosa.
1: Ok, adesso ci mettiamo anche un pizzico, facciamo così a occhio, come si dice.
0: Occhio. È la cannella buona che mi piace tanto.
1: La cannella,
0: tanto. Mettiamo un pizzico
1: di sale. Ecco qua.
0: Perché nei dolci il sale ci sta sempre bene.
1: Esalta. Poi, dopo.
0: E poi dopo metteremo lievito e olio.
1: E l'olio.
0: Allora, adesso aggiungiamo lievito, olio prima. Olio di semi.
1: Sì.
0: Che dà una morbidezza all'impasto. E mentre il nostro chef, vedo che ha impiattato la tua scarola, guarda quanto è bella... Noi continuiamo a frullare, guardiamo dove è andata Francesca, la nostra amica Francesca Ceci, che è sempre in giro a cercare nuove ricette e antiche tradizioni da raccontare a noi.
2: Buongiorno a tutti, io questa mattina ho fatto una bella passeggiata al mare, sono ad Ostia e mi trovo al ristorante Mami Roof. Con me c'è lo chef Mattia Evangelista.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno Mattia, grazie per l'ospitalità.
3: Mancherebbe, sempre un piacere.
2: Grazie, stai facendo qualcosa di meraviglioso, vedo un sacco di colori, cose belle, che combini?
3: Allora, oggi vi voglio presentare un piccolo prosciutto di salmone. Lo andiamo a marinare con un sale bilanciato, quindi rapporto 1-1 sale grosso e zucchero di canna, aromatizzato con qualche erbetta. In questo caso ci abbiamo messo un pochino di origano fresco e un pochino di erba cipollina. Qui ve lo facciamo vedere, noi in questo caso lo andiamo a colorare un po' con della barbabietola e miele, che dà un pochino di dolcezza, così diventa bello rosso. Lo copriamo.
2: Che profumo!
3: I profumi sono utili in cucina, aiutano
2: molto,
3: tanto
2: molto.
3: A preparare il palato. Peccato per chi non c'è.
2: Non possiate sentirli, però dopo vi racconto anche con me questo piatto.
3: Lo copriamo tutto quanto e poi va in frigo per 24 ore.
2: 24 ore, noi chiaramente 24 ore a disposizione, quindi
3: non
2: le abbiamo.
3: Il risultato finale è questo
2: risultato.
3: Qua.
2: Oh,
3: vedete, bello rosso.
2: Bello, bellissimo.
3: Grazie che mi aiuti.
2: Ecco qui, sono tuo assistente
3: grazie.
2: Stamattina, Mattia. Allora, adesso questo...
3: È il risultato finale, così bello, compatto... Rosso, perché è rosso e quello ci interessava.
2: E tu lo hai
3: Speriamo
2: preparato?
3: Anche buono. E io l'ho anche già scarpacciato.
2: Eccolo qui.
3: E condito. In questo caso siamo andati ad addizionarlo con un pochino di terra di olive che abbiamo lì pronta.
2: Terra di olive, eccolo. Okay. Allora, siamo pronti per preparare il nostro piatto.
3: Lo andiamo a impiattare. Questo io lo definisco un semicrudo, perché non è crudo, ma non è neanche cotto. Comunque è sempre abbattuto. Però allo stesso tempo
2: va bene anche per chi non ama proprio i
3: esatto,
2: crudi.
3: Esatto, esatto. Cioè, il prosciutto crudo lo mangiano un pochino tutti.
2: Certo.
3: Questo è un prosciutto crudo di mare.
2: Benissimo.
3: Per accompagnare la grassezza comunque del salmone, lo andiamo a accompagnare con un formaggio caprino aromatizzato sempre alle erbe aromatiche. Io sono un grande fan delle erbe aromatiche e di tutta quanta la macchia mediterranea.
2: Poi qui a Roma ce ne abbiamo proprio tante.
3: Poi da queste parti comunque,
2: quindi andiamo... Ecco qui la composizione del tuo quadro, chef.
3: Grazie.
2: E poi?
3: Poi ci andiamo a mettere un pochino di crunch con una cialda di riso soffiato al nero di seppia.
2: Che bello, contrasto bellissimo nei colori.
3: Fammi sentire se crancia.
2: Fammi sentire.
3: Crancia. Delle erbette che danno un pochino di profumi. E poi gentilmente, se me lo chiudi tu, con la polvere di rapa rossa che va a dare un pochino di contrasto di colore e richiama comunque il sapore, la dolcezza del rosso che abbiamo visto prima.
2: Che bello, vado,
3: vai,
2: chef.
3: Vai, come vuoi, sporca, sporco. Divertiti.
2: Basta, basta. Chef.
3: Vabbè, fa niente, dai.
2: Ho sporcato un po' tanto adesso. Ma... lo chef si arrabbierà molto con me, no, però vabbè. Questo piatto lo assaggio io tu quindi... sei stato strepitoso e a me piace proprio tanto. Beatrice, Fabio, ve lo dico tra un po'. Quando?
3: Buon appetito.
2: Mai, perché non ci vado mica a portarglielo.
3: No, tu mangi qua, va bene.
0: Vabbè, però il profumo è arrivato fin qua, vero chef? Sì. Che cosa bella quel salmone rosso. Noi siamo pronti per mettere in teglia la nostra torta vasettosa. Quanto tempo dovrà stare nel forno?
1: Allora, 35-40 minuti a 180 gradi.
0: 35-40 minuti a 180 gradi, vai. E lo mettiamo tutto quanto nel nostro ruoto. A Salerno mia madre lo chiamava il ruoto perché è rotondo. Vado a metterla nel forno e vi lasciamo con il riassunto di tutti quanti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette proposte oggi. Per preparare il buchteln, in una ciotola abbiamo messo lo zucchero e il lievito sminuzzato. In questo modo il lievito si è attivato e sciolto. A questo punto lo abbiamo diluito con il latte e lasciato riposare coperto per circa 20 minuti. In un'altra ciotola abbiamo mescolato il burro fuso con le uova, le bucce grattugiate e lo zucchero a velo, il sale e il rum. Poi abbiamo aggiunto la farina e il composto riposato di latte e lievito. Abbiamo impastato a mano fino a compattare il tutto. Avrà una consistenza morbida e appiccicosa. Abbiamo coperto e lasciato riposare nuovamente per 20 minuti. Una volta lievitato abbiamo preso delicatamente l'impasto e lo abbiamo ribaltato su un piano di lavoro leggermente infarinato. Lo abbiamo steso con un mattarello dandogli lo spessore di circa un centimetro. Abbiamo ricavato dei cerchi con un coppapasta e abbiamo farcito ciascun disco con un cucchiaio di marmellata. Li abbiamo chiusi a fagottino pizzicando e sigillando molto bene i bordi della pasta. Abbiamo posizionato le palline con la chiusura rivolta verso il basso in una teglia imburrata, mettendole una vicino all'altra. Abbiamo spennellato la superficie con il burro fuso e messo la teglia nel forno spento a lievitare per 60 minuti. Trascorso questo tempo, abbiamo cotto il nostro dolce in forno statico a 170 gradi per 35-40 minuti. Per preparare la scarola imbottita abbiamo versato in una padella un filo d'olio abbondante e acciughe. Poi abbiamo aggiunto i capperi dissalati, le olive nere, i pinoli e l'uvetta precedentemente ammollata in acqua tiepida. Abbiamo acceso il fuoco e lasciato insaporire il tutto per pochi minuti. Nel frattempo abbiamo lavato accuratamente la scarola, aprendola a fiore, facendo attenzione a non romperla. L'abbiamo farcita quindi al centro con il nostro soffritto, distribuendolo in maniera uniforme. Abbiamo poi legato la scarola con dello spago da cucina, chiudendo bene per non far uscire il ripieno. Nella stessa padella del soffritto abbiamo versato ancora un filo d'olio e aggiunto la scarola. Abbiamo aggiunto poca acqua e coperto. Abbiamo poi cotto per circa 20 minuti, facendo anche restringere un po' il sughetto. Infine abbiamo lasciato intiepidire, tolto lo spago e tagliato a metà, chiudendo il nostro piatto con il fondo di cottura. Per preparare la torta vasettosa mela e carota abbiamo innanzitutto frullato la mela e la carota, poi abbiamo misurato tutti gli ingredienti aiutandoci con il vasetto dello yogurt. Li abbiamo aggiunti una alla volta nella ciotola partendo dalle uova con lo zucchero. Abbiamo mescolato bene con l'aiuto di una frusta elettrica. Quando l'impasto è stato omogeneo lo abbiamo messo in una tortiera rivestita di carta forno. Abbiamo cotto a 180 gradi per circa 40 minuti. Ed ecco qui le nostre ricette perfettamente realizzate e impiattate davanti ai nostri occhi. Abbiamo questo fantastico dolce austriaco, il Buchteln, ripieno di marmellata di albicocche che si è gonfiato e lievitato ed è buonissimo. E poi c'è la scarola imbottunata che ci ha cucinato Evana con le sue olive, l'uva passolina, i nostri pinoli, bella ricca e piena. E finalmente la torta. La torta vasettosa.

0: che ci ha fatto sempre Evanna con il purea di mela e carota, e una fetta di questa torta è finita già lì davanti alla nostra Sonia. Come la trovi, Sonia? Buona?
1: Sofficissima. Allora, prima con la scarola mi ha riportato a casa, mi sembrava di stare in un bar a Mondello con vista mare, adesso mi sento a Monreale, in un caffè di Monreale con questa torta sofficissima, profumatissima. Complimenti.
0: Bene. E invece il nostro Luigi cosa sta assaggiando? Il
2: questo morbidissimo dolce, e invece a me sembra di essere un caffè a Merano.
0: A Merano?
2: A Merano in Alto Adige, sì, veramente fantastico.
1: Oggi ci ha fatto sognare, Evanna.
0: Bene, ma continuiamo a sognare adesso, non finisce qui, perché il nostro chef, cara Evanna, a questo punto riutilizza ciò che abbiamo lasciato indietro nelle varie lavorazioni e con la sua fantasia ed esperienza organizza una ricetta del riciclo.
3: Ottimo.
0: Andiamo a vedere
3: Andiamo.
0: Che cosa fa, così copiamo un po' la sua idea. Mele oggi.
4: Mele.
0: Una mela tagliata a fette, e poi che cosa hai
4: Però
0: fatto?
4: A fette, vedi, un pochettino più
0: bella,
4: grandi.
0: Bella.
4: Abbiamo
0: così.
4: Abbiamo privato del centro, sembrano... le abbiamo cotte un attimino proprio.
0: Cosa c'era? Burro nella padella?
4: Sì, sì, ci siamo lasciati. Tanto abbiamo fatto una puntata di dolci, non è adesso il burro.
0: Eh certo.
4: È quello, no?
0: Diciamo quindi che l'hai nappate.
4: Nappate.
0: E tu mi hai detto sì, che sì, si no, dice giusto. Così.
4: Però noi lo dobbiamo...
0: dire sempre. Allora abbiamo ripassato...
4: Comunque abbiamo nappato le nostre mele nel burro.
0: Nel burro che si fondeva
4: in padella.
0: E poi abbiamo
4: la marmellata che abbiamo usato nel primo dolce,
0: sì.
4: Il nostro dolce
0: austriaco. Che assomiglia al Danubio, ma non è Danubio.
4: Esatto, pinoli e l'uvetta che invece avevamo in quella
0: bellissima
4: scarola.
0: L'uva... Passolina la chiama la nostra Sonia, giusto?
1: Sì, sì.
0: Per noi la l'uva passa.
4: L'uvetta.
0: L'uvetta. L'uvetta.
4: In maniera più concreta è l'uvetta.
0: Quindi mela glassata nel... no, glassata, un po' nappata nel burro.
4: Nappata nel burro.
0: E poi appoggiata così, impiattata in maniera delicata su questo piatto. Hai fatto come delle tende.
3: Una farfalla.
0: Una farfalla, brava.
4: Non era la mia intenzione, però...
0: Però, vabbè, vedi,
3: però la fantasia delle persone è quello che si vede.
4: La farfalla...
0: fai dei cuori, piano. Chef, dei cuori che sono belli con le due mezze mele.
4: Voi capite.
0: È disperato perché dice il piatto è mio e lo faccio come dico io,
4: esatto,
0: vero?
4: E decido io.
0: Certo, ma tu decidi, poi si sa, è come a casa, i mariti e le mogli... il marito deve avere sempre l'ultima parola, e a casa mia l'ultima parola di mio marito è sì, cara. E quindi no, questo è il segreto del matrimonio, una barzelletta che racconta sempre mio marito ai nostri amici. Anche tra voi è così, Sonia e Luigi?
1: Assolutamente
2: sì.
0: L'ultima parola è quella di Luigi, ma è sempre sì, Sonia. Ma oggi l'ultima parola su questo piatto, chi ce l'avrà? Chi saprà dare un nome? Perché la gara, Evanna, è cercare di trovare un nome nuovo a questa nuova ricetta dello chef.
3: Il riposo della farfalla.
0: Ah, vedi, il riposo della farfalla.
4: Oh,
0: non è
4: finalmente
0: male.
4: Un qualcosa di dolce.
0: Molto poetico.
4: Esatto.
0: E voi avete qualche idea?
2: Oh, direi dolce mela all'albicocca.
0: Dolce mela all'albicocca. Che anche per raccontare un po' quali sono gli ingredienti,
4: esatto.
0: Perché guardate, scusate, prima un po' riscaldato le mele nel burro.
4: Nel
0: della
4: burro,
0: padella.
4: Esatto, perché poi bisogna ricordare sempre che continuano ad ammorbidirsi anche in seguito.
0: Non hai messo altro zucchero, ma la marmellata di albicocca.
4: Sì.
0: Uvetta, pinoli.
4: Perché quello abbiamo cercato un po' è la croccantezza della mela. L'acidità ci dovrebbe venire un pochino dal retrogusto della marmellata.
0: Della marmellata.
4: Poi abbiamo l'uva passolina che insomma, ha il suo fascino.
0: Ha il suo fascino, anche un po' di acidità.
4: E la croccantezza dei pinoli.
0: Eccoli qua, pinoli non tostati però. E allora come la vogliamo chiamare?
1: Ce l'ho. Si dice passolina, non uva passolina. O dici uva passa o dici passolina, e comunque si chiama... mela croccante al profumo di passolina e pinoli.
0: Bene, e su questa mela croccante, abbiamo lasciato indietro l'albicocca, ma va bene, al profumo di passolini e pinoli, noi salutiamo Evana Bevilacqua che ciao. Torna a Roma, perché è nata a Salerno ma vive a Roma dalle sue figlie, e poi salutiamo Sonia e Luigi e il nostro chef che anche oggi ci ha raccontato qualcosa di bello e ce l'ha fatto anche assaggiare. Vi diamo appuntamento domani alla stessa ora su TV 2000, sempre nella cucina di Quel che bolle in pentola. Ciao a tutti, a domani! Ciao.

0: Cari amiche e cari amici, buonasera, è con grande piacere che do il bentornato a Effetto Notte a Giampaolo Morelli.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Grazie a te Giampaolo, è un piacere per noi. Tra l'altro questa sera, parliamo, lo dico subito, è un argomento che interessa a tutti, perché stasera con Giampaolo Morelli parliamo di amore, perché il tuo nuovo film da regista e anche da attore, intanto ha un bel titolo, L'amore sta bene su tutto, no?
1: Sì.
0: Però c'è un po' di più. Io mi sono fatto un'idea, la voglio raccontare subito alle amiche e agli amici che ci seguono, insomma, che in fondo, dietro l'ispettore Colliandro, sta aspettando un po' da duro. Sei un po' romanticone, però vediamo se è vero, se lo sveliamo alla fine di questa puntata. Sicuramente una delle frasi chiave del film, tu dici, in questo film un pizzico di amore è presente nelle vite di ognuno di noi, non ne possiamo fare a meno, è così come la vedi Giampaolo?
1: Beh, io credo molto nella forza dell'amore, ma sinceramente, e mettendola su un piano cinematografico, io sono proprio un appassionato di film romantici. Love Actually per me è film romantico per eccellenza. Proprio mi piacciono i film romantici, infatti, a parte la parentesi dell'action comedy di Falla girare, uno e due, poi tutti i miei film sono romantici.
2: Comunque senti, qua quello sbagliato sei te, perché la tua fidanzata ti ha lasciato e tu non fai niente per riprendertela.
3: Non credo che servirebbe a molto fare qualcosa per riprendermela. Guarda, non la conosci, non è una che cambia idea.
2: Ma vedi che non hai capito niente. Tu non lo dovresti fare per lei, lo dovresti fare per te. Per dirti che hai fatto di tutto, che hai lottato fino alla fine, capito?
1: Raccontare l'amore nelle sue diverse sfaccettature, no? C'è l'amore improvviso, che è quello che riguarda me e Elenia Pastorelli, cioè quello travolgente. C'è l'amore invece inteso come amore verso il prossimo, che è quello che riguarda Claudia Gerini e Gianmarco Tognazzi. E poi c'è un vecchio amore che ritorna, no? Gli amori fanno giri enormi e poi ritornano, come dice la canzone, che è quello che riguarda Max Tortora, Monica Guerritore e Paola.
0: E allora andiamo con ordine.
4: Come lasciare il partner ed essere felici? I sette passi.
5: Il Santo Padre vorrebbe Frank e Melody, i cantanti.
6: Si sono separati ormai da 10 anni.
5: Frank e Melody.
7: Non ho sentito la sveglia.
8: Eppure sorbetti già da questo.
9: Per liberarsi di un rapporto che ormai non va più.
10: Senta, scusi.
11: Sì.
10: Noi aspettavamo un bambino che si chiama Jules Osman.
8: Tu questa tonalità non la reggi più.
10: Ma che stai dicendo?
11: Ora ammazza.
9: Noi meritiamo molto di più.
12: Onorevole, giornalisti sono in posizione.
13: Ecco Giulia. In che senso?
0: Tu hai un ruolo molto gustoso in questo film, perché tu, diciamo, non ho capito bene se sei uno psicoterapeuta, però diciamo sei anche un counselor che ha scritto proprio un libro che consiglia i 7 passi, diciamo, per concludere una storia.
1: Come lasciare il partner ed essere felici.
0: Addirittura.
1: In 7 passi.
0: Ma tutto questo è necessario, perché poi per lui c'ha delle conseguenze dirompenti questo.
1: E certo, perché lui poi viene lasciato dalla sua compagna proprio seguendo i 7 passi, ecco, che lui predica nel suo manuale.
0: Però quando ci si trova, insomma, cambia.
1: No, è certo,
0: perché
1: una cosa è predicare e una cosa è subirli.
0: È inquietante questo, perché appunto vuol dire, come si dice, quando dice...
1: Sì, diciamo che il mio personaggio è un po' rappresentativo anche dell'amore come viene vissuto oggi, vedo, no? Che è un amore abbastanza usa e getta, mi sembra. Un po' abbiamo bisogno di compagni o compagni instagrammabili. Questo lo si vede soprattutto nel mio ambiente, nell'ambiente dello spettacolo, perché è più facile notarlo, non perché nello spettacolo si faccia di più. Ma tu vedi persone, personaggi che si dichiarano amore eterno su Instagram, no? Un giorno e una settimana dopo stanno con un altro dichiarandosi un'altra volta amore eterno. Io, almeno quando mi lasciavo con una ragazza, ci voleva almeno un anno per elaborare il lutto e 2 anni per avere la fortuna di incontrare un'altra persona che ti piace veramente, se vuoi entrare in una relazione. Perché le relazioni non è che sono proprio gratis, non sono facili. Ecco, e quindi c'è una sorta oggi di chiusura, di protezione verso il dolore, perché l'amore inevitabilmente ti mette in una condizione meravigliosa, ma anche rischi di farti male.
9: Se il tuo fidanzato ti ha lasciato non è colpa mia.
14: Quei due stronzissimi libri gli hanno fatto il lavaggio del cervello.
10: Devo dirti una cosa.
3: Dimmi tesoro, dimmi.
10: Noi meritiamo molto di più.
0: Alla fine mi sembra che tu teorizzi, ma non è teorizzare, suggerisci un'educazione all'amore, no? Che poi è un'educazione anche ai sentimenti.
1: Ma magari, ma io in pace, sono io in prima persona che mi metto lì a cercare di capire, no? Perché gli innamoramenti nella nostra vita sono importanti, sono un po' come dei paletti segnaletici della nostra esistenza, no? quando finisce una relazione, tu ti chiedi sempre un po' come sei stato, dove hai sbagliato, cerchi di non rifare lo stesso errore, almeno questo nelle poche relazioni importanti che abbiamo avuto nella vita, no? Segnano un po' una crescita personale ogni relazione, no?
7: Perché sai che sarai da me poi.
11: Dove?
7: Tu via vai di baci miei sui tuoi.
15: L'amore. Scusate, stop.
16: Sapevo io.
15: Stop, scusate. Per favore, ecco. Potrebbe alzarmi un po' la spia qui in palcoscenico, perché non sento la mia voce, allora...
17: Sì, scusa Milly, adesso controlliamo subito.
15: Grazie.
17: Senti, fai finta di fare qualcosa così la facciamo contenta.
16: Secondo me sarebbe meglio non insistere su questa tonalità. Ecco,
15: ma scusa, ma questa è la tonalità originale.
16: Brava, ma tu non sei più l'originale, tu questa tonalità non la reggi più.
15: Ma che stai dicendo? Io ho passato la mia vita a cantare due toni sotto per far cantare te, ah. E adesso lui mi viene a dire a me come devo cantare io?
18: Mi creda, Eminenza, rimarrà meravigliato. Sembra che non abbiano mai smesso di cantare insieme.
0: A proposito di storie importanti, sì, ce n'è una bella che tu racconti in questo film, che è quella tra Frank e Milly,
19: sì.
0: Che sono appunto Monica Guerritori
19: e
0: Max Tortora. Devo dire, un ruolo molto molto gustoso. Loro si ritrovano perché sono due cantanti, due glorie, diciamo, del passato, e vengono chiamati per un concerto in Vaticano. Su questo adesso ci arriviamo. Intanto sono un po' Romina e Albano loro. No,
1: sono
0: non
1: un
0: so.
1: Po' Romina e Albano, sono un po' i cantanti di quella generazione che hanno avuto grande successo in passato, e poi le loro strade si sono separate in maniera brusca, no? Si dicono, infatti nel film si raccontano che sul giornale lui raccontava che non si faceva la ceretta, quindi si sono lasciati anche in malo modo, no? E poi questo concerto in Vaticano, dove il Papa li vuole riuniti insieme, è l'occasione per riaccendersi e dare un senso a questo amore che era rimasto un po' incompiuto, perché alcune volte le chiusure brusche non sono delle vere chiusure, ma hanno bisogno di un cerchio che si chiude.
0: E poi devo dire che in mano a questi due attori, anche con la tua regia, è molto gustosa questa
1: sono
0: storia, che prende
1: strepitosi.
0: Direzioni inaspettate.
20: Prego, se vai la copro io sull'acuto, eh.
15: Che ha detto sta mocciosa?
17: Ora ammazza. Perché non mi aspettavo, dopo tanto tempo, di trovarli in tale sintonia. Vedrà, prego.
15: Io me ne vado!
17: Io me ne vado. Sarebbe Io me ne andrei di Baglioni, ma rivisitato, perché a loro piace fare delle piccole variazioni. E facciamo anche Marco Masini.
0: Su questo io ci ragionavo pensando anche al tuo film precedente, Falla girare, pure lì andavi in Vaticano, quindi questa è già la seconda volta. Sei un po' ossessionato da questa cosa?
17: No. Cioè,
0: com'è? Perché in ogni film... Qui ci hai messo anche Roberto Citrano, che è bravissimo, e salutiamo, è stato ospite di questo programma.
17: Strepitoso.
0: Fa il cardinale,
17: perfetto.
0: Bravo, perfetto. Gli fa davvero uno svenimento, che gliene combinate,
17: sì,
0: di tutti i colori.
17: Sì.
0: Vabbè. Ma com'è? C'è una cosa ricorrente?
1: No, è un caso.
0: È un
1: diciamo
0: caso,
1: che il Vaticano è inevitabilmente una grossa presenza, no? Lo si sente, non è semplicemente uno stato, è la nostra religione, è rappresentativo di tante cose, è un luogo magico e potente allo stesso tempo, e quindi ha un ascendente inevitabilmente su di me.
0: Va bene,
1: poi vivendo a Roma ci passo tutti i giorni accanto.
0: E infatti secondo me c'è anche il prossimo film che proponi, magari ti farò girare.
21: Solo che mi manchi. Quando ci siamo lasciati, tutti hanno parlato di noi, tranne io e te.
22: Perché in fondo, se non a dare tutto noi stessi,
23: a cosa serve l'amore?
0: E poi comunque ho notato che la musica è molto più presente.
1: La musica è importantissima sempre. E qui in particolar modo, voglio dire, il bello delle commedie romantiche è proprio quello, che quando dici ti amo, partono i violini. C'è la luce bella, nella realtà dici ti amo, che per carità è sempre bello, però non partono i violini e magari c'è una luce al neon.
0: Però c'è chi la sente comunque, forse la magia dell'amore è anche quella.
1: Però ecco, il mio augurio.

0: Mercurio, che vedendo questo film il pubblico possa uscire dalla sala con la voglia di innamorarsi o di apprezzare la storia che sta
1: vivendo. Ed è così, è una voglia questa bellissima e di cui tutti abbiamo straordinariamente bisogno, sia per chi l'ha trovato l'amore, ma anche per chi ancora lo sta cercando. Ci fermiamo un momento, qualche minuto di pubblicità, poi continueremo a parlare con Giampaolo Morelli di cinema e non solo. E tra poco in studio anche un'emozionante storia vera, ce la racconterà Lorenza Indovina, una storia che lei ha vissuto da piccola, ma che ha un fatto di cronaca che ha influenzato la sua vita, ma anche la vita di tante altre famiglie. Restate là, ci ritroviamo qui tra pochissimo con Effetto Notte.
2: Mia mamma mi disse che era stato un incidente, che papà dormiva, che non aveva sentito nulla.
3: L'aereo precipitato in un DC-8, è la più grande sciagura aerea che abbia colpito l'Italia.
2: Quella era la mia verità.
4: Cosa vuoi?
5: Mi serve l'indirizzo di un posticello. Caro signor Igor Polsky, Palma sente molto la sua mancanza. La cerca disperatamente tra tutti i passeggeri.
4: Slava, tu hai un figlio?
6: Da questo momento sì.
5: Non devi avere paura.
6: Ho proprio scelto ormai. Sei l'unico a cui permette di avvicinarsi in questo modo.
5: Ti manca qualcuno, Palma. Anche a me tanto.
7: Palma, un amore di cane. Questa sera, in prima serata.
8: Tu sei Simone, figlio di Giovanni. Da oggi verrai chiamato Pietro. E tu invece, chi pensi che io sia?
9: Tu sei il Cristo, il figlio di Dio.
8: Credi davvero di potermi convincere a vivere nella persecuzione?
10: No, in una vita di speranza.
8: Ve lo sto dicendo ora. Uno di voi mi tradirà.
11: Morì per un peccato che non era suo. Si è sacrificato per tutti i nostri peccati.
7: L'Apostolo Pietro e l'Ultima Cena. Lunedì in prima serata. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione. Innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Oggi alle 17:30.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, oggi alle 12:15. Nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, Santa Messa con Papa Leone XIV e benedizione dei palli per i nuovi arcivescovi metropoliti. In diretta dalla Basilica di San Pietro, lunedì alle 9:30.
2: Stasera a Effetto Notte c'è Giampaolo Morelli che ci racconta il suo nuovo film da regista, da attore. L'amore sta bene su tutto. Che bella questa espressione! Però stiamo capendo nel corso di questa intervista, ed è una cosa che insomma spesso succede in questo programma, ci fa anche piacere, forse ci sono dei lati di te, del tuo lavoro, della tua personalità che non sono raccontati sufficientemente ma che ti determinano, che sono importanti. In questo film, sì, Fatalità, tutto inizia perché tu vieni, diciamo, mollato dalla tua fidanzata che è interpretata da tua moglie, la Gloria Bellicchi, che tra l'altro salutiamo,
3: sì,
2: e con cui tu hai fatto delle cose molto belle, anche un libro che vogliamo, sì, ricordare.
3: Dislessico familiare.
2: Ecco, sì. Ecco. Che affronta, diciamo, una questione che a voi sta molto a cuore, che riguarda, certo, te in prima persona, e se ti va sarebbe bello che tu la raccontassi al pubblico che ci segue stasera, perché secondo me è importante per tante famiglie.
3: Sì, certo, assolutamente importantissimo, ci tengo tanto a questo libro e a parlare della dislessia. Io sono dislessico, e solo che io l'ho capito, come poi la maggior parte dei dislessici della mia generazione, io l'ho capito dopo i 30 anni, 35, 36 anni, facendo ricerche su internet.
2: Cioè prima non...
3: Prima no, pensavo essere stupido. Perché cresci convincendoti di non avere delle qualità, dei talenti. E poiché quando sei ragazzino il tuo mondo è la scuola, no? Il tuo misurarti col prossimo è la società, è solo la scuola, ecco che lì tu vieni additato come incapace, svogliato, fannullone. E io mi applicavo, ma non riuscivo. E questo ha creato molto dolore in me, inevitabilmente. Un dolore

0: che poi non si toglie mai più, che te lo porti per sempre, perché quando sei ragazzino è lì che si formano le basi della tua personalità. Ecco, non solo questo, ma poi abbiamo scoperto molto presto, perché io lo riconoscevo, insomma, la dislessia anche nei nostri figli, Gianmarco e Pierre, e quindi ho sentito l'esigenza di dover parlare in un libro del mio vissuto e di come anche affrontiamo quotidianamente le lotte con la scuola per i nostri figli, perché non c'è niente di peggio di una dislessia non riconosciuta. Ecco, saperlo e preparare anche gli insegnanti, i genitori, anche quanti genitori non lo sanno che hanno i figli dislessici e pensano che invece siano fannulloni, svogliati, incapaci, si disperano. Quanti ne ho incontrati alla presentazione del libro?
1: Allora, mi sembra importante condividerlo perché sicuramente riguarda tante famiglie e il libro che consigliamo è in circolazione da un po'. Le famiglie, che cosa ti dico? Cioè, tu hai avuto dei feedback, perché è chiaro,
0: tantissimi.
1: Tu sei un papà come tanti altri, però sei una persona visibile.
0: Tantissimi,
1: no?
0: Tantissimi, ma io me ne sono reso conto anche che, ne so, ho fatto un monologo alle Iene parlando di dislessia, sì, che ha fatto 9 milioni di visualizzazioni, con commenti accesi sotto di persone che proprio non ne potevano più, che hanno sofferto, che hanno figli che soffrono. Me ne accorgo a teatro, quando, perché io ne parlo anche a teatro nel mio spettacolo Scomode Verità e Tre Storie Vere, dove racconto di me, e lì poi mi accorgo che tutti i commenti delle persone che mi fermano, che mi scrivono su Instagram dopo, erano tutti molto incentrati sulla dislessia, perché c'è stata tanta sofferenza, c'è tanto rancore e ci sono tanti genitori che ancora soffrono per questo, per i loro figli.
1: Lo capisco e ti ringrazio anche per la sincerità con cui ce l'hai voluto raccontare, perché si capisce che è una cosa che ti sta molto a cuore. Ti ascoltavo, tu parlavi del tuo spettacolo teatrale che appunto è andato in scena con successo, dove io ho visto anche delle immagini, non ho avuto il piacere di vederlo lo spettacolo, però si vede che comunque sveli una parte di te che forse non è proprio quella che immaginiamo, come dire, di quello bellissimo seduttore, conquistatore, no, che ha interpretato tante volte al cinema. Forse a un certo momento Giampaolo c'ha una voglia pure di raccontarsi per quello che si è, no? Perché questo, sì, ci stai dicendo stasera,
0: assolutamente,
1: no?
0: Io vado in scena, cioè, da Giampaolo, dove racconto cose mie vere, sempre, certo, con la chiave dell'ironia,
1: chiaro, certo,
0: però racconto da Giampaolo. E poi anche i ruoli che faccio al cinema non sono mai da figo seduttore, ma
1: insomma, però un pochetto, vabbè, il tuo,
0: vabbè,
1: pubblico,
0: ma
1: ce l'ha,
0: però,
1: insomma,
0: sì, sì, però non è che punto a quella roba,
1: vabbè, senti, però arriviamo allora, perché io poi una cosa te la devo chiedere, perché chiaramente nell'immaginario del pubblico sei anche l'ispettore Coliandro.
2: Minchia, sembro Bruce Willis in Die Hard.
1: Allora, lì
0: seduttore,
1: no,
0: Coliandro,
1: no, però, insomma,
0: cioè, finisce sempre a letto, ringraziando il Dio.
1: Senti, però io ho letto che Lucarelli dice: ma qui li dobbiamo mettere d'accordo perché l'agenda di Morelli è piena di impegni, ed effettivamente. E poi ci sono i Manetti Bros, quindi si fa o non si fa?
0: Allora,
1: dammi una notizia, Giampaolo.
0: Tu devi sapere che ogni giorno della mia vita, ogni giorno, almeno 5-6 persone, non scherzo, almeno 5-6 persone mi fermano per chiedermi quando torna l'ispettore Coliandro.
1: E si chiama
0: ogni giorno 5-6, fate il conto da quante ne so. Ecco, e io dico sempre che non dipende da me, non dipende dai Manetti Bros, non dipende da Carlo Lucarelli. Noi amiamo Coliandro e ci siamo.
3: Ma tu lo sai che fanno le anguille?
2: Che fanno?
3: Allora, le anguille per accoppiarsi affrontano innumerevoli difficoltà. Attraversano i fiumi, i laghi. Ad un certo punto addirittura escono dall'acqua e strisciano fino ad arrivare al mare, dove nuotano per anni, anni, anni. Poi arrivano nelle coste atlantiche, nel mare dei Sargassi, dove finalmente si amano, depongono le uova e poi per la fatica muoiono.
2: Cioè, tu mi stai dicendo che tutte le anguille del mondo arrivano fino al Mar dei Sargassi?
4: Sì, ma non è la più incredibile storia d'amore che tu abbia mai sentito.
1: E quindi ora facciamo la domanda da 100 milioni di dollari, ma quindi se dobbiamo dare una definizione dell'amore, che comunque è una cosa che influenza e determina le vite di ognuno di noi, che cosa è e che cosa è per te, Giampaolo?
0: Beh, l'amore è quell'energia vitale che ci fa fare le cose, cioè se ci fosse un po' più cultura dell'amore, ci sarebbero anche meno cose brutte che viviamo quotidianamente, no? Sia vicino a noi che un po' più lontano da noi, insomma.
1: Va bene, quindi insomma abbiamo scoperto che un po' romantico sei, mi fa.
0: A voglia.
1: Va bene, grazie a Giampaolo Morelli,
0: a
1: è un grandissimo,
0: grazie.
1: In bocca al lupo.
0: Grazie, crepi il lupo.
5: che non aveva sentito nulla.
6: L'aereo precipitato è un DC-8, è la più grande sciagura aerea che abbia colpito l'Italia.
5: Quella era la mia verità.
1: E adesso raccontiamo una storia vera, una storia che forse una parte delle amiche e degli amici che ci seguono ricordano, altri no, ma è una storia importante, forse per qualcuno anche un po' dimenticata, ma che invece va raccontata, che ha a che fare con la nostra ospite di stasera, che è una delle attrici più intense del nostro cinema. Però io prima vi voglio raccontare il fatto, perché il 5 maggio del 1972 il volo dell'Alitalia 112 in partenza da Fiumicino e diretta a Punta Raisi, nell'arrivare appunto a Palermo si schiantò sulla montagna Longa. Le cause restano ancora controverse e in questo incidente drammatico persero la vita, pensate, 115 persone. Uno di loro era il regista Franco Indovina, che tornava a Palermo tra l'altro per votare, e stasera a Effetto Notte con noi c'è sua figlia Lorenza Indovina, che è una delle attrici più amate del nostro cinema.
7: Grazie.
1: Da Un amore fino a Rocco Schiavone, ma insomma di questo Lorenza parleremo nel corso di questa puntata, perché invece voglio cominciare da questo, perché tu questa vicenda personale drammatica, tu eri molto piccola quando è successa, la racconti in un docufilm davvero interessante che si intitola La verità migliore. Perché c'è una verità migliore delle altre?
7: Secondo me sì, secondo me alla fine rispetto a una vicenda che ha traumatizzato la vita di una persona, alla fine questa persona va alla ricerca di quella verità che gli rende la vita e l'esistenza migliore e anche quel fatto in sé meno tragico di quello che poi effettivamente è stato.
1: Noi ti conosciamo come attrice,
7: sì.
1: E questo non è un passaggio proprio ovvio, no? Sei diventata regista di questo docufilm che racconta una vicenda tua, ma anche di tante altre persone, no? Perché poi su quell'aereo erano in tantissimi che ti sono venuti a cercare e che forse ti hanno stimolato in questo racconto.
7: Sì, no? Proprio mentre io ero a teatro a fare uno spettacolo, sono venuti in camerino 6 persone presentandosi come i parenti delle vittime di quell'incidente e annunciandomi così out of blue che mio padre non era morto in un incidente ma in un attentato e che in quell'aereo c'era stata una bomba e quell'incidente era avvenuto a causa dell'esplosione di questa bomba. E quindi come 6 personaggi in cerca d'autore sono venuti da me e mi hanno chiesto, ti prego, dacci voce.
8: Il 5 maggio ho perso mio padre.
9: Il 5 maggio ho perso mia madre.
10: Ho perso mio fratello.
11: Io ho perso il papà.
12: Io il 5 maggio ho perso mio padre.
13: Allora è la prima volta che tu sali?
12: Sì. Sono tutti convinti che l'aereo sia scoppiato in volo.
14: Perché la scatola nera non ha registrato nulla?
12: È difficile credere a un disastro assolutamente accidentale.
15: Purtroppo viviamo in un paese in cui la verità la trovi soltanto se la cerchi tu.
7: Era una storia in cui io avevo calato un po' un sipario. Non avevo grande memoria di mio padre, avevo 6 anni quando lui è morto e tra l'altro lui aveva già lasciato mia madre per un'altra donna, quindi proprio non frequentava la casa. E io sinceramente non so se volutamente o realmente non avevo un ricordo con mio padre, non avevo una foto con mio padre. Niente, cioè era come se lui non fosse passato nella mia vita e quindi alla fine io non sentivo la mancanza sua, sentivo la mancanza di un padre e quindi non era quel padre morto in quell'incidente aereo, era un padre.
1: Lui era un regista comunque apprezzato, aveva lavorato con Antonioni, ma non solo, insomma, no?
7: Rosi.
1: Con Rosi, era stato, aveva diretto appunto Late in Lover, no? Che appunto uno degli episodi anche di grande successo dei Tre Volti. Però è chiaro, come tu l'hai accennato prima, no? In quegli anni era sulle pagine dei giornali dappertutto, tu lo fai vedere, non è un segreto nel docufilm, perché appunto aveva avuto questa storia di 7 anni con Soraya, la principessa triste, molti la ricorderanno, insomma, forse il gossip c'era pure allora.
7: Non c'era soprattutto allora,
1: molto
7: perché era l'età del
1: giornale.
7: Era proprio il momento in cui proprio era molto fondamentale questa, come si diceva, la bella, no,
1: quel la dolce vita. Loro sono stati proprio una di quelle coppie iconiche.
7: Sì.
1: Non ti chiedo com'è stato per te questo da piccola, perché immagino che non sia stata una cosa piacevole, però con questa cosa poi ci hai fatti i conti. Tra l'altro tuo papà, un uomo di grande fascino, bellissimo.
7: Sì, era un uomo pazzesco. Io ho avuto poi, ogni tanto mi arrivavano dei racconti, perché per esempio ho lavorato con Francesco Rosi, che ho fatto La tregua con lui, e tutta la troupe aveva lavorato con mio papà, anche conosceva mio papà, e lo amavano in una maniera incredibile, e c'era un elettricista che una volta mi disse: ma lo sai che tuo padre mi è arrivato in sogno e mi ha dato i numeri? Io li ho giocati e ho vinto, roba che mi fece incazzare, perché
11: a me, cioè, me li poteva dare,

0: Mamma, è proprio. Io dico, devi darle a me i numeri. Ma anche un'altra volta incontrai per caso in un'occasione, insomma, Montezemolo, che mi disse: io una tra le giornate più belle della mia vita l'ho passata con tuo papà a Palermo. Quindi sì, lui era un uomo pazzesco, io non l'ho conosciuto e mi ricordo di questa sua vicenda con Soraya. Un po' perché eravamo sempre inseguiti dai paparazzi e mia madre però ci faceva vivere questa cosa un po' come un gioco e allora partiva con la macchina, scappava, noi ci mettevamo dietro, dai mamma, dai, l'abbiamo quasi seminati, su, vai, eccetera, ed era sempre un gioco, cioè cercava poi di non farcelo mai vivere come un qualche cosa di pesante, che ci potesse in qualche maniera turbare e né ci spiegava il perché. Magari ci diceva perché siamo troppo belle, allora ci inseguono per quello, vogliono farci le foto per quello. Non ci diceva perché papà ha una storia con una principessa famosa, diciamo. E quindi insomma l'ho vissuta così. Poi dopo tanti anni ho trovato un vecchio libro in una bancarella, sai di dove vendono? C'era un libro di Soraya. L'ho preso e parlava di papà e ne parlava in una maniera talmente appassionata, innamorata, che io ho detto: vorrei far sapere a questa donna che non c'è nessun rancore
1: E
0: da
1: ci sei
0: parte nostra.
1: andata?
0: E ci sono andata. Lei, tra l'altro, per molto tempo teneva contatti con una persona della nostra famiglia per sapere come stavamo io e mia sorella. E quindi è sempre stata molto vicino a noi. Quindi l'ho incontrata, sono andata lì a Parigi, a casa sua. Eravamo tutte e due molto emozionate e in una qualche maniera, ecco, le ho fatto capire che non c'era nessun rancore, perché mamma ci ha insegnato così, ci ha sempre detto: se tuo padre ama questa donna vuol dire che è una donna speciale.
2: Io ho visto l'aereo come era rotto, per me non è stato un attentato.
3: Avendo visto questo docufilm, che tra l'altro lo ricordiamo, sta avendo un percorso felice perché appunto è stato presentato alla Festa di Roma, poi è stato in selezione ai Nastri d'Argento, vari festival prestigiosi, adesso in giro per l'Italia, Roma,
0: Sì.
3: Palermo. Mi sembra che insomma non sia solo un'indagine, ma è un'indagine dell'anima, cioè è come se capire la verità potesse servire a placare lo strazio perché lo racconti di queste famiglie, perché appunto ci sono i figli, i nipoti, no? Così.
0: Assolutamente sì, io non sono un'investigatrice e non ho, lo sono in Rocco Schiavone,
3: Ora ci
0: l'investigatrice, sono lì
3: arriviamo,
0: che,
3: perché il pubblico
0: però
3: lo vuole
0: diciamo io Lorenza non lo
3: sapere.
0: sono, non sono in grado, non sono capace, quindi sinceramente il racconto non era, come dire, non, il principale binario per me non era quello, era sicuramente mettere in luce i dubbi che ci sono in maniera tale che forse qualcuno con più esperienza di me, con più professionalità, insomma, di mestiere, possa prendere in mano la cosa e magari affrontarla come si deve. Io però ho usato questo racconto soprattutto per fare, sì, un racconto dell'anima, un racconto legato alla morte, al senso della morte, alla memoria, a come tu costruisci una memoria, a come, qual è la vera, se la memoria è quella che tu hai realmente vissuto, te la sei un po' cambiata, te la sei un po' rigirata per far sì che, come dire, il ricordo sia
3: Quindi
0: migliore.
3: ecco la verità migliore, torniamo al titolo di questo
0: Sì.
3: docufilm che consigliamo alle amiche e agli amici che ci seguono. Senti, parliamo ancora di te e del tuo percorso. Appunto, ci hai raccontato da piccola di questa situazione, però tu, nonostante questo, perché tu come cosa potevi dire, tutto faccio tranne che lavorare
0: Infatti,
3: nel mondo dello spettacolo,
0: per un sacco ho
3: invece hai
0: fatto
3: deciso di
0: così.
3: fare l'attrice, sei andata da Silvio D'Amico, quindi ti sei preparata seriamente. Cioè, che cosa è
0: Allora,
3: scattato?
0: io la Silvio D'Amico sono andata molto tardi, a 23
3: Vabbè,
0: anni.
3: insomma.
0: Sì, insomma, di solito si va a 18 anni, perché proprio io ero cresciuta con l'idea:
3: No,
0: oh,
3: il
0: mondo del
3: cinema, no,
0: cinema,
3: la
0: non ne
3: televisione,
0: voglio
3: no.
0: sapere, per carità. E quindi facevo architettura, mi ero iscritta architettura, andavo avanti, davo i miei esami e tutto. Poi una volta sono andata a un villaggio turistico come ospite e come ospite facevo gli spettacolini, sai, le cose così. Finché a un certo punto quelli dell'organizzazione, pochi giorni prima che io partissi, mi hanno detto: ma vuoi rimanere con noi a fare l'animatrice? Ti paghiamo, ti allunghi. Io potevo, quindi ho detto: ma sai, sì. E io non vedevo l'ora di andare alle prove per gli spettacolini. Ho scoperto che mi divertivo come che c'è proprio mi divertivo tanto, mi rendeva felice. E quindi alla fine a poco a

0: poco, ho fatto una scuola privata prima a Milano, perché vivevo a Milano ai tempi, finché poi ho preso armi e bagagli e sono andata a Roma.
1: Hai deciso, e meno male che l'hai fatto, perché poi insomma hai interpretato tanti ruoli che restano nel cuore del pubblico, Un amore è uno di quei titoli che assolutamente rimangono folgoranti, però insomma hai lavorato tanto anche in televisione, nei 57 giorni.

0: diretta ai magistrati che poi vengono purtroppo uccisi dagli attentati. E sì, anche Borsellino è stata per me un'esperienza impegnativa perché comunque la moglie era viva e dovevo, come dire, cercare di raccontarla con rispetto, cercando di non ferirla. Sono personaggi delicati quando.
1: Immagino, stiamo capendo in questa chiacchierata, in questo incontro tra noi, che penso sia la cosa anche forse più piacevole di questo programma, anche per le amiche e gli amici che ci seguono, almeno questo ci dicono, che ci sono tanti aspetti di te. Allora, questo aspetto di grande empatia e sensibilità, e poi c'è una parte più ironica che piano piano sta venendo fuori, che poi è venuta fuori pure al cinema, perché voglio dire, a un certo punto se ne sono accorti e ti hanno fatto fare anche, per dire, qualunque mente. Sai, qui signori abbiamo Lady Cetto, Lady la qualunque, no, perché Cetto è lui,
0: Sì,
1: Lady la
0: Lady.
1: qualunque, e qui il pubblico, perché poi questa è una comicità intelligente,
0: Carmela.
1: grazie a te e grazie ad Albanese, no? Quello è un ruolo veramente, lo possiamo dire, iconico.
2: Ciao,
3: È una
2: ciao. Sì.
3: puttana.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno. È una
2: Sì, buongiorno. Buongiorno.
0: Devo dire, lì Antonio è stato geniale perché, come dire, è riuscito a vedere in me qualcosa che gli altri non erano riusciti a vedere e soprattutto che ha reso, a suo avviso e credo anche a mio avviso, il personaggio più interessante, perché se avesse preso una proprio come Carmela la qualunque,
1: Ecco, Carmela.
0: avrebbe, come dire, dato un'immagine abbastanza prevedibile. Invece l'ha messa addosso a me, che sono invece una piuttosto classica, un po' elegantina, diciamo così, e mi ha costruito attorno. Mi ricordo la prova costumi era un
1: Esatto, quello
0: delirio.
1: dicevo quando hai visto i vestiti, i capelli, le
0: No,
1: cose che
0: vabbè, mi mettevano
1: c'avevi.
0: tutte le pelli degli animali possibili,
1: E
0: dalle
1: tu che eri
0: zebre, alle cose.
1: contraria,
0: No,
1: zero, niente, dice
0: no.
1: mai in vita tua.
0: Ma stiamo scherzando, io ero felice, cioè, io credo che durata che alla fine abbiamo mangiato la pizza la sera, cioè ero andata lì alle 9 del mattino ed eravamo ancora la sera alle 8 a fare, mi mettevano gioielli, catene, cose, mi hanno messo una cofana di capelli
1: Sì.
0: pazzesca con queste striature bionde.
1: Comunque siete riusciti a farci ridere su un'Italia che non ci piace, ma che c'è, e quindi anche un po' a farci riflettere, no?
0: Secondo me quella è la buona tecnica, far ridere
1: Esatto.
0: perché poi mentre ridi dici però aspetta
1: Vedi?
0: un attimo.
2: E buon ultimo, Goran Mirkovic.
3: Però, comunque se lo arrestate mi offro volontaria per
2: Mica,
3: interrogarlo.
2: pure te ci metti, eh?
1: Nel frattempo però il pubblico ti vuole molto bene con Rocco Schiavone, perché appunto è anche qui commissario della scientifica, le indagini, comunque una serie molto molto amata. Insomma, ma che è successo? Perché qui ci siamo preoccupati a un certo punto che Marco Giallini, che tra l'altro salutiamo, che è stato tante volte ospite di questo programma, si è fatto male, che è
0: Sì,
1: successo?
0: no,
1: No, però ci
0: vabbè.
1: sarà la serie,
0: No, ma adesso sta.
1: sì.
0: Allora, Rocco Giallini non è umano. Cioè, Rocco Giallini è un uomo. È un alieno. Ecco, lui è una
1: Lo chiami
0: persona.
1: Rocco Giallini perché unisci
0: Rocco
1: le due
0: Giallini,
1: cose? Sì,
0: certo, Rocco
1: ah,
0: Giallini lo chiamo. Perché per me è Rocco, hai capito? E poi è Giallini. Perché lui è caduto, si è fatto male, si è fatto qualcosa che credo che altri ci metterebbero, non so, anni a recuperare. Lui invece in 10 giorni è già in piedi, cammina, fa. È veramente. Ha un'energia incredibile, una forza di volontà. Io tra l'altro lo conobbi nel 2000 perché facemmo insieme un film che si chiamava Almost Blue,
1: Di
0: diretto
1: Alex
0: di Alex
1: Infascelli, certo.
0: Infascelli, dove io facevo un'investigatrice, di nuovo una poliziotta, e lui pure faceva un poliziotto e ci conosciamo dal 2000 praticamente, quindi siamo fratelli.
1: Sei stata anche sceneggiatrice di alcuni progetti con tuo marito Ammanniti, e sempre cose importanti e che hanno delle cose da dire. Quindi tu adesso che cosa vuoi? Cioè, in quale direzione ti vorresti muovere di più? C'è qualcosa che manca, che desideri particolarmente?
0: No, io ho una vita meravigliosa, fantastica, sono felice e mi piacerebbe continuare così. Poi, e soprattutto di farmi sorprendere dalla vita. Per esempio, questo documentario è arrivato così, cioè, mi ha chiamato, è arrivato, io mi ci sono buttata con tutta me stessa. Mai nella mia vita avrei immaginato di poter fare la regia di una storia così mia e di mettermi in gioco così tanto, perché io poi sono una persona super riservata, non vado mai da nessuna parte, non.
1: Lo so, infatti siamo molto contenti che oggi hai
0: Sì.
1: accettato il nostro invito, perché in effetti è vero, no?
0: No,
1: Non
0: io
1: ti
0: non
1: vedo.
0: vado mai. Cioè, mi ricordo una volta su un giornale anni fa, dovevano raccontare le coppie più glamour. E avevano scelto me e Niccolò tra le 10

0: E tutti avevano queste foto insieme, l'unica coppia che hanno dovuto prendere una foto da una parte e da un'altra e metterle insieme eravamo io e lui, perché non siamo mai insieme da nessuna parte, o se ci siamo non ci facciamo mai foto, siamo molto molto riservati, quindi non mi sarei mai aspettata di mettermi in gioco così tanto, però l'ho fatto per papà, l'ho fatto per loro, l'ho fatto per la mia mamma, le ho fatto perché secondo me valeva la pena farlo.
1: In bocca al lupo e ti auguro di continuare ad essere sempre così stupita.
0: Grazie.
1: Dalla vita, perché è una cosa bellissima,
0: sì,
1: ce lo auguriamo un po' anche per noi.
0: Sì.
1: Grazie, grazie a Lorenzo
0: grazie.
1: Indovina.
0: Grazie.
1: Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Vi ricordo che potete rivedere questa puntata e tutte le puntate di questo programma sulla nostra app Play 2000. Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Vi aspetto.
2: Per il ciclo Stille senza tempo.
3: Signor Shane, Miss Timberlake.
4: Cathy, un uomo ti trascina nel suo ufficio, trova il modo di farti togliere i vestiti. Che cosa ti aspetti da un uomo come questo?
5: Rispetto.
6: Devo andare nelle Bermude per degli affari. Vuole venire con me?
3: Mi scusi, sa dirmi dov'è?
4: Con piacere!
2: Doris Day e Cary Grant in...
5: Che sta facendo?
2: Il visone sulla pelle. Domani in prima serata.
7: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
8: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
9: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
10: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
11: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
10: Pronta?
11: Lines Specialist, protezione e discrezione.
12: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
13: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
14: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
13: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
2: Nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, Santa Messa con Papa Leone XIV e benedizione dei palli per i nuovi arcivescovi metropoliti. In diretta dalla Basilica di San Pietro, lunedì alle 9.30.
15: Che cosa vuoi?
16: Mi serve l'indirizzo di un prostituto.
17: Caro signor Igor Polsky, Palma sente molto la sua mancanza. La cerca disperatamente tra tutti i passeggeri.
15: Slava, tu hai un figlio?
18: Da questo momento sì.
17: Non devi avere paura.
18: Ho proprio scelto ormai. Sei l'unico a cui permette di avvicinarsi in questo modo.
17: Ti manca qualcuno, Palma. Anche a me tanto.
2: Palma, un amore di cane. Questa sera, in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Offriamo questo Santo Rosario per invocare la pace nel mondo. Il mondo sta diventando un grande campo di battaglia, e i morti particolarmente sono civili, 90%. Questo è un fatto scandaloso, preoccupante. Il Papa Leone XIV più volte ha detto basta con le guerre, basta con le armi. Preghiamo perché l'invito accorato del Papa venga accolto. La misericordia di Dio e l'intercessione di Maria ottengono questo miracolo. Preghiamo i misteri della gioia. Il primo mistero è l'annuncio dell'angelo a Maria. E la sua risposta, pronta, umile e senza rimpianti. Nella vita ogni persona ha un punto di appoggio, ha un amore predominante, ha un sogno attorno al quale organizza tutta la sua vita. Per molte persone il sogno è il denaro, o il successo, o il potere, o l'esaudimento egoista di ogni capriccio. Per questo il mondo è tanto sconvolto. Questi punti di appoggio, infatti, non reggono a lungo. Prima o poi cedono e allora le persone affondano nella delusione, nella solitudine, nell'infelicità. Accostiamoci a Maria e impariamo da lei la vera sapienza del cuore. Maria ha detto il suo sì a Dio, con decisione, con convinzione, senza rimpianti. Maria si è fidata di Dio e si è appoggiata totalmente a Lui. E con il sì dell'Annunciazione inizia una storia nuova, la storia di coloro che aprono il cuore all'inondazione di bontà e di felicità che parte dalla piccola e povera casa di Nazareth. Il cristianesimo inizia così, con questo sì, con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Appena l'angelo scomparve, Maria si guardò attorno e vide che esternamente nulla era cambiato nella sua vita. Il grande avvenimento, infatti, era tutto nascosto nel suo grembo, ed era impossibile raccontarlo e condividerlo con chiunque. Chi l'avrebbe creduto? La situazione poteva apparire drammatica. Poteva essere causa o di esaltazione o causa di depressione. Maria invece resta serena e aggrappata alla certezza che Dio ha in mano le redini della sua vita. Questa certezza le dà una grande pace interiore. Decide di andare ad Elisabetta. Va per vivere la dedizione, il servizio, la gioia di spendersi per chi ha bisogno delle sue mani e del suo cuore. E mentre vive la carità, Maria sente il primo commento umano del grande mistero che aveva preso dimora in lei. Maria è felice e canta il Magnificat, spingendo lo sguardo fino a prevedere la caduta di tutti gli orgogliosi e di tutti gli egoisti di ogni epoca. Maria è un capolavoro di fede e la storia le sta dando ragione ogni giorno. Seguiamo l'esempio di Maria. Anche oggi, accanto a noi, c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. A volte basta un piccolo passo per cambiare una situazione e trasformare una lacrima in un sorriso. Gettiamo un seme di bontà oggi, subito. Padre nostro.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fasce e lo depone in una mangiatoia. Uno scrittore contemporaneo, riformulando in modo blasfemo le parole di San Paolo, è arrivato a dichiarare: anche se parlassi tutte le lingue del mondo, se non ho denaro sono un bronzo risonante o un cembalo che tintinna, se non ho denaro io non sono niente. Così purtroppo pensano tante persone. Però a Betlemme Dio ha clamorosamente smentito il valore del denaro e ha dichiarato stolti coloro che vivono soltanto per accumulare ricchezze. La povertà di Betlemme, infatti, è una precisa scelta di Dio, non è un incidente. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio, la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. Ma a Betlemme, sfiduciando il valore della ricchezza, Dio ha esaltato il valore della vita umana, di ogni vita umana. Dio infatti ha voluto che suo figlio diventasse uomo nel cuore di una mamma. È il luogo più sicuro, più difeso e più protetto. Ma oggi non è più così, purtroppo. Tante mamme sono diventate tombe dei loro figli, tradendo il canto alla vita che è stato intonato a Betlemme. Preghiamo per tutte le mamme, perché siano veramente mamme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dalla
0: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua

0: tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Il Figlio di Dio, facendosi uomo, non ha voluto per sé alcuna ricchezza. Ha voluto soltanto il calore di una famiglia. La famiglia, infatti, è un progetto di Dio, è un sogno di Dio consegnato all'umanità affinché lo realizzi, lo viva e lo difenda. Oggi, riconosciamolo con tanta tristezza, è in atto una vera guerra nei confronti della famiglia. L'uomo si è ubriacato di un tale orgoglio da arrivare a pensare progetti alternativi a quello di Dio. Ma quando l'uomo pensa di poter capire più di Dio, precipita nel vuoto, nel non senso e nel disgusto della vita. È la punizione che l'umanità si sta confezionando con le proprie mani. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Padre nostro che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Possiamo chiederci perché Gesù ha voluto che Maria e Giuseppe lo cercassero affannosamente per 3 giorni nelle vie di Gerusalemme? Dietro questo gesto di Gesù certamente si nasconde un grande insegnamento e un grande richiamo per noi. Ecco l'insegnamento, ecco il richiamo. Dio va continuamente cercato. La fede, cioè, è una lampada che va continuamente alimentata, altrimenti si spegne. Noi siamo portati a pensare che la fede rassomigli a una poltrona nella quale ci si siede una volta per sempre, ma non è così. La fede è una strada da percorrere. La fede è un cammino con salite e discese, con curve rettilinee, con giornate di sole e giornate di tempesta. Il credente, pertanto, deve avere l'umiltà e la tenacia del pellegrino, che ogni giorno si mette in viaggio e consuma i suoi piedi per avvicinarsi alla meta, per ritrovare Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Amen.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Or su dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo Amore che sei Dio, Santa Trinità, unico Dio. Santa Maria. Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini. Madre di Cristo. Madre della Chiesa. Madre della Misericordia. Madre della Divina Grazia. Madre della Speranza. Madre Purissima. Madre castissima, Madre sempre vergine, Madre immacolata, Madre degna di amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di misericordia, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata a Dio, rosa mistica.

0: torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per
0: noi. Regina dei patriarchi,
1: prega per
0: noi. Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per
0: noi. Regina dei martiri,
1: prega per
0: noi. Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi, Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per
0: noi. Regina assunta in cielo,
1: prega per
0: noi. Regina del rosario,
1: prega per
0: noi. Regina della famiglia,
1: prega per
0: noi. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo, Madonna della fiducia, ricorriamo a te, perché i tempi che viviamo ci spingono alla sfiducia e allo scoraggiamento. Tu non avesti paura quando lasciasti la piccola ma sicura casa di Nazareth, affrontando un lungo e pericoloso viaggio per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Il tuo cuore era aggrappato a Dio e con Dio è possibile cantare il Magnificat in ogni situazione, in ogni disagio. Aiutaci a prendere la nota del tuo canto, che infonde anche oggi tanta sicura fiducia. Tu non avessi paura quando vedessi Gesù, processato ingiustamente e caricato della croce e avviato verso il Calvario con due malfattori. La tua fiducia non ha vacillato un istante, perché tu hai creduto che Dio vince così, seminando amore in mezzo all'odio, seminando bontà in mezzo alla cattiveria. Per questo Gesù è risorto. E la tua fiducia non è stata smentita ma rafforzata. Aiutaci a credere che ogni sabato santo precede la risurrezione, precede la vittoria di Gesù. Madonna della fiducia, prega per noi, prega e guarisci ogni nostra paura. Amen. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Affida alla Madonna questa benedizione perché la porti come carezza a tutte le persone che soffrono, nelle case, negli ospedali, nelle persone abbandonate, persone ammalate. Questa benedizione arrivi a loro come una carezza di Maria. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Vi benedica. Vi protegga, vi illumini il cammino Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo,
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andate in pace.

0: tu sei Simone, figlio di Giovanni. Da oggi verrai chiamato Pietro. E tu invece, chi pensi che io sia?
1: Tu sei il Cristo, il figlio di Dio.
2: Credi davvero di potermi convincere a vivere nella persecuzione?
3: No, in una vita di speranza.
0: Ve lo sto dicendo ora. Uno di voi mi tradirà.
2: Morì per un peccato che non era suo. Si è sacrificato per tutti i nostri peccati.
4: L'Apostolo Pietro e l'Ultima Cena. Lunedì in prima serata.
5: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
6: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
7: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
9: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
8: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
10: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza e vederli dal mare. Prenota la tua estate con Costa. Se ne vedi di più, sei un vichingo.
11: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
12: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
13: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
14: Che cosa vuoi?
15: Mi serve l'indirizzo di un posticello.
16: Caro signor Igor Polsky, Palma sente molto la sua mancanza. La cerca disperatamente tra tutti i passeggeri.
14: Slava, tu hai un figlio.
17: Da questo momento sì.
16: Non devi avere paura.
18: Proprio scelto ormai. Sei l'unico a cui permette di avvicinarsi in questo modo.
16: Ti manca qualcuno, Palma. Anche a me tanto.
4: Palma, un amore di cane. Questa sera, in prima serata.

0: I francescani della custodia di Terra Santa hanno celebrato il precursore del Signore, San Giovanni Battista, con la festa annuale vissuta tra le montagne di Ein Karem. Il 22 e 23 giugno, Sua Beatitudine Teofilo III e Sua Beatitudine il Cardinale Pier Battista Pizzaballa hanno realizzato una nuova visita pastorale a Gaza, accompagnati dai rappresentanti dell'Ordine di Malta per la benedizione di un ospedale mobile. Percorrendo i fatti biblici e archeologici, i professori dello Studium Biblicum Franciscanum ci hanno guidato in un approfondimento sui luoghi degli apostoli Pietro e Paolo in Terra Santa, santi ricordati in questo mese di giugno. Le celebrazioni della solennità della Natività di San Giovanni Battista sono cominciate presso il monastero francescano tra le montagne della Giudea. Fra Ulisse Zarza, vicario custodiale, ha presieduto i primi vespri, vivamente partecipati dalle comunità religiose e da alcuni pellegrini che insieme hanno reso grazie per il grande dono del precursore del Signore.
1: La figura di Giovanni il Battista è sempre attuale. Lui si presenta. Già nel Vangelo vediamo che lui è l'uomo della missione, cioè prende sul serio ciò che il Signore gli aveva affidato, la missione di preparare il cammino per il Messia. È così importante che poi i padri della Chiesa, in modo particolare Agostino, dirà che lui è la voce che prepara appunto la venuta della parola.
0: Giovanni è anche l'uomo della conversione. Con la sua vita indica il cammino che conduce a Cristo. Secondo Fra Ulisse, il Battista invita ogni cristiano a vivere con autenticità e intensità il proprio battesimo, evitando di trasformare la missione in un progetto personale e lasciando invece che sia sempre Cristo a crescere e a occupare il centro della propria esistenza.
1: Lui è anche l'uomo dell'umiltà, e dell'umiltà perché sa che lui non è il protagonista. Infatti un esempio molto chiaro di questo è quando lui segnala l'agnello di Dio, segnala il Signore e dice proprio ai suoi discepoli di seguire lui, no? Cioè indica il Messia che era già arrivato.
0: È seguita la processione verso la grotta che la tradizione indica come luogo in cui Giovanni fu nascosto durante il massacro degli innocenti. In questo luogo di venerazione si legge il Vangelo della predicazione di Giovanni lungo le rive del fiume Giordano.
2: In Terra Santa ci parlano le pietre, le grotte, e siamo nella grotta più importante santuario di Ein Karem, il luogo della famiglia di Zaccaria e Elisabetta, luogo della nascita, che ricorda anche il simbolo del sole, precursor Domini Natus Est. Qui il precursore, cioè Giovanni Battista, è nato.
0: La chiesa, una delle più antiche della Terra Santa, sorge nel luogo in cui, secondo la tradizione, visse la famiglia di Zaccaria ed Elisabetta. In passato era sotto il protettorato della Casa Reale di Spagna, racconta Fra Gersi. I dettagli in maiolica che decorano le pareti ne richiamano ancora oggi la tradizione culturale e artistica spagnola. Rimasta chiusa per 7 anni per lavori di restauro mai iniziati, la chiesa ha finalmente riaperto, tornando ad accogliere i numerosi pellegrini giunti per la festa. Tra loro, oltre ai rappresentanti del corpo diplomatico spagnolo, a testimonianza del legame storico che unisce questo luogo alla Spagna, vi erano quanti portano il nome del santo, ma anche coloro che si preparano a partire per una nuova missione.
3: È un vero e proprio ringraziamento per il dono della vita e di questi 3 anni trascorsi in Terra Santa. È stato un dono di Dio poter essere qui e ascoltare la testimonianza dei cristiani locali e delle tante persone che fanno e diffondono il bene per le strade della Terra Santa.
0: La celebrazione è stata presieduta dal custode di Terra Santa Fra Francesco Ielpo e concelebrata dal nunzio apostolico Monsignor Giorgio Lingua e dai frati della custodia giunti per vivere questa grande solennità. Fra Ielpo ha ricordato ai presenti che questa data coincide con la sua nomina come custode e ha chiesto la grazia a San Giovanni di non perdere mai lo stupore della vita davanti al mistero dell'amore di Dio che si manifesta a tutti noi in ogni occasione. Al termine della celebrazione, la processione ha raggiunto il luogo della nascita di Giovanni. Qui i frati hanno elevato a Dio il canto di benedizione pronunciato da Zaccaria nel giorno della nascita del figlio. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: La cosa più importante è entrare qui con questo spirito che i secoli ci parlano, questa grotta ci parla della devozione dei pellegrini che sono venuti, e questo luogo ci offre una meditazione su chi Giovanni è. Lui indicava Gesù, agnello di Dio, Messia che porta la salvezza per tutti.

Per due giorni, Sua Beatitudine Teofilo III, Patriarca della Città Santa di Gerusalemme, e Sua Beatitudine il Cardinale Pier Battista Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme, si sono recati a Gaza per essere vicini alla popolazione che soffre così profondamente. Hanno percorso strade segnate dal dolore e dalla distruzione, portando la preghiera e la vicinanza della Chiesa di Gerusalemme. Secondo una nota del Patriarcato Latino, la visita ha espresso la responsabilità pastorale delle chiese di Gerusalemme nei confronti delle chiese locali e dell'intera popolazione di Gaza, che continua a sopportare gravi sofferenze umanitarie, paura, perdite e incertezza. I patriarchi erano accompagnati dal dottor Josef Di Blotz, gran ospedaliere del Sovrano Ordine Militare di Malta, e da rappresentanti dell'agenzia umanitaria Malta Care International, che hanno inaugurato un ospedale mobile per rispondere alle necessità urgenti della popolazione. Il patriarca Pizzaballa ha benedetto la nuova struttura, un gesto concreto di attenzione per la salute, gli aiuti umanitari e la dignità della popolazione di Gaza. La loro presenza ha portato ai

fedeli locali, è stato caratterizzato dall'accoglienza e dalla gioia di sostenersi a vicenda. Il coraggio di queste comunità, di fronte a tante prove, rivela la forza di Dio, che si manifesta nella fedeltà dei suoi pastori. Pastori che vanno oltre le mura della Chiesa per sostenere le persone e rendere il loro cammino meno gravoso.

0: L'uomo che contribuì a trasformare il volto dell'impero romano ha conosciuto qui a Gerusalemme la prigionia e le catene. Proprio in questo luogo, dove Gesù fu condannato alla flagellazione, l'apostolo Paolo visse la sua prigionia e fu processato.
1: Se noi leggiamo gli Atti degli Apostoli, ecco, Luca ci dice al capitolo 21 che Paolo, di ritorno dal suo terzo viaggio missionario, si reca al Tempio, che abbiamo qui alla mia sinistra, però proprio durante questa preghiera al Tempio Paolo viene arrestato. C'è un parallelismo tra la passione di Gesù e la passione di Paolo.
0: Nato a Tarso e formato a Gerusalemme, secondo la rigorosa tradizione farisaica, il giovane Saulo fu inizialmente un accanito persecutore dei cristiani, ma sulla strada di Damasco un evento inatteso stravolse completamente la sua esistenza.
1: Che mentre questo fariseo che perseguitava i cristiani ha questa rivelazione, Dio gli rivela suo figlio. E da quel momento Paolo capisce che la croce di Cristo è l'unica via di salvezza. E allora il fariseo Saulo diventa l'apostolo delle genti.
0: Da persecutore a missionario, Paolo varca i confini della Giudea. È nella città portuale di Paphos, a Cipro, che la sua missione assume una dimensione universale, aprendo per la prima volta il Vangelo al mondo pagano.
1: Ecco, tra i viaggi di Paolo in Terra Santa abbiamo, diciamo insieme a Barnaba, suo collaboratore, il primo viaggio missionario in cui Paolo si reca a Cipro. Ecco, questa esperienza è molto importante perché? Perché Cipro, potremmo dire, è la prima esperienza, soprattutto Paphos, è la prima esperienza di evangelizzazione dell'Apostolo Paolo, Apostolo dei Cristiani, è la prima apertura verso il mondo pagano.
0: Una missione pagata a caro prezzo. Viaggi difficili, persecuzioni, naufragi e lunghi periodi di prigionia. Eppure, proprio dalle sue catene, emerge un messaggio che continua a parlare ai credenti di ogni tempo.
1: Per Paolo la sofferenza, la prigionia, le catene, ogni tipo di prova è una conformazione a Cristo crocifisso. Come Gesù stesso aveva detto ai suoi discepoli, la prova che io vivrò, anche voi la vivrete. Paolo si ritrova pienamente, perfettamente in questa sequela di Cristo. Sappiamo molto bene quello che sta vivendo anche la Chiesa qui in Terra Santa, le difficoltà e le prove. Paolo ci insegna che non dobbiamo mai abbatterci, non dobbiamo mai perderci di coraggio. Paolo dice nella lettera ai Galati: io vivo, ma non sono più io a vivere, è Cristo che vive in me. Il Signore, come ha fatto con Paolo, ci renda suoi testimoni.

0: Pescatore della Galilea, discepolo di Gesù e futuro capo degli Apostoli. La figura di Pietro attraversa i luoghi più significativi della Terra Santa. La sua storia inizia sulle rive del lago di Galilea, dove Cristo lo chiamò a seguirlo insieme al fratello Andrea. Prima di diventare San Pietro, Simone era un uomo di Betsaida, un villaggio vicino allo sbocco del Giordano nel lago di Galilea. E a Cafarnao, villaggio vicino testimone della sua vita quotidiana e della predicazione di Cristo, scavi archeologici hanno restituito alcune delle testimonianze più preziose legate all'Apostolo.
1: In tutti questi luoghi, a Cafarnao come Betsaida, sono stati fatti degli scavi archeologici importanti. A Cafarnao gli scavi più importanti sono stati

0: fatti dagli archeologi francescani. Soprattutto circa 60 anni fa, nel 1968, dal padre Virgilio Corvo e padre Stanislao Loffreda. Secondo la pellegrinaggeria, in questo posto c'era una casa nella quale Gesù era entrato, la casa di Pietro, il principe degli apostoli.
1: Sopra la casa natale dell'apostolo, altri pellegrini raccontarono che fu costruita una basilica e scavi recenti ne testimoniano la presenza.
0: Nella città di Bethsaida, che si trova presso Cafarnao, è stato recentemente fatto uno scavo da un archeologo ebreo, il quale, seguendo certe direttive, è riuscito ad identificare cose importanti che riguardano anche la figura di San Pietro e particolarmente i resti di una chiesa cristiana, una basilica antica. Di fatto l'archeologo ritrovò la chiesa con iscrizioni al suo interno, e una di queste iscrizioni, che è completa e certamente molto bella, perché menziona espressamente San Pietro come capo degli apostoli e come tenutario delle chiavi del cielo.
1: Seguendo Gesù attraverso la Galilea, Pietro raggiunse Gerusalemme, diventando sempre più protagonista degli eventi che avrebbero segnato la nascita della comunità cristiana.
0: Tutti gli abitanti di Gerusalemme, molti di essi venuti da paesi lontani, potevano ascoltare ciò che lui diceva. E Pietro spiegava come Gesù, come aveva cominciato dalla Galilea e finalmente era venuto a Gerusalemme. Con la Galilea e Gerusalemme dunque sono un po' l'inizio e la fine dell'attività di Cristo insieme con i suoi apostoli.
1: Dalle rive del lago alle strade della città santa, la voce di Pietro accompagna l'annuncio del Vangelo a un numero crescente di fedeli. E il percorso di Pietro lo porta infine a Giaffa, sulla costa mediterranea della Terra Santa. È qui che, secondo gli Atti degli Apostoli, avviene una visione destinata a cambiare profondamente il suo ruolo nella diffusione del cristianesimo, destinato ad aprirsi oltre i confini, arrivando anche ai pagani.
2: Pietro è stata una figura importante qui a Giaffa per quello che è successo, questa visione che lui ha avuto in questa città, la città antica di Giaffa, e grazie a questa visione raccontata negli Atti degli Apostoli il Vangelo si apre anche ai gentili, la parola del Signore che comincia a espandersi e ad essere accolta anche dai pagani. E dunque è importantissima questa visione, come San Pietro è la roccia sulla quale Gesù costruisce la sua chiesa, e dunque si comincia a estendere pian pianino sino ai confini del mondo.
1: Ancora oggi Giaffa conserva questo legame con la storia di Pietro. La parrocchia locale è un luogo vivo e aperto, dove ogni settimana si celebra la messa in ebraico, italiano, inglese e arabo. Qui la Chiesa Universale prende forma concreta e rimane segno di comunione internazionale e continuo dialogo.
2: Importante ancora oggi San Pietro, perché il Signore ci invita, come noi nuovi apostoli, a portare il Vangelo lì dove il Signore ci ha messo, in casa tua, nel lavoro, nel mercato, perché siamo i nuovi apostoli e non dobbiamo rinunciare a questa vocazione che abbiamo di predicare Cristo, il suo Vangelo, che è molto attuale, perché Gesù è l'unico che ha parole di vita, vita eterna è anche per noi.
3: Domenica 21 il cardinale Pier Battista Pizzaballa ha ordinato nella chiesa di San Salvatore 10 frati della custodia per l'ordine del diaconato e nel pomeriggio sulle rive del mare di Galilea, nel santuario francescano di Cafarnao, i diaconi Daniel Sciuco Zebrischi e František Anderle sono stati ordinati presbiteri al servizio della chiesa. Venuti dall'Italia, Mariangela e Denis hanno contribuito alla missione del Terra Santa Museum nella conservazione e nella promozione dell'arte sacra e hanno portato nuova vita alle immagini della chiesa di San Giovanni Battista. Dal 18 al 21 giugno, 12 giovani palestinesi si sono esibiti in concerto a Bologna, cantando, suonando e vivendo l'esperienza con le famiglie ospitanti. Dal conservatorio Edward Said di Ramallah ai portici e alle piazze della città di Bologna La musica, col suo linguaggio universale, si fa promotrice di pace e dialogo.

Apriti a un gesto di solidarietà e sostieni la missione della Custodia di Terra Santa. Il Christian Media Center diffonde la buona notizia di Gesù facendo conoscere al mondo la spiritualità dei luoghi santi e la vita dei cristiani che qui vivono. Il tuo contributo ci aiuterà a portare l'annuncio del Signore risorto, il più urgente di tutti, agli uomini e alle donne di ogni lingua e nazione. Per aiutarci concretamente, apri il QR code. La tua scelta fa la differenza.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Aiuta anche tu il Papa in occasione della giornata per la carità del Papa promossa da CEI e Avvenire. Sosteniamo il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Dona ora sul sito obolodisanpietro.va.
3: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
4: E il V voglio straordinario, capelli protetti dal sole.
3: Hai il filtro UV.
4: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
5: Ultima ora, ladro in fuga!
6: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
7: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita. Con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro. Il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous. La prova è sulla tua pelle.
8: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
9: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
1: Nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, Santa Messa con Papa Leone XIV e benedizione dei palli per i nuovi arcivescovi metropoliti. In diretta dalla Basilica di San Pietro, lunedì alle 9.30.

0: È una strana storia quella che oggi vi vogliamo raccontare e per farlo siamo andati nel cuore della Valsesia, in provincia di Novara, nei giorni in cui nella valle si festeggia in modo solenne la Beata Panacea.
1: Infatti le vicende di questa beata sono così incredibili che sembrano uscire dritte dritte da una raccolta di fiabe per bambini e, per certi versi, la sua storia è molto simile alla favola di Cenerentola della Disney. Tanto che la beata Panacea viene definita appunto la Cenerentola dei Beati. La protagonista della nostra storia è una giovane ragazza di età imprecisata che purtroppo rimane orfana di madre per le alterne vicende della vita.
0: Come in ogni fiaba che si rispetti, il padre addolorato si risposa, ma la matrigna prende in odio la povera figliastra.
2: La storia della Beata Panacea è una storia che viene da molto lontano. Nasce a Quarona nel 1368. Rimane presto orfana di madre e suo padre, Lorenzo Muzio, originario di Cadarafagno, un paese non lontano da Quarona, per non far mancare gli affetti familiari a Panacea si risposa con una certa Margherita, nativa di Locarno, un paese che sta sulla sponda opposta del fiume Sesia davanti a Quarona. Presto però, nella ricomposta famiglia, i rapporti tra Panacea, la matrigna Margherita e la sorellastra, che nel frattempo era nata, vanno incrinandosi e Panacea viene fatta oggetto purtroppo di angherie e di vessazioni da parte della matrigna e della sorellastra, che la costringono a svolgere lavori pesanti, a svolgere lavori domestici, ad accudire il bestiame e soprattutto la obbligano anche con un certo lasso di tempo orario a compiere determinati lavori. Panacea trascorre spesso le sue giornate portando appunto al pascolo gli armenti sul monte che sovrasta l'abitato di Quarona e non sempre rientra per l'orario che Margherita le aveva assegnato, in quanto, dice la tradizione, si era, diciamo così, persa nelle preghiere, si dedicava alla preghiera. Una sera di primavera del 1383 le pecore ritornano per loro conto all'ovile. La matrigna, Margherita, infuriata per il fatto che vede tornare le pecore senza la guida di Panacea, sale verso la montagna dove Panacea appunto era solita recarsi e la trova assorta in preghiera su di un sasso che Panacea amava. E in preda all'ira, al furore, forse senza volerlo, però la colpisce a morte con un bastone, quelli tipici delle vallate alpine, una conocchia forse per lavorare la lana, fino ad ucciderla. Panacea quindi muore su questo sasso e la tradizione dice che la matrigna, presa dalla disperazione, si sarebbe poi suicidata. Il fascio di legna che Panacea aveva raccolto e che teneva vicino a sé si incendia improvvisamente e segnala così agli abitanti di Quarona che qualcosa di straordinario era accaduto. Il padre, con altre persone del paese, salgono e trovano il corpo esamine di Panacea, che viene poi trasportato in piano vicino alle case e da lì poi inizierà la sua peregrinazione fino alla chiesa parrocchiale di Gemme, dove oggi trova il suo definitivo riposo.
1: Subito dopo il brutale assassinio, la giovane vittima divenne oggetto di culto da parte degli abitanti di Quarona e Gemme, dove siamo andati appunto per documentare la devozione. Anche se ci fu bisogno di aspettare qualche secolo per ridare nuovo lustro a una devozione popolare che per lunghi anni restò fortemente circoscritta. A diffonderla su tutto il territorio diocesano fu a inizio 600 il vescovo di Novara, Carlo Bascapè, che aveva conosciuto la storia di Panacea nel corso delle sue visite pastorali e ne rimase talmente impressionato che decise di proporla come esempio di santità per tutti.
2: Nonostante siano passati moltissimi

0: Secoli, dalla vita e dalla morte tragica di Panacea, la devozione nei suoi confronti non è mai venuta meno. E questo è testimoniato sia dalla grande affluenza di fedeli alle feste annuali che si celebrano nel primo fine settimana di maggio a Gemme, dove riposa il corpo, ma anche durante tutto il corso dell'anno. Fedeli provenienti dai paesi vicini, ma anche da località più lontane, salgono alla Cappella Scurolo, dove è conservato il corpo di Panacea, e si rivolgono a lei pregando per ottenere le grazie necessarie alla loro vita, alla loro quotidiana esistenza. È una devozione che sorprende tutt'oggi anche noi sacerdoti, perché è un messaggio che risulta forse incomprensibile agli occhi del mondo. La vicenda di Panacea è una vicenda sfortunata se letta all'interno della logica del mondo, ma in realtà se letta con, diciamo così, il filo rosso delle beatitudini evangeliche, tant'è vero che nelle nostre zone Panacea è chiamata semplicemente la Beata, ci aiuta a leggere questa vicenda con lo sguardo di Dio.
1: Questo è un caso dove la devozione popolare ha anticipato il riconoscimento della Chiesa, una forte devozione popolare che si esprime per esempio nella pittura, negli affreschi, ci sono a Boccioleto, ci sono a Quarona, ci sono qui, e questo ha consentito in seconda istanza poi il riconoscimento della Chiesa. La devozione è il sentimento della vita, è il sentimento che la vita ha una dimensione di sacro. Per questo la gente esprime sempre il proprio rapporto con Dio, col mondo, con i momenti della vita attraverso la devozione. La devozione non può essere cancellata, ha bisogno certo di essere guidata, educata, accompagnata, però è la forza della vita. È interessante che la devozione si colloca sempre nei momenti di passaggio della vita, la nascita, la crescita, il matrimonio, la professione, il dolore e la morte. Lì la vita batte un colpo, è di più di ciò che noi riusciamo a programmare, a capitalizzare, e allora c'è questa dimensione religiosa. Qui in valle, capite, intorno a una figura femminile, giovanile, la devozione si è espressa in modo forte e arriva fino ai nostri giorni, così che la messa principale è quella dove i giovani che diventano adulti, diciottenni, maggiorenni, appunto vedono in questa ragazza un po' il loro punto di identificazione.
2: Ma furono soprattutto le numerose analogie tra le vicende della Beata Panacea e la favola di Cenerentola a colpire e a impressionare i fedeli.
0: La vicenda di Panacea presenta delle sorprendenti analogie con una nota favola, quella di Cenerentola, tant'è vero che lo storico francese André Vaucher, dedicando un saggio alla figura di Panacea, intitolò questo suo contributo Una Cenerentola in Paradiso. Come si è visto, anche per Panacea, così come per Cenerentola, si tratta di una vita difficile all'interno di un ricomposto nucleo familiare. Abbiamo una matrigna e una sorellastra che compiono angherie nei confronti di Panacea e soprattutto un particolare interessante, impongono a lei dei lavori gravosi e la costringono a rientrare a casa per un certo orario, che come sappiamo è l'impalcatura sulla quale si costruisce la favola di Cenerentola. Una favola, quella di Cenerentola, che ha un lieto fine. Apparentemente la storia di Panacea questo lieto fine non ce l'ha. In realtà, se noi analizziamo il racconto e soprattutto ci accostiamo alle fonti iconografiche che fin dal 1400 raccontano la vicenda di Panacea, ci accorgiamo che anche per Panacea c'è un lieto fine. Panacea viene accolta nella gloria da Cristo, che, come sappiamo, tutta la tradizione della Chiesa considera il Cristo sposo, premio e corona delle vergini. Quindi anche per Panacea, come per Cenerentola, c'è questo lieto fine, con una sostanziale differenza, che quella di Panacea è però una storia realmente accaduta nel 1300 sui monti della Valsesia. Certamente questa analogia con il racconto di Cenerentola, che viene sviluppato ovviamente nei secoli successivi, merita ulteriori approfondimenti che la ricerca storica potrà mettere in luce per vedere in che misura chi ha composto la fiaba di Cenerentola possa essersi ispirato al racconto della storia della Beata Panacea.
1: Quello che noi chiamiamo le favole danno voce all'umano e quindi sono un racconto che cerca di dar forma alla vita. Per questo non è che quando si dice una favola

0: Tavola, un racconto, non ci sia dentro la serietà della vita. C'è la serietà, la sfida della vita, e queste storie di ragazze che per diventare grandi, invece di trovare dei genitori, un coadiuvante, trovano un ostacolo, si ripresenta ad ogni stagione della storia.
1: La beata Panacea, il nome deriva dal greco Panacheia, ossia colei che rimedia tutto, è considerata la protettrice delle colline, della campagna e degli ammalati di epilessia. I suoi resti sono conservati qui.
2: All'interno della cappella Scurolo, dove i fedeli si recano in pellegrinaggio per venerare Panacea, si conservano le sue autentiche reliquie. La composizione che oggi si vede è una composizione ottocentesca realizzata da un sacerdote della diocesi novarese, Don Giulio Guglielmetti, che la realizzò modellando le ossa di Panacea come era uso fare con i corpi santi provenienti dalle catacombe romane. Ma in realtà le ossa custodite all'interno di quel manichino in ceroplastica, che si può vedere con dalle fattezze anche molto delicate, sono i resti autentici della beata vissuta sui monti di Quarona, è morta tragicamente nella primavera del 1383.
1: Alla storia incredibile di questa beata si appassionarono non solo fedeli storici, ma anche personaggi illustri.
3: E Silvio Pellico a suo tempo scrisse la vita della beata Panacea. Lui veniva qui in valle, alla corte dei Savoia, e si imbatte in questa figura, ecco, ai più sconosciuta, ma lui raccoglierà testimonianze e vorrà lasciare questo scritto molto semplice di un devoto che racconta di questa fanciulla che, vivendo in questo luogo, troverà, ecco, il suo martirio per mano della matrigna.
4: Io personalmente, come tutti i bambini che sono nati a Ghemme o comunque che si trovano a Ghemme in età infantile, tutti siamo stati influenzati da Panacea, nel senso che è un esempio che viene dato dai nostri genitori, dai nostri nonni, nel raccontarci questa storia. È un po' una favola bella, che è da ammirare questa ragazza, il modo con cui ha affrontato la vita e il modo con cui aiutava i poveri, perché anche questo è una caratteristica di Panacea, quella di aiutare i poveri, toglieva il pane a se stessa per darlo ai poveri. E quindi è un esempio che viene dato dai nostri genitori, dai nostri nonni, nel tempo tutti ci siamo avvicinati, bene o male, a Panacea.
5: A volte noi adulti diamo per scontato che siamo noi a insegnare le cose ai ragazzi, ma non è sempre vero. Infatti Panacea, la forza di Panacea secondo me è proprio questa, quella di aver saputo vincere l'odio della matrigna, questa rabbia incontrollata con l'amore, secondo me si trova oggi ancora. Io, se penso alle mie nipoti, un po' ritrovo questa.
1: Questi sono i luoghi in cui la beata Panacea ha vissuto e questo è il luogo del suo martirio.
3: Lei veniva in questo luogo con il gregge, veniva a pascolare, ma soprattutto veniva qui per vivere anche la sua fede umile, semplice, legata a questo contesto in mezzo alla natura, la montagna, il pascolo, ecco, il vivere anche all'aria aperta. Proprio sopra questa chiesa di San Giovanni c'è il luogo dove lei pregava, c'è un sasso dove lei si inginocchiava e dove lì si consumerà in questo primo venerdì del mese di maggio quello che è il martirio, questo morire per mano della matrigna.
6: È una casa particolare perché nel 1300 e non mi ricordo più è nata la beata Panacea in questa casa. Qui l'energia, se uno ha un attimo di... si sente da quando entri dal portone praticamente. Non sapevo neanche la storia perché è una cosa più che altro di Querona, Gemme, la gente di qua. Poi è raffigurata in tantissime chiese comunque, perché in tantissime chiese della valle c'è la figura.

0: della Beata Panacea. Però io non sapevo, cioè né i miei nonni né mia mamma non mi avevano mai raccontato la storia della Beata Panacea.
1: Per me la Beata è sempre stata un punto di riferimento e anche da piccolo, quando c'era la preparazione alle feste della Beata, eravamo tutti intorno all'urna, seduti sugli scalini.
2: Ma oggi, cosa resta di questa santa da favola e qual è il suo messaggio per gli uomini?
3: La santità è una favola, la santità è un racconto. La santità è il modo con cui una storia trova il suo filo rosso per essere fatta crescere e poi esprimersi in formato grande. Quando uno è adulto, quando riesce a concentrare tutta la sua energia in una scelta pratica, in una scelta concreta, questa è appunto la santità. E adesso che sentiamo suonare le campane della festa della Beata Panacea, possiamo dire che la santità è semplicemente un racconto di vita che vissuto profondamente da noi può essere proposto agli altri. Questo è il senso della Beata Panacea, anche con questo nome strano che evoca probabilmente, ci sono molte interpretazioni sull'etimo del nome, che evoca però insomma una vita felice. Il messaggio della Beata Panacea riguarda tutta la Valsesia. Si tratta di una storia del tardo Medioevo, in una famiglia normale dove questa ragazza faceva la pastorella e il padre perde la moglie e quindi deve risposarsi e porta la matrigna in casa e nasce uno di quei conflitti familiari che potrebbero essere molto moderni. E questo aspetto umano, oggi chiameremo di una famiglia plurale, che invece innesca poi la difficoltà di relazione tra la matrigna e la figlia e arriva fino insomma, a una sorta di infanticidio, anche se era una ragazza già adolescente. Ecco, il suo essere pastorella è diventato un po' l'emblema di tutta la Valsesia, quindi è una sorta di grande figura che fa da icona per tutta la Valsesia. I due centri più importanti sono Quarone e Gemme. Quarone è il punto di partenza e Gemme è il punto di arrivo della famiglia. Ed è un caso di vita familiare però vissuto dentro la fede, perché il motivo del contrasto con la matrigna è anche religioso. La ragazza era molto devota e quindi si mischia il motivo umano e il motivo religioso.
4: Il messaggio di Panacea è sicuramente un messaggio di speranza in una situazione che umanamente era una situazione di disperazione e all'interno di una vicenda familiare drammatica, non così lontana da tanti drammi familiari che purtroppo ancora oggi avvengono, Panacea trasmette un messaggio di speranza, perché testimonia come anche in mezzo alle difficoltà della vita, la luce della fede, anche sostenuta dalla carità che Panacea viveva, può sicuramente illuminare anche i momenti e gli spazi più bui dell'umana esistenza.
5: La nostra comunità è unita in questo antichissimo rito con la comunità di Quarona e la Beata Panacea è la patrona di tutta la Valsesia. È un antichissimo rito, è una presenza molto molto sentita all'interno della nostra comunità e delle comunità in genere che sono qua intorno a noi, soprattutto la comunità valsesiana.
6: Una giornata importante è l'incontro di due comunità che adorano, amano una figura importantissima che è quella della Beata Panacea. Comune di Quarona, comune di Gemme, le loro popolazioni si incontrano per il segno della tradizione, della fede e della fratellanza.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, oggi alle 12:15.
2: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
3: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zequil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo,

Buongiorno dal TG2000, edizione Flash. In Venezuela sale il bilancio dei due terremoti che hanno colpito la regione di Caracas due giorni fa. 920 morti accertati finora, ma enorme il numero dei dispersi, oltre 50.000 tra le vittime, anche tra italo-venezuelani. Questa notte una nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese è stata avvertita anche nella capitale. E mentre si scava a mani nude tra le macerie per salvare più vite possibile, gli ospedali sono al collasso, iniziano ad arrivare gli aiuti da tutto il mondo. Atterrato poche ore fa il volo dell'aeronautica militare italiana che ha portato nel paese le donne e gli uomini della missione organizzata dalla Protezione Civile, un centinaio tra vigili del fuoco, medici e personale sanitario. Vaticano, secondo ultimo giorno di confronti e riflessioni per i cardinali chiamati a Roma da Papa Leone per il Concistoro. Al centro del dibattito anche il no alla guerra giusta contro il diritto ad una difesa proporzionata. Tutti i gruppi di lavoro, fa sapere il Vaticano, hanno espresso la profonda e urgente responsabilità della costruzione della pace, della civiltà, dell'amore. Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che potrebbe aprire la strada alla pace. Un colpo all'Iran, dice il primo ministro israeliano Netanyahu. Il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano. Non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio, afferma il presidente libanese Aoun. I terroristi di Hezbollah respingono l'intesa, mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne. In Iran, nuovi attacchi americani nella notte contro depositi di missili e droni iraniani e radar costieri. La risposta all'attacco iraniano contro una nave commerciale nello stretto di Hormuz, che viola il cessate il fuoco, dice il comando centrale americano su X. Le guardie rivoluzionarie iraniane colpite posizioni militari statunitensi nella regione. Se gli attacchi continueranno, minacciano, la risposta sarà ancora più dura. L'Ucraina ha dichiarato la propria disponibilità a possibili incontri a livello di leadership e a discussioni sulla fine della guerra, ma anche la Russia deve fare un passo in questa direzione, lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky in un videomessaggio serale. Continuano intanto gli attacchi di droni, due morti a Dnipropetrovsk, 10 feriti a Volgograd in Russia. La nuova proposta di legge elettorale arriva alla Camera in un'aula semideserta. Le opposizioni protestano e contestano il provvedimento, mentre la maggioranza, a fronte delle tensioni interne sulle preferenze, lavora ad alcuni emendamenti. La ministra per le riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, respinge gli attacchi. La riforma è pienamente nel perimetro della Costituzione. A Roma, sterminata una famiglia, ucciso padre, madre e la figlia di 6 anni, ferito l'altro figlio, trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita. Sono stati tutti accoltellati da un uomo che è ancora in fuga. Le ricerche del killer sono ancora in corso. Le vittime sono originarie del Bangladesh e senza precedenti. Un 70enne è stato fermato in provincia di Salerno con l'accusa di aver ucciso la compagna 56enne. Il femminicidio sarebbe avvenuto la scorsa notte e sul caso indagano i carabinieri. Si avvicinano i giorni più caldi di questa prima ondata di calore dell'estate, dalla Francia, dove ieri è morto un altro bimbo, alla Spagna, attese oggi e domani temperature roventi. Anche in Germania, in Italia 18, oggi le città da bollino rosso, in affanno e pronto soccorso per l'aumento del 15% degli accessi. Si è concluso nella notte a Pozzallo lo sbarco dei migranti, messi in salvo da una motovedetta della Guardia Costiera. 86 le persone tratte in salvo sarebbero partite dalle coste libiche circa 3 giorni prima del salvataggio. 16 minori, tra cui una ragazzina. Per uno di loro è stato necessario il trasferimento in ospedale per le ustioni agli arti inferiori. Fiaccolata a Paderno nella memoria dei 3 giovani morti nella notte tra sabato e domenica scorsi per un drammatico incidente stradale. La città ha voluto ricordare Camilla, Riccardo e Lorenzo con una lunga camminata partita dal parco di via Mascagni. I mondiali di calcio in America. La Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone 1 alla nuova fase. La Spagna

Batte l'Uruguay 1-0 ed è prima del gruppo H. Finisce 1-1 tra Egitto e Iran. Il Belgio batte 5-1 la Nuova Zelanda. Nuova colata lavica sull'Etna, la quota di 3.000 metri. Si tratta di un'attività effusiva che sta interessando l'alto settore della Valle del Leone in Alta Valle del Bove. L'Istituto Nazionale di Vulcanologia registra attività esplosiva stromboliana al cratere Voragine. Di tutto per ora, il prossimo appuntamento è alle 12. Grazie per averci seguito. A più tardi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo Spirito.
0: Carissimi fratelli e sorelle, nell'anno di San Francesco di Assisi, noi frati cappuccini, che insieme con voi celebriamo questa Santa Eucaristia, vi salutiamo con il saluto francescano. Il Signore vi dia pace. Questo saluto vuole giungere anche a coloro che si uniscono alla nostra preghiera per mezzo della televisione, in particolare gli anziani, gli ammalati, i carcerati, le persone sole. Iniziamo questa Santa Eucaristia riconoscendoci peccatori. Chiediamo misericordia per le nostre colpe e le nostre debolezze. Pietà di noi, Signore.
2: Contro di te abbiamo
0: peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia.
2: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
0: Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
2: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che hai preparato una degna dimora dello Spirito Santo nel cuore della Beata Vergine Maria, per sua intercessione concedi a noi di essere tempio vivo della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen. Dal Libro delle Lamentazioni. Il Signore ha distrutto senza pietà tutti i pascoli di Giacobbe. Ha abbattuto nella sua ira le fortezze della figlia di Giuda. Ha prostrato a terra, ha profanato il suo regno e i suoi capi. Siedono a terra in silenzio gli anziani della figlia di Sion. Hanno cosparso di cenere il capo.

0: si sono cinti di sacco. Curvano a terra il capo le vergini di Gerusalemme. Si sono consunti per le lacrime i miei occhi, le mie viscere sono sconvolte. Si riversa per terra la mia bile, per la rovina della figlia del mio popolo. Mentre viene meno il bambino e il lattante nelle piazze della città. Alle loro madri dicevano: «Dove sono il grano e il vino?» Intanto venivano meno come feriti nelle piazze delle città. Esalavano il loro respiro, in grembo alle loro madri. «A che cosa ti assimilerò? A che cosa ti paragonerò, figlia di Gerusalemme? A che cosa ti eguaglierò per consolarti, vergine, figlia di Sion? Poiché è grande come il mare la tua rovina, chi potrà guarirti? I tuoi profeti hanno avuto per te visioni di cose vane e insulse. Non hanno svelato la tua colpa per cambiare la tua sorte, ma ti hanno vaticinato lusinghe, vanità e illusioni. Grida dal tuo cuore al Signore, gemi, figlia di Sion. Fa scorrere come torrente le tue lacrime, giorno e notte. Non darti pace. Non abbia tregua la pupilla del tuo occhio. Alzati, grida nella notte, quando cominciano i turni di sentinella, e fondi come acqua il tuo cuore davanti al volto del Signore. Alza verso di Lui le mani per la vita dei tuoi bambini che muoiono di fame all'angolo di ogni strada. Parola di Dio.
1: Grazie.

0: Non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi poveri.
1: Non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi poveri.
0: O Dio, perché respingi per sempre, fumante di collera contro il gregge del tuo pascolo? Ricordati della comunità che ti sei acquistata nei tempi antichi. Hai riscattato la tribù che è tua proprietà, il monte Sion dove hai preso dimora. Non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi poveri. Volgi i tuoi passi a queste rovine eterne. Il nemico ha devastato tutto nel santuario. Ruggirono i tuoi avversari nella tua assemblea, issarono le loro bandiere con insegna. Non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi poveri. Come gente che s'apre un varco verso l'alto, con la scure nel folto della selva, con l'ascia e con le mazze frantumavano le sue porte. Hanno dato alle fiamme il tuo santuario, hanno profanato e demolito la dimora del tuo nome. Non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi poveri. Volgi lo sguardo alla tua alleanza. Gli angoli della terra sono covi di violenza. L'oppresso non ritorni convulso. Il povero e il misero lodino il tuo nome. Non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi poveri.

0: secondo Matteo. In quel tempo, entrato Gesù in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: Signore, il mio servo è in casa a letto, paralizzato e soffre terribilmente. Gli disse: verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me, e dico a uno va, ed egli va, e a un altro vieni, ed egli viene, e al mio servo fa questo, ed egli lo fa. Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: In verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti. E Gesù disse al centurione: va, avvenga per te come hai creduto. In quell'istante il suo servo fu guarito. Entrato nella casa di Pietro, Gesù vide la suocera di lui, che era a letto con la febbre. Le toccò la mano e la febbre la lasciò. Poi ella si alzò e lo serviva. Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la parola e guarì tutti i malati, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: egli ha preso le nostre infermità e si è caricato delle malattie. Parola del Signore.
1: Lode a te.
0: Una domanda che sorge solenne in questa liturgia e che viene consegnata a noi dalla prima lettura di oggi, il libro delle Lamentazioni, è questa: Vergine figlia di Sion, chi potrà guarirti? Ecco, una grande domanda che l'autore del testo del libro delle Lamentazioni pone anche a noi oggi, come al popolo di Israele. Chi può guarirti? Tu sei stata dietro a scelte sbagliate. Chi ti può guarire da queste iniquità? Ecco, questo testo è un commento teologico, un commento spirituale all'episodio che abbiamo letto ieri nella prima lettura, l'episodio drammatico del re Sedecia che viene reso schiavo da Nabucodonosor, i figli del re vengono resi schiavi, il popolo di Israele viene deportato a Babilonia. Questo episodio storico drammatico viene letto dai profeti come un segno chiaro del peccato dell'uomo nei confronti di Dio. Questo re che si è fatto consigliare in una maniera sbagliata da profeti falsi ha scelto autonomamente di camminare senza Dio. E il segno di questo abbandono è la deportazione. Ecco, la deportazione a Babilonia diventa non solo un segno storico, ma innanzitutto un segno attraverso il quale Dio vuole catechizzare questo popolo. Perché a Babilonia poi Dio non abbandonerà il suo popolo, ma attraverso la voce dei veri profeti riporterà il popolo sulla retta via. Chi può guarirti? chi ti può dare la salvezza, figlia di Sion? E il Vangelo sembra che ci risponda. Ecco, ci può guarire colui che è l'inviato di Dio, Gesù, figlio di Dio. Lui può guarire le nostre infermità. Lui può guarirci perché innanzitutto l'uomo, consapevole della propria fragilità, delle proprie debolezze, si abbandona nelle mani di Dio. Ecco, l'uomo retto è colui che, a differenza del re Sedecia, si abbandona fiducioso nelle mani del Signore. Si rende conto della propria malattia e grida al Signore. Ieri, ricordate, il lebbroso si accosta a Gesù e dice: «Se tu vuoi, puoi sanarmi». Questo lebbroso ha coscienza della sua malattia. E oggi un'immagine bellissima ci viene consegnata dal Vangelo secondo Matteo. Addirittura un centurione, un romano, un pagano, un uomo che ufficialmente non avrebbe le carte in regola per poter gridare a Dio, questo uomo innalza al Signore una delle più belle preghiere contenute nel Vangelo. «Signore, il mio servo sta per morire, vieni e aiutami». E poi aggiunge: «Io non sono degno che tu entri nella mia casa, basta che tu dici anche da qui una parola, il mio servo sarà guarito». E Gesù esalta la fede di questo centurione, esalta la fede di uno che ufficialmente non appartiene alla fede di Israele, un lontano, un pagano, diremmo noi oggi uno senza Dio. Eppure questo uomo fa una professione di fede straordinaria. E Gesù dice: grazie a questa fede che il tuo servo guarisce. Grazie a questa fede. Una fede così grande che la tradizione e la sapienza della Chiesa ha introdotto le parole del centurione nella celebrazione eucaristica. Noi fra poco dovremmo professare la stessa fede del centurione. Quando ci verrà presentata l'ostia consacrata, spezzata, noi diremo: «Signore, noi non siamo degni». Riconosceremo la nostra indegnità, ma diremo: «Una tua parola ci salva». Ecco, noi vogliamo esprimere la fede in Lui, la stessa fede del centurione. Chiediamo al Signore di alimentare il nostro cammino. E allora anche oggi, insieme al centurione, insieme a coloro che guardano al Signore Gesù, vogliamo gridare a Lui. Vogliamo riconoscere che solo Gesù ci può guarire. La domanda iniziale, ecco, ora trova risposta. Ci guarisce Gesù, il crocifisso, colui che ha aperto il cuore per noi. Ci guarisce perché Lui ha la potenza di Dio. Allora anche noi oggi con fede diremo: «Signore, noi non siamo degni di accoglierti, ma siamo convinti che la tua parola di salvezza ci rende capaci di aprire il cuore e di accoglierti nella casa della nostra intimità, che è il cuore». Affidiamo queste nostre intercessioni e desideri al cuore immacolato di Maria, un cuore che ha saputo accogliere con discrezione la parola di Gesù, l'ha custodito, è diventato un cuore così bello che questo cuore sotto la croce si è donato a tutti. Che Maria ci aiuti ad essere capaci di fede, ci aiuti ad essere capaci di avere un cuore aperto alla parola di Dio. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore è già
0: Volgi lo sguardo, Signore, alle preghiere e alle offerte che i Tuoi fedeli Ti presentano nella memoria della Beata Vergine Maria, Madre di Dio, perché siano a Te gradite e portino a noi il soccorso della Tua benevolenza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie. È bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo e ti benediciamo per Cristo tuo Figlio, nella memoria della Beata Vergine Maria. Umile ancella accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mistero della redenzione, perseverò con gli apostoli in preghiera, nell'attesa dello Spirito Santo. Ora risplende sul nostro cammino, segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione, la festa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, il Padre San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri.

0: ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tu hai il regno, la potenza e la gloria nel secolo.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla mensa, ma di soltanto parola di sua salute.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai resi partecipi della redenzione eterna, concedi a noi, che facciamo memoria della Madre di Cristo, tuo Figlio, di gloriarci per la pienezza della tua grazia e di sperimentare sempre più il beneficio della salvezza, per Cristo nostro Signore. Ora insieme a tutti i nostri fratelli e sorelle che ci seguono attraverso la televisione, eleviamo la nostra preghiera a Gesù crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dalla verità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Converti sempre a te i cuori dei tuoi fedeli, o Signore, per intercessione della Beata Vergine Maria, accompagnaci sempre con la tua protezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Oggi torniamo a parlare di Maria che scioglie i nodi, fra poco ci collegheremo con Napoli, ma iniziamo subito in studio.
1: Sì Giacomo, diamo subito il buongiorno a Enrichetta Cesarale, teologa. E lo facciamo con il tuo ultimo lavoro, che è Maria che scioglie i nodi tra Bibbia, teologia e spiritualità. Sì. E allora Enrichetta, intanto grazie per essere qui. Ci racconti come nasce questo libro?
2: Sì, grazie innanzitutto dell'invito e ringrazio innanzitutto la San Paolo Editrice, Pinocchi Pinti, che hanno accolto questo mio lavoro di riflessione, meditazione, e di esercizio, di preghiera. E, come nasce? Allora, la mia conoscenza di Maria come madre celeste è un atto adulto, devo essere sincera, perché la mia preghiera da bambina è sempre stata teocentrica, ho sempre pregato direttamente a Dio come padre. E, ho conosciuto la preghiera a Maria in un momento un po' drammatico della mia vita, perché è dedicato a

0: Mia madre, questo libro, lei era profondamente mariana, seguiva la vostra, non solo la messa, ma anche il rosario era la sua preghiera, però mia mamma era una donna annodata, si può dire, perché era una figlia ferita, una madre complicata, e aveva tanti nodi e lei era assoluta, o tutto o niente, o siamo... Ci amiamo oppure perché? Quindi c'erano questi suoi perché ossessivi. E poi lei qualche anno fa, 3 anni fa, nel momento in cui io conoscevo, no? Incominciavo a conoscere questa devozione che è di più di una devozione, e si è ammalata e in maniera tutta sua, come lei era, o tutto niente, e ha deciso di avviarsi nell'al di più, come dice il mio maestro, come diceva il mio maestro, chiamava il paradiso l'al di più. E quindi mentre io accompagnavo lei verso questa scelta difficile, delle signore di Gaeta, io sono di Gaeta, della mia parrocchia di allora, e hanno incominciato a fare il rosario a Maria che scioglie i nodi, che per Gaeta è una cosa un po' nuova, no? E mi chiesero di seguirle. Dal punto di vista proprio del contenuto, no? Di dare una consistenza biblica, teologica, spirituale a quella che è la preghiera considerata dei semplici. E allora ogni mese, con la pazienza veramente dei semplici, che hanno i semplici, abbiamo fatto degli incontri, parlando di cose un po' kenosi, agape, incarnazione. Termini che sembrano un po', no? Difficili da decodificare, ma con tanta pazienza. Allora abbiamo creato un itinerario che dura ancora adesso, e questo è l'ultimo braccialetto del nodo sciolto.
1: È bello che dietro una devozione ci sia anche, cioè che si cresca nella fede attraverso anche la relazione con tua madre e la relazione con le persone che stai descrivendo e ci sembra di capire quindi un percorso di fede che va avanti approfondendosi. Ci prendiamo qualche istante per riassumere brevemente per chi non conoscesse la storia che c'è dietro l'immagine di Maria che scioglie i nodi, come nasce, da dove viene?
0: Allora, innanzitutto questa devozione la dobbiamo a Papa Francesco. E Papa Francesco, che negli anni Ottanta era in Germania per il suo dottorato e nella casa dei Gesuiti ha conosciuto questa icona di Maria che scioglie i nodi, e rimase molto colpito. Perché? Perché il miracolo risale al 1615, e in questa casa dei Gesuiti padre Jacob Rehm accolse una coppia in crisi, una coppia in crisi, e quel nodo cosa rappresenta? E vi era un'usanza durante quel periodo per le coppie, quando si sposavano, di tenere unite le loro mani da un nastro bianco, che è il colore della sposa, no? E questo nodo, questo nastro che teneva unite le mani di questi due sposi, nel tempo si annodava, no? Perché si annodava? Perché litigavano i due sposi, avevano tante discussioni, e lei ogni volta faceva un nodo, ogni volta faceva un nodo, e quindi si era creata veramente una infinità di nodi su questo nastro che ricordava il loro amore sponsale. Lui va da padre Jacob, gli chiede di pregare. E padre Jacob il 28 settembre di quell'anno era davanti, non questa icona che fu regalata dai figli dal figlio della coppia al gesuita, ma era l'icona che noi, la copia dell'icona di Maria che noi abbiamo a Santa Maria Maggiore, e mentre pregava si sciolse miracolosamente il nastro da tutti questi nodi, no? Loro si riappacificarono, tornarono insieme, e quindi il figlio donò questa immagine. È un'immagine di Maria che quindi non nasce da una visione come Fatima, Lourdes, ma nasce da un atto di scioglimento di nodi, di una relazione sponsale. Ecco perché i nodi ci riportano sempre alle relazioni. Sono gli altri che ci fanno soffrire e che ci annodano, e il nodo può divenire intergenerazionale. Una madre ferita avrà un figlio che a sua volta

0: ma raffiglio hanno dato, e a sua volta ripeterà magari, no, ciò che era il nodo della madre. Allora, avere la fiducia che Maria di fatto sta lì e scioglie uno per uno, si impegna, no? E non è un atto magico, ma è un impegno di Maria, e ci porta ad affidarci a quello che era veramente, anche per Papa Francesco, no? Una novità, un inedito.
1: Enrichetta, vogliamo andare in un luogo dove abbiamo visto questa mattina, abbiamo il nostro Enrico Seller, inviato speciale per oggi, è la chiesa Santa Maria in Coronatella, nella Pietà. Buongiorno. Dei Turchini, e allora andiamo subito. Enrico, ti vedo, buongiorno, ben trovato.
2: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Siamo entrati in chiesa, siamo proprio ai piedi dell'immagine di Maria che scioglie i nodi, siamo in compagnia del parroco. Don Simone Osanna, grazie innanzitutto per l'accoglienza, per la nuova accoglienza che date sempre voi, insomma, della parrocchia a TV 2000, le nostre trasmissioni. Siamo qui diciamo, ai piedi dell'immagine di Maria che scioglie i nodi. Come arriva a Napoli questa devozione che, come abbiamo appena sentito, non nasce, diciamo, in Italia?
3: Grazie, buongiorno a voi. E nasce perché, come tutti, come stavate ben spiegando in studio, l'abbiamo conosciuto grazie a Papa Francesco, grazie a TV 2000 e grazie anche a una mia parrocchiana, Anna Maria, che una volta mi presentò sia la novena e sia l'immagine. Me ne sono innamorato e poi l'ho collegata, studiando un po' la storia di Maria che scioglie i nodi, l'ho collegata alle tante situazioni che le persone venivano qui a raccontarmi, un po' come Padre Jacob della storia dei due coniugi. Queste persone chiedevano un aiuto, chiedevano una preghiera, e noi sacerdoti e noi parroci soprattutto siamo obbligati a pregare per le intenzioni dei nostri parrocchiani. Allora ho detto, perché non presentare questa devozione e quindi poi creare, ecco, un rito attraverso poi questi nodi che le persone portano, che scrivono e presentano alla Vergine Maria.
2: E i nodi qui sono diciamo tridimensionali, ci sono le persone entrano su un foglio di carta, su un fazzoletto scrivono quello che li attanaglia e li mettono in questo contenitore qui, non so, Don Simone, qui ce ne saranno migliaia, sì. E non sono i primi e non saranno gli ultimi.
3: Sì, sono i nodi che non sono i nodi di una corda, sono i nodi della nostra vita, hanno un nome, come diceva anche l'autrice del libro, hanno un nome, sono le nostre difficoltà, le difficoltà di tutti i giorni, c'è il nodo di una famiglia che è separata, c'è un nodo di un matrimonio che non va più bene, c'è un nodo di un giovane che cerca lavoro, di chi ha perso il lavoro, c'è un nodo di chi è disperato perché è solo, perché ha paura, oppure c'è un nodo della sofferenza, della malattia, c'è il nodo anche del peccato. Sappiamo che Sant'Ireneo dice che Maria, con la sua obbedienza a Dio, ha dato al mondo Gesù, che è il Salvatore, colui che ci ha sciolti dal legame del peccato, al contrario di Eva invece che aveva disobbedito a Dio. E quindi in tutta quest'urna ci sono tutti i nostri nodi, tutte le nostre difficoltà. E quando il sabato diciamo il rosario e li innalziamo, come faceva Padre Jacob per pregare per quella coppia, come dire al Signore, per intercessione della Vergine Maria, io questo nodo non ce la faccio a portare da solo, ho bisogno del tuo aiuto, ho bisogno della tua intercessione, lo diciamo alla Vergine Maria. E poi c'è un rito che noi abbiamo messo al termine della messa. Ovviamente la Madonna non ha bisogno di fazzolettini, di messaggi, già conosce, come alle nozze di Cana già sapeva che gli sposi stavano in difficoltà e dice al figlio fai questo miracolo e poi ai servi fate quello che lui vi dirà. Quindi la Madonna, ecco, legge il nostro cuore come le mamme. Noi diciamo che una mamma senza che il figlio parla conosce già il suo desiderio, conosce già la sua difficoltà. Ebbene, la Madonna già conosce tutto, però alla fine, ecco, noi li portiamo davanti all'altare perché i nodi vengono consegnati a suo figlio Gesù Cristo, e sull'altare, ecco, dove avviene, dove Cristo si immole, dove avviene il mistero della nostra redenzione, passione, morte e risurrezione di Cristo, che questo nodo viene consegnato a Dio per intercessione, ecco, per la mediazione di Gesù Cristo.
2: E poi viene anche bruciato.
3: E poi viene bruciato il fuoco che sappiamo che nell'Antico Testamento simboleggia la presenza di Dio. Mosè in quel roveto ha ascoltato la voce di Dio che si rivelava come presenza, e togliti i sandali, così noi davanti a quel fuoco, e quel fuoco che ha guidato anche il popolo di Israele, no? In quella colonna luminosa nella notte, e noi davanti a quel fuoco percepiamo che non siamo soli, che il nudo, anche se ci fa piangere, anche se ci fa soffrire, anche se è pesante,

0: noi, con noi c'è il Signore che ci aiuta.
1: E sale al cielo, un po' come una preghiera in un rito, diciamo, diventa come l'incenso, diventa tutto tridimensionale e anche molto visivo anche per le persone che assistono, poi diventa anche più di conforto anche questo gesto. Grazie intanto Don Simone, ci ritroviamo tra poco, avremo anche altre storie che riempiono la quotidianità anche di questa comunità e Maria che scioglie i nodi, che ha cambiato la vita delle persone che andremo a incontrare tra poco.
2: Grazie Enrico. Ci sentiamo fra poco con te, continuiamo a conoscere a Via Melina 19 ciò che succede. Nel frattempo, Enrichetta, ritorniamo a quei nodi, ritorniamo anche alla novena, a Maria che scioglie i nodi, e ai punti di forza che sa. Quali sono?
3: Allora, innanzitutto, perché pregare una novena, no? E per Maria che scioglie i nodi, perché noi già nella preghiera di affidamento diciamo che vogliamo affidare quei nodi che ci paralizzano, che mi soffocano, perché il nodo non sempre è negativo. L'amore è un nodo, è un legame, no? E quando diventa la relazione nodo, quando mi paralizza nell'agire, cioè quella difficoltà, perché non tutti vivono nello stesso modo la sofferenza, la morte, no? Eccetera, il lutto. E quando queste realtà che sono parte della nostra natura finita, perché essendo io finita creatura, io muoio, soffro, inciampo, no? E sono limiti che appartengono alla nostra umanità. Questo mi diventa nudo quando io non accetto il limite della finitudine e dunque sembro umile, ma io sto mettendo in discussione l'amore di Dio. E allora il nodo mi paralizza, cioè non mi fa muovere, no? Tutte le volte che diciamo vorrei, ma non voglio, non posso, non ci riesco, no? E non è umiltà, è una incapacità di affidarci a Dio che mi ha già salvata e quindi mi ha resa libera di muovermi, di fare, no? E, allora, quando il nodo mi paralizza, lì è da affidare. Allora, in che maniera è potente, no? Questa, io lo chiamiamo l'esercizio di libertà, che è la preghiera di 9 giorni a Maria. È un esercizio di libertà in cui neanche il demonio mi può sottrarre. E questo noi cristiani non sempre, no? E, abbiamo la percezione del fatto che il mio esercizio di preghiera mi preserva anche dalla tentazione. Perché? Perché la tentazione entra nella mia vita quando io non accetto il limite, non accetto di dover morire, di soffrire, no? Quindi tutte le volte che io rendo il limite un ostacolo, allora il demonio può entrare. Ma noi diciamo a Maria che neanche il demonio mi può sottrarre dalle sue mani pazienti. Allora, è a 3 punti di forza questa novena. Il primo è che per 9 giorni noi dobbiamo individuare il nostro nodo, perché si prega per un nodo alla volta. E io mi sono accorta che per anni pregavo, ma pregavo genericamente: Signore aiutami, Signore salvami, Signore proteggimi. Era una richiesta bella di affidamento, ma generica. Qual è il rischio? Il rischio è che il Signore mi aiuta, ma io non me ne accorgo perché non so quale aspetto della mia vita io desidero realmente che venga trasformato dall'opera della grazia. Quindi pregare per un nodo, nominarlo e dargli un nome, significa far uscire quel nodo da quel territorio oscuro che è l'inconscio, no? Perché il nodo perché è pericoloso? Perché non passa dalla coscienza e quindi non passa dalla sfera della libertà, quindi diventa un detto, un nascondimento, va in una zona oscura di ombra con cui interloquisce il Satana. E se io non vado lì e a dire a Dio ti offro non solo la mia parte conscia della libertà, ma anche tutto questo bagaglio di non detto che rimanendo lì diventa poi luogo e spiraglio per il Satana. Quindi primo esercizio, 9 giorni, ogni giorno, io affido quella paralisi, no, a Dio, e dopo averlo nominato per 9 giorni, io devo pregare per me. È un'altra cosa che io non sapevo fare, no? E io nella malattia di mia mamma ho dovuto distinguere la preghiera a Maria per mia madre, perché l'accogliesse, perché la proteggesse, e la preghiera per me, perché io potessi perdonare, perché io potessi accompagnarla. Quindi ho dovuto distinguere la preghiera per lei e per me. La novena si prega per sé, quindi nodo da nominare, da individuare, in maniera tale che esce da questa zona d'ombra tutto quello che noi nascondiamo, perché è assurda, è paradossale la situazione, ma noi alle volte anche con Dio vogliamo mostrare la parte migliore di noi, no?
4: Enrichetta, ti interrompo perché dobbiamo fermarci un attimo per la pubblicità. Stiamo dicendo i motivi per cui è potente, importante, è scritto proprio potente nel tuo libro, la novena Maria che scioglie i nodi. Abbiamo detto il primo punto è individuare un nodo alla volta. Il secondo
3: è concentrarsi per 9 giorni su quel nodo.
4: Fermiamoci qui, okay. E subito dopo la pubblicità diremo il terzo. Okay. A tra pochissimo.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Ascoltiamo la parola di Dio, una parola che ha il potere di salvare, guarire e illuminare la nostra vita.
3: Sulla strada, il Vangelo della Domenica, oggi alle 14.35 e domani alle 8.
4: Come padre della sposa, con grande piacere, non proprio oggi.
5: Qui c'è bisogno di un aiuto, come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent, tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
6: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
7: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: Ritorniamo insieme questa mattina con Enrichetta Cesarale, teologa, che ci sta raccontando la devozione a Maria che scioglie i nodi. Tra pochissimo ritorneremo anche a Napoli, dove ci aspetta il nostro Enrico Selleri. Però prima di tornare a Napoli, Enrichetta, ci stavi dicendo quali sono i motivi per cui la novena a Maria che scioglie i nodi è una preghiera potente?
1: Allora sì, potente, tre motivi. Il primo è che ogni novena prega un solo nodo, questo nodo va individuato e nominato, l'intenzione è per se stessi, perché se slegati possiamo slegare e solo se viviamo questo iter potrò dire grazie perché vedo la slegatura.
2: Ritorniamo allora in quel di Napoli, in un orario inconsueto per Enrico Selleri. Voi siete abituati a vederlo la sera, eravate abituati a vederlo con il cammino, ma cammina che ti cammina è arrivato a Napoli. Quindi Enrico, a te.
3: Questo fuso orario sociale, comunque ce la facciamo a reggere. Ecco, siamo qui sempre nella chiesa della Pietà di Turchini con Laura Pappagoda. Grazie Laura per essere qui con noi. Anche tu un giorno sei entrata e hai messo quel nodo.
4: Sono entrata per una semplice curiosità. Le mie amiche mi raccontavano di questa celebrazione di Don Simone dei Nodi. Io ho voluto assistere alla messa e ho lasciato anche io il mio nodo. E da lì poi è iniziato il mio percorso, perché sono stata proprio attratta da questa chiesa.
3: Un percorso particolare perché tu non sei di questa parrocchia. Tu ci sei arrivata grazie a delle amiche.
4: Sì, ci sono arrivata. E da quel giorno, ogni volta che c'è la celebrazione dei nodi, 2 o 3 volte al mese e a volte anche tutto il mese, io vengo qui e lascio il mio nodo alla Madonna e mi sento diversa. In quel preciso momento io rinasco e mi sento più calma, più leggera, come se qualcuno mi abbracciasse e mi dicesse: ci sono io, non ti preoccupare.
3: E c'è stato anche un nodo importante, un grosso nodo da sciogliere.
4: Nodo da sciogliere circa 3 anni fa. D'urgenza mia madre fu portata in ospedale perché stava per avere un infarto e all'improvviso, vista non vista più, perché portata in sala operatoria e noi fuori terrorizzati perché non sapevamo che cosa stava succedendo. Niente, io andavo avanti e indietro e all'improvviso vidi una statua di una Madonna
3: in ospedale.
4: Sempre in ospedale, nella sala d'attesa, mi inginocchiai, nell'inginocchiarmi vidi dietro l'immaginetta della Madonna dei Nodi, mi misi con le mani giunte, mi misi a pregare e chiedevo alla Madonna di far uscire mamma dalla sala operatoria, dall'intervento, di farla uscire bene, in salute. E appena ho finito di pregare mi sono alzata e dopo un po' si è aperta l'ascensore, è uscito il medico e mi ha detto: tutto bene, mamma sta bene, l'abbiamo salvata. E di lì ho tirato un sospiro di sollievo e ringraziare la Madonna.
3: Questo è un grosso nodo, no? Che è stato sciolto. Sì. Però la devozione a Maria che scioglie i nodi di fatto fluidifica, scioglie quei nodi quotidianamente, no? Come è cambiato il tuo rapporto con la fede, con la preghiera?
4: Io tutte le volte che vengo in chiesa, nervosa perché magari c'è qualcosa che non va, prego, è come se per magia io mi calmassi. È come se sento un'energia positiva venire dentro di me che mi dice: non ti preoccupare, stai tranquilla, stai calma, ci sono io. Cammina a testa alta che andrà tutto bene. E da lì, con tanta calma, con tanta devozione, le cose vanno bene. Le cose si riprendono, si mettono a posto. E io sono sempre a pregare la Madonna, a dire grazie, perché mi dai la forza e il buon senso di andare avanti.
3: Grazie Laura per questa condivisione, per questa testimonianza. Non è semplicissimo parlare, no, di fatti anche personali, di grandi paure, ma anche di grande conforto e gioia che manca anche questa preghiera, questo rapporto personale con Maria, anche grazie a questa chiesa si può avere quotidianamente.
4: Don Simone che ci fa pregare, che ci fa avere la speranza e ci dà la forza di affrontare la vita.
3: Grazie Laura, a tra poco torniamo con un altro ospite.
2: A tra poco Enrico, grazie. Stavamo parlando di novena qua in studio con Enrichetta. La novena, nella novena abbiamo 9 nodi, sono 9 affidamenti che bisogna fare a Maria. Di che cosa si parla? Quali sono?
1: Allora, sono 9, gli affidamenti che noi facciamo a Maria partono dall'immagine biblica che accompagna la recita del rosario. E il primo nodo è quello dell'obbedienza, no? E, che vuol dire il primo nodo, quello dell'obbedienza? E che il termine obbedire a noi cristiani, ma all'essere umano in genere, è un termine un po', no? Perché sembra che sia una cieca esecuzione

0: di comandi che Dio ci fa. In realtà, Maria scioglie il nodo dell'obbedienza e scioglie quello che Eva legò, che è proprio il discorso dell'obbedienza, che significa obbaudire l'ascolto. Prima Padre Simone citava Lumen Gentium, Sant'Ireneo, che dice Maria scioglie il nodo dell'incredulità di Eva con la fede. Come lo scioglie, no? Allora, fede significa fiducia e la fiducia di Maria nasce dall'ascolto. Quando un ascolto è libero dall'ego, allora io ascolto realmente ciò che Dio mi sta dicendo. Noi cristiani alle volte siamo dei bravi cristiani, nel senso precettisticamente, no, perfetti. Andiamo a messa, preghiamo, e facciamo opere di carità, però non sempre noi ci poniamo dinanzi a Dio con la fiducia radicale che Dio merita, no? Che vuol dire fiducia radicale? Vuol dire che quando io sono dinanzi a Dio, io ascolto ciò che Dio mi dice, non tenendo conto del mio ego, della mia volontà di perfezione. Detto in maniera più semplice, Eva ha frapposto. Tra lei e il Creatore ha frapposto un dubbio sulla veridicità delle parole di Dio. Cioè io ascolto, ma mentre ascolto devo essere anche consapevole che quelle parole sono vere e meritano la mia fiducia. Io non metto in dubbio che ciò che Dio mi sta dicendo accadrà, perché ciò che Dio dice accade sempre. Ecco perché il rito, no, di Maria che scioglie i nodi è un rito che inizia e conclude. Quello vuol dire che io mi affido e mi affido radicalmente a Dio attraverso Maria e so che quel nodo non rimarrà dopo i 9 giorni. Cioè ha un'efficacia, no? La preghiera, ha un'efficacia il rito e che non è solo esteriorità, non è solo precetto, no? Ma è accadere realmente di ciò che io celebro. E allora il primo nodo attraverso Maria è quello che lei si pone in ascolto, ma quel porsi in ascolto significa anche, e nell'Annunciazione questo emerge in maniera veramente grandiosa, fa operare in lei la grazia. Quindi c'è Maria è l'icona riuscita del movimento potente ed efficace della grazia, perché la grazia è sempre operativa, sempre, no? È un flusso ininterrotto di benevolenza attiva di Dio verso le mie ferite. Ma se io sono completamente sciolta no? Da dubbi, la grazia opera e io me ne accorgo. Altrimenti la grazia opera e io non lo so, perché continuo a pensare non me lo merito, no? Il limite mi ostacola.
1: Chiarissimo,
0: È
1: Enrichetta.
0: chiara?
1: Sì,
0: Ok.
1: chiarissimo. Ritorniamo lì dove la grazia opera, dove ci sono tante testimonianze che ci sta raccogliendo il nostro Enrico. Allora, Enrico, a te.
2: Eccoci qua, sì, un'altra storia, un'altra testimonianza, anche molto concreta, che esce, se vogliamo, dalla Chiesa, ma che parte da qua. Virginia Sacco, presidente di Rotaract Napoli, divisione giovanile del Rotary, un'iniziativa, diciamo, concreta, per festeggiare anche un compleanno, quello di Napoli, 2500 anni, a partire da Maria che scioglie i nodi.
3: Sì, salve, buongiorno, grazie innanzitutto per questa opportunità. Io quest'anno ho la possibilità di rappresentare il mio club, che è Rotaract Club Napoli, e nell'ambito di un progetto molto importante, che è Neapolis 2500, in cui abbiamo voluto festeggiare la fondazione della nostra città, abbiamo deciso di portare avanti un'attività a beneficio della comunità, appunto realizzando un rilievo tattile che parlasse di Maria che scioglie i nodi. Non solo celebrare Napoli come ventre accogliente di culture e di popoli, ma specialmente celebrare Maria che scioglie i nodi come ponte tra terreno e celeste, ma specialmente come ponte tra le difficoltà e la loro risoluzione. L'idea è stata infatti quella di rendere, di far emergere e quindi di rendere tattile Maria che scioglie i nodi con una realizzazione in scala realizzata da un'azienda del territorio che si chiama Texi, il cui fulcro principale è appunto far scoppiare l'arte in via tattile, riproducendo il quadro fedelmente in maniera in scala, quindi più piccola. particolari, producendone anche i colori, ma portando a rilievo i tratti fondamentali che racchiudessero la storia di questo, di questa icona, di questo quadro, in modo che potesse essere letto da tutti in via tattile, quindi dedicato a persone affette da ipovisione, cecità, ma anche per linguaggi semplificati e quindi di disturbi specifici dell'autismo.
2: È un messaggio appunto di inclusione affinché questo carisma di Maria Gaccioli Nodi potesse arrivare a più persone possibili. Questa idea nasce anche da una tua vicenda personale, familiare.
3: Sì, assolutamente. Circa 10 anni fa mio padre infatti ha subito un incidente che ha portato al distacco della retina e conseguentemente anche alla perdita della vista all'occhio sinistro. Mio padre per vocazione professionale si è occupato per tutta la vita di motilità oculare e anche di, specialmente di disturbi della vista in qualità di ortottista. Quindi ironia della sorte una vicenda del genere. Più recentemente negli ultimi mesi ha subito lo stesso incidente all'occhio destro, fortunatamente salvando la vista dell'occhio rimasto. E proprio per questo in famiglia il tratto della vista, la sua prevenzione è sempre stato fondamentale. Inoltre so che all'interno della chiesa, tra i fedeli come me che la frequentano, ci sono persone che sono affette da ipovisione ma anche malattie degenerative come la maculopatia degenerativa, di cui si parla sempre di più, e quindi poter avvicinare tutti alla fede in maniera inclusiva è sicuramente un tratto fondamentale.
2: Bellissimo. Ti ringrazio, vi ringrazio, ringraziamo tutta la comunità per questa bella idea di inclusione. Quella porta che vediamo è più ampia, è più aperta, riesce ad accogliere sempre più persone anche grazie a questa intuizione, grazie a questo carisma. Tra poco.
1: Grazie, grazie davvero per questa testimonianza. Enrichetta, stiamo parlando dei nodi da sciogliere, prima però hai anticipato un nodo che hai detto è diverso dagli altri, è un nodo positivo. Qual è?
0: Il nodo agapico.
1: Ce lo spieghi?
0: Sì, allora chiedo scusa la mia prolissità perché mi avevi chiesto qual erano i nuovi affidamenti, io mi sono fermata al primo.
4: Beh, ce ne però, sono tanti
0: però,
4: naturalmente.
0: Ecco, nel libro sono 9, quindi...
1: Avremo modo di approfondire,
0: sì, ecco,
1: poi
0: 9.
1: Ricordiamo anche il libro.
0: Sì, l'autoreferenzialità, l'incredulità, il nodo del morire, dell'invidia, del male, della preghiera.
2: Per salutare il padrone di casa che ci ha aperto le porte, Don Simone Osanna, insomma una bella comunità rinforzata, rinsaldata anche grazie alla devozione a Maria Gaccioli Nodi, che non va in vacanza durante l'estate.
5: No, non va mai in vacanza, noi pregheremo sempre il sabato a Maria Gaccioli Nodi, consegneremo i nostri nodi alla Vergine Maria e chiedo a tutti che coloro che hanno un nodo pesante di affidarlo alla Vergine Maria, anche se è pesante e anche se bisogna sopportarle, perché alcuni nodi vanno sopportati. La Vergine Maria ci consegna il suo figlio Gesù Cristo e Gesù ci dà quella serenità anche di saper portare quel peso.
2: Don Simone, grazie, grazie per averci accolto. Noi ci vediamo presto, lo spero. Da Napoli è tutto, a voi la linea.
1: Grazie.
4: Grazie mille.
1: Grazie Enrico, grazie Don Simone, grazie davvero di cuore per questa mattinata insieme.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Oggi alle 17.30.
1: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
2: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
3: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino, uno slancio in più. Da oggi con più crema.
4: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
5: Un talento molto lento, voltati.
4: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
6: Ladro in fuga!
7: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato è irresistibile.
8: Si avvicina ormai l'inizio dell'estate, un periodo bellissimo e anche un periodo ricco di feste mariane. Bene, oggi noi quest'oggi vi parliamo proprio di alcune di esse.
9: Sì, Giacomo, allora lo facciamo dando subito il buongiorno a Don Savino Lombardi, religioso di Don Orione. Buongiorno, benvenuto, grazie per essere con noi. Come diceva Giacomo, oggi ci soffermeremo su alcune feste mariane, però per iniziare vogliamo dire un po' qual è il senso delle feste mariane?
10: Allora, il senso delle feste mariane... E soprattutto per il popolo di Dio, e vedere Maria e vedere colei che ci porta a Gesù, vedere colei che attraverso il suo amore, la sua tenerezza, la sua dolcezza ci porta all'amore di Gesù. Nelle tante feste che poi vengono celebrate, soprattutto in estate appunto, è anche un motivo di ricongiungimento di una comunità che può sembrare astratta, ma di fatto esiste. La comunità che vive nel luogo e la comunità che vive lontano dai luoghi dove appunto si celebrano queste feste. Ma l'essenziale è questo: Maria ci porta al cuore di Gesù.
8: Il primo viaggio di oggi allora ci porta in un luogo che è molto caro anche a te, si tratta di Foggia. Ci colleghiamo con Don Daniele D'Ecclesia, qui diamo il buongiorno.
9: Buongiorno.
8: Benvenuto.
11: Buongiorno a tutti voi dello studio e buongiorno a tutti i telespettatori.
8: Per parlare di una festa che vi contraddistingue, che è la Madonna dei Sette Veli. Allora, ci porti all'interno di questa festa?
11: Sì, questa festa per noi è particolare perché, considerate, fino a qualche anno fa era molto più sentita, insomma sappiamo che i tempi sono cambiati, quindi chi era in vacanza ritornava in città. È una festa che è un po' la nascita, la fondazione della nostra città, perché è una città mariana, come potete vedere anche dalle immagini, per noi tradizionalmente è così, è sempre stata coperta. E non sappiamo però precisamente da quando, le leggende dicono sin dall'inizio, e tuttavia proprio questo è di particolare, che ognuno si immagina il volto. La tradizione ci dice che è stata ritrovata in una palude dove proprio sorge qui la nostra chiesa, la nostra cattedrale, e parvero tre fiammelle sull'acqua, che sono ancora oggi il simbolo e lo stemma della nostra città, che potete vedere proprio sul vestito della nostra icona Vetere, anche chiamata così icona Vetere.
9: Possiamo ricordare quali sono i momenti principali dei festeggiamenti?
11: Sì, allora, naturalmente questa è la festa per noi a Foggia più antica, perché proprio la fondazione della città fu ritrovata il 13 agosto Tradizionalmente si faceva una piccola processione dalla cattedrale alla chiesa più antica di Foggia, San Tommaso, che adesso è chiusa per restauri, e poi il 14 c'era la grande processione dalla chiesa di San Tommaso, si girava per la città per tornare in cattedrale. Era il momento in cui gli agricoltori portavano dei grandi ceri per ringraziare la Madonna.

0: la grande festa proprio sua.
1: È bello pensare che sia un momento di celebrazione, naturalmente, ma una parola che ha usato Don Savino poco fa è comunità, e questo tipo di feste, e naturalmente la vostra, lo vediamo anche dalle foto, è esattamente così, è proprio un luogo, un momento per vedersi negli occhi, per ritrovarsi, ritrovare a volte persone lontane, a volte anche vicini di casa che non si vedono mai, e ritrovarsi come comunità al cospetto di Maria.
0: Esattamente, poi considerate che da noi a Foggia agosto è il momento in cui chi è andato a vivere al nord prende le ferie e torna a Foggia, quindi anche un momento per ritrovare vecchi amici, parenti. Sì, sì, ha una forte connotazione comunitaria, ma dove c'è Maria c'è comunità, c'è chiesa. Non si può scindere Maria, la chiesa e la comunità. Dove c'è Maria c'è comunità, c'è chiesa.
2: Grazie, grazie Don Daniele, grazie per essere stato con noi. Don Savino.
0: Grazie, arrivederci.
2: Grazie. Don Savino, si parla di una festa che tu senti particolarmente perché tu sei di Foggia e si è parlato anche della tua parrocchia.
3: Certo, San Tommaso era la mia prima parrocchia, poi per motivi topografici la parrocchia è diventata un'altra, San Guglielmo e Pellegrino. Ma da San Tommaso, mi ricordo quando ero bambino, partiva l'icona Vetere da San Tommaso verso il luogo dove attualmente è in cattedrale, perché il ritrovamento è stato proprio in quella zona, Arpi, la zona Arpi, l'antica Foggia, è ritrovata appunto, come diceva Don Daniele, con queste tre fiammelle, è stata la visione per cui si sono accorti che c'era questa icona.
1: Nel pensare non solo a questa festa, ma anche a altre feste che caratterizzano l'intera Italia, ci sono alcuni elementi che ritornano, ad esempio il fatto che ci sia una protezione dopo eventi naturali come terremoti o cose del genere, e ritrovamento a volte anche di immagini sacre.
3: Sì, diciamo, gli eventi catastrofici sono sempre significativi perché il popolo riprende coscienza di vita comunitaria. Si ritrovano queste icone e dopodiché chiediamo la protezione a colei che è la protettrice della Chiesa, del popolo santo di Dio. E io credo che sia non un gioco psicologico, ma proprio una devozione, un darsi totalmente a questa madre che, come dicevo all'inizio della trasmissione, sappiamo essere colei che intercede per noi presso suo figlio, quindi l'amore di Dio. Credo che sia questo proprio la chiave di lettura.
2: Da Foggia ci spostiamo, ritorniamo a Roma, dove vogliamo approfondire un'altra festa, che è la festa dei Noartri, e c'è per noi in collegamento la nostra Melania Giacò. Melania!
4: Sì, grazie, grazie, grazie. Buongiorno a te, a Giacomo e ai nostri telespettatori. Esattamente, io mi trovo proprio nella chiesa di Sant'Agata in Trastevere, quella che vedete alle mie spalle è la Madonna del Carmine, che è il vero motore, il simbolo di quella festa di cui parlavi, grazie, la festa dei Noantri, che è una delle più grandi feste di esempio di devozione popolare, sentita non solo dai trasteverini, c'è da dire, ma dall'intero popolo romano, festa che anima la seconda metà di luglio, a partire proprio dal 16 luglio, data della Madonna del Carmine. Ve la racconto nei prossimi collegamenti con le persone, insomma, che ci racconteranno di più della statua, non solo, ma di quello che significa essere devoti alla Madonna del Carmine, alla festa dei Noantri. A più tardi.
2: Grazie, grazie Melania, ci ritroviamo tra poco. Sono tante le feste che vengono celebrate, lo stavamo dicendo prima in estate, che ci riportano a quel senso di comunità, Don Savino. E prima lo hai accennato, è bello anche proprio vedere come a volte delle comunità, anche all'estero, restano legate a delle tradizioni dei loro paesi d'origine. Penso per esempio... stiamo parlando delle nostre comunità, penso della mia comunità, al mio paese c'è la festa della Madonna del Sacromonte di Novi Veglia, particolarmente sentita in New Jersey, e anche lì si fa la processione, gli stessi festeggiamenti che poi facciamo in Cilento.
3: È la tradizione che viene portata in luoghi nuovi, il mondo nuovo, appunto, che sono le Americhe, noi le chiamiamo le Americhe, tali sono. E, è vero questo qui, perché quando negli anni 50 i nostri concittadini, con nazionali si sono spostati per motivi e ovviamente di lavoro, hanno portato le proprie tradizioni, ma soprattutto le tradizioni delle feste della Madonna. poche su quelle di Gesù, ma perché, come dicevo prima, la Madonna dava proprio il senso di famiglia, di dolcezza, eccetera. Ad esempio faccio

0: un esempio mio, la Madonna che è a Monte Mario, la Madonnina, c'è una copia identica a Boston, dove abbiamo un altro istituto.
1: Adesso però ci concentriamo su Romani perché ritorniamo dalla nostra Melania. Melania, a te.
2: Esattamente, grazie a te, grazie. Allora, nel frattempo mi ha raggiunto Pietro Solfizzi, che ringrazio. Pietro Solfizzi è il governatore della venerabile Arciconfraternita del Carmine in Trastevere. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Con lei, Pietro, vogliamo approfondire un po' quella storia della statua che noi vediamo alle nostre spalle. Questa è una festa antichissima, è la storia altrettanto, a fondo le sue radici, più di 500 anni fa. La vogliamo brevemente raccontare, Pietro, questa storia?
3: Certo, la statua è stata ritrovata nel 1535 alle foci del Tevere e allora fu portata in processione lungo il fiume Tevere alla chiesa di San Crisogono, dove c'era una congregazione di frati carmelitani. E oltretutto c'era una guarnigione della Guardia Corsa, perché è stata ritrovata la statua da dei pescatori della Corsica. E quindi qui c'era la Guardia Corsa papale e è stata portata questa statua. È stata nella chiesa di San Crisogono per 7 anni circa, dopodiché è stata creata questa chiesa di Sant'Agata proprio come sete per la statua della Madonna del Carmine. Madonna del Carmine, che prende il nome anche di Madonna dei Noantri, proprio perché anticamente, ma anche oggi forse, si faceva la distinzione tra noantri e il resto del mondo, praticamente gli altri.
2: I noantri, ricordiamoli, sono i trasteverini, ci teniamo particolarmente a dirlo, che questa è una processione delle strade, per le strade di Trastevere.
3: Per le strade di Trastevere, quest'anno sarà il 18 luglio e poi ci sarà quella Fiumarola il 26 luglio, che richiama proprio e ricorda la processione che fu fatta nel 1535 per portare la statua a Roma.
2: Allora, Pietro, raccontiamo un po' la data della processione. Non è sempre il 16 luglio che è il giorno della Madonna del Carmine, perché si fa il sabato successivo?
3: Si fa il sabato successivo perché ci si rifà a quando la Madonna ha dato a Spocca sul Monte Carmelo lo scapolare, dicendo che chiunque avesse indossato lo scapolare sarebbe stato da lei stessa accompagnato alla presenza dell'Altissimo il sabato, se la persona moriva di sabato, o il sabato immediatamente successivo se moriva in un giorno che non era di sabato. Quindi per questo motivo la processione viene fatta il sabato, se il sabato è 16, o il sabato immediatamente successivo se non è il 16.
2: Una delle caratteristiche più belle di questa statua che vediamo alle nostre spalle è proprio la sua vestizione, affidata da sempre ai fedeli, ma con abiti donati negli ultimi anni. Che cosa significa? Che valore ha?
3: È un valore molto alto, perché tanto fa capire la vicinanza e la presenza di tante persone a questa statua, l'affetto che c'è, l'amore e la devozione. Anni fa era soltanto fedeli che diciamo donavano dei vestiti, da qualche anno anche molti stilisti stanno donando dei vestiti che vengono fatti appunto in occasione della processione.
2: Vi lasciamo in questo collegamento citando solamente gli stilisti di quest'anno, che si sono occupati quindi dell'abito del 18 e di quello del 26. Non si sa nulla di più perché sono assolutamente sorprese, però possiamo dire chi sono, Pietro?
3: Possiamo dire chi sono. Il 18 sarà a cura dell'atelier Santo Versace, il 26 di Luigi Maria Borbone.
2: A più tardi, sempre dalla chiesa di Sant'Agata qui in Roma.
1: Grazie, grazie. Ci ritroviamo tra poco. Don Savino,
4: eccoci.
1: Una festa molto sentita.
0: Sì, è una festa molto sentita, anche perché ha radici, come è stato citato, ha radici in Terra Santa, sul Monte Carmelo. E ha detto una cosa molto importante, il responsabile, sul privilegio sabatino che viene donato dalla Madonna e viene ratificato dal futuro Giovanni XXII, dicendo che coloro che avrebbero portato o indossato lo scapolare avrebbero avuto la visione beatifica accompagnati dalla Vergine Santa il sabato successivo alla propria morte. Quindi il purgatorio veniva eliminato e sicuramente chi portava questo scapolare non avrebbe visto l'inferno. Quindi attraverso evidentemente la preghiera, le penitenze, non è che si può fare tutto così semplice, mi metto lo scapolare e faccio quello che voglio, ma è un iter evidentemente di conversione. E poi riascoltando sulla festa di Noartri, è bello sentire che un popolo Caput Mundi abbia questa festa che sembra essere un po' paesana, senza nulla togliere.

0: alla realtà paesana, che è un termine molto evidentemente significativo e positivo, ecco, un ambiente piccolo, Trastevere, che amplifica questa devozione.
1: Hai nominato lo scapolare, giustamente, insomma, non si tratta di un amuleto, non si tratta di qualcosa che a uno schiocco di dita ci risolve la vita. Eppure tante persone lo indossano con devozione, perché è un avere sulla pelle, addosso alla pelle, addosso a se stessi, qualcosa che è testimonianza di un rapporto, di una relazione, la relazione con Maria.
0: Con Maria. È nato dalla fraternità della Beata Vergine Maria del Carmelo, appunto giù in Terra Santa. Quando si dice fraternità vuol dire che coloro che vivevano quella dimensione vivevano come fratelli e figli della Madre Celeste, della Madonna. Quindi indossare voleva dire essere intimi con Maria. E questa intimità porta evidentemente a fare una vita di purezza, che non è il sesto comandamento, c'è altro, anche perché nata lì la tradizione, nella tradizione appunto del Monte Carmelo, e il profeta chiede la purezza nel Libro dei Re, la purezza del culto. I 100 o 200, quanti erano, adesso non ricordo il numero, dei profeti di Baal gridavano, si stracciavano le vesti, ma nulla è accaduto se non attraverso il pronunciamento del profeta, per dire la purezza della tradizione ebraica, la purezza della fede in Dio Yahweh.
2: Grazie Don Savino, noi continuiamo questa mattina il nostro viaggio in Italia, siamo partiti da Foggia, poi siamo tornati a Roma e ora ripartiamo, andiamo ad Alcamo, perché dal 12 al 21 giugno c'è la festa ad Alcamo in onore proprio di Maria Santissima dei Miracoli, che è patrona della città, e allora partiamo grazie al servizio di Giancarlo Mugavero.
3: La nostra storia mariana inizia in una data definita, 21 giugno 1547. È una storia di donne, perché delle lavandaie sono presso il fiume a lavare i loro panni e si ritrovano ad essere colpite da dei sassolini che provengono dagli anfratti pieni di rovi, e ritrovano un vecchissimo dipinto della Madonna con il bambino.
4: Appena la Madonna fu ritrovata, iniziarono qui chiaramente ad accorrere pellegrini. Si racconta come provarono a staccare l'immagine della Madonna poi detta dei miracoli e portarla su in città, ma racconti tradizionali dell'epoca dicono come vi era una ferma volontà, ecco, di costruire il santuario qui per avviare il culto a Maria Santissima dei Miracoli proprio in questo luogo.
3: Da quel momento il culto per la Madonna, allora detta Fonte della Misericordia, non avrà fine, perché da quei sassolini cominceranno i miracoli della Madonna, che da quel momento sarà la Madonna dei Miracoli. I simboli e i segni dei miracoli possono essere considerati i numerosissimi doni che sono stati fatti nel corso dei secoli, che vanno dagli oggetti più semplici agli oggetti più importanti, sono la viva testimonianza di quanto gli alcamesi abbiano creduto e siano stati in questo miracolati dalla Madonna dei Miracoli.
5: Siti bella madre di Dio.
4: Giungere in questo luogo di Maria Santissima dei Miracoli, ma anche vivere la devozione, ecco, con gli alcamesi in questo luogo e negli altri luoghi di culto mariano della città, significa immergersi nello spazio e nel tempo.
3: Il rosario dedicato alla Madonna dei Miracoli è un unicum nel suo genere ed è un'esaltazione della fede per la Madonna dei Miracoli.
4: Gli alcamesi vengono qui e trovano forza, trovano consolazione, trovano appunto speranza nell'affrontare la vita di ogni giorno.
6: Il cammino spirituale di questo popolo alcamese, il giorno 21 giugno, ricorda la presenza di Maria qui nella nostra città. Vogliate accettare le nostre preghiere, il nostro ringraziamento per l'attenzione che avrete a Maria e in Maria verso colui che è venuto a salvare il mondo.
7: Pide.

0: E allora è subito con Alcamo che ci vogliamo collegare. Abbiamo in collegamento con noi questa mattina il sindaco Domenico Surdi. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Ci puoi raccontare, sindaco, qual è il tuo legame personale proprio con questa festa? Il primo ricordo che hai? Quanto è importante per te?
1: Legame profondissimo, perché il caso ha voluto che nel 2016, io quest'anno compio 10 anni di sindacatura, e nel 2016 fui eletto proprio durante la festa. Il ballottaggio, il turno di ballottaggio si celebrò il 19 e poi il primo evento pubblico lo feci proprio il 20, l'indomani, che corrisponde a un giorno centrale della festa, con la calata, con la discesa delle autorità dal municipio fino al santuario, proprio nei luoghi che stiamo vedendo in queste immagini. Poi la festa è della Madonna, è la festa di tutti, degli alcamesi, quindi tantissimi ricordi durante gli anni. Quando ero piccolo, quando tutti noi siamo stati piccoli, tutti ricordiamo alcune cose particolari, dalle cose buone, dal buon cibo fino alla processione, che poi è il percorso solenne che faremo adesso, proprio il giorno 21, tutti insieme con il popolo che cammina per le vie della città. Quindi 3 giorni meravigliosi che Alcamo vive sempre con il cuore e anche con la giusta voglia anche di stare insieme. Si diventa tutti comunità e quindi si festeggia.
2: Sindaco, da chi hai ereditato questa devozione? Sappiamo che è un po' un qualcosa, un legame di famiglia.
1: Certo, come non ricordare in questo momento la mamma, sicuramente tutta la famiglia molto devota. Tra i vari ricordi sicuramente ci sono le chiamate annuali ogni anno che ricevevamo a casa nostra quando ancora avevamo i telefoni fissi. Qualche giorno prima arrivava sempre la chiamata della compagna di processione. Chi ci ascolta in questo momento lo ricorderà, cioè c'era questa usanza, penso probabilmente ancora adesso, di fare questo percorso di quasi 4 ore, di una processione molto lunga, ogni anno con la stessa compagna. Quindi sicuramente saluto, anzi, la mamma che ci sta guardando, perché sicuramente c'è tanto di lei e della famiglia alcamese, direi della famiglia mia, ma di tutto Alcamo, perché come avete detto, avete ricordato, Alcamo è molto devota a Maria, c'è un legame davvero profondo.
0: Sindaco, infatti lo stiamo raccontando nel corso di questa mattinata, la Madonna è una mamma, è una protezione, è quel faro a cui si ci rivolge per chiedere aiuto, e voi vi siete rivolti alla Madonna del Miracolo in un momento difficile per tutta Italia, il momento della pandemia. Possiamo ricordare quel momento?
1: Momento molto emozionante, intanto perché, come vi dicevo, tutto il mio mandato l'ho affidato proprio alla Madonna. Non credo sia stato un caso, l'ho sempre detto, che questo giovane 33enne abbia iniziato questo percorso complesso in una terra difficile come la nostra, proprio avvolto dal manto di Maria il 19 giugno di 10 anni fa. E poi proprio in questa cappella che state facendo vedere, durante la pandemia che, ricordiamo, mise in ginocchio tutta l'umanità, possiamo dire, tutto il mondo, qui ad Alcamo, come in tante altre città, ci siamo stretti proprio attorno a lei, attorno a Maria. Siamo andati insieme al parroco e all'arciprete in quella cappella, proprio per pregare, affidare in quel momento particolare le ansie, le frustrazioni, le preoccupazioni della comunità alla Madonna. Peraltro questo gesto particolare per quel momento storico, ma in ogni caso lo vivremo e lo vive la comunità ogni anno proprio il 21 giugno, prima della celebrazione solenne, e quest'anno per me sarà l'ultima volta. Il sindaco consegna le chiavi della città alla Madonna, gesto simbolico forte, ma a cui diamo sempre grande spazio, proprio perché, come vi dicevo, per noi è molto importante.
2: E noi allora ti auguriamo, sindaco, una splendida festa a te veramente e a tutta quanta Alcamo, a cui mandiamo il nostro abbraccio. Grazie. Sindaco Surdi.
1: Grazie a voi, grazie. Un saluto.
2: Il sindaco ci ricordava un elemento che ancora non abbiamo, di cui non abbiamo parlato forse, Don Savino, che è la partecipazione dei bambini. Si tratta di feste

0: queste a cui uno è abituato fin proprio dall'infanzia, si cresce con Maria.
1: Io parlavo prima di familiarità con Maria, quindi la famiglia partecipa a tutto questo. Io, per l'esperienza che ho, quando facciamo anche le feste mariane, la Madonnina a Roma, e in altre occasioni io sono stato alla festa della Madonna, la Madonna a Gragnano, la Madonna il 16 di luglio, la Madonna appunto del Carmelo, e vedevo una marea di bambini messi tutti davanti. Probabilmente, anzi senza probabilmente, gli occhi innocenti di questi bambini vedono meglio di un adulto. Ma anche psicologicamente, gli adulti mandano avanti i bambini che hanno la capacità di recezione di queste belle cose. E poi, nell'immaginario, quando saranno più adulti, ricorderanno questi momenti di partecipazione davanti. Ed è molto importante.
2: È vero. Andiamo subito da Melania perché ci sta chiedendo la linea. Melania.
3: Eccoci, grazie. Sì, allora vogliamo continuare a raccontare la festa dei Noantri, la Madonna dei Noantri. Lo facciamo anzi attraverso le parole e la testimonianza del signor Ezio Falini, che saluto e ringrazio. Buongiorno Ezio.
4: Buongiorno.
3: Ezio, lei mi ha raccontato una cosa meravigliosa. Quando sono arrivato a Roma, a Trastevere per l'esattezza, oramai tanti e tanti anni fa, io dalla Madonna del Carmine, quella che c'è alle nostre spalle, mi sono sentito accolto come una mamma.
4: Sì, non è esatto, sono arrivato a Trastevere tantissimi anni fa, è capitato proprio il periodo in cui c'era la processione, all'epoca abitavo a Via Natale del Grande, sono uscito, ho preso in pieno la processione ed è passata questa statua di questa donna che, devo dire, mi ha guardato e mi sono sentito veramente a casa, come se fossi stato accolto da una mamma, e da allora è scattato questo amore con la Madonna De Noantri, con la Madonna di Trastevere.
3: Questa è una Madonna che fa grandi cose, Pietro. Prima si parlava anche delle cose insormontabili, che sembravano insormontabili anche pochi giorni prima delle varie processioni. Ricordiamo che la Madonna Fiumarola, appunto sul fiume Tevere del 26, beh, se c'è il rischio pioggia che si fa?
5: È più di qualche anno, è capitato che ha piovuto fino a un quarto d'ora prima che iniziassimo la processione, tanto che avevamo dubbi se poterla fare o meno. E poi non so come, miracolosamente secondo noi, ha smesso di piovere e abbiamo potuto fare tranquillamente la processione.
3: Vi lasciamo con un breve ricordo di chi della Madonna del Carmine, soprattutto della Madonna dei Noantri, ha fatto un po' la sua, ed era padre Lucio Zappatore, che ricordo abbiamo soprattutto alla Madonna proprio dedicato anche una poesia, dei versi bellissimi, darci una mano a noi e pure all'altri.
4: No, ma padre Lucio non mancava mai, arrivava sempre con lo scapolare di San Giovanni Paolo II ed era una delle figure principali della processione sia di terra che della Madonna Fiumarola. È una grande perdita per Trastevere e per la Madonna dei Noantri.
3: Grazie, grazie a tutti, grazie a voi per aver partecipato. Appuntamento il 18 e il 26. Grazie ancora.
0: Grazie, grazie Melania, grazie a te, ringrazio i tuoi ospiti e ci uniamo naturalmente anche noi al saluto e al ricordo del caro e compianto padre Lucio Zappatore.

0: Allora, domande?
1: Una lezione diversa da tutte le altre. Buongiorno, prof. Domani alle 9:20.
2: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
3: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
4: Un talento molto lento, voltati.
3: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
5: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
6: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
7: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché...

0: scegliere. La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
1: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
2: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
3: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
4: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
3: Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
5: Nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, Santa Messa con Papa Leone XIV e benedizione dei palli per i nuovi arcivescovi metropoliti. In diretta dalla Basilica di San Pietro, lunedì alle 9.30.

0: Oggi vogliamo raccontarvi una storia, è la storia di Silvia Tassone, una bambina, una splendida bambina nata in Calabria, a Soverato, una bambina che fin da piccolina amava definirsi innamorata di Gesù. A 9 anni però una diagnosi terribile, un osteosarcoma, sconvolge la vita della sua famiglia e la sua vita. E il mondo crolla addosso a questa famiglia, però Silvia diventa la roccia. E Silvia sale in cielo a 11 anni. Noi oggi avremo in studio i genitori di Silvia, Giacomo.
1: Prima però vogliamo aprire, contestualizzare anche di che cosa stiamo parlando. Parliamo di santità dei bambini, ma che significa parlare di santità dei bambini? In che modo delle creature di pochi anni possono guidare anche persone più adulte? Ne parliamo allora col nostro primo ospite. Diamo il buongiorno al dottore Enrico Solinas.
2: Buongiorno. Buongiorno a voi.
1: Giudice del Tribunale Ecclesiastico Umbro e postulatore delle cause dei santi.
2: Buongiorno a voi.
1: Come può essere? Come può una persona di pochi anni, insomma, un bambino, una bambina, o ragazzino o ragazzina che sia, incarnare quelle virtù eroiche cristiane tale da poter essere anche un faro per gli altri?
2: Allora, una premessa prima di tutto. Tutto quello che diremo stamattina è ben lungi da voler dare un giudizio o un pregiudizio su quello che è la Chiesa. La Chiesa dovrà dare sempre il suo sigillo, quindi ogni bambino dovrà essere, o adulto, deve essere sempre vagliato. Quindi c'è la Congregazione delle Cause dei Santi, certo. C'è la postulazione, il Vescovo diocesano e così via. Quindi quello di cui noi tratteremo stamattina è il profumo di Cristo che viene lasciato, diciamo, da questi bambini. Quello che tu mi chiedi è un po' la domanda delle domande, perché c'è un problema che è quello, fra virgolette, teologico. Cioè, può un bambino di 6, 7, 8 anni, 9 anni vivere, diciamo, le virtù cristiane in grado eroico? Questa è la domanda. Per cui tanti teologi, fino adesso, diciamo, hanno detto che ci sono delle difficoltà nel comprendere, sì, ok, sono dei bambini bravi, buoni, che hanno sopportato la malattia, ma questo in relazione alle virtù e soprattutto al vivere in grado eroico. Che significa vivere in grado eroico? Che quella virtù, fede, speranza, carità, quindi le virtù teologali e cardinali, diventano un habitus, cioè diventa un abito. Cioè tu vivi quella virtù non sforzandoti, ok? Ma tu vedi che ogni tuo gesto, ogni tua parola incarni quella virtù. E allora io faccio un esempio. La mia risposta ovviamente alla tua domanda è sì, secondo me sì. Perché? Perché io penso che c'è anche un filo rosso che accompagna questi bambini. Il fatto che, per esempio, questi bambini non abbiano mai chiesto di guarire. Io per molto, molto meno già vado nel panico, nel pallone, chiedo di poter guarire, va bene? Vedo tante persone anche adulte. Questi bambini, almeno quelli che io ho vagliato, non hanno mai chiesto di guarire. Ma anzi, hanno fatto un'altra cosa. Hanno offerto le loro sofferenze per la Chiesa, per i sacerdoti in difficoltà, per le famiglie in difficoltà. Allora io mi chiedo, questa è una domanda, ma non è forse

0: questo vivere in grado eroico la virtù? Le virtù? Cioè, e quindi questo è, diciamo, una domanda anche che io penso di, così, provocatoria fra virgolette, sempre veramente, che butto qui stamattina e dico, cioè nel vagliare queste vite, va bene, guardiamo al fatto che questi bambini hanno veramente offerti, sono offerti come, come un'ostia, cioè come un hanno fatto sì che il loro sacrificio sia stato per un motivo grandioso. Ci sono persone che dietro, dopo la morte di questi bambini, si sono convertite. Cioè hanno persone che non andavano mai a messa, persone che erano 30 anni, 40 anni, che non si confessavano. No? Il sacramento della confessione è oggi quello un pochino meno, fra virgolette, praticato, che si confessano. Allora, che cos'è questo? Cioè io sempre dico, ok, attenzione, la santità dei bambini. Io chiamerei questi bambini... i bambini che lasciano questo profumo, il profumo di Cristo.
1: Proprio su questo si è svolto un momento di riflessione importante i primi di giugno da Renzano, un convegno.
0: Sì, allora il 6 e il 7 giugno è stato il primo seminario, convegno, sulla santità dei bambini, o dico io santità bambina, no? Dove abbiamo, siamo messi intorno a un tavolo, postulatori, teologi, ecco, vediamo appunto... mariologi, giornalisti e anche esperienze ovviamente dei genitori, siamo messi a discutere, no? Se quanto questa santità o questo profumo possa essere importante oggi, possa essere un segno per la Chiesa e per l'umanità di oggi. Se ci pensiamo, io questo mi veniva pensato anche durante il seminario, qual è la difficoltà più grande oggi del vedere Cristo risorto? Cioè se io ti dico, oggi vi dico, Gesù è risorto, amen, alleluia, va bene, ma tu che non credi mi dici, ma che significa risorto? Dove la vedi la resurrezione? Ecco, io la vedo in questi genitori che oggi parlano, poi avremo l'opportunità di vederli, e non sono disperati, ma non dopo uno, due, dopo 20 anni dalla salita in cielo del proprio figlio. Non sono disperati, c'è una speranza e c'è, non dico una gioia, attenzione, ma una pace anche nel raccontare le cose che non è umana, che veramente ci parla di una vita oltre la morte. E se non è questa la resurrezione, che cos'è? Allora abbiamo parlato in questo seminario, in questo luogo peraltro bellissimo, un seminario che è stato voluto dal comitato Gli Amici di Gio, istituito per... portare avanti, insomma, e anche far conoscere la figura di Giovanni Maria Rinaldi, un altro bambino che è morto, che era piccolissimo, diciamo, e che ha lasciato anche lui un profumo bellissimo. E questo seminario è stato anche voluto fortemente dai padri carmelitani del santuario dato bene del Gesù Bambino di Praga.
1: Che salutiamo.
0: Li salutiamo. E che hanno sposato con entusiasmo questa esperienza, che è stata un'esperienza che ho definito pionieristica, va bene? Che è così, siamo dei pionieri, io l'ho detto anche quando abbiamo pensato a questo seminario, siamo dei pionieri che stanno, stanno gettando un seme, vediamo quanto poi questo seme verrà raccolto e i frutti che dà.
2: Allora, a proposito di frutti, vogliamo vedere qual è il frutto, ossia come i genitori sono cambiati rispetto a quella vita di cui abbiamo parlato prima. Quindi accogliamo i genitori di Silvia con un applauso, diamo il buongiorno a Elena Apicella e Vito Tassone,
3: buongiorno.
2: Il papà e la mamma di Silvia, benvenuti e grazie innanzitutto per essere qui.
3: Grazie
2: a poco fa, raccontando di Silvia, diceva che era innamorata di Gesù, è così?
3: È vero, sì.
2: Cosa l'avete vista?
3: Sì, fin da piccola in realtà Silvia aveva questa presenza nella sua vita, non era un qualcosa che lei faceva in modo eclatante, ma in modo molto naturale e spicciolo nella sua quotidianità, come per esempio ballava per Gesù. Io tante volte le dicevo proprio, Silvia, fammi fare le pulizie, perché insomma sei sempre lì a ballare, tanto guarda che non ti guarda nessuno. E lei a dire, non è vero mamma, mi sta

0: guardando Gesù. Quindi questa presenza semplice, questa presenza che noi non abbiamo mai, a cui noi non abbiamo mai dato importanza, ecco. Però lei ce lo faceva sentire quotidianamente questa presenza. Quindi man mano che la sua vita, ecco, andava avanti, questa presenza diventava sempre più forte, anche nei rapporti con gli amici, con i compagni. Con suo fratello, che era un bambino molto vivace, si passavano appena 13 mesi di differenza, Edoardo, e quindi tante volte io lo rimproveravo, no? Lascia stare tua sorella, lui che sempre la punzecchiava, la toccava in continuazione, e quindi noi a dirgli, insomma, adesso basta, quasi quasi. Sto perdendo anche io la pazienza e non ti perdono, insomma, questo piccolo modo di fare nei confronti di Silvia. E lei, in modo molto semplice, in modo molto tranquillo, diceva: Mamma, ma se non lo perdoniamo noi, chi vuoi che lo faccia? Quindi, ecco, questo perdono che lei donava a tutti, anche ai suoi compagni, ai suoi amici. Era una bambina molto gioviale, gioiosa, era innamorata proprio della vita. E
1: Fa
0: questo
1: riflettere, perdonami Elena, il
0: sì.
1: fatto che lo dica una bambina davvero piccola. Cioè,
0: Sì.
1: quando lei diceva queste frasi, quando ballava per Gesù, 7 anni.
0: 7 anni, sì.
1: Voi però non gli davate troppo peso.
0: No, no, no, no, no. Per noi erano, come dire, delle cose che magari, ecco, nascevano nella sua mente, ecco, nella sua quotidianità, però in effetti noi vedevamo che questa cosa lei la faceva con amore, ecco, non lo faceva in modo automatico. Anche a scuola era sempre molto gentile con i compagni, aveva questa capacità proprio di donarsi, ecco, agli altri. Era molto amata. Da tutti, anche dalla famiglia. Tant'è vero che anche un giorno la nonna di Silvia se ne esce con una frase, dice: Ma questa bambina quasi quasi non sembra nemmeno che sia, insomma, terrena. Ecco, talmente era questa sua capacità di essere sempre protesa nei confronti di tutti.
2: Nel 2006 si ammala, un osteosarcoma che ha delle varie implicazioni. Una di queste, una delle prime di queste, è il fatto che la prima comunione non sarebbe stata facile da
0: Sì.
2: fare. Quindi tu gliel'hai detto. E lei che cosa ti ha risposto?
0: Sì, in realtà diciamo che essendo Edoardo più grande di Silvia di un anno, quell'anno in quinta elementare avrebbe fatto appunto la prima comunione. Stavano facendo il percorso di catechismo insieme, però un giorno un sacerdote salesiano, che noi abbiamo appunto lì nella nostra città, venne a trovarla e si chiusero nella stanza di Silvia parlando di questa situazione, insomma, della prima comunione che si stava avvicinando. Poi a un certo punto la porta si è aperta e Don Tobia appunto mi disse: Elena, Silvia è pronta per la prima comunione, anche se un anno prima la può fare tranquillamente. E lì quasi quasi io ci rimasi anche un po' male, perché Silvia era diciamo, proprio nel mezzo della chemioterapia, quindi aveva perso già i capelli. E io, quasi in un istinto materno di protezione, dissi a Silvia: Silvia, ma sei sicura di volerla fare la prima comunione? Perché in realtà, dico, magari ti vergogni a non avere i capelli. E lei mi ha guardato e mi ha detto: Mamma, non capisci che solo ricevendo Gesù io posso continuare la mia battaglia, il mio percorso di vita di questa cosa che mi sta succedendo. Io voglio fare la prima comunione con o senza capelli, perché la prima comunione non è una sfilata di moda, non è una sfilata di bellezza, è questa bellezza di ricevere Gesù finalmente. Quindi.
1: Questo sottolinea ancora di più quello che ci stavi raccontando, questo rapporto speciale che aveva Silvia con Gesù. Come affronta le cure?
0: in modo tranquillo.

0: tranquillo, con la stessa passione che l'aveva contraddistinta fino ad allora. Io voglio fare le cure perché voglio guarire subito, per poter, tornare a fare le cose che facevo prima. E quindi, con grande fiducia, nei confronti, di Gesù, di questo suo amico, perché Gesù per lei era un amico, non era come dire, una presenza fantasiosa, era proprio un amico fedele, un amico a cui lei poteva riferire tutte le sue necessità. Quindi anche nei 2 anni di percorso terapeutico questa presenza è stata più che mai viva nella sua vita, e per cui lei era tranquilla.
1: Vito, quali erano i
0: Sì.
1: vostri pensieri anche rispetto alle reazioni che aveva Silvia?
2: Ma diciamo che inizialmente noi pensavamo di fare genitori iperprotettivi, cercando di evitargli determinate situazioni che potevano essere, a nostro giudizio, per una bimba che doveva affrontare una tale situazione. Delle situazioni difficili, la perdita dei capelli all'inizio delle cure, ma anche l'ingresso all'Istituto Nazionale dei Tumori, che noi pensavamo di nascondere quella scritta studio, istituto per lo studio e la cura dei tumori. Oddio, la legge, chissà. Invece lei legge dritta, mentre noi pensiamo che cosa dover dire, quali parole trovare. Per giustificare questa perdita dei capelli, lei in una sala del settimo piano, dove si curano appunto, cioè dove c'è l'oncologia pediatrica, a contatto con altri ragazzini, aveva già capito tutto. Quando noi siamo arrivati lì, dovevamo dirgli questa cosa, lei si gira e ci anticipa, sai, mi cadranno i capelli, ma non fa nulla perché poi ricresceranno più belli di prima. E noi ci guardiamo ogni volta. Cioè, non, come dire, non avevamo neanche il tempo di pensare, di trovare le parole per sistemare delle cose che lei già le sistemava.
1: Enrico, abbiamo iniziato parlando della santità bambina, e la storia di Silvia ci sembra rappresentativa in questo.
3: Assolutamente sì. Io, Silvia non è la sola. E in questo momento io sto vagliando, sto vedendo 15 bambini, io parlo soprattutto in Italia, che hanno una storia estremamente simile. Abbiamo detto il filo rosso che li lega. Sono 15 bombe atomiche in questo tempo in cui noi stiamo sotto altri tipi di paure e di altri tipi di bombe. Loro sono delle bombe atomiche di amore che sono veramente, aspettano solo di essere innescate. Voglio dire che, ricordare che venerdì 26 ci sarà l'apertura della causa di canonizzazione di Manuel Foderà. Lui è uno dei miei 15 bambini, e sono felicissimo che il vescovo di Trapani abbia veramente preso anche il coraggio e di aprire questa causa. Io spero che veramente Manuel sia quell'innesco e che poi piano piano possa far prendere coraggio anche agli altri vescovi.
4: Grazie Enrico, grazie
3: Grazie
4: Elena.
3: a voi.
4: Abbiamo terminato il tempo, Vito, però tu ci tenevi a raccontare un ultimo aneddoto. Abbiamo davvero
2: Sì,
4: pochi secondi.
2: diciamo, ce n'è uno che ci è rimasto particolarmente impresso perché Silvia era sempre pochissime ore dalla sua nascita in cielo, avvenuta l'8 dicembre, ci tengo a dirlo, e sotto l'albero di Natale si parlava dei regali, dei doni. E tu Silvia, quindi cos'è che vuoi? No, no, io ho tutto e non ho bisogno di nulla perché mi sono venduta a Gesù fin da piccola. Ora, queste frasi a una ragazzina di 11 anni, avrà fatto anche il catechismo, avrà fatto, ma come arrivano? Considerando quello che dopo poche ore era la sua nascita in cielo, abbracciata da Maria l'8 dicembre.
1: Noi vi ringraziamo, ringraziamo voi, ringraziamo anche Edoardo, e nominiamo e ringraziamo anche Tommaso, che è il fratellino che anche già nel suo nome porta un po' di quell'eredità. Grazie a tutti quanti voi.
4: Grazie.

0: scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce e per renderla un luogo ancora più accogliente.
1: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani alle 15:15.
2: Aiuta anche tu il Papa in occasione della giornata per la carità del Papa promossa da CEI e Avvenire. Sosteniamo il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Dona ora sul sito obolodisanpietro.va.
3: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
4: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Mia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
5: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
4: Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
6: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Lunedì in seconda serata e il sabato alle 8:00.

0: pensiamo a un'espressione che nella lingua italiana si usa comunemente per incitare gli atleti durante le gare. Gli spettatori gridano, dai! Forse non ci facciamo caso, ma è un imperativo bellissimo. È l'imperativo del verbo dare. E questo può farci riflettere. Non si tratta solo di dare una prestazione fisica, magari straordinaria, ma di dare se stessi, di giocarsi.
1: Ciao ragazzi e bentornati a Caro Gesù. Oggi puntatona perché avete sentito le parole del Papa che ci parla di sport e ci parla di una tipica espressione che usano gli spettatori, i tifosi, per incitare i giocatori, cioè dai, dai, dai, dai, dai. E questa espressione, che viene dal verbo dare, ci può dire qualcosa su chi è Dio. Oggi proveremo a rispondere a questa domanda, ma per fortuna non sono solo e ho i miei compagni di viaggio che vi vado a presentare, il nostro Matteo, Valerio, Giulia, Riccardo e Giulia, benvenuti! Allora, siete pronti? Partiamo? Partiamo! Allora, cerchiamo un po' di rispondere a questa domanda che è la domanda delle domande, e cioè, ma chi è Dio? Così, come vi viene? La prima cosa che... istintivamente, se uno dice, chi è Dio? Vai!
2: Nostro padre?
1: Nostro padre, perfetto, poi...
3: Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Risposta classica, perfetta, proprio da catechismo. Guardate, questa domanda è veramente la domanda.

0: delle domande. Pensate che tutti i popoli di tutti i posti del mondo almeno una volta si sono fatti questa domanda: ma chi è Dio? Perché si sono resi conto che la vita non è solo quello che vediamo, che tocchiamo, c'è molto di più, c'è un invisibile, e hanno provato a dare un nome a questo invisibile, hanno provato a dargli una forma, a immaginarsi come potesse essere Dio, a dargli addirittura un volto. E io so che voi, proprio su questo, avete fatto dei disegni che io ho visto, sono molto belli, che proprio avete tentato di rappresentare Dio. Li vogliamo vedere?
1: Sì.
0: Vediamoli un po'. Allora, questo è di Riccardo, giusto? Allora, mi piace molto. Vuoi dirci qualcosa su questo disegno? Allora, a me piace molto, guarda. Una cosa, secondo me hai avuto un'intuizione geniale. Perché tu hai fatto Dio vestito come noi, con i jeans e la maglietta. Un'intuizione geniale. Neanche i teologi più grandi, secondo me, ci sarebbero arrivati. Perché Dio, effettivamente, ha fatto proprio questo. Ha preso su di sé la nostra umanità, si è rivestito della nostra umanità. E infatti Gesù come si vestiva? Come gli uomini del tempo. Molto bello. Poi andiamo avanti, vediamo un po'. Ah, qui anche, qui mi colpisce molto, è un Dio che vola, è un Dio che sorveglia il mondo, che vigila sul mondo. Questo è di Matteo. Poi qui abbiamo Giulia. Giulia, che ci dici su questo?
2: Me l'immagino su una nuvola che gira e ci guarda facendo l'occhiolino.
0: Mi piace di questi disegni che avete fatto un Dio che ride, che sorride, addirittura che fa l'occhiolino, come se ti guardi e dice: ma sei proprio bravo, mi piace quello che fai. Io non so, se avessi chiesto questa cosa a degli adulti, non so se avrebbero fatto dei disegni così belli, e soprattutto con un Dio che ride, che sorride. Dio è uno che ride, è uno che si diverte, è uno che gioca. Secondo voi è più bello giocare da soli o in compagnia?
3: In compagnia.
0: Perché?
4: Perché i giochi sono meglio in compagnia che da soli.
0: Certo, in compagnia è molto più bello. Ma scusate, se Dio è uno che gioca, vuol dire che Dio non è mai solo, giusto?
2: No, perché Dio c'ha sempre con Lui il Figlio e lo Spirito Santo.
0: Bravo, infatti Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. Guardate, potremmo immaginare che loro sono come una squadra. Parlando di sport, guardate, io qui ho una palla, e con la palla si gioca. Guardate, potremmo immaginare che la Trinità è come una squadra. C'è Dio Padre, che è quello che inizia il gioco, è quello che lancia la palla. E a chi la passa, secondo voi?
2: Al Figlio.
0: Al Figlio, a Gesù. Infatti Gesù dice una cosa bellissima nel Vangelo, dice che Lui tutto quello che ha lo ha ricevuto dal Padre. E che poi Gesù questa palla se la tiene per sé o la passa a qualcun altro?
2: La dà allo Spirito.
0: Oppure a chi la passa la palla? Gesù, tutto quello che ha, tutto quello che è, a chi?
2: Lo passa a noi.
0: Bravissima, lo passa a noi. Vogliamo provare? Pronti? La passa a te. Speriamo. Vai. E questo è Dio che passa la palla. E poi Gesù che fa? La passa? Vai, prova. Molto bene. E poi c'è lo Spirito Santo. Sapete che a volte si dice lo spirito di gruppo, lo spirito di squadra, no? Si dice, lo Spirito Santo chi è? È quella forza, è una persona, è la terza persona della Santissima Trinità che tiene uniti tutti quanti. Tiene unito il Padre col Figlio, il Figlio con il Padre, e tiene uniti noi con il Figlio, e il Figlio ci unisce al Padre. Ma pensate che bello. Sentite, ma secondo voi Gesù giocava?
3: Sì.
0: Sì, sì, sì, perché è stato un uomo come noi, è stato un bambino, sicuramente ha giocato. E non sappiamo se facesse proprio sport, però sicuramente sappiamo una cosa. Sulla croce, a un certo punto, lui dice una cosa importantissima. Sono gli ultimi istanti della sua vita. E lui dice, grida con tutta la forza che ha, tutto è compiuto. E quello è come se fosse un grido di gioia, come se fosse un grido di esultanza. In quel momento lui sta giocando la partita più importante di tutte, quella contro la morte, contro il peccato, contro tutto ciò che ci rende schiavi, che ci fa male. In quel momento Gesù grida di gioia. Allora, che cosa abbiamo capito? Chi è Dio? Se vogliamo sapere chi è Dio, noi dobbiamo guardare il crocifisso, perché Lui ci dice che Dio ci vuole bene, ci vuole talmente bene da morire sulla croce per noi. Adesso è il momento di lanciare i nostri amici scout, i Banzai. Sono degli scout grandi che fanno tantissimi giochi, e oggi ci insegneranno una canzone che conoscete benissimo, e adesso io ve l'accenno. Vediamo se voi a coro riuscite a continuare. Siete pronti? Fra Martino Campanaro.
1: Suoni tu, suoni tu, suona le campane, suona le campane, suoni tu.
0: Molto bene. Beh, vediamo i nostri amici Banzai cosa hanno preparato per noi stavolta. Noi ci vediamo alla prossima puntata.

foglie di ogni varietà, ma al centro del giardino un albero divino che ci insegnerà la differenza tra il bene e il male, guai a chi ne mangerà. Adamo ed Eva corrono felici e niente più li disturberà, ma all'improvviso sentono una voce e un serpente che li chiamerà. Mangeranno questo frutto, cosa avranno fatto? Chi lo sa? Ascoltate questa storia e vi racconterò come finirà. Adamo ed Eva. Un tempo, proprio tanto tempo fa, esisteva un posto incredibile chiamato Giardino dell'Eden. Un giardino dove tutto era perfetto. Gli alberi erano ricchi di frutti, i fiori profumati e gli animali erano tutti amici. Al centro di questo giardino c'era un albero enorme, l'albero della vita, l'albero della conoscenza, del bene e del male. Proprio nel Giardino dell'Eden, Dio collocò l'uomo, che aveva plasmato dalla terra. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi da lì si divideva e formava quattro corsi d'acqua. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose lì perché lo coltivasse e lo custodisse e diede all'uomo questo comando: tu potrai mangiare i frutti di tutti gli alberi del giardino, ma non potrai mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, perché se lo mangerai, morirai. Il Signore Dio, guardando quest'uomo tutto solo, pensò: non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli sia simile. Allora plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo li avesse chiamati, quello sarebbe stato il loro nome. Così l'uomo diede il nome a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo, a tutte le bestie selvatiche, ma non trovò un aiuto che gli fosse simile. Il Signore fece allora scendere il sonno sull'uomo ed egli si addormentò. E mentre dormiva, gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolto all'uomo una donna e la condusse da lui. Quando l'uomo si svegliò e si trovò davanti ai suoi occhi, la donna rimase impressionato, non poteva crederci e disse: questa è carne della mia carne e ossa delle mie ossa. La chiamerò donna perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola. Adamo ed Eva erano entrambi nudi, l'uomo e sua moglie, sì, erano nudi, ma non provavano vergogna, erano felici. Immaginate due bambini che scoprono un luogo magico senza paura di niente, senza vergogna. Ma, come in tutte le storie, arrivò qualcuno a guastare.

0: conquistare la loro felicità. Era un serpente, sì, un serpente, la più astuta tra le bestie che Dio aveva creato. E disse alla donna:
1: è vero che Dio ha detto che non dovete mangiare da nessun albero del

0: siamo. Ma il serpente disse alla donna: ma che non morirete affatto, anzi Dio sa che se doveste mangiarne si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come lui, conoscendo il bene e il male.
1: Che poi, bambini, il famoso frutto del peccato non era affatto una mela. La vedete qui, come quella di Biancaneve, rossa, luminosa. Ma la Bibbia non dice questo. Dice l'albero della conoscenza, il frutto dell'albero della conoscenza. Mangiando il frutto della conoscenza sarebbero diventati come Dio. Questo è il peccato, non una povera mela. Ma andiamo avanti. Il serpente la tenta e Eva, che era molto curiosa, vide che l'albero era buono da mangiare, bello da vedere e desiderabile per acquistare sapienza. Prese il suo frutto e lo mangiò e poi lo passò al marito e anche lui ne diede un morso e lo mangiò. In quel momento si aprirono i loro occhi e si accorsero di essere nudi, ma non nudi come erano stati fino a quel momento, senza vergogna, ma nudi, nudi, agli occhi di quel Dio che li aveva creati e loro avevano tradito. Così intrecciarono delle foglie di fico, si fecero delle cinture per coprirsi e si nascosero in mezzo agli alberi del giardino. Il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Adamo! Dove sei?»
2: Adamo rispose: «Ti ho sentito arrivare, ho udito il tuo passo, ma ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto».
0: Allora Dio rispose: «Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato il frutto dell'albero della conoscenza?»
2: L'uomo disse: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato da mangiare il frutto di quell'albero e io l'ho mangiato».
0: Allora Dio, arrabbiato, si rivolse alla donna: «Che hai fatto?»
2: La donna cominciò a piangere disperata: il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato il frutto!»
0: Dio allora disse al serpente: «Perché tu hai fatto questo? Sì, tu maledetto, più di tutto il bestiame, più di tutte le bestie selvatiche, sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io ti farò nemico della donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe, lei ti schiaccerà la testa e tu cercherai di morderle il piede».
2: E poi alla donna disse:
0: «Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze e con dolore tu darai alla luce i tuoi figli. Tu starai accanto a tuo marito sempre, ma lui ti vorrà dominare».
2: All'uomo poi disse:
0: «Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare, maledetta sia la terra per colpa tua, ne trarrai il cibo con dolore per tutti i giorni della tua vita, con il sudore della tua fronte ti procurerai il pane finché tornerai alla terra da cui sei stato creato, polvere sei e polvere ritornerai».
2: L'uomo si chiamò Adamo e chiamò la moglie Eva e lei fu la madre di tutti i viventi. Il Signore Dio poi fece all'uomo e alla donna delle tuniche di pelli e li vestì e poi disse:
0: «Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi per la conoscenza del bene e del male». Il Signore Dio li scacciò allora dal giardino dell'Eden perché lavorassero la terra da dove erano stati tratti. Poi pose ad oriente del giardino dell'Eden degli angeli cherubini e diede loro una spada folgorante per custodire per sempre l'albero della vita. Scacciò l'uomo, è vero, ma amò per sempre tutti gli uomini, a tal punto da mandare il suo figlio sulla terra per salvarli. E pensate, anche Adamo ed Eva sono in paradiso, non lo sapevate, vero? Eh sì, perché si erano pentiti del loro gesto di superbia. Avevano patito. E Gesù, scendendo agli inferi, prima della resurrezione, porta in cielo tutti gli antichi patriarchi, tutti i profeti. E porta in cielo anche Adamo ed Eva, i suoi antenati.

0: Bentornati e bentornate a Caro Gesù! Ho sentito dire che oggi Don Dino ha preparato qualcosa di speciale. Avete paura del buio? Delle ombre? Eppure anche con le ombre si può giocare, immaginare, inventare. Per svelare il mistero dobbiamo chiamare il nostro Don Dino!
1: Ed eccomi Tommasino! Hai detto proprio bene, oggi giocheremo con la luce, con le ombre. Insomma, ci divertiremo un po' con il teatro delle ombre.
0: Evviva!
1: E ne costruiremo uno insieme, cari bambini. Naturalmente partendo da quello che abbiamo in casa, come sempre Tommasino, no? Allora, cominciamo a vedere per costruire il nostro teatrino di che cosa abbiamo bisogno. Quindi cartoncino bello resistente di uno scatolo, ce ne occorre parecchio, quindi mettete da parte un po' di pezzi, saranno sempre utili nelle nostre creazioni. Poi ci occorre la carta forno, che oggi sarà un po' l'ingrediente principale della nostra creazione, perché è perfetta per fare quel fondo che non permette di vedere, ma che fa passare la luce. Delle piccole sagome, io già le ho ritagliate e stampate nere, perché non occorre vedere i colori, tanto serviranno solo per le ombre.
0: Ma quello quindi, pappagallo?
1: Volevo svelartelo alla fine, ma già l'hai visto, bene, l'hai già riconosciuto. E poi degli stecchi, quelli del gelato, per fare i sostegni delle nostre ombre. Ecco qua, tutto questo è quello di cui abbiamo bisogno. Forbici, colla, naturalmente, le solite cose che abbiamo in casa. Allora, cominciamo subito. Realizziamo il boccascena del nostro teatro delle ombre, che sarà praticamente la struttura dello schermo. Allora, rendiamolo un pochino più carino. Innanzitutto dobbiamo creare i due lati. Che cosa faremo? Con un altro cartoncino tracciamo un segno senza tagliare, quindi affondiamo in maniera leggera, non in maniera completa per togliere il cartone. Quindi facciamo questo taglio in questo modo, in modo tale che quando andremo a piegare si crea un taglio perfetto, vedete? Ok, stessa cosa la facciamo dall'altra parte, quindi stessa distanza, più o meno così, e facciamo un taglio sempre leggero.
0: Deve rimanere tutto attaccato.
1: Tutto attaccato, in modo tale che questo teatrino si regge già da solo. Vedete? La struttura già è pronta. Adesso andremo a creare lo schermo e andremo a creare anche un po' di decorazione. Allora, adesso invece tagliando andremo a togliere la parte, dividiamo in due più o meno, aiutatevi anche con un righello, ma se non ci riuscite va bene anche così, potete disegnarlo prima, io lo taglio direttamente, andrò a fare una forma più o meno così.
0: Stondata?
1: Stondata, per dare l'idea di un boccascena di un teatrino, ok? E naturalmente toglierò anche questa parte qui, quindi asporterò questa parte.
0: Lo sai, Don Dino, che i primi Perfetto. Teatri delle ombre sono nati in Cina tantissimo tempo fa, 2000 anni fa?
1: Viene proprio da lì la tradizione del teatro delle ombre. È stata una delle prime forme espressive di teatro. Meravigliosa, tra l'altro, perché poi i cinesi sapevano fare delle animazioni bellissime e si raccontavano nel teatro delle ombre delle storie meravigliose. Allora, tagliamo per bene.
0: Non ti fare male, Dodino,
1: No, assolutamente. Sempre attenzione quando utilizziamo questi strumenti, bambini. Togliamo la carta che non ci occorre. Perfetto. Abbiamo realizzato la forma di un teatro. Ci ricorda vagamente. Adesso togliamo al centro la parte che servirà per mettere lo schermo. Quindi una bella parte, cioè una bella fetta di teatro. O meglio, di schermo. Così.
0: Ah, okay. Sei fortissima, Dodino.
1: Bisogna

0: premere. Ah, mi raccomando, bambini, questa operazione facciamoci aiutare. Lo dico sempre perché... Ok, premiamo.
1: La sicurezza, okay. Infatti, non
0: la
1: è mai troppa.
0: La sicurezza, prima di tutto. Non ho premuto abbastanza, ma adesso lo ripassiamo. Ecco qui. Così. E così. Vediamo se viene. Perfetto! Ecco qua. Ecco l'ultima parte.
1: E...
0: voilà! Ci siamo. Eccolo qui. Abbiamo creato lo schermo che andremo adesso a ricoprire con la nostra carta forno. Quindi prendiamo la carta forno, ne tagliamo un bel pezzo, più o meno così.
1: Quella che avanza la utilizzerò per le mie noccioline, per tostarle.
0: Bravissimo, così le mettiamo nel forno, evitiamo anche di sporcare le nostre teglie. Andremo ad incollarla ora nella parte retrostante del nostro piccolo teatrino, quindi colla a caldo a volontà, colla a caldo a volontà, poggiamo rapidissimamente la carta sopra, così, e incolliamo. Bella tesa, Tommasino, eh? Perché lo schermo deve essere teso. Togliamo l'eccesso. Ok, perfetto. Eccolo qua, e voilà! Guarda un po'. Lo schermo è prontissimo. Naturalmente, se abbiamo degli elementi decorativi, possiamo procedere con attaccarli nella parte superiore. Ad esempio, io ho questi belli stecchetti che utilizzeremo per fare i bastoncini delle nostre ombre, però li posso utilizzare benissimo anche per fare un po' di decorazione.
1: Ho letto sempre nella mia enciclopedia Tre Pappagalli, perfetto, che questi spettacoli venivano portati come se fossero dei teatrini ambulanti che si spostavano da un paese cinese all'altro, un po' come i gabbiotti delle marionette.
0: L'idea
1: o i pupi siciliani.
0: L'idea è proprio questa, Tommasino, quella di portarcelo dove vogliamo, questo piccolo teatro. Allora, prendiamo le nostre ombre che ho già ritagliato, attacchiamo due bastoncini in questo modo, attacchiamo dietro in questo modo e adesso comincia la magia. Sei pronto, caro Tommasino?
1: Certo, guardiamo!
0: Mi preparo anche il tuo caro amico pappagallo, anzi mi sembri proprio tu, ti somiglia pure.
1: Quello è un po' più scuro di me, io sono più variopinto.
0: Adesso con le ombre però. E allora guardiamo la magia, sei pronto? Ma per fare questa magia... il teatro delle ombre necessita solamente di una cosa. Sai di che cosa? Una luce. Io la farò con il mio cellulare adesso, Tommasino. Quindi accenderò la torcia del mio cellulare. Guarda attentamente, sei pronto? Attenzione! Ecco qui il pappagallo che si posa sulla palma! E Tommasino! In cerca delle sue noccioline!
1: Dove sono le noccioline? Forza!
0: La palma diventa sempre più grande! Tommasino, scappa!
1: Aiuto, che paura! Scappa, Tommasino!
0: Tommasino, possiamo inventarci tutte le storie che vogliamo con i nostri personaggi, costruendo le sagome, costruendo tutte le cose che vogliamo. Piaciuta questa idea, Tommasino?
1: Mi è piaciuta tantissimo e voglio farne una con la sagoma di un prete, così metto anche te.
0: A me tantissimo, perché il teatro delle ombre mi fa veramente impazzire, caro Tommasino. Allora, cari bambini, se questa idea vi è piaciuta, mi raccomando, cartoncini, forbici e colla e costruite il vostro teatrino. Ma ora
1: c'è un proverbio che dice: ci sono più santi nel calendario che noccioline a casa di Tommasino, e quindi andiamo a conoscere i santi.
0: Andiamo insieme, noi ci vediamo naturalmente la prossima settimana. Ciao,
1: ciao
0: bambini!
1: Ciao.
2: Tanto tempo fa, a Sebaste, che oggi è in Turchia, vive Biagio, un uomo saggio e buono. È un dottore bravissimo, amato da tutti, perché cura i malati con medicine e pozioni quasi magiche. Tra poco non soffrirai più, figliolo. E tu? Hai male alla gola? Prendi questa medicina. Passerà in fretta. Biagio non è un medico qualunque. È un cristiano, un vescovo, e il suo cuore è pieno d'amore. È amico di tutti, perfino degli animali. Lupi, orsi e uccellini, quando si feriscono, vanno da lui. E Biagio, con dolcezza, li cura e li aiuta a tornare in forze. Orso, prendi questa medicina. Passerà tutto. Uccellino, vieni, ti aiuto io a volare. Biagio, aiuto! Ma chi Chi chiama? Ti prego! Salva il mio bambino! Non respira più! Si è soffocato con una lisca di pesce! Biagio raggiunge di corsa la mamma disperata. Guarda il suo piccolo, prega per lui e, per miracolo, la lisca di pesce scompare. Il bambino sorride. Finalmente può respirare. Ma la fama di Biagio irrita il governatore romano. Un cristiano, così amato dal popolo, deve sparire. Bisogna arrestarlo in fretta. Biagio viene così portato in prigione. Ma anche lì vanno a trovarlo gli uccellini e lui non smette mai di pregare e di credere nel bene, nonostante tutto. È stato un uomo coraggioso fino al martirio. Ancora oggi, ogni 3 febbraio, festeggiamo San Biagio. Nelle chiese si benedice la gola con 2 candele incrociate. È un modo per chiedere a San Biagio di proteggerci dai raffreddori, mal di gola e, chissà, anche dalle lische di pesce.
3: Siamo pronti per una nuova puntata? Ci siamo?
4: Sì.
3: Allora, benvenuta a Caterina, a Rebecca, a Giulia e a Martina. Oggi approfondiamo un altro segnale stradale, anzi forse più di uno, forse 2, forse 3, forse 4. Vediamo in questa nostra nuova scuola guida, scuola di vita. E vi è mai capitato a scuola, per esempio, di correre nel corridoio e a un certo punto qualcuno esce dall'aula senza che ha guardato a destra e a sinistra? Cosa succede?
5: Ci scontriamo.
3: Boing, proprio un bel...
5: Però non ci è mai capitato di scontrarci.
3: Ancora a te no, brava! Per evitare questi scontri sulle strade, perché a volte succedono gli incidenti per strada, con le macchine, avete mai visto questo triangolo, ecco, rosso e questo quadrato giallo e bianco?
5: Sì,
3: tante volte. Ma sapete il significato?
5: Sì.
3: Cosa si fa quando si incontra quello rosso?
5: Bisogna dare la precedenza.
3: Bisogna dare la precedenza a chi?
5: A quelli che passano nell'altra corsia.
3: Sì, o incrocio, giusto. E quello invece è proprio il contrario, cioè tu hai la precedenza. Ah. Tu che guidi hai la precedenza su quella strada, puoi andare tranquillo. Allora, questi 2 segnali, secondo me, sono importanti nella vita cristiana, perché nella nostra vita, anche da bambini, anche da piccoli, bisogna fare delle scelte, bisogna sapere chi è veramente importante nella nostra vita, a chi dare la precedenza. Se dare la precedenza al nostro orgoglio, alle nostre vedute, a quello che decidiamo noi, o dare la precedenza a volte a quello che magari dicono i genitori, dice la maestra, che dite? E soprattutto dare la precedenza a chi nella nostra vita?
5: A Dio.
3: A Dio. Ma come si fa a dare la precedenza a Dio? Tu lo incontri in un incrocio?
5: No.
3: Dove lo incontri a Dio?
5: Quando siamo in momenti di preghiera.
3: Durante la preghiera, benissimo. Quando è che è più difficile dargli la precedenza?
5: Quando c'hai 1000 impegni.
3: Quando hai 1000 impegni, cioè quando sei distratto o distratto da tante cose che devi fare, giuste, a scuola e con gli amici. Magari ti dimentichi in quel momento che lui ha la precedenza. E che cosa succede? Come succede per la strada? Degli scontri più che incontri, cioè non ascoltando la voce di Dio e non ascoltando lui che ti parla dentro il tuo cuore, che parla anche attraverso gli altri, succedono dei piccoli incidenti, più o meno grandi nella nostra vita. Ma come si fa ad ascoltare Dio?
5: Stando in silenzio.
3: Questo senza dubbio. E soprattutto, guardate, c'è una cosa molto importante. Noi a volte pensiamo che Dio ci parla, magari ci fa una telefonata o ci scrive una mail, così fa Dio?
5: No.
3: Come ci parla? Tu hai detto nel silenzio, nella preghiera, nel nostro cuore, bisogna fare silenzio, ascoltarlo, ma c'è una parolina collegata con l'ascolto, che è la parolina fiducia. Bisogna fidarsi di Dio, che ci può chiedere a volte delle cose un po'
5: strane,
3: un po' strane.
5: E impossibili.
3: Sembrano impossibili. Sapete, c'è un personaggio nella Bibbia che proprio esprime tutto questo.
5: Abramo,
3: bravissima. Abramo, che cosa gli ha chiesto Dio? Prima gli ha chiesto: esci dalla tua terra, lascia tutto quello che tu hai e va nel paese nuovo che ti mostrerò. Poi a un certo punto gli ha chiesto una cosa ancora più forte.
5: Gli dice che di fermarsi qui e che avrà una grande dinastia.
3: che avrà una grande discendenza. E poi però questa grande discendenza sembra, diciamo, essere messa in dubbio. Perché è impossibile?
5: Perché era già anziano.
3: Anziano? E l'unico figlio che ha avuto una certa età,
5: Isacco,
3: Dio glielo chiede in sacrificio a un certo punto. Vi ricordate questo passaggio?
5: Sì, sì.
3: E Abramo che fa? No, no, non è possibile, basta, non è possibile, questo non me lo puoi poi chiedere, no? E invece Abramo dà in un certo senso la precedenza a Dio. Anche in una cosa forte, strana, si fida di lui e che cosa succede? Al momento del sacrificio Dio lo ferma. E gli dice, ora so che tu mi ascolti, tu sarai il padre della fede. Tutte le persone che veramente esprimono la fiducia proprio trovano l'esempio in Abramo. Allora, anche noi dovremmo imparare a fidarci di Dio, ma Dio si fa aiutare dalle persone. Noi le indicazioni di quello che dobbiamo fare le riceviamo anche attraverso i nostri compagni, amici, le situazioni, i genitori, la maestra. E adesso noi giochiamo col gioco della vita, facendo questo esercizio di fiducia. Adesso, due verranno
5: bendate
3: e due daranno delle indicazioni e giocheremo al gioco del pozzo nascosto e anche della fiducia. Allora, mentre voi bendate le vostre compagne, noi prepariamo il campo. E ricordiamoci che per dare la precedenza a Dio bisogna però scegliere che Dio abbia il suo posto importante nella nostra vita. Allora, siete pronte? Vai col nodo, aiutate magari tenendo la vostra, ecco così, la vostra benda, vi aiuto pure io, siete bravissime, ok? Ci saranno dei piccoli ostacoli nel vostro percorso, così come succede nella vita. A volte ci sono degli ostacoli, adesso io aiuto le vostre compagnette, vieni qua, ecco tu mettiti qui così, girati e avrai un foulard in mano. Ah, bravissima, tu sei già arrivata a destinazione, vieni un passetto indietro ancora. Allora, le vostre compagne adesso si siederanno e vi daranno delle indicazioni, destra, sinistra, avanti e poi quando dicono il via potete lanciare il vostro foulard nel pozzo nascosto. Pronti a fidarvi?
5: Sì!
3: Via!
5: Avanti,
4: avanti,
5: gira a destra,
4: gira sinistra.
5: No, gira a sinistra.
4: Gira un po' a destra.
5: Adesso vai avanti, adesso gira a destra. Avanti, avanti, no, adesso
3: solo con la voce.
5: Adesso mettiti più a destra.
4: Mettiti dritta,
5: adesso avanti.
4: Metti il braccio avanti.
5: Metti il braccio più in avanti. No, adesso mettiti un po' più a destra. Ora lascialo cadere.
3: Ok, aprite i vostri occhi e vedete se avete centrato il vostro pozzo nascosto.
5: Quasi.
3: Sì, lo consideriamo centrato, vero? Che dite? Va bene. L'ultimo segno che adesso vi faccio vedere simboleggia proprio questa fiducia. Noi siamo portati, per così dire, in braccio da Dio. Lui ci tiene nelle sue mani, come questo segnale che adesso vedrete, il segnale della seggiovia. Lui ci conduce in alto. A noi però occorre avere le orecchie, non solo della testa, ma del cuore, aperte per ascoltare e avere fiducia in Lui. Va bene?
5: Sì.
3: Salutiamo? Con i foulard anche? Ciao!

0: Chi è Padre Nostro?
1: Padre Nostro è il nostro creatore, cioè Dio, quello che ha mandato Gesù a salvarci.
0: Conosci la preghiera?
2: Sì, Padre Nostro che sei nei cieli significa Dio che sta nei cieli.
3: Sia santificato il tuo nome e per tipo per mettere il suo nome in gloria perché ci ha dato tutto quello che sta intorno a noi.
1: Venga il tuo regno perché venga la pace, che il regno di Dio è la pace.
2: Sia fatta la tua volontà, cioè sia fatto quello che tu vorresti che sia fatto.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, cioè non farci soffrire dalla fame.
5: Ecco, sarebbe il corpo di Cristo che noi lo mangiamo, ma non solo perché siamo tanto, cioè non perché lo mangiamo, ma perché siamo tanto fedeli.
0: E rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori?
6: Questa non l'ho capita.
1: I debiti sono quelli che con una persona, tipo chiedo a una persona se ti presta tipo 20 euro e poi tu hai un debito con quella persona perché gli devi i suoi 20 euro.
7: Quindi perdonaci i peccati come anche noi perdoniamo chi ci ha fatto arrabbiare.
0: E non indurci in tentazione ma liberaci dal male.
5: Cioè non metterci in tentazione, cioè non farci fare cose sbagliate, e liberaci dal male, che non facciamo cose tipo uccidere le persone o fare qualcosa di sbagliato.
8: Eccoci tornati, bambini, e i nostri bambini sempre attenti e preparatissimi, anche se qualche cosa dobbiamo un pochino aggiustarlo, perché oggi parleremo proprio del Padre Nostro, che è questa preghiera molto molto bella che il Signore ci ha donato, ce l'ha proprio consegnata, ci ha dato quasi un testamento d'amore importante. Dentro c'è veramente tutto il nostro essere cristiani.
9: Ce la spieghi, Dondino, passo
8: certo,
9: passo?
8: Passiamo a rassegna tutta la preghiera in modo tale da capire ogni passaggio. Allora, Padre Nostro che sei nei cieli, allora ci dà un luogo, che è il cielo, il luogo per eccellenza, quello in cui Dio si trova, ma noi sappiamo bene che tutti i momenti in cui abbiamo bisogno di ritrovare Dio, Dio c'è sempre. Siamo a scuola, siamo al lavoro, siamo in macchina, siamo a casa, siamo al mare, siamo in montagna, in qualsiasi luogo, in quel luogo in cui noi vogliamo avere un rapporto con Dio, Dio è prontissimo e presente per parlarci, sta a noi saper ascoltare. Ecco perché il cielo diventa questo luogo, non luogo, tra virgolette, in cui si perde anche la voce di Dio, e noi dobbiamo avere il coraggio di ritrovarla. Ancora andando avanti, Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Ecco, santificare il nome di Dio che cosa significa? Dare onore a quel nome, rispettarlo, renderlo vivo e presente nella nostra vita, renderlo parte della nostra esistenza ogni giorno. Gesù vuole questo, ci chiede solamente un posto importante nel nostro cuore, e noi dobbiamo, a colui che ci ha dato la vita, che ci ha dato le cose più belle che abbiamo, noi non possiamo negargli tutto questo, no Tomasino?
9: Ma certo che non possiamo!
8: Quindi è nostra attenzione dargli il posto più bello. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ogni giorno al Signore noi chiediamo tante cose, quel pane oggi rappresenta anche tutto quello di cui abbiamo bisogno, e tante volte la nostra vita non ha solo bisogno di cose fisiche, di cose tangibili, di cose che possiamo toccare, del pane, dei nostri biscotti, delle nostre merendine,
9: delle nostre noccioline,
8: anche delle nostre noccioline, ma la nostra vita ha bisogno tante volte di affetto, ha bisogno di felicità, ha bisogno di amore, ha bisogno di valori da costruire con gli altri e insieme agli altri. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, cioè impariamo a perdonare i bambini. Tomasino, ma tu ci riesci ogni giorno?
9: Io ci provo, Dondino, ma non è una cosa facile.
8: E questo è importantissimo, già provarci è la cosa più bella, perché tante volte ci riusciamo, tante volte non ci riusciamo, ma quando già ci mettiamo la nostra intenzione, già è importante. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Questo abbandonarci alla tentazione non è un Dio che ci provoca, non è un Dio che ci fa cadere, anzi, a differenza, al contrario, è un Dio che ci custodisce. Lui deve proteggerci da tutte quelle che possono essere le tentazioni, che noi dobbiamo evitare con il nostro con la nostra vita corretta, con l'attenzione agli altri, con l'attenzione ai nostri amici, con l'affetto, con l'amore, col vivere con tutti quei valori che conosciamo molto bene e che ogni giorno dobbiamo vivere. Tu te la senti, Tommasino?
9: Beh, è un lavoro difficile, ma possiamo provarci!
8: Penso che sia il lavoro più difficile nella nostra vita, ma è la nostra vita questo, quindi ogni giorno la nostra vita deve essere orientata verso questo bene eterno e il Padre Nostro ci insegna a capire quali sono le cose importanti.
9: Grazie allora, Don
8: Ciao
9: Dino.
8: Bambini, ci vediamo la prossima settimana sempre sulla nostra barca.
9: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Profeti, patriarchi, uomini.
10: Patriarchi, uomini e profeti. Patriarchi, uomini e profeti.
9: Rex 6.
11: 5 macchine. A 539.
9: Bravo.
12: Guarda, qualcuno me lo deve rimettere.
13: Questo sembra che la vendano pure tu. Sembra che non è tipo quelle che vendono al mare.
10: L'albero della... Me lo di qua.
14: Per me la vita comincia e non finisce mai.
15: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
16: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
17: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
14: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
18: Soul, domani alle 21.05.
19: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza. Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
2: Ce l'ho sulla punta della lingua.
3: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA, oggi si prende così, dalla ricerca IBSA, prodotto in Italia.
4: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
5: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
6: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
7: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
8: Ascoltiamo la parola di Dio, una parola che ha il potere di salvare, guarire e illuminare la nostra vita.
9: Sulla strada, il Vangelo della Domenica. Oggi alle 14:35 e domani alle 8:00.

0: Claustrale e missionaria. Gloria Maria Riva, anzi Maria Gloria Riva, adoratrice perpetua del Santissimo Sacramento, che è raffigurato così sulla sua veste con questi tre colori bellissimi. E lei vive a San Marino, ha fondato monasteri. Siamo nel cuore del Monte Feltro e San Marino la conoscono tutti, la sua rocca. Siamo tra storia, natura e bellezza.
1: Esattamente.
0: Lei ha detto che San Marino è un filo tra il passato e il presente.
1: Sì. Tutti i piccoli stati generalmente hanno questi grandi valori e questo retaggio culturale, storico, che devono difendere un po' con i denti di fronte a un mondo che va globalizzandosi sempre più.
0: Non è solo nostalgia della tradizione, vero?
1: No, assolutamente, anche perché da un certo punto di vista è uno stato molto progressista, cioè molto aperto alle novità, sempre molto presente anche in Europa, nonostante non sia ancora entrato nella comunità europea. Però non possiamo negare che si senta la storia e la tradizione molto importante, molto grande, che ha alle spalle.
0: Cioè il segno di un'identità e di un'appartenenza, no?
1: Un'identità, un'appartenenza e soprattutto il grande vanto di essere un territorio di pace. Infatti quando si arriva a San Marino si legge benvenuti nell'antica terra della libertà.
0: Beh, insomma, sei un bel programma per il presente. Senta, Suor Maria Gloria uguale arte, un sacco di libri, passione, studio, cultura, perché lei spiega l'arte per spiegare Dio, per spiegare l'anelito dell'uomo verso Dio, no? Quindi l'arte come forma di missione.
1: Magritte diceva, non so se Dio c'è. Anzi, era più propenso ad affermare che Dio non esisteva, ma certamente diceva nell'arte c'è Dio, cioè l'arte è qualche cosa di inspiegabile all'uomo stesso, l'ispirazione, la possibilità così fulminea di realizzare un capolavoro quasi quasi inconsapevolmente che travalica i secoli ha qualche cosa di eterno e quindi in qualche modo qualcosa di simile a Dio.
0: Lei però non è nata artista, se non in nuce probabilmente.
1: Certo che no.
0: Lei nasce a Monza, una famiglia credo ultracattolica, perché mi sembra che lei abbia da parte di padre Don Bosco,
1: esatto.
0: Da parte di madre un papa.
1: Papa Pio XI, Papa Ratti, sì.
0: E quindi una famiglia bianca di tradizione,
1: certo.
0: Appunto cattolica, ma lei non è che seguiva proprio quelle strade.
1: No, anche perché quando sei immerso in un mondo così tanto di fede cerchi anche l'alternativa.
0: Contrasto, quindi, la ribellione.
1: Esatto,
0: no?
1: E quindi diciamo che dopo le medie mi sono lasciata molto affascinare dalle idee rivoluzionarie del 68, che ormai era superato, però per me, soprattutto a Monza...
0: Era un modello.
1: Era un modello di avanguardia, un modello di trasgressione, un modello di libertà, ecco.
0: Questa. E poi lei faceva l'attrice, la modella.
1: E poi sì, diciamo che nel momento in cui scelgo, dopo il liceo, di abbracciare questa esperienza stupenda con Mario Tedeschi al Castello Sforzesco di Milano, ormai avevo anche superato, diciamo, la fase sessantottina delle ribellioni. Però anche il teatro mi ha dato moltissimo, sia sul piano culturale, che proprio sul piano anche della prononanza di sé, del sentire il proprio fisico, del muoversi nello spazio, tutte cose che gli adolescenti faticano un po' a fare, infatti adottano slang, adottano atteggiamenti copiandosi. Ecco, il teatro è stata una grande scuola di identità per me. Tanto più che appunto il mio istruttore, diciamo così, era ebreo di matrice. E quindi mi ha insegnato delle cose assolutamente fuori da quello che era il mio
0: orizzonte. È stata la prima strada per interessarsi della Bibbia, perché
1: esatto.
0: Sono una studiosa della Bibbia, naturalmente. Poi, ovviamente, allora, era una bella ragazza, piena di passione, di interessi, di cultura, fidanzatissima.
1: Sì.
0: Però già col suo fidanzato aveva iniziato un cammino di avvicinamento alla Chiesa, no? C'era
1: sì,
0: Lourdes
1: sì.
0: Di mezzo, se non
1: sì.
0: erro.
1: Esatto, siamo andati insieme a Lourdes anche perché il mio fidanzato aveva uno zio prete, quindi attraverso di lui appunto abbiamo partecipato a questo pellegrinaggio con due morti alle spalle importanti, un mio amico di 20 anni e la mia nonna paterna di 84 anni, due morti che mi hanno interrogato parecchio, perché un'età così, così giovanile, stroncata per nulla, e una donna sazia di vita e di anni. E quindi sono andata a Lourdes con questa domanda forte sulla morte e sul senso della vita. E devo dire che a Lourdes sono andata sostanzialmente per i malati, per prestare servizio, per la carità. In realtà ho incontrato la Madonna, che mi ha preso per mano e mi ha portato proprio a Gesù. E la messa di Lourdes, le messe quotidiane di Lourdes mi hanno colpito tantissimo, al punto che tornando sia io che il mio ragazzo abbiamo deciso di andare a messa tutti i giorni.
0: Ah, quindi insomma una chiamata doppia, ma per lei non era quella ultima?
1: No.
0: Perché c'è stato un evento assolutamente imprevisto, sulla via di Damasco, invece era sulla via di una discoteca, però è stata una cosa simile, no?
1: Sì, diciamo che Lourdes è stata una

0: grande preparazione, perché comunque rimanere fedele alla messa quotidiana non è stato facile in quel mese che mi ha separato dal momento fatidico, cioè da quel momento in cui ho fatto l'incidente in ottobre, verso la fine di ottobre, in una serata qualunque, una serata nella quale il mio ragazzo voleva andare in discoteca e io non ci volevo andare, perché appunto comunque queste messe quotidiane avevano aperto come un varco nel cuore e erano riemerse le grandi domande esistenziali dell'adolescenza con una profondità maggiore, anche sul fatto di dovermi sposare, di affrontare il futuro con serietà. E però in discoteca non ci siamo mai arrivati. Abbiamo attraversato un incrocio, semaforo verde, dall'altra parte è arrivata una macchina che non ha rispettato il semaforo e ci ha travolto.
1: Lui quasi illeso, lei invece in fin di vita.
0: Sì, io ho avuto questa esperienza di premorte. Ricordo perfettamente di aver salutato delle persone che continuavano a dire che ero morta, di aver visto il mio corpo dall'alto, di aver visto il mio ragazzo che ansimava. E nello stesso tempo però non so mettere in ordine queste circostanze. Nello stesso tempo un grandissimo buio e in fondo al buio una luce che mi veniva
1: incontro.
0: Cioè
1: lei ricorda queste immagini?
0: Sì, molto bene. Sì, sì. Non solo la ricordo, ma l'ho rivista in un quadro di Bosch, di Hieronymus Bosch, che avevo sempre visto sui banchi di scuola, avendo fatto l'artistico, ma che non avevo mai identificato con un'esperienza di premorte. Eppure è stato esattamente così. Cioè questo punto di luce che si allarga sempre più e che ti chiama in qualche modo, in cui ti senti attratta. E quella luce è Dio, quella luce è amore, quella luce è bellezza. E io mi sentivo assolutamente coinvolta e, come dire, partecipe di questa realtà, al punto da volermi fondere con essa.
1: Lei poi è guarita.
0: E poi, ecco, in ospedale mi hanno rianimato, è stato tutto un percorso lungo. Però
1: lei
0: sempre...
1: ha rivisto quella stessa luce.
0: Sì, perché sono tornata a Lourdes a ringraziare quasi un anno e mezzo dopo e non avendo un appuntamento sempre col mio ragazzo e non avendo rispettato l'orario, io ho cominciato a vagare per Lourdes e sono finita davanti al Santissimo Sacramento. E quando l'ho visto, tra l'altro, un Santissimo Sacramento particolare, perché era in un ostensorio regalato da Giovanni Paolo II a Lourdes ed era un ramo di spine con un triangolo e la luce era dietro e quindi c'era questo punto di luce nella penombra della cappella.
1: André Frossard, più volte citato, diceva: Dio esiste non perché me l'ha detto qualcuno, ma perché l'ho incontrato.
0: Esatto.
1: Ok? Quindi la sua ricerca di Dio da ragazza, la sua ricerca della verità senza mai vederlo, a un certo punto è stata davanti a un'evidenza, ha dovuto arrendersi.
0: Certo. Ed è stato proprio così. Quando ho letto Frossard ho pianto molto. Perché è proprio così, Dio non è fuori, Dio non è a messa piuttosto che non qui con noi adesso, ma Dio è dentro, è dentro di me, è dentro di lei e quindi in qualunque luogo noi lo possiamo incontrare e riconoscere.
1: Ha deciso subito di diventare...
0: Assolutamente no, anzi sono uscita dall'ospedale con la ferma convinzione di dovermi sposare. Il problema è che facendo un percorso cristiano, quindi facendo corso per i fidanzati, ho sempre avvertito un disagio di fondo, come se qualcuno mi dicesse: ma sei sicura? Non stai sbagliando strada? Proprio quello che cerchi. Poi cominciavo ad avere dei contrasti proprio sulle scelte derivanti dalla fede con il mio ragazzo e questo mi ha fatto pensare che quando ti sposi l'altro diventa volontà di Dio per te.
1: Lui ha capito la sua scelta poi?
0: Con fatica, con molta fatica, sì. L'ha accettata più che capita, non l'ha capita di sicuro.
1: La sua famiglia l'ha capita?
0: La mia famiglia non l'ha capita fino in fondo, soprattutto mio padre che è un uomo molto libero, molto mi ha educato proprio all'avventura, a non aver paura di nulla. E a lui sembrava che chiudermi in un monastero sarebbe stato come mortificare tutto quello che io ero.
1: Lei, voi, le sue sorelle, tra l'altro voi di crisi vocazionale ne sentite poca, ma non è piangeria, insomma, sì. Perché è un dono enorme, no? Ci sono,
0: certo,
1: molte vocazioni,
0: sì,
1: giovani.

0: tante persone, alcune sono andate via, altre sono rimaste, le vocazioni ci sono. Sicuramente è difficile trovare un linguaggio per comunicare la fede oggi.
1: Voi seguite la regola di Sant'Agostino, giusto? E che è un santo così antico e così moderno, adesso riportato un po' in auge dal fatto che abbiamo un Papa agostiniano, ma altrimenti un po' trascurato, giusto?
0: Assolutamente, è un santo poco conosciuto, anche perché lo si giudica molto dal punto di vista della sua immensa opera, ma le pagine delle confessioni credo che abbiano nutrito schiere intere di cristiani e sono attualissime ancora oggi.
1: Lei ha detto che bisogna trovare un linguaggio soprattutto per avvicinare i ragazzi, ma chiunque in realtà, perché il bisogno di Dio c'è in tutti fino all'ultimo giorno della propria vita, insomma, come, almeno come domanda di senso. E lei il linguaggio lo trova nell'arte, no?
0: Sì, per me l'arte è una grande comunicazione della fede, anche perché l'arte ci permette di raccontare il passato senza strumentalizzazione, perché le cose sono da vedere e si raccontano in maniera meravigliosa. L'arte non è mai offensiva, perché dimostra qualcosa che è estraneo sia a chi parla che a chi ascolta. Ed è una grandissima fonte culturale.
1: Arte di tutti i tempi, no?
0: Arte di tutti i tempi, arte di tutte le tradizioni, arte di tutte le estrazioni sociali, perché c'è anche un'arte povera, penso a certi affreschi del 400 che racconta in maniera straordinaria la storia, per esempio, dei pellegrini, visto che siamo in tema del giubileo. Ecco, i giubilei sono raccontati da queste opere in maniera veramente straordinaria.
1: In tempo in cui arte e artigianato erano una cosa sola, no? Sì. Potevi anche non mettere la firma o metterla come un qualunque cristiano che dava il suo sapere, no? Per
0: certo.
1: L'opera di Dio. Senta, lei ha usato questo stesso metodo anche con la Curia Vaticana e col Papa. È stata chiamata a predicare per il giubileo della Curia, una donna.
0: Sì.
1: Una cosa nuova. L'aveva chiamata Papa Francesco.
0: Sì, questo lo devo a Papa Francesco, che proprio nel luglio dello scorso anno, attraverso Monsignor Fisichella, che si occupava appunto dell'organizzazione, sono stata coinvolta due volte, perché prima, due anni fa, o forse anche tre, perché sono state realizzate delle opere, una collana di piccoli fascicoli proprio in vista del giubileo, e io ho dovuto realizzare le figure, le immagini della Lumen Gentium nell'arte, ed è stato un lavoro molto molto bello per me. Poi, a seguito anche di questo, Papa Francesco mi ha chiesto, attraverso appunto Monsignor Fisichella, di partecipare al giubileo della Curia Romana. La qualcosa, potete immaginare, mi ha fatto tremare i polsi, però...
1: Lei invece era molto sciolta, eh?
0: Punto io mi sono dimenticata di essere davanti al Papa.
1: Bene, il fervore, ed erano tutti molto interessati e attenti. Senta, lei ha molti fan, e lo diciamo in senso più cattolico, cioè lei è madre spirituale di... anche giovani che vengono in cerca di una luce, di una chiarezza sulla propria vita.
0: Sì.
1: Lei è stata chiamata da Papa Francesco, che è stato considerato bollato come progressista, anche troppo progressista. Lei qualche volta è stata catalogata come troppo tradizionalista, anche perché quell'abito, insomma, questo segno inquieta, e diremo perché. Queste divisioni, queste lacerazioni nella Chiesa, nella sua esperienza, ci sono sempre state o oggi è un po' peggio?
0: Direi che da un lato ci sono sempre state, dall'altro i termini della questione sono peggiorati notevolmente. Cioè non c'è più, io scherzando ai miei amici, perché io ho amici veramente di tutte le... amici trasversali, ok? Che se si fanno un elenco non finiremmo più. Però devo dire questo, che io dico sempre, io spero di essere cattolica, né progressista né tradizionalista, ma cattolica nel senso bello di universale. Cioè io credo che la nostra fede abbia la capacità di abbracciare l'umano e non lasciare l'umano dov'è, ma portarlo al divino. Questa è la grande sfida anche per l'uomo moderno.
1: Per esempio... L'Eucaristia tutti i giorni, a cui lei prima accennava, un ragazzo fatto santo perché era appassionato di Eucaristia, sono state cose viste in maniera un po' off, con un certo fastidio, sono un po' cose etichettate come bigotteria, no? E anche con, insomma, espresse con un certo disagio da alcune personalità così legate in qualche maniera alla Chiesa. Ora, si è perso il significato dell'Eucaristia? È rimasta come un simbolo l'Eucaristia?
0: Credo che si sia persa la frequentazione col mistero e di conseguenza l'Eucaristia, come dire, ne fa le spese, ecco. Per quanto riguarda Carlo
1: Di Carlo Acutis parlavamo,
0: esatto,
1: no?
0: Quanto riguarda Carlo Acutis, chi parla così non l'ha conosciuto, perché io che ho avuto l'avventura di conoscerlo
1: ha
0: e
1: conosciuto
0: di aiutare...
1: lui questo ragazzo?
0: Sì, ho conosciuto la mamma che mi ha chiamato per telefono perché stavo facendo i miracoli eucaristici, offrendo le mie meditazioni a dei laici, sono state messe in internet e Carlo le aveva trovati. In quel momento forse noi neanche l'avevamo e lo stavamo mettendo proprio in quel momento internet in convento. Mi telefonò Antonia e io rimasi sorpresa anzitutto dalla parlata così molto immediata che ha Antonia, che è stupenda, e dal fatto che lei confessasse di non avere nessuna coscienza di quello che potevano essere i miracoli eucaristici e che non capiva come mai sto figliolo, come diceva lei, era così appassionato. E quindi io ho parlato con Carlo e insieme abbiamo imbastito le prime mostre dei miracoli eucaristici fino alla morte praticamente, parlando quasi sempre per telefono, per email, perché io ero in clausura, quindi io non l'ho fisicamente incontrato mentre ho fisicamente incontrato la mamma. Però non mi sono accorta che fosse un santo, cioè non aveva nulla del ragazzo bigotto, diciamo così, perfettino. Era un ragazzo assolutamente genuino, normale. Certo, aveva delle domande molto profonde. Aveva dei desideri fuori da quello che era la portata, l'orizzonte degli adolescenti di quegli anni. Però io, tant'è che io ho cancellato tutte le mail.
1: Suor Maria Gloria, l'Eucaristia era scandalo 2025 anni fa. Lo è anche oggi, no? Perché lei usava la parola mistero, insomma, è davvero incomprensibile, no?
0: Certo.
1: Questa questione della transustanziazione, cioè questa... Ma per lei che cos'è?
0: L'Eucaristia è un rapporto, è un incontro che ti sorprende e quando percepisci la presenza, percepisci che questa presenza è per te. E come è per te? È per tutti, che è una presenza che ha veramente una portata universale. E quindi quando tocchi questo mistero, tocchi il cuore del mondo intero. Non c'è nulla di escluso dall'Eucaristia. È veramente, come diceva Teilhard de Chardin, no? L'Eucaristia sul mondo intero. L'Eucaristia del creato, ma nel senso più profondo del termine.
1: Non può essere una proposta... offerta con le armi della ragione, no?
0: È ragionevole credere perché c'è una schiera di testimoni che ci annunciano il mistero. Carlo non da ultimo, perché è qualcosa di inspiegabile che un ragazzo alla sua età, ripeto, assolutamente normale, avesse questa percezione dell'Eucaristia come autostrada per il cielo. E quindi...
1: Sì,
0: c'è un mistero che è inspiegabile,
1: modo, no?
0: Però nello stesso tempo è ragionevole credere, perché abbiamo dei testimoni, perché è qualcosa che ci viene, come dire, testimoniato e trasmesso da intere generazioni. E sono generazioni che non conoscono confini. Soprattutto per me l'Eucaristia è qualcosa che ti collega direttamente all'eternità e io non chiedevo niente di più basso. Cioè, io non voglio morire. Per me la vita comincia e non finisce mai. E l'Eucaristia è la vita che non finisce.
1: Mi fa pensare a quei tre grandi, oserei dire malvagi, ma insomma il giudizio credo che sia diffuso, che si sono trovati per discutere di come potevano diventare un po' più immortali, no?
0: Sì. E in realtà è dentro questa domanda, è dentro il cuore dell'uomo. è dentro il cuore dell'uomo, e la risposta, come tra l'altro

0: l'altro
1: la risposta non sei tu, però
0: sì,
1: che
0: no,
1: ti fai?
0: Giorgione ha una bellissima tela, appunto, che parla dei magi, come questi sapienti che si ritrovano a parlare e a chiedersi, a chieder conto dell'eternità. E la risposta è questo umile bambino in braccio a sua madre. Non c'è un'altra risposta. Cioè la risposta è l'uomo destinato al divino. Videro il bambino e sua madre, punto.
1: Come ultima cosa le voglio chiedere di spiegarmi finalmente la troppo citata e malamente citata espressione di Dostoevskij, perché allora il teatro, l'artistico, i quadri, la pittura, e la bellezza salverà il mondo, ma di che bellezza parliamo?
0: Sì, ci dimentichiamo spesso che il principe Mosquin abbia posto questa interrogazione. Non ha fatto una dichiarazione, era un'interrogazione drammatica: quale bellezza salverà il mondo, guardando il Cristo di Holbein, cioè un Cristo in necrosi, un Cristo che era evidentemente morto. E quindi il principe Mosquin si domanda, ma è questa? È la bellezza della croce che ci salverà? È la bellezza di un uomo morto e morto in quel modo?
1: Follia.
0: Follia. Eppure sì, questa è l'altra grande sfida per l'uomo contemporaneo, che il dolore possa essere una via di salvezza. Impressionante. Cioè il dolore non è l'ultima, il peccato non è l'ultima parola su di me, il dolore non è l'ultima parola su di me. L'ultima parola su di me è appunto qualcuno che ha accettato il dolore perché mi ama. Io ho un grande alleato, tanto grande che ha voluto soffrire con me e per me. Ha voluto patire le mie stesse cose per dirmi: non c'è niente che ti possa separare da me, solo la tua libertà.
1: E lì si trova la chiave per non avere paura, per avere speranza?
0: Lì si trova la chiave per non avere paura, per avere speranza e per essere pienamente umani. Io quando parlo ai ragazzi di salvare le anime, questo termine altisonante, dico: la salvezza dell'anima è la piena realizzazione dell'umano in tutti i suoi aspetti. Perché l'umano non è solo ciccia, pappa, muscoli, scheletro. L'umano è anche l'indicibile che c'è nell'uomo. È quel non so che tu vedi brillare negli occhi di una persona e capisci che dietro c'è un mondo. Questo mondo va salvato.
1: Senta, bellezza è anche natura e i vostri monasteri sono un fiorire,
0: sì,
1: di natura bellissima, ma è anche musica. Mi scelga una musica, un brano che le è particolarmente caro, che ascoltiamo chiudendo.
0: Allora, mi piacerebbe siglare così la mia esperienza attraverso una musica realizzata da una nostra sorella, Suor Maria Danuta Conti, che è una compositrice e che proprio pensando al cuore dell'uomo che cerca, un tema molto agostiniano, ha realizzato una musica proprio partendo da due versetti dei Salmi, due dei versetti che parlano del cuore. Il brano si intitola Ayotzer e dice appunto: il mio cuore ha sete di infinito e il mio cuore vibra perché tu hai voluto farci come un cuore uno, cioè un cuore unito in sé che abbraccia tutti gli altri cuori in questa grande unità.
1: Grazie.

innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Oggi alle 17.

0: Tecnicamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo. Consigliata dal ginecologo.
1: L'irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro, il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
3: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
4: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
5: Ce l'ho sulla punta della lingua.
6: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA. Oggi si prende così. Scopri tutti gli integratori IBSA FilmTech. Dalla ricerca IBSA. Prodotto in Italia.
7: Voglio capelli all'altezza della mia estate. Ovunque io sia.
8: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
7: Ha il filtro UV.
8: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, oggi alle 12:15. Nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, Santa Messa con Papa Leone XIV e benedizione dei palli per i nuovi arcivescovi metropoliti. In diretta dalla Basilica di San Pietro, lunedì alle 9:30.

0: dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: ricostruire oggi significa riconoscere che nella pluralità di voci e di visione che talvolta ricorda la dispersione delle lingue, esiste comunque una possibilità luminosa, quella di edificare insieme, trasformando la diversità in una risorsa e facendo dell'ascolto e del dialogo il terreno comune su cui far crescere giustizia e fraternità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne a abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio,

0: l'eterno riposo,
1: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone XIV. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato alla sua guida pastorale progredisca sempre nella fede per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Benediamo.

0: Venezuela, nuova scossa di terremoto nella notte mentre sale il bilancio del sisma che ha colpito il nord del paese due giorni fa, oltre 900 i morti accertati, finora più di 50.000 dispersi, tra le vittime anche almeno 4 italo-venezuelani. Questa notte una scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese, gli aiuti stanno arrivando da tutto il mondo. Il concistoro straordinario in Vaticano, ancora una giornata di preghiera e dialogo per i cardinali riuniti da Leone XIV nel pomeriggio, il discorso conclusivo del pontefice e il Te Deum ribadito l'impegno per la pace come dovere di giustizia. Si avvicinano i giorni più caldi di questa prima ondata di calore dell'estate, ancora temperature roventi in Francia dove ieri è morto un altro bambino, Spagna, Gran Bretagna e Germania in allarme, in Italia 18 le città da bollino rosso in affanno di pronto soccorso per l'aumento del 15% degli accessi. Buongiorno dal TG2000 in apertura. Lo avete sentito, in Venezuela, dove nella notte si è verificata una nuova forte scossa. Intanto il bilancio delle vittime sale ad oltre 900 morti, ma è ancora più tragico. Il numero dei dispersi sono oltre 50.000. Clara Iatosti.
1: La situazione si fa sempre più drammatica in Venezuela. Lo sciame sismico non si arresta ed oltre 50.000 persone mancano ancora all'appello. Nella notte italiana una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita nel centro del paese, facendo tremare anche la capitale Caracas. Tra le vittime accertate anche 4 italo-venezuelani, trovato infatti il corpo senza vita della donna di origini siciliane data per dispersa. Intanto si scava a mani nude tra i resti dei palazzi crollati, mancano le attrezzature e gli ospedali sono al collasso. La solidarietà internazionale si è messa all'opera immediatamente. All'indomani delle prime scosse, valutate di un devastante 7.5, i paesi vicini hanno inviato squadre di soccorso. Siamo qui per salvare vite, afferma questo soccorritore salvadoregno. Persone che potrebbero essere ancora intrappolate, ad esempio nei palazzi qui dietro, dicono di aver chiamato al telefono e che qualcuno ha risposto e di aver sentito bambini piangere, persone gridare. Faremo tutto il necessario per poter localizzare i sopravvissuti. La Caritas Internationalis, la Chiesa, la Croce Rossa, tutti sono mobilitati per questa tragedia. Oltre 1.600 soccorritori specializzati da 17 paesi. Commovente l'arrivo di personale e tonnellate di aiuti dall'Italia a Maracay, ad ovest di Caracas. Il ministro Tajani sottolinea che sono 41 i connazionali dispersi e che i loro familiari non saranno lasciati soli. Ma il terremoto fa ancora paura e i venezuelani, già allo stremo per le politiche del regime chavista, temono che non sia finita.
2: Non abbiamo né a dove andare.
1: Non sappiamo dove andare, dice questa donna. L'importante è che tirino fuori il mio bambino, che sia vivo o come sia, che ci aiutino. Noi non abbiamo i mezzi per farlo.
0: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che potrebbe aprire la strada alla pace, ma i terroristi di Hezbollah respingono l'intesa. Intanto nuovi scontri tra Stati Uniti e Iran. Marco Burini.
3: Israele firma col Libano, gli Stati Uniti bombardano l'Iran. Quando sembra potersi chiudere un fronte, si riapre l'altro in questa guerra che si trascina da 4 mesi. Il ministero degli esteri iraniano ha condannato gli attacchi statunitensi di ieri sera contro alcune aree costiere. Sono una violazione della Carta dell'ONU e del memorandum d'intesa firmato il 18 giugno, accusano da Teheran. Mentre Washington parla di ritorsione per il raid iraniano del giorno prima su una nave porta container nello stretto di Hormuz, che i Pasdaran giudicavano fuori rotta. Ma è tutto il negoziato che naviga in cattive acque. Prevalgono i sospetti reciproci e i nodi ancora da sciogliere. E l'accordo quadro tra Israele e Libano, mediato dagli Stati Uniti, è solo un primo passo. Forse il più difficile, come dice il presidente libanese Aoun. E finalmente i due stati hanno riconosciuto la rispettiva sovranità. Ma resta da fare quasi tutto. Anzitutto disarmare Hezbollah, che si oppone. Vuole continuare la guerra con Israele ed è pronto a farla con l'esercito libanese, che in base all'intesa deve togliere le armi al movimento sciita filo-iraniano. Ieri sera i suoi sostenitori sono scesi in strada a protestare contro l'accordo, accordo per il quale l'esercito israeliano deve ritirarsi progressivamente dal sud del paese. Ma Netanyahu ha subito precisato che Tzal rimane nella fascia di sicurezza.
0: L'Ucraina dichiara la propria disponibilità a possibili incontri a livello di leadership e a discussioni sulla fine della guerra, mentre continuano gli attacchi di droni. Vito De Torre.
4: L'Ucraina è pronta al dialogo, ma anche la Russia deve fare un passo in questa direzione. A dichiararlo il presidente Zelensky, che in un videomessaggio ha ringraziato l'esercito ucraino per la precisione, sono le parole del presidente, nel colpire obiettivi militari in Russia. Ieri sera i missili ucraini Flamingo, ordigni a lungo lungo raggio hanno colpito un impianto militare a Volgograd a circa 600 km dal confine tra Ucraina e Russia. Il complesso industriale, secondo quanto riferito da Zelensky, produceva sistemi di artiglieria e attrezzature militari specializzate. Il Cremlino finora non ha rilasciato dichiarazioni sull'accaduto, ma cresce la frustrazione per i blitz ucraini nel territorio della Federazione, operazioni che si stanno dimostrando sempre più efficaci. I danni causati dagli attacchi ucraini delle ultime settimane, che hanno inferto duri colpi alle infrastrutture energetiche russe, hanno inasprito la retorica di chi invoca un'escalation. Secondo quanto riferisce l'agenzia Reuters, i falchi della classe dirigente russa stanno facendo pressione sul Cremlino perché intensifichi le ostilità. Alcuni esponenti russi hanno persino chiesto al presidente Putin di prendere in considerazione l'uso di armi nucleari tattiche. Intanto non si arrestano i bombardamenti russi sull'Ucraina. Una persona è morta e altre 29, tra cui 3 bambini, sono rimaste ferite negli attacchi condotti nella notte sulla regione ucraina di Zaporizhia.
0: La politica, la nuova proposta di legge elettorale arriva alla Camera in un'aula semideserta. Le opposizioni protestano e contestano il provvedimento, mentre la maggioranza, a fronte delle tensioni interne sulle preferenze, lavora ad alcuni emendamenti. La ministra per le riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, respinge gli attacchi. La riforma è pienamente nel perimetro della Costituzione. A Roma è stata sterminata una famiglia, ucciso padre, madre e la figlia minorenne, ferito l'altro figlio che non è in pericolo di vita ed è caccia l'assassino. I dettagli nel servizio di Davide Murgia.
5: Si schiava nel passato di Kamaluddin, l'uomo ucciso con la moglie e la figlia nella serata di ieri a Roma nel quartiere Casalotti, una strage familiare che si è consumata dentro casa, tra le mura di questo appartamento diventato all'improvviso teatro dell'orrore. A perdere la vita sono stati Kamaluddin, 39 anni, la moglie e la figlia Rowa, di appena 8 anni, tutti originari del Bangladesh. L'unico sopravvissuto è il figlio maggiore, Amir, 20 anni, rimasto ferito perché avrebbe sorpreso l'assassino. È ricoverato in prognosi riservata al Policlinico Gemelli. L'allarme è stato dato dai vicini dopo aver sentito urla provenienti dall'appartamento. Alcuni avrebbero anche visto fuggire un uomo in strada, forse con una maglia blu. Da quel momento è partita la caccia al killer. Gli investigatori della squadra mobile seguono una pista precisa, quella di un connazionale delle vittime, un amico di famiglia, un uomo che secondo le prime ipotesi potrebbe essere stato fatto entrare in casa proprio perché conosciuto. Nell'appartamento la polizia scientifica ha lavorato per ore e ha sequestrato una mannaia ritenuta la possibile arma del delitto. Il movente resta ancora da chiarire. Si cercano risposte nei rapporti della famiglia, nei telefoni, nelle ultime frequentazioni e nei movimenti del sospettato. Prende piede l'ipotesi del delitto passionale. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.
0: L'Europa è ancora nella morsa del caldo. In Francia l'allerta è ai massimi livelli, mentre in Italia oggi sono 18 le città da bollino rosso. Giuseppe Caporaso.

0: L'afa assedia ancora l'Europa, il vecchio continente nella morsa del caldo che non accenna a placarsi. La situazione più grave sembra esserci in Francia, dove sono salite a 55 le vittime degli annegamenti causati da tuffi in acque non sicure, e non si ferma all'ecatombe dei bimbi con la morte a Marsiglia di un piccolo di 18 mesi ritrovato in un'auto surriscaldata. Difficoltà in Francia anche nella gestione degli ospedali, così come in Gran Bretagna, dove diversi nosocomi hanno dichiarato lo stato di emergenza. L'ondata di calore ancora ai massimi livelli dovrebbe vedere, secondo il meteo francese, una revoca degli allarmi rossi da domani sera sul paese transalpino. Anche in Italia il clima appare sempre più rovente. Un fine settimana con ben 18 città da bollino rosso, il livello più alto di allerta. Una situazione, quella del bollino rosso, che prevede condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute delle persone sane e attive, non solo su persone a rischio come gli anziani, i bambini e soggetti affetti da malattie croniche. Le temperature massime percepite arriveranno a 39 gradi a Firenze, 38 a Latina, 37 a Milano, 36 a Roma, 35 a Torino e Venezia. Massima allerta da giorni in tutti gli ospedali, con record di ricoveri e la carenza di posti letto nei reparti, che spesso costringe i pazienti a lunghe attese al pronto soccorso. Non solo la sanità, ma sono tanti settori in sofferenza per le alte temperature, dalla scuola, dove si soffre durante gli esami, all'allarme in agricoltura, ad esempio sulla tenuta del settore del riso, con risaie in sofferenza per siccità e caldo e costi di produzione insostenibili.
1: Intanto a Milano ci si attrezza per una ginnastica al fresco per gli anziani. Marco Bergamaschi.
2: Mentre l'Europa occidentale è stretta nella morsa dell'ondata di caldo record, a Milano, una delle città da bollino rosso, la rete di assistenza cittadina si è adoperata anche per offrire una sessione mattutina di ginnastica leggera dedicata agli anziani in un ambiente climatizzato.
3: Questa lezione di ginnastica era stata pensata da fare all'esterno, però dato che c'è un caldo estremo, estremamente torrido, abbiamo pensato di farla all'interno perché il locale è refrigerato, quindi c'è l'aria condizionata ed è molto più vivibile.
2: Così il gruppo di anziani ha potuto fare, al riparo dall'AFA, esercizi a bassa intensità, tra cui il sollevamento leggero di pesi ed esercizi mirati al miglioramento della mobilità delle gambe, un'esperienza corroborante e allo stesso tempo all'insegna dell'inclusione.
3: Già Milano in estate tende un po' ad isolare una certa parte di popolazione e questa parte sicuramente sono gli anziani. Questo caldo li rende ancora più limitati per via magari di problematiche che possono già avere e quindi appunto è meglio sfruttare soprattutto, diciamo, la mattina piuttosto che altre fasce della giornata.
1: Andiamo in Vaticano, secondo e ultimo giorno di confronto e riflessione per i cardinali chiamati a Roma da Papa Leone per il Concistoro, preghiera e dialogo nel segno della pace alla luce della enciclica Magnifica Humanitas. Paolo Fucini.
4: Appuntamento in aula Nervi alle 9.30, al riparo dal caldo feroce che arroventa anche Vaticano e dintorni. Terza sessione stamattina del Concistoro straordinario alla presenza del Papa per approfondire Magnifica Humanitas, l'enciclica di Leone fresca di stampa che alla luce della dottrina sociale della Chiesa analizza gli impatti dell'intelligenza artificiale sul mondo di oggi, perché come ha detto Prevost già ieri iniziando i lavori del Concistoro,
5: un'enciclica continua infatti il suo cammino quando viene accolta, interpretata e incarnata nella vita concreta delle chiese.
4: Sotto esame già ieri nella relazione del cardinale Fernandez il passaggio dell'enciclica che invoca il superamento della teoria della guerra giusta. Rispetto ai criteri di legittima difesa del catechismo c'è un'evidente enorme sproporzionalità negli interventi israeliani a Gaza e nel sud del Libano, accusa il prefetto del dicastero per la dottrina della fede. Poi contesta le guerre preventive sulla base di semplici supposizioni su cosa un altro paese potrebbe fare. Ultimo punto, no all'incoerenza come strategia, ad esempio condannare un paese antidemocratico e ignorare che in un paese alleato non vi siano diritti umani e democrazia, o come fa anche l'Unione Europea, sanzionare un paese, inviare armi e denaro ad un altro e ignorare invasioni dalle conseguenze ancor più crudeli per intere popolazioni.
1: Sono trascorsi 46 anni dalla strage nei cieli di Ustica. In questo giorno di raccoglimento e di memoria, il pensiero di vicinanza e di solidarietà va anzitutto ai familiari delle vittime straziate da un evento inaccettabile, da un dolore profondo che il tempo non può lenire, quanto afferma per l'anniversario il Presidente della Repubblica.

0: Sergio Mattarella, nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile, scrive in un messaggio, ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno quel tragico 27 giugno del 1980 rimane un dovere irrinunciabile. Madre e figlio, una vecchiaia vissuta all'estero, sono i temi al centro del docufilm di Salvatore Allocca, Residence a Mameto, una vicenda personale ma anche una realtà che riguarda sempre più persone. Sentiamo Fabio Falzone.
1: Ma non dovevi tornare tu? Ma come hai cambiato casa?
2: L'ispirazione è decisamente personale. Il regista Salvatore Allocca decide di andare a cercare sua madre, ex dipendente del Tribunale di Napoli, oggi in pensione ad Hammamet. Qui la donna ha iniziato una nuova vita, un nuovo compagno, nuovi amici, un contesto culturale tutto diverso dal nostro, ma in cui l'Italia resta in qualche modo presente.
1: Ma nessuno manca l'Italia.
3: Qui è un'altra vita, è un po' coccolati in questa terra. Perché ci trattano bene.
2: Salvatore racconta e cerca di capire i giorni di sua madre e dei suoi amici, quali sono le loro motivazioni, per alcuni anche economiche, per altri decisamente più personali. Tutti comunque sentono nostalgia dell'Italia.
1: Ma voi ci credete nel Maktub invece?
4: Io sì.
2: Residence a Mameto ha anche un sottotitolo, il Maktub secondo mia madre, laddove Maktub in tunisino vuol dire destino. Il docufilm esce in questi giorni in sale selezionate in tutta Italia e vale la pena andarlo a cercare anche perché riflette con ironia ma anche con intelligenza su un fenomeno sempre più diffuso del nostro tempo, i pensionati che scelgono di andare a vivere all'estero. Anche se quello che colpisce di più della pellicola, che in qualche momento si fa addirittura film, è proprio il rapporto di Salvatore con sua madre. Generoso, fatto di condivisione, anche quando la vita ci mette di fronte a scelte e decisioni diametralmente opposte, ma sempre all'insegna dell'amore.
0: E come abbiamo sentito oggi pomeriggio si chiude il concistoro straordinario in Vaticano, potrete seguire il discorso conclusivo di Papa Leone XIV e la preghiera del Te Deum in diretta dalle 18.30 sulla nostra app Play 2000. Ed è tutto per ora, vi lasciamo a Borghi d'Italia che oggi ci porta a Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino, grazie per averci seguito, a più tardi.

Sabato. Al nord anticiclone Caronte ancora più forte. Giornata rovente con cielo sereno. Rari temporali sulle Alpi e temperature massime fino a 38-39 gradi sulle zone pianeggianti. Al centro, anticiclone africano Caronte più potente. Giornata caldissima caratterizzata da un ampio soleggiamento e da temperature massime fino a 39 gradi diffusi in Toscana, 36 a Roma. Al sud, regna l'anticiclone africano. Giornata spesso soleggiata con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Possibili veloci piogge pomeridiane sulla Sicilia sudorientale. Caldo. Vediamo ora la tendenza per domenica.

0: Bentrovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia vi porteremo nel territorio della Verde Irpinia alla scoperta del comune di Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del luogo, visiteremo il centro storico, le chiese, degusteremo le tipicità con in testa l'eccellente vino Taurasi di OCG e poi rivivremo le fasi salienti di una delle due feste dell'anno dedicata al santo patrono San Michele Arcangelo. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!
2: Per il ciclo Stille senza tempo.
3: Signor Shane, Miss Timberlake.
4: Cathy, un uomo ti trascina nel suo ufficio. Trova il modo di farti togliere i vestiti. Che cosa ti aspetti da un uomo come questo?
5: Rispetto.
6: Devo andare nelle Bermude per degli affari. Vuole venire con me?
3: Mi scusi, sa dirmi dov'è?
4: Come?

0: tacere!
1: Doris Day e Cary Grant in...
2: Che sta facendo?
1: Il visone sulla pelle. Domani in prima serata.
3: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
4: È presenza quando nessun altro risponde. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
6: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
5: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
8: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
9: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel territorio della Verde Irpinia alla scoperta di Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Il comune, inserito nella zona dell'eccellente vino Taurasi di OCG, si trova a 460 metri sul livello del mare e conta circa 700 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi, Sant'Angelo all'Esca!

0: Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Attilio Iannuzzo. Allora, ci presenti il comune di Sant'Angelo all'Esca.
1: Beh, comune di Sant'Angelo all'Esca è il classico borgo della nostra bella Italia. Un borgo delle aree interne, siamo in provincia di Avellino, questa è l'area del Taurasidoc G, quindi abbiamo questa etichetta che ci porta a farci conoscere un po' in tutto il mondo, anche se voglio dire il brand è Taurasi, ma noi siamo agganciati a Taurasi. Il bello di questi borghi, anche se siamo veramente un piccolo borgo, siamo circa 700 abitanti, io dico una grande famiglia e una bella famiglia, perché Sant'Angelo è accogliente, riesce ad attirare anche numerosi visitatori per la bellezza, per l'area, per il territorio e soprattutto per l'affetto e l'amicizia che subito riesce a trasmettere ai visitatori.

0: soprannominato anche il balcone dell'Irpinia.
1: Sì, è uno dei balconi dell'Irpinia. Noi abbiamo un belvedere bellissimo che potete ammirare e soprattutto nelle belle giornate estive. È veramente

godere di tutto il panorama e di tutto il paesaggio che riusciamo a vedere da quella zona. Infatti riusciamo a vedere una grossa vallata e vari comuni anche limitrofi, bellissimi come il nostro.

0: oggi inauguriamo anche il comune.
1: L'edificio merita, l'abbiamo veramente ristrutturato totalmente con un adeguamento sismico importante, un efficientamento energetico. Non è poco avere un edificio del genere in un comune così piccolo.
0: E insieme al comune avete anche ristrutturato le scuole?
1: Sì, abbiamo rifatto la scuola, lì c'è stato un intervento addirittura di demolizione e ricostruzione perché era un edificio vetusto, molto vecchio, degli anni 50, quindi non più sicuro sismicamente. E siamo riusciti anche lì col PNRR ad ottenere questo finanziamento, realizzando così un edificio efficientato, nuovo, modernissimo, che ci ricorda comunque sempre la scuola del libro cuore.
0: E il comune è un po' una sentinella del territorio, perché anche il gonfalone raffigura una torre.
1: Una torre, sì. E diciamo che noi siamo in una posizione baricentrica tra vari comuni e possiamo essere anche, come ben ha detto lei, una postazione di controllo per tutti i comuni che gravitano intorno a Sant'Angelo.
0: Poi abbiamo due alberi che è un po' il territorio, no?
1: Sì, il verde, la verde erpigna rappresenta proprio il nostro territorio, è la nostra peculiarità della verde erpigna.

0: e dobbiamo parlare del vostro patrono a cui siete veramente attaccati, San Michele Arcangelo.
1: Sì, lì ci colpisce al cuore, diciamo che oggi è proprio la festa del nostro Santo Patrono. Questi, io dico, sono i giorni più importanti che vive la nostra comunità sant'angiolese, perché in qualunque giorno capiti San Michele, il paese si riempie. Ritornano tutti i nostri compaesani che sono fuori, viene tanta gente dai paesi limitrofi, anche da fuori regione, per venire a visitare San Michele e per la grande devozione che c'è. E noi sant'angiolesi partecipiamo intensamente a tutti i 9 giorni prima della festa, e poi nella giornata della festa c'è tutto quello che avete potuto anche voi vedere, questa grande devozione, questa fede educata, dico io, perché veramente rispettosa del nostro Santo Patrono.
0: E lei oggi ha fatto anche una lettura in chiesa?
1: Sì, diciamo, abbiamo degli usi, delle tradizioni, che il sindaco va a leggere la lettura, porta il dono anche floreale al santo, partecipa insomma intensamente a tutte le fasi della cerimonia, insomma dei 9 giorni che si fanno prima della festa.
0: So che poi nella festa di settembre tornano tanti emigrati.
1: Sì. Diciamo che quando capita nel fine settimana o a maggio o a settembre, quasi tutti approfittano per tornare e vengono anche da fuori. Sì, a settembre spesso arrivano anche i nostri compaesani che vivono all'estero, in America soprattutto, e poi anche in Europa, dal Belgio, dalla Svizzera, insomma, cercano tutti quando possono di venire.
0: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
1: Allora, per me, non come sindaco, ma come personalmente, Sant'Angelo è il mio cuore. Sant'Angelo non è per me solo un luogo fisico. Sant'Angelo è casa, è famiglia, è passione. Cioè, io ho sperato, sin da quando ero bambino, di vivere a Sant'Angelo. Ho avuto la fortuna di trovare la mia collocazione a Sant'Angelo e quindi non so come esprimerla veramente, questa gratitudine anche al Signore e a San Michele per avermi fatto rimanere qui, perché Sant'Angelo per noi è tutto, per il sant'angiolese Sant'Angelo è tutto, e infatti molti miei amici cercano e riescono anche a ritornare, e speriamo che ci sia questa possibilità da parte di tutti.
0: E allora qual è l'invito del sindaco?
1: Venite a Sant'Angelo, perché qui c'è il turismo lento. E la bellezza di visitare Sant'Angelo e vivere l'esperienza a Sant'Angelo è proprio questa, di vivere in una tranquillità che però poi ti porta anche a vivere momenti di allegria, perché nelle nostre manifestazioni, nei nostri eventi c'è comunque anche quell'entusiasmo e

0: quella voglia di fare che veramente trascina. E quindi il turista, il visitatore che viene a Sant'Angelo non solo trova l'accoglienza, come ho detto prima, e l'affetto delle persone, perché quando si entra a Sant'Angelo subito si diventa sant'angiolese. Il mio amico diventa l'amico di tutti i sant'angiolesi, quindi veramente si viene accolti bene. E poi si vive in una realtà non da poco. Qui l'inquinamento è praticamente zero, l'aria è buona, il cibo e il vino, voglio dire, è quello che è conosciuto in tutto il mondo, quindi ne vale veramente la pena.
1: Sindaco, qui ancora parlano tutti il dialetto, vogliamo fare un invito nel dialetto locale?
0: Sì, certamente. Qui ci vediamo a Sant'Angelo, quando volete voi.
1: Grazie, sindaco, e adesso raggiungiamo la parrocchiale di San Michele Arcangelo per conoscere il parroco.

0: E con gioia incontriamo il parroco Don Alfonso Moriano. Allora presentiamo la comunità cristiana di Sant'Angelo a Lesca e oggi stiamo vivendo una giornata particolare.
1: Benvenuti qui a Sant'Angelo a Lesca. Sì, oggi è una giornata molto particolare in quanto festeggiamo l'apparizione di San Michele sul Monte Gargano ed è la festa di tutta la comunità. Noi festeggiamo San Michele 2 volte l'anno, l'8 maggio in quanto ricorre la memoria dell'apparizione e il 29 settembre nella memoria liturgica. E sono due feste molto sentite qui in paese, religiose, profonde, ma soprattutto segnano un ritorno a casa per tutta la comunità.
0: Abbiamo questo momento quando il santo scende tra la popolazione.
1: Sì, tutta la popolazione in fila fa la propria parte girando una manovella meccanica, dove dai più piccoli ai più anziani, anche a quelli che vengono dai paesi limitrofi, appunto danno la propria mano per accogliere la statua che scende piano piano e viene preparata per la processione.

0: e abbiamo varie spade, no?
1: Sì, ci sono quattro spade. La prima è quella d'oro presente vicino alla statua, quella d'argento che viene messa per la novena, quella di tutti i giorni e una conservata in una teca che è quella attribuita ai Longobardi, in quanto il culto di San Michele è anche il nome di questo paese, viene attribuito all'epoca dei Longobardi.
0: Poi qui abbiamo anche altre due chiese, no?
1: Ci sono altre due chiese del XVIII secolo, la chiesa di San Rocco e la chiesa della Madonna del Carmine.
0: E anche verso la Madonna e San Rocco c'è una certa devozione.
1: Sì, c'è una certa devozione in quanto la Madonna ha una chiesa vicino al cimitero, quindi c'è la devozione non solo per i defunti ma anche per le anime del purgatorio. In modo particolare San Rocco è una festa molto sentita che richiama un'altra parte del paese più verso la zona centrale.

0: oggi c'è stata una celebrazione molto sentita e c'è questa unione, il paese si ritrova un po' tutto, no? E adesso in questo periodo, ma poi a settembre arrivano anche da fuori.
1: Certo, quando si festeggia San Michele il paese si ferma, quindi tutti ritornano a casa, da quelli che vivono qui in Italia anche a quelli che vivono all'estero, tutti ritornano per non solo omaggiare San Michele, ma per vivere in famiglia, nell'unità, in comunità, questo giorno di festa che accomuna tutti, senza divisioni, senza rancori, ma con l'unico obiettivo vivere insieme la festa nella serenità, in un clima di famiglia molto più ampio.
0: E c'è questa processione poi che è abbastanza lunga, no?
1: Sì, la processione è lunga ed è alternata da preghiere tradizionali e anche da alcuni canti che la gente si tramanda a livello popolare da generazione a generazione.

0: lei più volte ha incontrato Papa Francesco e ho visto una foto in cui questa statua è stata benedetta da Papa Francesco.
1: Sì, nel febbraio 2025, prima della sua morte, Papa Francesco ha benedetto la nostra statua del Santo Patrono e l'altra statua l'ha benedetta nell'altra parrocchia.
0: Vogliamo concludere il nostro incontro con il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: Mi auguro che tutta la comunità possa crescere guardando sempre al bene, a ciò che ognuno di noi può seminare all'interno della propria vita e che con l'aiuto di San Michele possa estendersi a tutta la comunità, non solo quella presente nel territorio, ma anche a quella che si estende nei vari paesi del mondo.
0: Grazie parroco, e adesso andiamo a scoprire alcune tipicità di Sant'Angelo a Lesca.

0: E adesso incontriamo Angelico Carpinella, che è il presidente dell'associazione Creativamente. Siamo qui all'interno di un locale storico di Sant'Angelo a Lesca. Dobbiamo presentare le tipicità, però intanto diciamo qualcosa di questo locale.
1: Ci troviamo in una vecchia taverna di famiglia, naturalmente, infatti si chiama Taverna dei Priori. Priore viene dal cognome Lo Priore, che è il cognome di famiglia, dove si mangiava dell'ottimo cibo, semplice, con prodotti genuini locali, e si beveva un buon bicchiere di vino rosso aglianico. Ed era naturalmente il locale di transito, con i prodotti irpini che poi vediamo.
0: L'aglianico, poi visiteremo una cantina, ma l'aglianico è un po' il principe del territorio?
1: Eh sì, è il nostro fiore all'occhiello, diciamo, dei vini. È un DOC G, che possiamo paragonarlo soltanto al Barolo, perché è un vino a lungo invecchiamento.
0: E qui oggi abbiamo dei piatti veramente tradizionali, allora andiamo a presentarli.
1: Allora abbiamo la verdura con i fagioli, le cotiche, con la pizza gialla, noi la chiamiamo pizza ionna dal francese jaune, gialla, che era fatta col granturco. Poi abbiamo salumi locali, quindi soppressata, salsicce, il nostro caciocavallo, poi frutta secca che abbondava nel territorio, il pane fatto in casa, e poi i fusilli classici della nostra provincia. E poi ci sono dei piatti che sembrano strani in una collina, cioè piatti a base di pesce, quindi la classica seppia imbottita, cioè ripiena, naturalmente del ripieno di prodotti locali, quindi pane raffermo, olio, prezzemolo e aglio, baccalà fritto, pipicette imbottite, che sono peperoni, lo stesso ripieni con lo stesso ripieno. Questi prodotti a base di pesce, ripeto, prodotto strano per un paese in collina, sono dovuti alla tradizione del nostro patrono. Per onorare il nostro patrono digiunavamo dalle carni. Il digiuno dalle carni era dato dal pesce e naturalmente seppie che venivano dal Gargano, perché andavamo poi naturalmente anche in pellegrinaggio a San Michele del Gargano. Per questo si trovano questi prodotti anche in Irpini.
0: Sono dei piatti che durante la festa tutti fanno a casa poi.
1: Allora, durante la festa si deve mangiare assolutamente pesce. Mio padre mi diceva che era un problema, perché lui aveva fatto la guerra, la 15-18, e dice quando arrivava la carne, il giorno di San Michele in trincea, la vedevamo raramente, io la rifiutavo. Quindi tutti i sant'angiolesi nel mondo, il giorno di San Michele, quindi l'8 maggio e il 29 settembre, non mangiano carne in tutte le parti del mondo.
0: Poi lì vedo anche, che cos'è, un dolcetto? Tipo...
1: Quello è un dolcetto, le morsellette li chiamiamo noi, cioè è un dolcetto che i nostri vecchi usavano in tingere nel vino, tipo Canducci e Vinsanto. Noi facevamo morsellette e aglianico di Taurasi, naturalmente.
0: Poi parlava delle noci, delle nocciole, perché qui la campagna...
1: La campagna, poi normalmente... Avellino vuol dire nocciolo dal latino, quindi è un prodotto tipico, producevamo centinaia di quintali di noci e di nocciole, quindi i prodotti sono classici del territorio. Uno viene qua, mangia del cibo genuino con prodotti classici del territorio.
0: Lei è presidente di questa associazione Creativamente, che cosa fa questa associazione?
1: Allora, normalmente ci stiamo preoccupando di passare un poco ai nostri giovani la vecchia cultura sui proverbi sant'angiolesi. Infatti facciamo delle ceramiche, su ogni ceramica ci sta il disegno del proverbio. Vari proverbi abbiamo messo nel paese, quindi stiamo cercando di aumentarli per creare anche bellezza nel paese e cercare un poco di far ricordare ai giovani il vecchio dialetto.
0: Ma che cos'è Sant'Angelo a Lesca per lei?
1: Per me è il paese in cui sono nata e io ti ripeto sempre, ho vissuto una gioventù bellissima, perché avevamo come parco giochi tutto il territorio. In un territorio verde, pulito, sereno, con una civiltà contadina molto accogliente, e quindi questo è per me Sant'Angelo.
0: Lei parlava del dialetto, adesso per concludere vogliamo fare un invito nel dialetto locale a venire qui a Sant'Angelo a Lesca?
1: Venite a Sant'Angelo, vi accogliamo con tutto lo cuore e vi ricevo un proverbio antico. In casa dei pezienti non mancano mai tozze, in casa di poveri non manca mai del pezzo di pane.
0: Grazie al signor Angelico, e noi adesso andiamo a visitare una eccellente cantina di Sant'Angelo a Lesca.

0: E adesso con Antonio Lopriore andiamo a visitare un'eccellente cantina del territorio e in questo momento ci troviamo proprio nel cuore della cantina.
1: Sì, infatti vi trovate nella nostra azienda a Borgo D'Angelo, un'azienda vitivinicola. Qui siamo proprio nel cuore della produzione, siamo circondati da botti dove invecchiamo il nostro aianico destinato al Taurasi. Il Taurasi è la nostra DOCG della zona, uno dei grandi vini rossi del sud Italia. E in queste botti ci invecchiamo, oltre il Taurasi riserva nelle annate migliori, e anche il Campi Taurasini, che è una DOC di eccellenza del nostro territorio.
0: E la vostra azienda è circondata proprio dai vigneti?
1: Eh sì, infatti qui ci troviamo a Sant'Angelo all'Esca, che è il paese nel cuore della produzione del Taurasi, e i nostri vigneti si trovano nel comune di Sant'Angelo all'Esca, nel comune di Taurasi, nel comune di Luogosano, tutte su queste colline abbastanza dolci, tra i 400 e i 500 metri, dove noi coltiviamo l'aglianico che poi destiniamo a diverse tipologie di vini, tra cui sicuramente l'aglianico, fino ad arrivare ai grandi Taurasi, passando anche per un rosato di aglianico in purezza, un vino fresco che va bevuto soprattutto nel periodo estivo.

0: voi già siete qui da qualche generazione?
1: Assolutamente sì, siamo da diverse generazioni, è una famiglia che ci occupiamo di agricoltura da diverse generazioni, sia da parte dei nonni paterni che da parte dei nonni materni, ci siamo sempre occupati di agricoltura. Quindi sono diverse generazioni che siamo in questo mondo, non soltanto legato al mondo del vino, ma anche a altre produzioni di eccellenza del territorio.
0: Come l'olio, no?
1: Assolutamente sì. L'olio extravergine prodotto con diversi cultivar, in particolare l'aravece, ma ci sono anche altri cultivar importanti come la marinese, che sono delle eccellenze della zona. Ma passando anche per la produzione piccola di nocciole e anche altre piccole produzioni, comunque il vino resta la nostra produzione più importante.
0: Ma qual è la caratteristica del Taurasi, questo vino che può invecchiare tanto?
1: Il Taurasi bisogna scoprirlo. È un vino che si scopre con gli anni. Sicuramente è difficile da produrre, ci vuole tantissimo tempo, deve invecchiare in acciaio, poi il passaggio lungo in legno. Quando poi lo ritroviamo in un bicchiere, ritroviamo un vino eccellente, che ci potrebbe ricordare tranquillamente, senza nulla da invidiare, ai grandi rossi italiani. E comunque chi lo scopre se ne innamora, perché è un vino che ha tanto da raccontare, non soltanto nel bicchiere, ma esprime al meglio il suo territorio.
0: E poi ha questo colore rosso rubino.
1: Assolutamente, questo colore che lo conserva per lunghi periodi,

0: Anche dopo 10 anni ritroviamo ancora questo rubino in tutta la sua forza. Ci vuole veramente tantissimi anni per perdere un po' di quelle caratteristiche. Ma vi assicuro che anche dopo diversi anni quel vino ha ancora sempre da raccontare, perché è un vino di lungo invecchiamento. Ci capita di aprire Taurasie anche oltre i 15 anni di vita e c'è sempre da scoprire delle grandi cose.
1: Poi le vigne sono abbastanza piccoline, no?
0: Da qualche anno, diciamo da una ventina d'anni circa, ci siamo specializzati. Ogni azienda ha puntato sulla specializzazione della viticoltura, quindi sono vigne a filari e un sistema di allevamento cosiddetto a filari, cosa che invece in passato non era così, era molto diverso. Avevamo un sistema di allevamento a raggiera, con viti molto più alti, da cui da un tutore morto partivano 4 viti che si allargavano su 4 lati. Oggi invece si è aumentata la specializzazione, si è pensata a produrre in modo diverso, ma soprattutto per rendere alle macchine più facile la lavorazione e quindi anche con lo scopo non soltanto di mantenere le qualità ma anche di abbattere i costi grazie alla meccanizzazione.
1: La bellezza poi di bere un bicchiere di vino qui, perché ho visto voi che avete degli spazi esterni anche molto belli.
0: Sicuramente, perché bere un bicchiere di vino, dei nostri vini, del territorio, un Aglianico, un Taurasie, e bere questi vini sul posto hanno un'emozione diversa, perché siamo circondati dalle bellezze dell'Irpinia e quindi si apprezzano meglio anche i prodotti.
1: Abbiamo il Taurasie, ma voi avete anche dei vini eccellenti bianchi.
0: Sì, perché in Irpinia si producono dei grandi vini bianchi. Sono il Fiano di Avellino e il Greco di Tufo, che sono 2 DOCG del territorio, oltre il Taurasie. È un'azienda che punta sulla viticoltura e punta a crescere su un mercato un po' più internazionale, deve sempre avere in carta non soltanto il Taurasie, anche se ci troviamo nell'area del Taurasie, ma anche i grandi vini bianchi del territorio. E Fiano di Avellino e Greco di Tufo sono 2 grandi bianchi che non hanno nulla da invidiare ad altri grandi bianchi italiani.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
0: Per me Sant'Angelo all'Esca rappresenta tutto, perché in questo paese ho trascorso la mia infanzia, la mia adolescenza, sempre pensando anche a continuare gli anni della vita in questo territorio che mi ha sempre appassionato. Infatti dopo anche gli studi fuori e dei lavori che ho trascorso in altri posti d'Italia, ho deciso di tornare definitivamente in questo posto e quindi continuare le attività di famiglia.
1: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
0: Vi invito a visitare Sant'Angelo con le sue bellezze, con le sue bontà, le sue tradizioni e i suoi grandi vini, perché è un posto che merita, fatto di pace ma anche di tanta accoglienza.
1: Grazie Antonio, e quindi Sant'Angelo all'Esca vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di

0: Studi, Star Comedy ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua. Star Comodi, la soluzione
2: c'è con te. Tu sei Simone, figlio di Giovanni. Da oggi verrai chiamato Pietro. E tu invece, chi pensi che io sia?
3: Tu sei il Cristo, il figlio di Dio.
4: Credi davvero di potermi convincere a vivere nella persecuzione?
5: No, in una vita di speranza.
2: Ve lo sto dicendo ora. Uno di voi mi tradirà.
4: Morì per un peccato che non era suo. Si è sacrificato per tutti i nostri peccati.
6: L'Apostolo Pietro e l'Ultima Cena. Lunedì in prima serata.
7: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
8: Ce l'ho sulla punta della lingua.
9: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA, oggi si prende così, dalla ricerca IBSA, prodotto in Italia.
10: L'irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
11: Come padre della sposa con...

0: Non è degno di me. È una parola esigente, una parola anche dura, che poi viene stemperata e viene anche illuminata dalla seconda parte del Vangelo, nella quale Gesù afferma che chiunque accoglie un suo inviato accoglie lui. Allora, accogliere chi è di Cristo significa accogliere Cristo, sapere di essere di Cristo. Così sulla croce, così nella vita ordinaria che è sempre vita di missione.
1: In quel tempo Gesù disse: Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la trovherà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa.
0: Siamo alla conclusione del discorso missionario dal Vangelo secondo Matteo. E la pericope di questa domenica contiene una parola che è conosciuta molto perché il Signore dice che chi ama padre o madre più di me non è degno di me, chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Nel Vangelo di Luca c'è una formulazione leggermente differente, laddove l'Evangelista scrive che Gesù dice chi ama il padre più di me, chi ama la madre più di me. Cioè la parola del Signore è una parola che chiede di mettere in pratica tutto sommato lo Shema. Cioè di amare Dio al di sopra di ogni altro amore, di ogni altro affetto. Ecco, non si tratta qui di odiare, infatti la nuova traduzione non parla di odio, ma parla proprio di amare di più, amare di meno, che non vuol dire non amare, o meglio, non vuol dire che il discepolo di Gesù è chiamato ad una sorta di freddezza affettiva. Come se avere degli affetti, custodire le relazioni di amicizia, le relazioni affettive, familiari, sia qualcosa di cattivo. Non è così, questa è una brutta interpretazione di questa parola. Significa amare, secondo, direbbe Sant'Agostino, l'ordo amoris, cioè secondo il retto ordine degli affetti. Tutto viene da Dio, tutto è dono e di tutto quindi bisogna averne la cura massima e amare, ma sapendo che ogni amore è una rifrazione dell'amore che è Dio. Ogni dono è rifrazione del dono che è Dio, ogni relazione è rifrazione, riverbero, annuncio, sacramento, anzi vorrei dire, della relazione con Dio e che Dio è in se stesso. Quindi il Signore qui, tra l'altro c'è una risonanza anche proprio con il libro del Deuteronomio, laddove c'è una benedizione riguardante la tribù di Levi, che è una tribù separata da tutte le altre tribù, che ha come eredità il Signore, è la tribù per la quale Dio deve essere tutto. E adesso è Gesù, il Signore, che chiede di amare Lui sopra, prima di ogni altro amore, e nell'amore a Lui tutti gli altri amori trovano forza, trovano verità, trovano significato. Quindi non è una competizione tra amori, né dobbiamo pensare a un Dio arcigno che sia geloso delle nostre relazioni, assolutamente non è questo il senso. Ma qui siamo all'interno

Del discorso missionario ed è rivolto ai discepoli. I discepoli sono chiamati prima di tutto ad amare Gesù e a ricollocare il loro universo relazionale all'interno della relazione primigenia che è quella con il Maestro. Del resto, proprio questa parola è rivolta ai dodici, è rivolta ai discepoli, è rivolta a coloro che ha inviato in missione coloro i quali, vedendo i quali le persone destinatarie della missione vedono, ascoltano, toccano il Maestro. Ecco allora, chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Non che vi sia una nota di disprezzo in questo, la dignità del missionario, la dignità del discepolo è data proprio dalla conformità con il maestro. Là dove è il maestro, là sarà anche il discepolo. Quindi non è una dichiarazione di indegnità nei confronti di qualcuno, ma una annotazione, potremmo dire, di dignità particolare di colui che è sulla croce con il Maestro. È un chiaro discorso di sequela, è una chiara chiamata per coloro che sono inviati, coloro che sono discepoli di Gesù. Ed ecco interessante, chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Ecco, chi avrà tenuto per sé la propria vita, molto importante, anche interessante, questo verbo tenere, tenere per sé. Mi sembra che sia un modo particolarmente attuale di dire quella che oggi è una grande tentazione ed è un grande inganno dei nostri tempi, questo desiderio di volersi tenere per sé. Siamo in un tempo dove regna l'egoismo, tenere per sé il proprio tempo. Pensate anche a tutte le esperienze associative, anche di volontariato, di servizio. Sono in crisi, proprio l'associazionismo in sé sta perdendo respiro, come se darsi, regalarsi, regalare il proprio tempo, i propri talenti, i propri sogni, essere generosi sia qualcosa che non va di moda. È un modo per tenere per sé la propria vita, il sogno di una vita autoprodotta che si genera da sola, senza dover dire grazie a nessuno, pensando ai propri spazi, la propria casa, il proprio, tutti chiusi dentro il cancello della propria privacy, delle proprie comodità. Si dice adesso, vero, la comfort zone, bisogna stare chiusi dentro la propria zona di conforto. Gesù non è così, non così. Chi avrà tenuto per sé la propria vita, più ci teniamo per noi e più moriamo sterili e più non generiamo vita, più la nostra vita passa su questa terra senza lasciare segno. Noi siamo chiamati, noi siamo presi da parte come la tribù di Levi per essere generatori di vita, per essere generativi. Il destino di ogni uomo e di ogni donna è la generatività, non l'accaparrarsi. Insomma, tenere per sé la propria vita la perde perché non la genera, perché non la vive, perché non l'assapora, perché in fondo diventa una vita inutile, prima di tutto a se stessi. In questo sta la preoccupazione del Signore. È quella preoccupazione che è racchiusa in quella parola, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. È il dare che costruisce vita, che costruisce eternità. Altrimenti si resta chiusi in noi stessi, ma restiamo soli, davvero soli e sterili. Chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà. Non dobbiamo mai dimenticare che la causa di questa perdita in guadagno è Gesù, il quale è morto, ha perso la propria vita, ma l'ha guadagnata ed è diventato il Padre, la fonte di ogni vita. Cioè dalla croce il Signore è
colui che ha generato figli, figli al padre. Quindi questa parola prima di tutto parla per lui, lui che ha messo l'amore nei confronti del padre al di sopra di ogni amore, lui che ha davvero perduto la propria vita fino al punto estremo di non ritorno, della morte, poi della sepoltura, per questa sua donazione totale. Lui è stato costituito Signore, canterà San Paolo nella lettera ai Filippesi. Signore, nel cui nome ogni ginocchio si piega in cielo, in terra e in ogni luogo. E poi ecco gli ultimi versetti di questo discorso missionario. Sembrerebbe che qui Matteo stia un po' riproducendo la gerarchia, la comunità gerarchica della comunità della Chiesa di Gerusalemme. Ci sono prima di tutto gli apostoli, coloro che sono deputati all'insegnamento. Chi accoglie voi accoglie me e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Ecco, gli apostoli che hanno accolto il Signore, che nell'insegnamento, nell'annuncio del Vangelo, portano lo stesso Gesù. Quindi accogliere l'apostolo significa accogliere il Signore stesso. E poi ci sono i profeti. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, anche i profeti che insegnano, che portano la parola di Dio, infine i giusti, cioè coloro che sono fedeli, che sono rimasti fedeli nonostante le tribolazioni, nonostante le persecuzioni al Signore e avranno la ricompensa dei giusti, come il Signore sempre nel Vangelo di Matteo ha promesso nelle beatitudini. Ecco, beati coloro che hanno fame e sete della giustizia, saranno saziati, beati voi quando sarete perseguitati a causa mia, ecco, non mancherà la mia ricompensa. E infine, ecco, il bicchier d'acqua, cioè chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua a questi piccoli, perché sono discepoli miei, in verità non perderà la ricompensa. I piccoli sono i missionari, sono coloro che sono inviati ad annunciare la parola e a compiere i segni del regno dei cieli. In questo contesto, nel contesto dell'invio missionario, del discorso missionario, i piccoli sono i discepoli di Gesù, sono gli evangelizzatori, gli annunciatori piccoli perché vanno come agnelli in mezzo ai lupi, senza altra preoccupazione, senza altra protezione se non quella del Padre che è nei cieli. Quando andate, non prendete nulla, non vi difendete, annunciate il Vangelo e il Padre sarà lui che provvederà a voi. Ecco perché sono piccoli, piccoli perché indifesi agli occhi del mondo, ma decisamente difesi, guidati, protetti da Dio secondo la sua logica, la logica del Padre che ha guidato, accompagnato, protetto il Figlio suo incarnato fino alla croce e lo ha rialzato nella risurrezione. Ecco allora questo amore al Padre, l'amore a Dio più forte di ogni altro amore, ma che rende forti tutti gli altri amori proprio per questo. Ecco, prima di tutto questo ordo amoris e poi essere inviati per avere la vita eterna già qui ora e poi la vita eterna, quella in abbondanza.

Questa è la Domenica della Carità del Papa, la domenica che è più vicina al 29 giugno, che è la solennità liturgica dei santi Pietro e Paolo, per un accordo tra la Conferenza Episcopale Italiana e l'Obolo di San Pietro. Ecco, quella domenica è la domenica nella quale la Chiesa tutta, la Chiesa universale, partecipa della carità del Papa. Quando parliamo di carità, parliamo di amore, noi dobbiamo prima di tutto partire dal cuore, prima che gesto di carità, prima che contributo di carità, c'è una attitudine di tenerezza, un'attitudine di prossimità che nasce dal cuore. Mi ricorda questo una frase di Papa Francesco che disse ad una udienza:

Quando fate l'elemosina a un povero, guardatelo negli occhi. Mi sembra che con questa frase, a livello intuitivo, possiamo comprendere come è necessaria la carità, come contributo, e di questo adesso dirò. Ma prima di tutto nasce da una sorgente. La sorgente è un cuore attento, è un cuore che si lascia intenerire, un cuore che partecipa delle sofferenze dell'altro con una attitudine, con un sentimento di tenerezza che non è un sentimento vago, ma è proprio la determinazione del cuore a partecipare, a rendersi solidale, in solidum con gli uomini e le donne del nostro tempo che vivono una situazione di particolare precarietà. Allora, una carezza, davvero un gesto di affetto, guardare negli occhi l'altro, come diceva Papa Francesco. Ma quanto sono belli quei momenti nei quali il Santo Padre accarezza un bambino, si fa vicino ad un anziano, ad una persona disabile, ed è tutta la partecipazione e la vicinanza di Gesù che si china sulle ferite dell'umanità. Poi c'è la carità come contributo concreto, economico, organizzativo del Papa, laddove ci sono persone, situazioni, popoli, comunità che sono afflitte o da una povertà a causa di una carestia, di una guerra, di calamità naturali. Spesso, no, sentiamo che proprio il Papa o che la Santa Sede ha devoluto contributi cospicui a favore di determinate situazioni, ma sono molto di più, molto numericamente più consistenti quelle volte che invece il Santo Padre interviene senza che i mezzi di comunicazione ne diano notizia, anche secondo quel principio evangelico che, insomma, si dà con una mano e l'altra mano non deve sapere che cosa fa, perché la carità è anche qualche cosa che è davanti a Dio ed è meritoria davanti a Dio. Allora, la giornata della carità del Papa serve anche per ciascuno di noi per ricondurci alla sorgente della carità personale, che è questo cuore di tenerezza, ma anche perché ciascuno di noi si senta parte della carità del Papa, cioè essendo noi partecipi del corpo di Gesù, che è la Chiesa, ecco, come fedeli anche noi con il Santo Padre partecipiamo a questa carità personale, ma anche comunitaria. Cioè ricordiamoci che nessuno di noi è un individuo, ma partecipiamo tutti della comunione dei santi, che è una realtà non solo con la Chiesa celeste, certamente, prima di tutto, ma che poi è anche una realtà concreta di comunione con la Chiesa, come si dice, militante, la Chiesa che è pellegrina sulla terra. Allora, la domenica 28, questa domenica di giugno, siamo chiamati proprio a stringerci con le nostre offerte, concretamente, a stringerci all'azione di carità del nostro Santo Padre.

Buon pomeriggio, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG2000, le notizie. Nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 in Venezuela, già in ginocchio per il sisma dell'altro giorno, e sale ancora il bilancio delle vittime, almeno 920, mentre i dispersi sono oltre 50.000, tra loro anche 4 italo-venezuelani. Oggi recuperato il corpo di una donna di origini siciliane che risultava dispersa. Arrivata la missione italiana per il Venezuela, 5 milioni di aiuti, annuncia il nostro ministro degli esteri Tajani. Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio, un colpo all'Iran, la cosa più importante è che Israele rimanga nella zona di sicurezza nel Libano meridionale, dice il premier Netanyahu, mentre per il libanese Aoun il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano. Non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio. Hezbollah però respinge l'intesa. Torna a salire la tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo diversi attacchi iraniani alle navi in transito. Il Bahrain denuncia colpiti da droni iraniani. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver preso di mira posizioni militari statunitensi in risposta ai raid di Washington contro depositi di munizioni iraniane. E Teheran accusa gli Stati Uniti di palese violazione dell'accordo di pace. La guerra in Ucraina, disponibili al dialogo con Mosca, dice il presidente Zelensky annunciando: abbiamo mandato le nostre proposte a Putin, ora anche la Russia deve fare la sua parte. Intanto però non si fermano gli attacchi. Nella notte un raid missilistico ucraino ha preso di mira una struttura militare russa nella città di Volgograd. Tra domani e lunedì il picco di caldo in Italia, dove sono 18 le città da bollino rosso. Per domani il termometro potrebbe sfiorare i 40 gradi a Firenze, in 38 a Bologna e 37 a Milano, ma le temperature percepite sono già di molto superiori. Intanto un'ondata di calore continua a colpire anche l'Europa occidentale. Termometro alle stelle oggi in Germania e Gran Bretagna, e in Francia l'afa ha già causato la morte di 55 persone. Indagini in corso per far luce sul triplice omicidio avvenuto a Roma nella zona di Pineta Sacchetti. Padre e madre e figlia di 6 anni, originari del Bangladesh, sono stati trovati morti, accoltellati nella loro casa. Ferito gravemente l'altro figlio ventenne, che avrebbe sorpreso l'assassino riuscendo a scendere in strada per dare l'allarme. Ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita. Si cerca un amico di famiglia, connazionale delle vittime. Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile, così il capo dello Stato Mattarella nel messaggio per i 46 anni della strage di Ustica. La ricostruzione di quanto accaduto è rimasta a lungo nebulosa, la via della ricerca della verità tuttavia è stata percorsa e ha portato a risultati significativi, scrive il Presidente della Repubblica. Lo sport, il surfista Leonardo Fioravanti è il nuovo leader del ranking mondiale, diventa il primo italiano di sempre a vestire la licra gialla di numero uno del circuito del surf. Una settimana dopo aver firmato la sua prima vittoria italiana nella storia del World Surf League Champion Tour, l'azzurro in Brasile ha chiuso al secondo posto, portandosi comunque in testa alla classifica mondiale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, il TG2000 torna poco prima delle 18.30.

Sabato. Al nord anticiclone Caronte ancora più forte. Giornata rovente con cielo sereno. Rari temporali sulle Alpi e temperature massime fino a 38-39 gradi sulle zone pianeggianti. Domenica. L'anticiclone Caronte infiamma le regioni. Giornata rovente con temperature massime fino a 40 gradi in pianura. Cielo sereno e con alcuni temporali su monti e zone vicine. Al centro, anticiclone africano Caronte più potente. Giornata caldissima caratterizzata da un ampio soleggiamento e da temperature massime fino a 39 gradi diffusi in Toscana, 36 a Roma. Domenica, l'anticiclone Caronte surriscalda le città. Giornata ampiamente soleggiata, bollente e afosa. Temperature massime fino a 38-39 gradi su Lazio, Toscana e Umbria. Al sud, regna l'anticiclone africano. Giornata spesso soleggiata con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Possibili veloci piogge pomeridiane sulla Sicilia sudorientale. Caldo. Domenica, arriva l'anticiclone Caronte. Giornata soleggiata con cielo spesso sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con punte di 33-35 gradi.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
2: Ladro in fuga!
3: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
4: Ehi, Felix! È arrivato Robby!
5: Ho portato la cena!
4: Benvenuto nel mondo di Felix, dove ogni giorno è un'avventura. Ogni momento è perfetto per qualche marachella. E dove ogni pasto è irresistibile. Purina.
6: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
7: Un talento molto lento, voltati.
6: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
8: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!

0: Gesù misericordioso, in quest'ora della tua agonia stiamo sotto la tua croce e contempliamo il tuo cuore trafitto. La tua misericordia non si ferma davanti alla nostra miseria, proprio lì vuole entrare. Per questo, in quest'ora, veniamo a te con fiducia, non perché siamo degni, ma perché tu sei misericordioso. Vogliamo attingere da questa sorgente, vogliamo accogliere il tuo amore. Nel tuo sangue e nella tua acqua immergiamo la nostra vita, i nostri peccati, le nostre paure, le nostre ferite. Nel tuo cuore troviamo il perdono, la pace e la speranza. Gesù, insegnaci a fidarci della tua misericordia e a tornare sempre a questa sorgente senza paura. Immergiamo nella tua misericordia la Chiesa, perché sia segno di speranza e di perdono per il mondo. Ti affidiamo il Santo Padre, perché lo sostenga la tua grazia e lo guidi nel suo servizio. Per tutte le intenzioni che ci sono state affidate e per quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.

0: compassione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro, Gesù Cristo,
1: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e dei peccati del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su tutti voi che avete partecipato a questa ora della Divina Misericordia e anche coloro che ci hanno seguito dalla televisione, da questa chiesa di Santo Spirito in Sassia, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.

0: Allora, domande?
1: Una lezione diversa da tutte le altre. Buongiorno, prof. Domani alle 9:20.
2: Irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
3: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
4: Un talento molto lento, voltati.
3: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
5: Ultima ora, ladro in fuga.
6: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
7: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
8: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
7: Al filtro UV.
8: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il vivo olio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
9: Solstizio d'estate. Inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Iniziamo parlando di celiachia. Ebbene, la celiachia parla al femminile. È donna. Beh, su questo argomento c'è tanta confusione. Oggi a tante domande risponderà la professoressa Federica Furfaro. Benvenuta, bentornata al Mio Medico. Io ricordo, ricercatrice presso l'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Ma abbiamo anche una sorpresa, perché qui con noi c'è una food blogger fantastica, Roberta. Benvenuta, Roberta. Beh, lei è famosa sui social come Mama Kitchen Gluten Free, e già il nome dice tutto. Racconterà anche la sua storia di persona affetta da celiachia, e non a caso aiuta anche le donne, soprattutto le donne, a cucinare senza glutine. Allora, professoressa, però prima vengo da lei, perché poi ci regalerà anche una ricetta fantastica la nostra Roberta. Colpisce la popolazione femminile soprattutto, abbiamo letto, ma con sintomi che non sono sempre riconoscibili, è vero?
1: È vero, colpisce soprattutto la popolazione femminile con un rapporto di circa 2-3-1 rispetto ai maschi, e nelle donne a volte, soprattutto negli adulti, i sintomi non sono quelli tipici che ci aspettiamo, come la diarrea, il dolore addominale, quindi sintomi gastrointestinali, ma per esempio si manifesta con una stanchezza cronica, con l'anemia, con l'osteoporosi, con dei disturbi magari ginecologici, quindi cose assolutamente aspecifiche per cui bisogna fare molta attenzione, avere dei campanelli d'allarme per dire ok, controlliamo.
0: Vogliamo ricordare che cos'è la celiachia, professoressa?
1: Certo, la celiachia è un'intolleranza al glutine. Nel momento in cui questi pazienti assumono il glutine, il sistema immunitario reagisce producendo degli anticorpi che però, essendo il glutine all'interno dell'intestino, vanno ad attaccare proprio l'intestino, e lo fanno a livello di una parte molto importante che è il duodeno, e creando questo danno nella mucosa creano malassorbimento, quindi creano poi tutte le conseguenze che questo comporta.
0: E coi sintomi appunto di cui lei ci ha parlato, per cui non è una patologia che insorge solo in età pediatrica, perché ha parlato anche di persone adulte.
1: Assolutamente sì, si pensava una volta che solo i bambini potessero avere questa diagnosi. In realtà vi dico, ho diagnosticato un paziente di 83 anni la celiachia. Ora il punto può essere che si è manifestato in quel momento, cioè lui non aveva nulla fino a quel momento, il trigger non lo sappiamo esattamente qual è, ma sappiamo che c'è una predisposizione a svilupparlo, oppure può essere che lo hai da molti anni, ma appunto i sintomi sono specifici e quindi viene individuata la patologia dopo tanto tempo. Però assolutamente le età sono le più disparate.
0: Le più disparate, per cui bisogna avere, fare anche una diagnosi abbastanza precoce se si hanno dei sintomi, anche se sono specifici, come ci diceva la professoressa. Vengo da te, Roberta, perché tu hai una storia anche, a che età hai scoperto di essere celiaca? Poi ci farai un dolce veramente già, devo dire, all'opera la nostra Roberta. A che età tu hai scoperto di essere celiaca?
2: Ho scoperto di essere celiaca a 40 anni. Per me è stato un vero e proprio shock.
0: Non credo.
2: Ho dovuto cambiare inizialmente la percezione che avevo di me stessa e successivamente non solo il modo di cucinare, ma anche la mia socialità. È stato un vero e proprio tsunami nella mia vita. Però ho dovuto anche reimparare a cucinare, perché la cucina senza glutine ha dinamiche e regole ben diverse da quella glutinosa.
0: Però basta impararle, e tu insegni anche alle persone a cucinare.
2: Sì, infatti
0: cucinare.
2: Sulle mie pagine social do proprio coraggio a tutti quanti a non demoralizzarsi, perché fallire è estremamente semplice e bisogna essere precisi, però una volta capiti i meccanismi si riesce assolutamente.

0: facilissimo, è facilissimo anche. E allora, e tu già ti sei messa all'opera, che cosa ci preparerai? Qual è la ricetta che ci
1: oggi
0: regalerai
1: facciamo
0: oggi?
1: Facciamo una crostata con ricotta e con un ripieno di ricotta e marmellata di viscele. Però invece di usare i mix commerciali che si trovano già organizzati, usiamo un mix che è fatto da noi di farine naturali. E poi aggiungiamo un ingrediente segreto che serve proprio a creare lo scheletro delle nostre farine
0: allora,
1: naturali.
0: Allora, io lo vorrei far vedere la ricetta perché è interessante. Vedete, sono tanti gli ingredienti. Cioè sì. C'è la farina di riso, la farina di mais, l'amido di mais, la farina di mandorle. E lì, vedete, no, ci sono tutta la grammatura che serve per fare la frolla, questo. Forse l'ingrediente segreto è questa gomma di xantano?
1: Esatto. Allora,
0: perché io ho detto che cos'è? La prima domanda che ho fatto io in redazione ieri.
1: Non è un oggetto alieno per la Bordecea. Il grano è una farina che ha tutto: struttura, sapore, elasticità. Nelle farine naturalmente senza glutine, che sono queste che tu hai appena descritto, questo equilibrio lo dobbiamo creare noi. Quindi abbiamo messo farine che creano struttura, altre che danno morbidezza come l'amido e altre che danno sapore e umidità come la farina di mandorle. Lo xantano è l'ingrediente segreto per legare insieme queste farine. Ed è assolutamente naturale.
0: Naturale. E questo. E viene una frolla anche buona, molto buona, poi la vedremo.
1: Sì, sì.
0: No? Insomma, è
1: anche migliore di quella glutinosa.
0: Ah, ottima! Allora, professoressa, abbiamo visto, no? La nostra Roberta usa la farina di riso, la farina di mais, la farina di mandorle. Ci sono farina di riso e farina di mais, ci sono altri cereali naturalmente privi di glutine, che insomma le persone celiache possono utilizzare con tranquillità?
2: Certamente, è possibile utilizzare degli pseudocereali come la quinoa, il grano saraceno, è possibile utilizzare anche l'avena. Il problema dell'avena, per esempio, è la contaminazione. Quello che può creare problemi ai celiaci a volte è proprio questa contaminazione con il glutine, perché il glutine viene davvero utilizzato in tantissime cose, in tantissimi prodotti alimentari. E quindi bisogna stare attenti che il prodotto effettivamente riporti la dicitura senza glutine.
0: Abbiamo letto, stiamo leggendo, per cui ci sono dei cereali naturalmente privi di glutine, stiamo leggendo quali sono, e quelli invece a cui bisogna fare attenzione.
2: Esatto,
0: è vero, quelli,
2: perché
0: insomma,
2: sicuramente il frumento, il camut, l'orzo, le segale hanno glutine all'interno, per cui il celiaco non le può assumere.
0: E invece la pasta di legumi può essere un'ottima alternativa?
2: Assolutamente sì, anche perché è naturalmente priva di glutine e quindi questo fa sì che a volte i cibi per celiaci, che è vero che non hanno il glutine, ma vengono aggiunti zuccheri, grassi, quindi non sono dei cibi esattamente naturali, mentre quando noi ci approcciamo a cibi di legumi, di piselli, di legumi, di lenticchie in generale, quelli sono naturalmente privi di glutine e quindi sono forse la scelta migliore per i pazienti con questa patologia.
0: Allora vediamo, Roberta, all'opera qual è il procedimento, no? Cosa bisogna fare? Abbiamo prima visto, anzi, se magari Fabrizio Pieracci mi manda un'altra volta in sovraimpressione la ricetta, così vediamo meglio la grammatura. E qual è il procedimento? Come si fa questa frolla, Roberta?
1: Allora, ho mischiato tutte insieme le farine, poi le farine e la parte secca, quindi anche zucchero, un pochino di lievito e xantano. Poi ho creato un'emulsione di olio e uova e l'ho inserita nelle farine. E poi bisogna impastare.
0: Esatto.
1: L'impasto poi, qui non possiamo farlo ovviamente, deve riposare in frigo perché le farine e lo xantano devono idratarsi. E lo xantano appunto si deve attivare e creare quella maglia che a noi serve tanto.
0: E va, come dire, impastato per molto tempo? Perché
1: no,
0: ci ho messo come la frolla normale.
1: Come la frolla normale. Anzi, questa è una versione con l'olio, quindi anche senza proteine del latte, anche se dopo mettiamo la ricotta, però ho preferito presentare questa frolla. E si impasta in 3 minuti.
0: In pochi, ho visto,
1: sì,
0: in pochissimi minuti,
1: fatto,
0: insomma. Il tempo
1: fatto.
0: Di. Ecco. professoressa, gli alimenti, allora, abbiamo visto, abbiamo detto che sono tante le persone che soffrono di celiachia, ci sono tanti scaffali, vediamo anche al supermercato, sono aumentati negli anni, sono tante le persone che soffrono di celiachia, però gli alimenti sono completamente privi di glutine oppure anche lì bisogna fare attenzione quando si va al supermercato a comprare questi alimenti?
2: In realtà non sono totalmente privi di glutine. La comunità europea prevede che i cibi etichettati come senza glutine abbiano meno di 20 parti per milione di glutine e quelli sono cibi che comunque, anche se hanno questa minima quantità, sono assolutamente sicuri per i celiaci. Poi ci sono quelli che

0: vengono identificati come a basso contenuto di glutine e in questo caso hanno circa 100 parti per milione almeno, per cui in questo caso i celiaci sarebbe meglio che non li assumessero.
1: Però insomma un po' di glutine non fa male alle persone celiache, una minima parte.
0: Una volta c'era terrorismo su questo,
1: sì, sì,
0: nel
1: esatto.
0: Senso che bisogna sempre stare attenti alle contaminazioni, bisogna sempre stare attenti perché la celiachia è una patologia a mio avviso fantastica, tra virgolette, perché può essere curata da una dieta. Cioè se il paziente fa la dieta sparisce la patologia, l'intestino, la mucosa torna perfettamente normale, per cui la contaminazione può crearmi un po' di danno. È chiaro che se succede una volta ogni tanto non avrà delle conseguenze disastrose. Ma se è una cosa reiterata nel tempo, questo potrebbe essere un problema.
1: Vengo da te Roberta perché la stai estendendo in modo particolare, no? Mi scusi professoressa, poi torno a lei perché ci sono tante altre domande. Perché la stai estendendo con un doppio foglio di carta forno? No, Roberta.
2: Perché la frolla, proprio perché non ha la forza del glutine, è molto delicata. Quindi consiglio sempre di utilizzare due foglie di carta forno in modo che non si attacca, anche perché è molto appiccicosa.
1: Esatto, con uniformi
2: esatto.
1: Anche questo.
2: Se la stendiamo senza foglio si appiccica tutto al matterello e poi con la carta la mettiamo direttamente nella teglia.
1: Sì. Allora, professoressa, allora abbiamo capito che ci sono degli alimenti privi di glutine, abbiamo parlato di altri cereali, pseudo cereali, abbiamo parlato di legumi, ci sono altri alimenti privi di glutine, quali sono?
0: Naturalmente il pesce, la carne, le uova, ma anche i latticini, il latte, la frutta, le patate, sono tutti privi di glutine in natura. Per cui dover andare a prendere proprio il cibo con scritto senza glutine, si può assumere un cibo... Sì, c'è tanto. Ripeto, se vogliamo prendere dei cibi confezionati stiamo molto attenti. Contaminazione stiamo attenti, ma se mangiamo pesce, carne, uova, pollo, insomma...
1: Sì, infatti. Allora, andiamo al ripieno. Infatti è qui, c'è una bella sorpresa. Con cosa riempiamo questa bella frolla, Roberta?
2: Allora, il ripieno è goloso.
1: Lo vedo.
2: Quindi, ricotta di pecora con zucchero a velo, un uovo, della vaniglia, un po' di estratto di vaniglia. Poi aggiungiamo della marmellata di visciole che mettiamo sopra, la spalmiamo sopra e poi la chiudiamo.
1: E poi la chiudiamo. Allora, bisogna anche stare molto attenta, lei l'ha detto professoressa, perché magari ci sono degli ingredienti insospettabili che magari hanno del glutine. Quali sono questi ingredienti con cui noi magari facciamo i conti tutti i giorni e poi magari in età adulta scopriamo di essere celiaci?
0: Sì, il glutine è una proteina che viene utilizzata in tantissimi alimenti insospettabili, anche il prosciutto cotto per esempio, adesso lo leggiamo spesso, no? Senza glutine, ma perché all'interno dei cibi ci sono additivi, anche in alcuni farmaci ci sono degli eccipienti, per cui il glutine viene utilizzato in alcune creme, in alcune bevande, la birra, il glutine sta anche nella birra, quindi l'attenzione va fatta per tutte queste cose aggiunte a cibi insospettabili come la salsa di soia piuttosto che alcune creme o i cibi preparati. I cibi pronti che magari non è riso, e poi dice non ci avrà il glutine, però magari l'hanno condito in un modo tale per cui il glutine in realtà c'è.
1: Allora va di moda adesso mangiare senza glutine, è un po' una moda e molti sostengono insomma che sia salutare mangiare senza glutine, è così professoressa?
0: In realtà no. Il glutine non è di per sé il problema. La gente si sente meglio, è vero. Ma a volte si sente meglio, uno, perché fa più attenzione alla dieta. Due, perché toglie pane, pasta e tutte queste robe che magari creano, effettivamente li fanno ingrassare e quindi magari dimagriscono e si sentono meglio.
1: Per cui insomma c'è un'attenzione anche al dimagrimento? È questo?
0: Si pensa che la dieta senza glutine faccia dimagrire, ma in realtà non è così. Quindi... Sì, la persona che non è celiaca non ha un'indicazione a mangiare senza glutine, perché non è vero che la dieta senza glutine, soprattutto se utilizzano i cibi per celiaci, come dicevamo prima, hanno zuccheri aggiunti, grassi aggiunti, in realtà poi non dimagriscono. Quindi bisogna, a quel punto, se ho dei sintomi quando mangio il glutine, magari ho un'intolleranza al lattosio, magari ho un colon irritabile, cioè magari ho un altro problema, mi sento un po' meglio, ma devo indagare qualcos'altro.
1: Rispondiamo a Sofia, le scrive da Cagliari, le chiede: mi hanno detto che potrei essere allergica al grano, vuol dire che sono celiaca?
0: No, no, c'è molta confusione.
1: Infatti, tantissima confusione.
0: No, distinguiamo l'allergia al grano, in questo caso, dall'intolleranza. È proprio un meccanismo diverso. Abbiamo detto all'inizio che la celiachia è una malattia del sistema immunitario, cioè io produco degli anticorpi ed è un qualcosa di cronico. L'allergia invece è mediata da delle immunoglobuline, che sono le IgE, dal rilascio di istamina. È proprio un meccanismo diverso, può essere acuto, può anche essere cronico, ma

0: A quel punto io devo togliere il grano in questo caso, certo. Non il glutine, non perché niente. Il mio problema è quello lì.
1: È vero, c'è tantissima confusione. Allora, vediamo la nostra crostata. Allora, da cruda è arrivata cotta.
0: Magia.
1: Una magia, perché l'ha preparata. Allora, e l'hai cotta. Ci sono delle attenzioni particolari in cottura per questa crostata?
0: Allora, nel caso specifico la frolla all'olio vuole una temperatura un po' più bassa, però si 170-180 gradi, dipende dal forno, poi ogni forno di casa è a sé. E deve essere raffreddata bene prima di toglierla dalla teglia. Poi si cuoce e si gestisce come una crostata normale.
1: Normale. Beh, si vive bene anche senza glutine. Grazie ovviamente grazie. Alla professoressa Furfaro.
2: Segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce, per renderla un luogo ancora più accogliente.
3: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani alle 15:15.
4: Aiuta anche tu il Papa in occasione della giornata per la carità del Papa promossa da CEI e Avvenire. Sosteniamo il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Dona ora sul sito obolodisanpietro.va.
5: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
6: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
7: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
9: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
8: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
10: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
1: Io saluto e ringrazio il dottor Giulio Stefanini, benvenuto. Io ricordo il professore, è professore di cardiologia presso l'Humanitas University e cardiologo sempre all'Humanitas Research Hospital di Rozzano a Milano. Perché oggi noi parliamo di un argomento, devo dire che ultimamente se ne parla e se ne parla anche troppo, forse in maniera anche, come dire, non scientificamente esatta. Oggi cercheremo di fare un po' di chiarezza proprio sul colesterolo, perché il colesterolo è un valore, come dire, che preoccupa molto chi ci sta seguendo. Ci scrivono in parecchi, ci chiedono esattamente qual è il valore esatto, se c'è un valore esatto di colesterolo che noi dobbiamo rispettare, che cosa dicono, e poi lo diremo, le linee guida internazionali. Allora, io ripeto che quasi l'80% delle persone a rischio non aggiunge i valori raccomandati proprio dalle linee guida internazionale. Questo è un problema soprattutto per voi cardiologi. Vogliamo però ricordare, perché se ne parla sempre in maniera negativa del colesterolo, che cos'è e qual è la funzione del colesterolo, professore?
11: Questo è veramente importante, capire che cos'è. Di fatto il colesterolo è una componente grassa che circola nel sangue e che serve all'organismo. Di fatto il colesterolo serve per le membrane cellulari, per produrre alcuni ormoni, serve anche per la mielina a livello del sistema nervoso, quindi ha un ruolo fisiologico. Chiaramente però a determinate concentrazioni va bene e un'importante fetta di popolazione soffre di valori di colesterolo elevati rispetto a quelli che sono considerati i valori normali. Mm-hmm. E questo diventa un problema non tanto perché è una patologia di per sé, ma perché rappresenta un importante fattore di rischio.

0: rischio perché può favorire l'accumulo di colesterolo, di questo grasso, a livello delle pareti dei vasi e quindi determinare effetti negativi in termini di patologia come l'infarto, come l'ictus.
1: Esatto. Allora, ma quando possiamo dire esattamente che il colesterolo è alto e quanto conta poi il rischio individuale, professore?
0: Infatti questo è un punto molto importante, che noi abbiamo un valore di riferimento di colesterolo sopra la norma che si applica alla popolazione generale, diciamo in prevenzione primaria, in particolare focalizzandosi sul colesterolo cattivo, colesterolo LDL, se è sopra 115, diciamo, milligrammi per decilitro, lo definiamo come elevato. Ma in realtà questa soglia non si applica a tutti perché in base al rischio individuale possiamo avere come target delle soglie molto inferiori. Se prendiamo le categorie più estreme, cioè i pazienti che hanno già avuto un infarto, che soffrono di colesterolo alto, questo 115 diventa 50 mg per decilitro. Quindi voglio dire, può variare molto il target in base al rischio individuale. Quindi è estremamente importante individuare qual è questo rischio nel momento in cui dobbiamo trattare il colesterolo alto, in maniera poi da usare gli strumenti adeguati per ridurlo senza sparare col cannone quando non serve.
1: Esatto, allora devo dire che oggi come oggi la ricerca è andata anche molto avanti. Per fortuna anche per quanto riguarda le terapie farmacologiche, oggi abbiamo a disposizione tantissimi farmaci, altri ne stanno arrivando anche in formulazioni diverse, però c'è una causa del colesterolo cattivo, in questo caso alto, quello che potrebbe provocare, insomma, degli effetti avversi.
0: Diciamo che il colesterolo viene introdotto nell'organismo tramite due strade. Da una parte quello che mangiamo, quindi è chiaro che c'è una componente legata alla dieta. Se mangiamo cibo ad alto contenuto di grassi saturi, quindi voglio dire grassi animali, questo ha un effetto sulla concentrazione di colesterolo. Va anche detto che il colesterolo ingerito rappresenta solo il 20-30% del
1: Questo
0: colesterolo
1: ma
0: circolante,
1: non possiamo dare la causa
0: esclusivamente
1: all'alimentazione.
0: all'alimentazione, perché un'importante componente del nostro colesterolo viene sintetizzata a livello del fegato, è un colesterolo endogeno, e in quel caso non dipende dall'alimentazione, ma dipende dalla, diciamo, predisposizione individuale a produrlo. Spesso, infatti, è una cosa che caratterizza una madre e un padre, e poi figli e
1: Familiarità.
0: nipoti, quindi c'è una componente di familiarità importante, e in questi casi bisogna intervenire a livello della sintesi epatica. Di nuovo, come ha appena detto giustamente lei, oggi non abbiamo solo una categoria farmacologica, ne iniziamo ad avere sei o sette almeno, quindi oltre alla dieta che rimane comunque uno strumento importante, possiamo intervenire a partire dagli integratori alimentari ad arrivare ai farmaci più intensi, più aggressivi, che ci permettono di quasi eliminare il colesterolo circolante.
1: Allora, io mi vorrei riallacciare facendo vedere il quadro della Gioconda, perché anche la Gioconda di Leonardo pare soffrisse di colesterolo attraverso due segni ben visibili, attraverso l'antelasma che nell'occhio è ben visibile, poi nel dorso della mano pare si può percepire un rigonfiamento, un lipoma. Allora, ci sono dei sintomi che ci dà il colesterolo, professore?
0: L'analisi della Gioconda è sempre
1: È
0: divertente, affascinante.
1: affascinante.
0: Di fatto però stiamo parlando di manifestazioni un po' estreme, esantelasma e lipomi, quindi alti livelli di colesterolo non trattato. Diciamo che il colesterolo di per sé non dà sintomi. Quello che dà sono i sintomi quando si traduce in una malattia vera e propria. Quello che dobbiamo temere per il colesterolo è appunto l'accumulo dentro le arterie, in particolare a livello delle arterie del cuore o alle arterie per il cervello, e di conseguenza poi la formazione di placche che possono eventualmente rompersi e dare infarti acuti o ictus. Quindi la preoccupazione per il colesterolo è la manifestazione che si ha della patologia conseguente all'accumulo di colesterolo. Quindi agire sul colesterolo è importante non per i sintomi che dà il colesterolo, ma per prevenire in modo veramente importante il rischio di eventi cardiovascolari fatali e non fatali.
1: Professore, basta intervenire sullo stile di vita, sull'alimentazione, per abbassare il colesterolo e ancora, prima di, e parleremo di questa classe di farmaci che mette un po' paura, un po' d'angoscia, sono le statine, prima di prendere le statine ci sono degli integratori tipo berberina, ci sono insomma sì. il riso rosso fermentato, ci sono una vasta, cioè tanti integratori che possono abbassarlo, bastano queste cose per poter abbassare l'LDL cattivo oppure no?
0: Allora, secondo me innanzitutto bisogna fare molta chiarezza, mm-hmm. se parliamo di per pazienti in prevenzione primaria o secondaria. La prevenzione primaria significa soggetti che stanno sostanzialmente bene e che scoprono di avere il colesterolo alto. La prevenzione secondaria invece è quando hai avuto un infarto e quindi di fatto cambia completamente la strategia certo. di prevenzione. Concentriamoci sulla prevenzione primaria, che è quella che riguarda la popolazione generale, che non ha avuto un infarto e che semplicemente scopre dalle analisi del sangue di avere il colesterolo alto e spesso, tra l'altro, lo sa da almeno 10 anni, ma non l'ha mai affrontato davvero. Ora, io credo molto in un approccio step by step, passo per passo, per cui ha senso inizialmente in una persona che si presenta con il colesterolo un po' alto provare una strategia di dieta, attenzione alla dieta, dopodiché si può ragionare su un'introduzione di integratori alimentari, come ha detto lei, la berberina, la monacolina K, ma anche e soprattutto il riso rosso fermentato, che spesso sono assolutamente adeguati per controllare i livelli di colesterolo, in particolare in un periodo iniziale. Va detto che se una persona soffre di colesterolo alto perché tende a sintetizzarne tanto, tendenzialmente avrà bisogno di una terapia più o meno per tutta la vita.
1: Certo.
0: Per cui cercare di ritardare l'intervento farmacologico agendo prima sulle abitudini alimentari ed eventualmente con l'introduzione di integratori può essere utile per spostare un po' più avanti l'orologio certo. di quando servirà una terapia con una molecola attiva.
1: E allora quando iniziare una terapia farmacologica? Quando tutti questi interventi immagino
0: quando, sono a buon fine? Quando non si riesce ad arrivare a un livello ottimale con gli interventi sulle abitudini di vita o gli interventi non certo. farmacologici, oppure se il rischio individuale cambia. Le porto un esempio. Una persona che ha il colesterolo alto e che non ha evidenza con, per esempio, con un Doppler delle carotidi di accumulo di colesterolo, di aterosclerosi,
1: certo.
0: è una persona che deve semplicemente riportare il suo colesterolo ai famosi 115 mg decilitro di LDL, quindi un valore, tra virgolette, normale standard. Nel momento in cui invece si visualizza con una tecnica di imaging banale come un eco Doppler delle carotidi, il fatto che c'è una tendenza ad accumulare il colesterolo, a quel punto il target cambia immediatamente, dobbiamo quasi dimezzare questo valore che ci eravamo preposti. A quel punto ha senso scalare la strategia e essere più aggressivi con una diciamo terapia vera e propria, quindi con dei farmaci.
1: Farmaci rappresentati un po' dalle statine.
0: Storicamente allora, dalle statine, che rimangono il farmaco più testato.
1: Perché le persone hanno tanta paura di assumere le statine?
0: Questa è una buona domanda. C'è tanta informazione mediatica che tende a denigrare le statine.
1: Demonizzare.
0: Anche se tutto sommato sono il farmaco per il colesterolo che esiste da più tempo e conosciamo bene, per quanto riguarda le statine, il profilo di sicurezza ed efficacia. Sono 30 anni e più che le utilizziamo. C'è stata tanta sorveglianza post-marketing, sappiamo esattamente quali sono gli effetti delle statine e è un farmaco molto sicuro, quindi in realtà rappresenta la base del trattamento del colesterolo. Chiaramente oggi ci sono almeno altre 6-7 categorie farmacologiche che sono state sviluppate che possono rappresentare un'alternativa.
1: Soprattutto per chi ha un colesterolo familiare, io voglio arrivare, e non solo, vorrei arrivare proprio qui perché ormai sono un po' di anni che se ne parla, questi nuovi farmaci a siRNA, cioè silenziatori di questa proteina che è la PCSK9, che è una brutta parola, però in realtà è la causa del nostro colesterolo cattivo alto. Ecco, l'inclisiran, questa molecola bella, nel senso che il paziente potrà andare solamente 2 volte l'anno in ospedale e poi potrà tenere sotto controllo il colesterolo cattivo, professore.
0: Esattamente, la l'inclisina, lei mi ha appena tirato fuori l'esempio del più recente di questi farmaci, che in qualche modo viene considerato il più potente, appunto perché non c'è bisogno di un'assunzione giornaliera, ma perché basta farsi 2 iniezioni l'anno, un'iniezione di 6 mesi, per quasi eliminare il colesterolo circolante. È sicuramente estremamente attrattivo. E ad oggi chiaramente l'indicazione all'uso di un farmaco così potente è limitato a chi ha un ipercolesterolemia familiare è estremamente importante, per cui non si riesce a controllarla altrimenti, E poi i pazienti in prevenzione secondaria, quindi pazienti che hanno avuto un infarto con un danno a livello miocardico e che appunto non riescono ad arrivare a un controllo adeguato con le terapie tradizionali e quindi uno utilizza quelli che sono i farmaci più
1: Abbiamo 20
0: intensi.
1: secondi, professore, mi deve rispondere a tutte e due queste due domande che sono interessanti tutte e due. Primo, ovviamente ne sta arrivando un altro farmaco, sarà una terapia orale che avrà, insomma, la stessa funzione dell'inclisiran, se non sbaglio, però ancora non è arrivato questo farmaco, ecco la nuova arma terapeutica, è un farmaco orale. E poi un altro valore, attenzionato da voi cardiologi, per cui al momento non esiste una cura. Però insomma bisogna abbassare comunque l'LDL che è rappresentato dal valore della lipoproteina A. In sintesi, queste due cose, come le possiamo mettere insieme? Il nuovo farmaco che sta per arrivare e la
0: Il
1: lipoproteina A.
0: nuovo farmaco che sta per arrivare rappresenterà un'innovazione perché permetterà una diffusione molto più capillare di questa categoria farmacologica che è silenzio RNA. La lipoproteina A piccola è un'altra diciamo, un'altra proteina che è rappresentata da grassi che circola, è determinata geneticamente, quindi di fatto il suo valore è determinato geneticamente. È interessante perché in questo momento può rappresentare uno strumento per valutare in modo ancora più preciso il rischio cardiovascolare dell'individuo e quindi di conseguenza stabilire una strategia terapeutica adeguata.
1: E i medici di famiglia lo dovrebbero prescrivere come valore di
0: Almeno una
1: controllo?
0: volta nella vita.
1: Grazie.
2: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche EasyLife con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto EasyLife per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche EasyLife si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
3: Che cosa vuoi? Mi serve l'indirizzo di un posticcero.
4: Caro signor Igor Polsky, Palma sente molto la sua mancanza. La cerca disperatamente tra tutti i passeggeri.
3: Slava, tu hai un figlio?
5: Da questo momento sì.
4: Non devi avere paura.
6: È proprio scelto ormai. Sei l'unico a cui permette di avvicinarsi in questo modo.
4: Ti manca qualcuno, Palma. Anche a me tanto.
7: Palma, un amore di cane. Questa sera, in prima serata.
8: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
9: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
10: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

0: Signor Javi, le abbiamo portato Michele.
1: Hai parlato con la guardia del corpo di Lucia?
0: Sì. Sono ancora nel negozio di abiti da sposa. Ma stia tranquillo. Nessuno si è accorto di essere scortato.
1: Molto bene. Non voglio far preoccupare inutilmente la signora Maria Luisa.
0: Che dobbiamo fare di Michele?
1: Che aspetti? Può darsi che qualche minuto di attesa lo faccia pentire di essere venuto fin qui.
0: E vuole che lo aiuti nell'impresa?
1: Perché no?
0: Bene, signor Javi. Ha detto di aspettare, ora è molto occupato.
2: Sì, signore.
0: Mettiti pure comodo. Credo che ci

0: Vorrà un po' di tempo. E che stai facendo? Chi ti ha dato il permesso di sederti?
1: Mi scusi.
2: A proposito, Rigo, sai dirmi quando si sposa il signor Giavi con la signorina Lucia?
0: Non appena la signorina Lucia si diploma, ovvero tra circa 15 giorni.
2: È una bella ragazza, ho visto.
0: Oh, una meraviglia.

0: Sì, che poi sono realizzate con la stessa stoffa del vestito.
1: Ah,
2: sono belle, semplici.
0: Sì, sì. Già, quelle costano 350.000 pesos.
2: Non costano molto.
1: Sì, sono un vero affare. Devo dire che per essere di marca sono veramente un'occasione.
2: Cos'è successo a Maria Luisa?
0: Per me è ancora nel camerino. Starà pensando se è il caso di uscire oppure...
1: Chiamala, Cecilia.
2: Cosa sta facendo.
0: Mamma, posso entrare?
3: Cecilia, puoi farmi il favore di dire alla signorina che mi riporti subito la mia roba?
0: Aspetta, prima almeno fatti vedere con il vestito, no?
3: Neanche morta mi faccio vedere così.
0: Dai, mamma, ti guardo soltanto io. Perché non ti sciogli i capelli? Secondo me stai meglio con i capelli sciolti.
3: Ma sei pazza? Ci manca soltanto che mi sciolga i capelli. No, di alla signorina che il vestito non va bene, che mi riporti la mia roba.
0: Aspetta, dammi retta almeno per una volta. Proviamoci.
3: Ma lascia, vedi che stiamo perdendo un sacco di tempo.
0: Cosa ti costa?
3: Va bene, come vuoi.
0: Guardati allo specchio. Cosa ti dicevo? Stai benissimo.
3: D'accordo, ti ho accontentata. Mi hai vista adesso, no? Aiutami a togliere il vestito.
0: No, prima fatti
3: vedere. Di alla commessa che porti la mia roba.
0: No, va bene, aspetta.
1: Allora, come ti stanno le scarpe?
0: Va.
1: Bene, bene. Secondo me queste sono perfette con il vestito. Non credi? Cos'è successo?
2: Sì, cos'è successo? Qualcosa non va?
0: No, mi dispiace, ma non posso assolutamente dirvi niente. Dovete...
1: Le sta bene? Io ve l'avevo detto che quel vestito non era molto adatto alla signora.
0: Mi sento così in imbarazzo vestita in questo modo. Dai, non guardarmi, mi vergogno. Bene, adesso mi avete vista, ridatemi le mie cose che vado a cambiarmi. Ci metto un attimo, eh? Voi intanto potete prendermi in giro finché volete.
4: È bellissima, vero?
2: Mamma mia. Ha qualche altro commento da fare sulla signora?
1: Oh no, devo dire che è una donna molto molto bella.
5: Ci pensi? Quella era la mamma.
2: No, no, tua madre era quella che indossava il primo vestito. Quella che hai appena visto è la mia donna.
6: Ah. È un giocattolino, ma con questo caricatore è come una mitragliatrice.
7: Non esagerare, dai, non ci credo.
6: Proviamolo e vedrai. Pum!
8: Allora, che cosa vuoi da me?
9: Mio padre è rimasto senza lavoro.
8: Non mi dire.
9: Glielo giuro, signore.
8: Tranquillo, so che stai dicendo la verità. Se mi avessi detto delle bugie saresti già morto.
9: Sì, signore.
8: Cosa vuoi?
9: Le chiedo di rimandare la mia partenza. La mia famiglia ha bisogno di me. Non posso andarmene adesso.
8: Già. Se vuoi, il problema si può risolvere in un paio di giorni, anzi in uno, oggi stesso.
9: Signore, mio padre è una persona onesta e non voglio che venga coinvolto in questo genere di cose.
8: Non pensavo di assumerlo nella mia organizzazione. Volevo semplicemente dire che posso raccomandarlo.
9: No, non se ne parla. Io gli voglio evitare qualsiasi rischio.
8: D'accordo, come vuoi. Allora ti concedo 20 giorni.
9: Solo 20 giorni? Signore, in 20 giorni non si risolve nulla. Conosce la situazione di questo paese. È impossibile trovare lavoro in così poco tempo.
8: Prima mi sono offerto di raccomandarlo, ma tu non hai voluto. Torno a ripeterti. Vuoi una raccomandazione?
9: No, signore.
8: 20 giorni. Questo è tutto.
9: Va bene.
8: A questo punto sei anche... Hai visto in che posto vivo? Continua a sembrarti un delinquente di quinta categoria?
9: No, signore.
8: Meno male. Quindi avrai capito quali sono le mie possibilità.

E qui davvero la terra è molto fertile, grazie naturalmente alle acque presenti. Ed è proprio da qui che le prime aziende agricole hanno iniziato questa innovazione digitale. E allora noi ne andiamo a incontrare una che già 30 anni fa utilizzava la tecnologia. Andiamo nel piccolo paese di Lago Santo a incontrare la famiglia del giovane Simone Gatto, che ha iniziato una vera e propria azione pionieristica.

0: siamo con il giovane Simone Gatto in una grande azienda, sono circa 650 ettari tutti dediti a quelle che sono le coltivazioni tipiche della pianura padana, giusto?
1: Giusto. Noi siamo a Lago Santo, nel Basso Ferrarese, in questo areale si coltiva da sempre cereali e le orticole industriali. Noi in azienda produciamo sia il mais che il grano e produciamo diverse orticole, produciamo il pomodoro d'industria, il fagiolino, il pisello e negli ultimi anni abbiamo introdotto anche un'altra cultura che è il noce da frutto.
0: Tra l'altro voi avete sia coltivazione biologica che convenzionale, quindi tante anche le tecnologie che adottate.
1: Sì, da noi si utilizzano da tantissimi anni tecnologie di agricoltura di precisione. La nostra è un'azienda a conduzione familiare, e primo a coltivare questi terreni è stato mio nonno Luciano e poi successivamente i miei zii. Alla fine degli anni 90, in questo areale, le coltivazioni erano molto disformi. Questo era dovuto da una variabilità dei terreni molto, molto importante, essendo una zona di recente bonifica, avevamo all'interno dello stesso campo delle zone argillose e delle zone sabbiose. Quindi l'agricoltura di precisione è stata la soluzione che ci ha permesso di gestire questa variabilità. Abbiamo cominciato e intrapreso un percorso che ci ha permesso prima di studiare i nostri appezzamenti e soprattutto le nostre produzioni. Siamo andati a vedere in diversi anni quali erano le zone più produttive e meno produttive. In queste zone abbiamo fatto delle analisi dei suoli e delle indagini tecnologiche che ci hanno permesso di capire dove aumentare il potenziale della nostra azienda, quindi per permetterci di produrre di più, e nelle zone invece meno produttive di ridurre tutti gli input produttivi, seme, concime e prodotti fitosanitari e anche acqua.
0: Ci troviamo adesso nel cantiere di semina del mais. Si chiama cantiere perché oltre a seminare è anche in grado di concimare. Massimo, qual è la complessità di tutto questo enorme cantiere?
2: Che il trattore è dotato di tutta una serie di tecnologie, a partire da essere connesso sia in termini di rete, ma essere connesso anche con i sistemi satellitari, quindi la guida di questo trattore è fatta in modo semiautomatico con una precisione assolutamente centimetrica. Abbiamo dei sensori posti nel corpo della macchina che sentono quanto è più o meno duro il terreno e automaticamente in pochi istanti di secondo calcano o riducono la pressione di ogni corpo seminante fila per fila nel terreno, in modo che la nostra ambizione, il nostro obiettivo è che il mais quando nasce deve nascere tutto lo stesso giorno.
0: Ma la tecnologia, Massimo, non finisce qui, so che dentro è un vero e proprio anche cantiere informatico.
2: Sì, c'è tanta roba da vedere. Adesso ti accompagno in cabina del trattore e così potrai rendertene conto.
0: Andiamo.
2: Questo trattore qua è dotato di un ricevitore GPS, che è quella palla gialla che è sopra il tetto del trattore. Questo riceve un segnale di correzione dai satelliti, con una precisione centimetrica riesce a correggere la guida del trattore con un errore di 1/2 cm. Il segnale che riceviamo lì lo vediamo in questo monitor qui. Nello specifico abbiamo una riga bianca. Quando l'operatore si infila in quella riga bianca, preme questo tasto automatico, avvia la fase di semina. Stiamo seminando il mais a rateo variabile, vuol dire che noi abbiamo creato una mappa di prescrizione con tre livelli di seme, di densità di semina a metro quadro, quindi variamo la quantità di seme a metro quadro in base al tipo di terreno che abbiamo. Questo trattore, oltre a fare la semina, sì, fa anche la concimazione localizzata del fosforo, che ha anche un po' di azoto, molto importante per le prime fasi di

0: crescita del mais. Tutti questi dati noi li possiamo caricare dall'ufficio e dal trattore li mandiamo in ufficio. Il termine è bidirezionale, quindi abbiamo uno scambio continuo di dati in entrata e in uscita dalle macchine e dall'ufficio.
1: Gianluca, tu sei un perito elettromeccanico, i tuoi studi, le tue competenze servono in agricoltura?
2: Sì, perché con tutta la presenza di elettronica che c'è sulle macchine moderne, almeno un minimo di conoscenza elettronica
1: ci vuole.
2: Serve, esatto.
1: Cosa stai facendo?
2: Come puoi vedere qui abbiamo un LED che ha tre diversi colori, verde, giallo e rosso. Qualche minuto fa la macchina mi ha segnalato un'anomalia sull'elemento di semina numero 8 e sono sceso a vedere, il LED era rosso, ovvero la macchina non stava seminando su questo elemento. Praticamente ho smontato il tubo di semina e qua dentro avevo trovato un'ostruzione. In questo caso si va a togliere il tubo di semina, si va a pulire, si va a controllare e poi dopo si rimonta su. Se pensiamo a come si lavorava 40 anni fa, 30 anni fa, sicuramente la tecnologia ci ha dato veramente un grande aiuto. Dobbiamo ricordarci però che è uno strumento, quindi non ci deve sostituire del tutto. Dobbiamo semplicemente imparare a cooperare.
1: So che tu sei anche in grado di valutare quanto il seme scende in profondità per andare a beccare la giusta quantità di umidità.
2: Assolutamente sì.
1: Quanto è importante poi questa umidità? Perché è così importante?
2: È fondamentale perché quando mettiamo giù un singolo grano di seme dobbiamo andare a pescare il più possibile quella fetta di terra umida, però non dobbiamo neanche andare troppo in basso per avere poi dei problemi di germinazione soprattutto nel primo periodo. E adesso vieni con me che andiamo a vedere se abbiamo seminato alla corretta profondità.
1: Cosa dobbiamo fare?
2: Allora, praticamente con l'ausilio di questa palettina andiamo a trovare il solco di semina per andare a verificare se il seme è alla giusta profondità e verificare anche la spaziatura, cioè la distanza tra un seme e l'altro.
1: Ok.
2: Adesso te ne faccio vedere uno.
1: Sì.
2: Eccolo lì.
1: Eccolo.
2: Ci si appoggia qui, come puoi vedere.
1: Sì.
2: Poi la terra battuta arriva qua.
1: Sì.
2: E quindi siamo a 4 cm di profondità. È come quando eri bambino, che andavi al mare con paletta secchiello.
1: Esatto, uguale. Ah, eccolo! L'ho visto! Sono a 4 cm e mezzo.
2: Perfetto, ottimo.
1: In Italia stiamo sempre di più assistendo a una vera e propria rivoluzione nel settore agricolo legata alla innovazione tecnologica. Questo processo è fortemente sostenuto anche dalle politiche agricole europee. Ne parliamo meglio con Alberto Bonora, ricercatore dell'Università IUAV di Venezia. Alberto, quanto è importante oggi anche a livello europeo sostenere queste aziende anche attraverso finanziamenti affinché sempre di più diventino tecnologiche e innovative?
3: In Italia la situazione aziendale rispetto all'investimento tecnologico è sicuramente molto eterogenea. Da aziende agricole come Portofelloni all'avanguardia nella tecnologia ad aziende che conducono ancora manualmente tutte le operazioni in campagna. È pertanto molto importante un sostegno diretto negli investimenti anche a aziende più piccole che da sole non riuscirebbero a comprare dispositivi in grado di aiutarle in questo percorso di innovazione tecnologica. È importantissimo il finanziamento europeo della PAC rispetto a queste misure di innovazione tecnologica. Penso innanzitutto alle misure legate agli ex piani di sviluppo rurale, attuali complementi di sviluppo rurale, che finanziano con investimenti diretti e indiretti alle aziende agricole questi macchinari che consentono di avere un'agricoltura di precisione.

Esistono inoltre anche dei finanziamenti che riguardano l'informazione relativamente alla tecnologia per le aziende agricole. Esiste inoltre un altro piano, quello dei programmi Horizon, rispetto agli investimenti in ricerca e sviluppo di questo settore. Una cosa molto importante inoltre è stato anche negli ultimi anni quello che lo Stato italiano ha erogato alle aziende agricole con diversi bandi proprio per l'innovazione tecnologica, che consentono di investire ulteriormente in tecnologia per le aziende agricole italiane.

0: Questo è, diciamo, il punto nevralgico dell'azienda da cui passano tutte le nostre decisioni. Nello specifico, adesso stiamo monitorando le varie fasi, di lavorazioni che abbiamo adesso in campagna. Possiamo vedere su questo schermo la fase di trapianto del pomodoro e, se vogliamo, ci possiamo co collegare direttamente al monitor della macchina, così possiamo seguire, il trapianto in diretta.
1: Cioè, quindi noi è come se fossimo dentro il trattore?
0: Vediamo quello che vede l'operatore. In questo monitor invece vediamo uno dei 5 schermi presenti nella seminatrice del mais. La seminatrice adesso sta facendo rifornimento e possiamo vedere invece in quest'altro monitor gli altri 2 monitor presenti
1: Dentro la
0: dentro la
1: seminatrice.
0: seminatrice. Inoltre, in questo portale qui possiamo vedere tutte le macchine legate alla irrigazione, quindi i ranger, pivot e rotoloni che abbiamo, i nostri appezzamenti. E in questo campo dove stiamo terminando il trapianto, fra poco faremo partire un ranger che irrigherà le piantine di pomodoro.
1: Quanto tempo passate qui in questo punto dell'azienda, dietro i computer?
2: Allora, noi abbiamo i computer, ma poi abbiamo anche il monitoraggio su telefoni e su tablet. Quindi abbiamo una parte del nostro tempo in ufficio, ma una parte per noi fondamentale è anche stare in campagna, visionare le colture, visionare lo stato di salute delle colture, anche proprio in presenza con l'aiuto comunque della tecnologia che abbiamo in tasca.
1: E quindi, insomma, l'agricoltore alla fine deve stare a contatto con la tecnologia H24.
2: Diciamo che molto spesso anche di notte. È vero, siamo tra virgolette dipendenti della tecnologia, ma questa dipendenza ci permette di essere più sollevati dall'essere perennemente presenti in azienda.

0: Simone, circa 10 anni fa siete state tra le prime aziende in Italia ad adottare l'utilizzo di mappe satellitari per aiutarvi nell'analisi dei terreni, ma adesso anche del drone.
1: Sì.
0: Come lo utilizzi il drone?
1: Entrambi sono due sistemi che utilizziamo da tanti anni per il monitoraggio delle nostre colture. Il satellite in particolare lo utilizziamo più sulle colture cerealicole, mentre il drone lo utilizziamo nelle colture orticole e quando non abbiamo disponibilità di immagini satellitari, per esempio nei giorni nuvolosi o vogliamo essere più tempestivi. Oggi in questo campo di grano tenero biologico faremo una concimazione fogliare utilizzando dei biostimolanti organici e dei batteri che hanno anche un costo abbastanza importante e quindi attraverso questo drone andremo a mappare il grano e questo drone è munito di un sensore multispettrale che potrà vedere com'è lo stato di salute del grano in questo momento.
0: Che preparazione tecnica, scientifica ti ci vuole per fare un lavoro del genere?
1: Beh, innanzitutto bisogna avere il patentino per poter pilotare il drone, saperlo utilizzare, saper essere conformi alle normative che ci sono in Unione Europea. E poi la parte più difficile è trasformare sì le immagini multispettrali in una mappa di prescrizione, ma saperla interpretare agronomicamente.

0: più con Cimare Mira in questo bellissimo campo di grano biologico.
1: Sto caricando una mappa che ha studiato Simone, che mi ha inviato dall'ufficio. Ci sono delle zone dove porto più concime e zone che porto meno concime. Questa è la mappa,
0: Sì.
1: dove si vede qui apportiamo più prodotto e le zone rosse
0: Meno
1: meno
0: prodotto.
1: prodotto. Io faccio la botte con i litraggi giusti, con il prodotto contato, in modo da non sprecare.

0: Siamo con Cristiano, lo zio maggiore di Simone. Qui siamo nel cantiere del trapianto del pomodoro da industria. Anche qui c'è tanta tecnologia, vero Cristiano?
1: Sì, Francesca, è vero. In questo cantiere di lavoro, che è composto da una trattrice e una trapiantatrice, utilizziamo tecnologia soprattutto da un punto di vista satellitare per quanto riguarda la guida. Infatti la macchina adesso sta avanzando guidata dalla guida automatica. L'operatore non interviene sul volante, quindi sulla direzione della macchina.
0: E le piantine hanno una distanza precisa l'una dall'altra?
1: Questo sì, perché è praticamente la regolazione che viene data alla macchina trapiantatrice. Ogni ettaro ospita all'incirca 30-15.000 piante.
0: Quindi una piantina così piccola quanti pomodori fa più o meno?
1: Grosso modo una pianta, quando arriva a raccolta, può produrre dai 2 ai 2 kg e mezzo di pomodori maturi pronti per la lavorazione.
0: Credo che principalmente ci sono donne a fare questo lavoro, probabilmente perché è di grande precisione.
1: Direi di sì, c'è la manualità che è tipica dell'universo femminile, la pazienza, e quindi abbiamo questa squadra di donne che è abbastanza per noi una consuetudine averle. Ogni signora prende dalla vaschetta un certo numero di piante che poi una alla volta vengono introdotte nella ruota girevole che va a ospitare la pianta. La pianta fa un suo percorso, viene messa a dimora e schiacciata in maniera che sia piantata bene a terra.
0: Vado a vedere come si fa.
1: Ma può anche provare se vuole.
2: Adesso tira.
0: Sì.
2: Un po' di piante con la mano sinistra.
0: Ok.
2: 3-4.
0: Sì.
2: E li metti nel bicchiere.
0: Ok. Una piantina in ogni bicchiere vuoto.
2: Sì. Ogni bicchiere vuoto.
0: Opa.
2: Tira con la sinistra.
0: Tiro con la sinistra. Ok, così.
2: Passa?
0: Sì.
2: Perfetto. Molto bene.
0: Brava, eh?
2: Sì.
0: Vado avanti.
2: Avanti.
0: Tu quante ne riesci a fare in un giorno?
2: Migliaia.
0: Migliaia?
2: Sì.
0: Uno dei grossi problemi oggi, Simone, dell'agricoltura moderna è la carenza di acqua e quindi le coltivazioni come questa, per esempio, che è un bellissimo noceto che si trova nella vostra azienda, una coltivazione fortemente irrigua, è molto importante sapere gestire bene l'acqua e l'irrigazione, e la tecnologia so che aiuta tantissimo, è vero?
3: Sì, da noi la risorsa idrica per fortuna negli ultimi anni è sempre stata disponibile, ma sempre di più è una delle problematiche che in futuro riguarderà il mondo dell'agricoltura. Per questo abbiamo investito nel trasformare tutti i macchinari che abbiamo in azienda che irrigano a essere più efficienti. In questo noceto, per esempio, c'è una centralina nella stazione di pompaggio dell'acqua che legge i dati provenienti da una centralina meteo e da 9 sensori, 9 sonde di umidità che in tempo reale riescono a leggere il fabbisogno idrico presente nel suolo e in automatico stila un fabbisogno idrico per settore di irrigazione. E quindi l'impianto si accende in automatico e andrà ad apportare alle piante solo la quantità necessaria per mantenere questa soglia di umidità efficiente per le piante. E se arriva una pioggia l'impianto si ferma, o se per esempio l'acqua, se pescando l'acqua da canali di irrigazione entra della salinità, il sensore che è a monte dell'impianto può leggere e bloccare l'irrigazione.
0: Senti, e tu puoi fare tutto questo anche da un cellulare, da un device, insomma, portata di mano?
3: Sì, tutto viene gestito o da un cellulare, da un computer, si può leggere i dati provenienti da tutta la sensoristica che abbiamo in campo e si può

0: far partire l'impianto quando c'è la reale necessità, come magari anche in questo momento. Adesso accendiamo l'impianto e fra poco in questo settore avremo l'acqua. E si fermerà una volta che il fabbisogno delle piante sarà raggiunto. Questo fabbisogno viene calcolato in base a una rete di sensori che abbiamo installato in campo, come per esempio questa sonda di umidità che legge l'umidità del terreno per 90 centimetri ogni 10 centimetri. Ci dà in tempo reale il dato di umidità, temperatura del suolo e salinità del suolo.
1: Simone, Massimo, Cristiano, alla fine degli anni 90 avete fatto questa grande scommessa, vi siete buttati sull'innovazione, così anche tra i primi in Italia, e oggi siete qui all'avanguardia con questa grande azienda. Se non l'aveste fatto, come sareste oggi?
2: Sicuramente saremo un'azienda molto diversa da quello che siamo adesso. Curiosità e passione ci hanno portato anche a visitare altre realtà in giro per il mondo, negli Stati Uniti, collaborazione con università anche americane, dove abbiamo stretto rapporti anche di amicizia e che abbiamo un continuo supporto e confronto. Oggi siamo in difficoltà a livello politico, a livello geopolitico, a livello di cambiamento climatico, ma sopportiamo e supportiamo le difficoltà in modo diverso se non avessimo fatto questi passaggi, questo excursus negli anni di conoscenze e di implementazione di tutte le tecnologie e soluzioni che abbiamo portato nella nostra azienda nell'arco di più di 20 anni, 25 anni.
1: Cristiano, qual è la situazione a livello nazionale delle aziende agricole rispetto proprio alla tecnologia, all'innovazione?
3: Non tutte le aziende sono allo stesso livello. L'agricoltura italiana comunque è all'interno di una globalizzazione che richiede una necessità di specializzarsi, di differenziarsi sia nelle produzioni che nell'affrontare anche quelle che sono le sfide, come diceva Massimo, legate all'andamento climatico che muta continuamente, alle sfide di mercato che sono molto impegnative.
1: Simone, tu sei la nuova generazione, porti avanti l'eredità dei tuoi zii. Qui siamo davanti alla vostra ultima scommessa, la coltivazione delle noci biologiche. Che cosa vedi davanti a te? Qual è la tua scommessa più grande?
0: Beh, la coltivazione del noce è stata una delle ultime più grandi scommesse dell'azienda, in cui abbiamo cercato poi di trasferire tutte quelle innovazioni tecnologiche che abbiamo fatto nel corso degli anni.
1: E tu come ti vedi tra 10 anni?
0: Mi vedo e spero sempre più ottimista, essendo adesso il futuro abbastanza difficile per l'agricoltura, però bisogna cercare di avere una visione più ottimista possibile, e in questo bisogna cercare che tutte le aziende siano sempre di più sostenibili, di fronte a tutte le sfide che ci sono ogni giorno.
1: Hai paura? Bene,
0: No.
1: allora che dire? Io direi di assaggiare queste noci meravigliose. Volete assaggiarle con me?

0: Che cosa vuoi?
1: Mi serve l'indirizzo di un passeggero. Caro signor Eagle Poschi, Palma sente molto la sua mancanza. La cerca disperatamente tra tutti i passeggeri.
0: Slava, tu hai un figlio?
2: Da questo momento sì.
1: Non devi avere paura.
3: Ho proprio scelto ormai. Sei l'unico a cui permette di avvicinarsi in questo modo.
1: Ti manca qualcuno, Palma. Anche a me tanto.
4: Palma, un amore di cane. Questa sera, in prima serata.
5: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie.

0: allergie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
1: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
0: Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
2: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
3: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto.

0: Mettetela con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore, con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
1: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente, finché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Accende questa sera un cielo la Vergine Immacolata, la signora Raffaella e la sua famiglia. Cielo che poi arderà nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cielo, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Come ogni sabato vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie, specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo, a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e la invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è

0: il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazaret, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere. Per andare con Lui e come Lui, verso gli uomini, per essere la carezza del Padre, verso ogni sua creatura.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal
3: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto

0: benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero gaudioso, Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena

0: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e
2: sempre. Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del padre. Maria non comprende il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come

0: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Preghiera della famiglia. Signore, che vivi e abiti con noi, ti preghiamo per la nostra famiglia. Aiutaci a conoscerci meglio, a comprenderci di più, perché ciascuno si senta sicuro dell'affetto degli altri. Rendici capaci di tacere e di parlare al momento opportuno e con il tono giusto, perché le discussioni non ci dividano e il silenzio troppo lungo non ci renda estranei l'uno all'altro. Liberaci dalla pretesa di imporre agli altri il nostro modo di pensare e di vivere. Perdonaci quando dimentichiamo di essere tuoi figli, tuoi amici, quando viviamo in casa come se tu non fossi presente. Distruggi l'egoismo e la paura che ci chiudono. La nostra famiglia sia disponibile ai parenti, aperta agli amici, ospitale con tutti, sensibile al bisogno di giustizia e di pace. Signore, tienici uniti per sempre nella tua Chiesa in cammino, perché vediamo insieme il tuo volto nella famiglia vera e nella comunione perfetta. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.
0: Sarà mio diletto.

0: Nuove scosse in Venezuela, si scava tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Tutto il mondo invia aiuti umanitari, è arrivata anche la missione italiana a sostegno della popolazione. Si chiude in Vaticano il concistoro straordinario, ultima giornata di dialogo per i cardinali riuniti da Papa Leone. Tra i temi la sfida dell'intelligenza artificiale, in questi minuti proprio l'intervento conclusivo del pontefice. E caccia all'uomo a Roma dopo la strage avvenuta nella notte. Una famiglia originaria del Bangladesh è stata sterminata a casa a colpi di mannaia. Si cerca un amico di famiglia. Ancora temperature roventi in Europa, l'Italia non fa eccezione. 18 città da bollino rosso, in affanno e pronto soccorso per l'aumento degli accessi. La Vespa compie 80 anni, tutto il mondo celebra lo scooter che ha ispirato romanzi, storie e film, un simbolo del Made in Italy in tutto il pianeta. Buonasera, edizione delle 18.30, ben ritrovati negli studi del TG2000. Torna dunque a tremare la terra in Venezuela dopo che il sisma ha seppellito sotto le macerie già centinaia di persone. Sono ancora decine di migliaia i dispersi, come ci dice Alessio Orlandi.
1: Continuano ad arrivare da tutto il mondo in Venezuela le squadre di soccorso per cercare di salvare le persone ancora intrappolate sotto le macerie. Una corsa contro il tempo resa complicata da una nuova scossa di magnitudo 4.9 nella notte nel centro del paese, che ha provocato nuovi crolli e riacceso la paura tra la gente. Nel pomeriggio il contingente italiano è arrivato via terra a La Guaira, la località costiera più colpita dal terremoto. Dopo l'allestimento del campo base, vigili del fuoco e personale della protezione civile inizieranno ad operare. La città è in ginocchio, oltre 100 gli edifici collassati, si scava ancora a mani nude tra i calcinacci. Un neonato è stato estratto vivo 32 ore dopo le prime due violenti scosse, salvata anche una quindicenne e la sua cagnolina. Tutti i feriti vengono portati nella capitale Caracas, dove gli ospedali sono sotto pressione. I medici operano al limite delle proprie possibilità, aiutati da molti cittadini che portano acqua e cibo. Intanto il bilancio delle vittime continua ad aggravarsi. I morti sono saliti a 920, preoccupa il numero dei dispersi, oltre 50.000. Deceduta anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane di cui non si avevano più notizie. Salgono così a 3 i nostri connazionali che hanno perso la vita in Venezuela, 42 risultano ancora dispersi, le parole del ministro degli esteri italiani. Il nostro paese, ha fatto sapere, ha stanziato i primi 5 milioni di aiuti per l'emergenza. Secondo una prima stima delle Nazioni Unite, i danni del sisma ammonterebbero a quasi 7 miliardi di dollari, pari al 6% del PIL del paese sudamericano.
0: E anche la Chiesa Cattolica è in prima linea per aiutare la popolazione venezuelana. Ce ne parla Rita Salerno.
2: Con il paese al collasso, la Chiesa Cattolica è in prima linea nell'assistenza alla popolazione, offrendo accoglienza, sostegno materiale e accompagnamento spirituale a quanti vivono nella paura e nel lutto. La catena della solidarietà si è subito messa in moto, come ha fatto l'organizzazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre, che ha destinato 100.000 euro a sostegno della Chiesa locale impegnata a fronteggiare l'emergenza umanitaria. Anche la presidenza del CELAM, Consiglio Episcopale Latinoamericano e Caraibico, ha espresso vicinanza spirituale e solidarietà fraterna alla Conferenza Episcopale Venezuelana e a tutto il popolo nel momento della prova. Papa Leone XIV, informato della situazione, si è unito alle preghiere per il paese ed ha inviato aiuti per la prima emergenza. Lo ha sottolineato il nunzio apostolico a Caracas, Monsignor Alberto Ortega Martin, in un videomessaggio in cui ricorda che ora è il momento della carità. Numerose le parrocchie del paese che stanno raccogliendo beni di prima necessità, alimenti, prodotti igienici, medicinali e vestiario da offrire alle squadre impegnate nei soccorsi.
0: Ancora esteri, con una pace che stenta a decollare in Medio Oriente. Il servizio è di Fabio Bolzetta.
3: Nuove tensioni si addensano su Hormuz. Alla violenza si risponde con la violenza, ha dichiarato il vicepresidente USA Vance, giustificando il raid in risposta all'attacco di una nave nello stretto. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di una flagrante violazione dell'accordo di pace in vigore. E così un'altra imbarcazione, la petroliera Kiku, con bandiera di Panama, è stata colpita oggi senza conseguenze per l'equipaggio, mentre le guardie rivoluzionarie hanno attaccato postazioni americane nel Golfo in risposta ai raid statunitensi contro l'Iran. Droni iraniani anche sul Bahrain, che ha accusato Teheran di

0: mutare gli sforzi di pace. Ma la TV di Stato iraniana rassicura: un numero crescente di navi sta richiedendo permessi per attraversare lo stretto. Sulla firma negli Stati Uniti della tregua tra Israele e Libano è arrivata la condanna del leader di Hezbollah, Naim Qassem. L'accordo quadro di Washington è nullo, è una umiliazione, una vergogna e una rinuncia alla sovranità. Intanto le forze armate dell'Iran hanno assicurato di essere pronte in ogni momento a contrastare le minacce e a rafforzare la sicurezza nazionale.
1: E nella notte un attacco missilistico ucraino ha preso di mira una struttura militare russa nella città di Volgograd. Residenti locali hanno riferito di esplosioni e di un incendio in città. Il presidente Zelensky ha confermato l'attacco parlando di un obiettivo legittimo. E sulla costa della striscia di Gaza i palestinesi cercano refrigerio nelle acque del mare. Oltre alla fame e alle bombe, anche il caldo rischia di essere mortale. Marco Burini.
2: No, questa non è la riviera Adriatica, è Gaza, che non è una riviera se non nella fantasia perversa di qualcuno. Gaza è una gabbia con 2 milioni di persone e un po' di mare, sorvegliatissimo, isolatissimo, irraggiungibile da fuori e impercorribile da dentro. Ai pescatori gli israeliani hanno affondato tutte le barche, resta solo qualche bagnarola per allontanarsi un po' dalla riva, ma non troppo, per non finire mitragliati dalle motovedette. Qui la gente fa il bagno per rinfrescarsi un po', per sfuggire al caldo terribile di questi giorni. E quando esce non fa certo la doccia, l'acqua corrente è inesistente. Cara grazia se si ha un paio di ciabatte con cui tornare alla tenda piena di scarafaggi e topi, evitando le fogne a cielo aperto. Eppure i bambini si divertono, giocano, qualcuno ha un pallone. Un gruppo di ragazze ha formato una squadra, hanno tutte subito un'amputazione e l'anno prossimo sognano di rappresentare la Palestina alla Coppa del Mondo di categoria. La disabilità è una realtà demografica determinante tra i bambini di Gaza, accusa l'ONU. Ha pubblicato un'inchiesta secondo cui in questo assedio infinito funzionari e militari israeliani hanno preso deliberatamente di mira i bambini palestinesi, commettendo così, dichiara l'ONU, un genocidio. Il governo di Tel Aviv nega rabbioso, ma le evidenze si moltiplicano.
1: Giorni di fuoco anche in Europa, l'Italia non fa eccezioni, domani ancora 18 città da bollino rosso. Antonella Mazza.
3: Difendersi dal gran caldo costa, dal maggior consumo idrico all'accensione di condizionatori e ventilatori, il cui utilizzo impatta sulle bollette. Una spesa complessiva, secondo una ricerca dell'Associazione dei consumatori assoutenti, pari a circa 600 euro in più al mese a famiglia. E siamo solo all'inizio dell'estate, che quest'anno ha mostrato fin dal suo arrivo la sua potenza nel bel paese e nel resto del continente. Oggi in Danimarca si sono superati i 36 gradi, la temperatura più alta mai registrata dall'inizio delle rilevazioni, ma a risentire maggiormente è stata la Francia, che attende con ansia domani, secondo le previsioni, la fine del caldo. In aumento invece i valori termici nell'Europa centrale. Costante in Italia il fine settimana il numero di città al massimo livello di attenzione. Su 27 monitorate dal Ministero della Salute sono 18 quelle da bollino rosso, che per la popolazione, soprattutto anziana e fragile, significa l'invito a bere acqua e a non uscire di casa nelle ore più calde della giornata. In sofferenza settore agricolo, qui siamo tra Veneto ed Emilia Romagna, nella fertile area del Delta del Po. Già con l'avvio della stagione è dimezzato il livello del fiume e l'acqua marina avanza contaminando l'acqua dolce.
4: Un ambiente fluviale si ritrova pieno di acqua salata ed ecco che il problema non diventa solo dell'agricoltura, diventa anche di tipo ambientale.
3: Ma tutto ha un limite, anche l'anticiclone africano che avvolge la penisola sta per esaurirsi con l'arrivo a giorni di una perturbazione atlantica che, spodestando il gran caldo, porterà però forti temporali e grandinate.
1: Il caldo è una minaccia anche per i farmaci, può alterarne l'integrità e l'efficacia, causare anche effetti indesiderati. Allora vediamo quali precauzioni mettere in atto con Lucia Scione.
5: Raggi del sole, temperature elevate, eccesso di umidità sono nemici di antipertensivi, diuretici, antidepressivi e antiepilettici. Possono comprometterne non solo l'efficacia ma alterarne gli effetti. Dall'Agenzia del Farmaco e da Federpharma arrivano alcune raccomandazioni per un'estate sicura. Innanzitutto osservare scrupolosamente la modalità di conservazione indicata nel foglietto illustrativo. Non rispettarla può rendere nocivi alla salute di chi li assume antibiotici, farmaci adrenergici, quelli usati nella cura di patologie cardiache, asma, allergie, insulina, analgesici, sedativi, anticoagulanti. Seconda regola, non lasciarli custoditi in luoghi esposti al sole, in cucina e in bagno, sono ambienti soggetti a sbalzi di temperatura. Ancora, mai tenerli in auto, consigliabile acquistarli nelle

0: farmacie più vicine, in modo da limitare il tempo di esposizione a condizioni critiche. Attenzione poi a gocce, sciroppi, spray e collieri. Sono sensibili alle variazioni di temperatura, soprattutto dopo l'apertura. Prima dell'utilizzo è utile osservare il medicinale. Cambiamenti di colore, odore, consistenza, presenza di particelle sul fondo possono indicare un deterioramento dei prodotti, ma l'assenza di alterazioni visibili non garantisce che il farmaco sia integro. In caso di dubbio non resta che rivolgersi al farmacista o al medico, anche per un'altra pericolosa consuetudine in voga durante i mesi più caldi, quella di ridurre o eliminare i medicinali di propria iniziativa.
1: E per scappare dalle temperature bollenti a Roma i turisti si rifugiano nella storia. Vediamo come con Letizia Davoli.
2: È decisamente una delle soluzioni più creative alla festiva, che per di più unisce il fresco alla cultura e all'avventura. Siamo a Roma, una delle città più calde d'Europa, dove anche fare il turista può diventare un problema nei giorni più torridi. E allora l'idea è quella di visitare la città al contrario, cioè dal sottosuolo. Roma infatti è una città ricca di sotterranei. Qui siamo sul colle che guarda il Colosseo e il Celio, anzi sotto al Celio, dove si trovano le cave del Tempio di Claudio, di cui oggi resta solo una monumentale piattaforma. Scendendo proprio dalle mura di contenimento del tempio si accede a un sistema di gallerie sotterranee probabilmente usate per l'estrazione di tufo e dove la temperatura è di 18 gradi tutto l'anno.
3: Al di là della temperatura, che in queste giornate calde secondo me è molto piacevole scendere qui giù, è proprio un posto stupendo perché è un misto di storia, archeologia, geologia, speleologia.
4: È bellissimo sia per la temperatura e sia per quello che stiamo vedendo, perché comunque ha un aroma diverso da quella che conosciamo, quindi è bello che quando quella di sopra diventa insostenibile uno possa scendere qui sotto e scoprire una cosa diversa.
2: Le gallerie, oltre a portare indietro nel tempo, danno anche modo di ammirare due piccoli ma incantevoli laghetti sotterranei la cui origine è sconosciuta. Ma l'analisi di quelle acque azzurrissime ne ha rivelato la purezza batteriologica, un altro tesoro che svela una Roma conosciuta da pochi.
1: Rimaniamo a Roma con la cronaca, perché caccia al killer dopo la strage familiare avvenuta nella notte, uccisi a colpi di mannaia un padre, una madre e una bambina di 8 anni. Elena Seno.
5: Padre, madre e figlia di 8 anni uccisi con un'arma da taglio, probabilmente una mannaia rinvenuta sul luogo del delitto. È il tragico triplice omicidio avvenuto ieri sera a Roma, in via Montiglio, zona Casalotti. Ferito anche l'altro figlio della coppia, di 20 anni. È riuscito a fuggire, a chiedere aiuto. Ora è ricoverato al Policlinico Gemelli. La sua prognosi è riservata, ma non è in pericolo di vita. Serrate le indagini per rintracciare il colpevole che si è dileguato. Una felpa con tracce di sangue è stata rinvenuta in un parcheggio privato vicino alla palazzina dove si è consumata la strage e la polizia sospetta un connazionale delle vittime di cui ha diffuso la foto, un uomo di 43 anni originario del Bangladesh di nome Hossein Shahadat. Tra le ipotesi quella di molestie nei confronti della donna. La procura di Roma intanto ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. Sgomenti gli abitanti del quartiere che si stanno mobilitando per il ragazzo sopravvissuto, ben voluto per la sua gentilezza, il padre Kamal.
6: Era proprio una persona gentilissima, proprio, sempre col sorriso.
7: Era una persona sempre sorridente, disponibile, molto gentile, riservata anche. E quindi direi che veramente è una cosa atroce quello che è successo.
1: Sabato difficile per chi ha bisogno di un taxi oggi a Roma, dalle 8 alle 22 i tassisti capitolini stanno incrociando le braccia per protestare contro il fenomeno dell'abusivismo e dei servizi illegali nel settore. A Napoli invece l'ultimo saluto a Lorenzo Spasiano, il giovane ucciso per sbaglio con un colpo di pistola al petto, l'invito nell'omelia del parroco a cambiare mentalità. Giuseppe Caporaso.
8: Una chiesa gremita all'interno e all'esterno, incapace di contenere centinaia di persone giunte per l'ultimo saluto a Lorenzo Spasiano, il giovane di 21 anni ucciso all'alba del 24 giugno con un colpo di pistola al petto. All'esterno della chiesa di Sant'Alfonso e San Gerardo a Miano, a Napoli, molti giovani con la maglietta con la foto di Lorenzo e i dipendenti della società di ponteggi dove lavorava il ragazzo. All'ingresso in chiesa della Bara Bianca un lungo e forte applauso, decine palloncini bianchi volati in cielo. Nel corso dell'omelia, padre Salvatore ha ricordato Lorenzo, un ragazzo pranzo di pace come tanti ragazzi onesti e lavoratori cresciuti in Unione Popolare, dove il sangue ha bagnato tante volte la strada. Questa volta si è trattato di sangue innocente ed ha spronato i presenti. Per onorare Lorenzo non bastano striscioni e magliette, ma bisogna cambiare mentalità. Un appello scandito da un lungo applauso dentro e fuori la chiesa. In un messaggio l'arcivescovo di Napoli, Don Mimmo Battaglia, ha sottolineato: ogni volta che muore un giovane in modo violento, muore una speranza per il futuro.
1: Il cornicione di un palazzo in Vico Quercia, siamo ancora a Napoli, nel centro storico, ha ceduto improvvisamente. Il crollo, probabilmente causato dal maltempo, è avvenuto in una zona molto frequentata, ma per fortuna non ha causato feriti. I vigili del fuoco e la protezione civile hanno transennato l'area e interdetto il passaggio ai pedoni. Una giovane donna di 25 anni, residente a Reggio Emilia, è morta in un incidente stradale questa mattina intorno alle 7 sulla A14. Il minivan su cui viaggiava con altri 5 familiari si è ribaltato per cause ancora in corso di accertamento. Suo figlio, un neonato di appena 6 mesi, è in gravi condizioni. Gli altri 4 passeggeri, tra i quali altri 2 bambini, hanno riportato ferite di media gravità. Attenzione ai migranti anche da quest'altra parte dell'oceano, la invocano le organizzazioni umanitarie per quanto succede in Libia. Ci aggiorna Vito De Torre.
9: Un appello all'Italia e all'Unione Europea affinché cambino approccio nella gestione dei flussi migratori verso la Libia. Secondo l'associazione Refugees in Libia, il sistema attuale alimenta violenze, abusi e detenzioni arbitrarie. Gli attivisti puntano il dito contro la cooperazione tra Unione Europea, Italia e autorità libiche nella gestione delle migrazioni.
10: Abbiamo capito bene che l'Unione Europea e anche il governo italiano danno tantissimi soldi a questi criminali, persone, per controllare, come si chiama, il sistema di migrazione.
9: La situazione in Libia resta allarmante anche per chi non si trova nei centri di detenzione per migranti. Il rischio è quello di essere rapiti e sottoposti ad estorsioni con richieste di denaro in cambio della libertà.
10: Non c'è proprio libertà, gente sono nel caso loro, dentro di camere, non riescono anche a uscire a comprare qualcosa. In questo caso noi sentiamo molto molto male, infatti, quindi per noi pensiamo ai nostri amici, ai nostri fratelli, ai nostri sorelle che sono rimasti là, sempre in difficoltà, in torture.
1: Sono trascorsi 46 anni dalla strage nei cieli di Ustica, il ricordo del presidente Mattarella nel servizio di Davide Murgia.
11: 81 vite vennero distrutte, morirono tutti i passeggeri e i componenti dell'equipaggio del DC9 partito da Bologna e diretto a Palermo. Era il 27 giugno 1980. Sono trascorsi 46 anni dalla strage nei cieli di Ustica. In questo giorno di raccoglimento e di memoria, scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione di questo triste anniversario, il pensiero di vicinanza e di solidarietà va innanzitutto ai familiari delle vittime straziati da un evento inaccettabile e da un dolore profondo che il tempo non può lenire. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile. La ricostruzione di quanto accaduto, ha aggiunto il Capo dello Stato, è rimasta a lungo nebulosa. La via della ricerca della verità, tuttavia, è stata percorsa e ha portato a risultati significativi. Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile. 46 anni dopo, dunque, su Ustica resta il nodo delle responsabilità internazionali e dei silenzi che hanno accompagnato la vicenda. I familiari continuano a chiedere verità piena su chi sapeva, chi tacque e chi ostacolò le indagini.
1: Esercitazione antiterrorismo. Oggi all'aeroporto di Fiumicino è stato prima simulato un attacco hacker con blocco dei voli, affollamento dei terminal e poi l'irruzione di 5 terroristi armati con feriti ed ostaggi. L'obiettivo era quello di testare la reattività del sistema di protezione aeroportuale con particolare attenzione al coordinamento tra le varie forze dell'ordine. Tanti auguri alla Vespa, la celebre due ruote compie 80 anni, simbolo del Made in Italy in tutto il mondo. Pierluigi Vito.
12: In questa estate che avanza c'è uno special anniversario da celebrare. Non 50 ma 80 anni di Vespa, la motoretta italiana cominciata a nascere prima ancora della fine della Seconda Guerra Mondiale. Alla Piaggio di Pontedera si iniziò a lavorare a un prototipo battezzato Paperino, ma quando nel 1946 gli ingegneri sfornarono il nuovo modello, il patrone Enrico Piaggio al vederlo esclamò: "Sembra una Vespa", un marchio diventato sinonimo di Made in Italy e che ha conquistato il mondo.
13: Viva Vespa!
12: Nelle Filippine la Vespa è famosissima, dice Abbott, e David gli fa eco.
14: We have a strong passion for Vespas.
12: Negli Stati Uniti abbiamo una grande passione per la Vespa. Io sono venuto dal Texas portando la mia con l'aereo in Germania e poi in van fino all'Austria e in Vespa sono arrivato a Roma, dove in circa 25.000 centauri da quasi 67 paesi hanno sfilato tra le vestigia della città eterna, ebri del rombo dei loro motori e della sensazione di avere ancora una volta le ali sotto i piedi.
1: E una settimana dopo aver firmato la prima vittoria italiana nella storia del World Surf League Championship Tour, Leonardo Fioravanti continua a riscrivere i libri di storia del surf azzurro e diventa anche il nuovo leader del ranking mondiale. 28enne romano porta per la prima volta l'Italia in testa alla classifica di tutto il mondo. E torna la secolare festa dei Gigli di Nola, patrimonio dell'umanità. Domani è atteso l'appuntamento con la Domenica della Ballata. 8 obelischi di legno e cartapesta, altri 25 metri, danzeranno sulle spalle di 120 persone, compiendo spettacolari evoluzioni. Un appuntamento che ogni anno richiama decine di migliaia di visitatori. Da oggi invece al Museo Nazionale d'Abruzzo un appuntamento internazionale dal grande valore artistico. Vediamo di che si tratta con Clara Iatosti.
15: Maria ed Elisabetta tornano all'Aquila. Dopo quasi 4 secoli ritroviamo nel capoluogo abruzzese la Visitazione di Raffaello, commissionata dall'amico mecenate aquilano Giovanni Battista Branconio per la chiesa di San Silvestro, per scoprirne la storia affascinante e vederla dai curatori affiancata alla grande tavola sullo stesso tema del Pontormo.
16: Avere due capolavori così fondamentali per la storia dell'arte ci ha catapultato all'interno di un mondo più ampio, che è quello che vede il connubio tra religione, religiosità, comunità e grandissime opere d'arte e grandissima qualità artistica.
15: Il capolavoro del genio Urbinate rimase circa 100 anni all'Aquila, oggi è al Prado a Madrid dopo un passaggio al Louvre durante la restaurazione. Generoso il prestito da Carmignano dell'opera del Pontormo, resteranno fino a fine estate al Munda.
17: Ho voluto fare questo incontro per dimostrare che questi due artisti, tutti e due grandissimi maestri, stanno parlando la stessa lingua, ma anche una lingua diversa.
15: Un regalo per la comunità dell'Aquila, capitale della cultura 2026.
18: Strada facendo anche nel resto della nazione c'è questa grande attenzione nei confronti dell'esperienza di una città che è stata in grado di rigenerarsi, di rinnovarsi e di riscoprirsi e anche di fare cose di grande visionarietà e di grande ambizione come quella che ho alle mie spalle.
1: Il Concistoro straordinario in Vaticano adesso, ancora una giornata di preghiera oggi per i cardinali riuniti. Siamo in attesa del discorso conclusivo del Pontefice, allora ci colleghiamo in diretta dal Vaticano con Cristiana Caricato. A te Cristiana.
19: Sì, buonasera. Concistoro, le battute finali. In questo momento il Papa è ancora a colloquio con i cardinali riuniti nell'aula Paolo VI. Era il momento delle domande e risposte tra il Collegio Cardinalizia e il Pontefice. Subito dopo ci sarà l'intervento conclusivo di Leone XIV e poi la preghiera del Te Deum. Questo ritardo, il discorso del Papa era previsto per le 18:30, lascia intendere che la discussione sia stata intensa, probabilmente il Papa ha voluto concedersi anche molto al Collegio Cardinalizio, del resto lo ha detto più volte in questi 2 giorni di confronto con i fratelli porporati: ho bisogno di voi, ho bisogno del vostro parere, ho bisogno del vostro sostegno. La quarta sessione era iniziata alle 16 con la preghiera come al solito nell'aula del Sinodo e poi il Cardinale Tobin, moderatore della sessione aveva introdotto i lavori sull'attuazione del sinodo. Si è parlato quindi del sinodo con la relazione del cardinale Grech, ma non solo, si è parlato anche di clero e dell'immagine del sacerdozio che deve essere bella, creativa, evangelica, un tema che ovviamente sta molto a cuore a tutte le chiese del mondo, su cui si gioca anche la testimonianza del Vangelo per la Chiesa Cattolica. E per ora è tutto, vi daremo informazioni sulle parole del Pontefice nelle prossime edizioni.
1: Grazie Cristiana, noi ora facciamo una piccolissima pausa, torniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti.
20: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza
21: e vederli dal mare.
20: Prenota la tua estate con Costa. Se ne vedi di più, sei un vichingo.
22: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice panno Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
23: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro, il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
24: Ultima ora, ladro in fuga!
25: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
26: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
27: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
28: Voglio capelli all'altezza della mia estate. Ovunque io sia.
29: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
28: Ha il filtro UV.
29: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera. Per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
30: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
31: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
32: L'irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
33: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
34: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
35: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, Levissima.
1: Ancora in diretta, un'ultima ora prima di chiudere. Un forte terremoto di magnitudo 6.1 ha scosso l'Afghanistan orientale a 450 km a nord-est di Kabul, lo riporta l'Istituto Geologico degli Stati Uniti, secondo il quale il sisma ha coinvolto le province di Khost e Nangarhar ed è stato avvertito anche ad Islamabad, la capitale del Pakistan. L'epicentro si trovava ad una profondità di oltre 200 km. Con questo è tutto, sono le 18:56, noi torniamo con tutti gli aggiornamenti alle 20:45 più tardi.

Sabato. Al nord anticiclone Caronte ancora più forte. Giornata rovente con cielo sereno. Rari temporali sulle Alpi e temperature massime fino a 38-39 gradi sulle zone pianeggianti.

Domenica, l'anticiclone Caronte infiamma le regioni. Giornata rovente con temperature massime fino a 40 gradi in pianura. Cielo sereno e con alcuni temporali su monti e zone vicine. Al centro, anticiclone africano Caronte più potente. Giornata caldissima caratterizzata da un ampio soleggiamento e da temperature massime fino a 39 gradi diffusi in Toscana, 36 a Roma. Domenica, l'anticiclone

Al sud, regna l'anticiclone africano. Giornata spesso soleggiata con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Possibili veloci piogge pomeridiane sulla Sicilia sudorientale. Caldo. Domenica, arriva l'anticiclone Caronte. Giornata soleggiata con cielo spesso sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con punte di 33-35 gradi.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
3: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
2: Al filtro UV.
3: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
4: L'irresistibile Maxi Bon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerca è chiaro. Il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous. La prova è sulla tua pelle.
6: Chimwemwe ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.
7: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
8: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
9: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo, siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Carissimi fratelli e sorelle, voi qui presenti, voi che siete in comunione con noi attraverso la TV, ammalati, persone sole, carcerati, il Signore ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia per rinnovare con noi il suo vincolo di amore e di fedeltà, un vincolo che ci chiama ad amarlo sempre di più e al di sopra di ogni cosa e di ogni persona, poiché non sempre con la nostra vita abbiamo saputo corrispondere a così grande dono e a così meravigliosa chiamata. All'inizio di questa Santa Eucaristia riconosciamo umilmente i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia del Signore. Signore, che ci inviti al perdono fraterno prima di presentarci al tuo altare. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che sulla croce ha invocato il perdono per i peccatori. Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che hai effuso lo Spirito per la remissione dei peccati. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che ci hai reso figli della luce, con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal secondo libro dei Re. Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c'era un'illustre donna che lo trattenne a mangiare. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei. Ella disse al marito: «Io so che un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi. Facciamo una piccola stanza superiore, in muratura, mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia e un candeliere. Così, venendo da noi, vi si potrà ritirare». Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Eliseo disse a Gezi, suo servo: «Che cosa si può fare per lei?» Gezi disse: «Purtroppo lei non ha un figlio e suo marito è vecchio». Eliseo disse: «Chiamala». La chiamò, ella si fermò sulla porta. Allora disse: «L'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un figlio fra le tue braccia». Parola di Dio.

0: Canterò in eterno l'amore del Signore, di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto, è un amore edificato per sempre, nel cielo rendi stabile la tua fedeltà.
1: Canterò per sempre l'amore del Signore.
0: Beato il popolo che ti sa acclamare, camminerà, Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome, si esalta nella tua giustizia.

perché tu sei lo splendore della sua forza e con il tuo favore innalzi la nostra fronte, perché del Signore è il nostro scudo, il nostro re, del Santo di Israele.

0: dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa. Proclamate le opere ammirevoli di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi, accogli me, e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta, perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta. E chi accoglie un giusto, perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.
2: Forse un po' tutti noi ci siamo sentiti a disagio questa sera, dinanzi alle parole di Gesù. Come si fa a dire ad una mamma e un papà: chi mi ama, chi ama il figlio o la figlia più di me, non è degno di me. Sembra che Gesù ci chieda qualcosa di disumano, qualcosa che vada contro quello che è un'esperienza meravigliosa della nostra vita, della vita di tanti uomini e donne, la genitorialità, la paternità, la maternità, ma anche l'amore verso i nostri genitori. Come può Gesù dire che se uno ama il padre più di me non è degno di me? In realtà, vedete, il senso di queste parole lo troviamo nella novità di vita che il Signore ha comunicato a tutti noi nel battesimo. Nella seconda lettura l'apostolo Paolo ci parla dell'esperienza che ha segnato per sempre la nostra vita. Noi siamo stati generati dalla Pasqua di Cristo, siamo morti con Cristo al peccato e siamo rinati ad una vita nuova. Questa vita nuova si caratterizza come vita nata, generata, costruita, nutrita dall'amore di Dio. Per cui quello che Gesù ci chiede questa sera è semplicemente un riportare le cose, gli atteggiamenti, alla loro verità e alla loro gerarchia. Se noi pensiamo che qualcuno sia degno di amore più di Dio, andiamo fuori strada. Dio è amore, come ci ricorda la prima lettera di Giovanni, e questo non è un sentimento, non è tantomeno un romanticismo. Siamo in un luogo dove l'immagine

L'immagine del crocifisso ci ricorda che cos'è l'amore di Dio, ci ricorda la profondità, la verità, la drammaticità dell'amore di Dio. Ebbene, se Dio è amore, quando io accolgo l'amore di Dio, quando io mi metto in un atteggiamento di accoglienza di questo amore come realtà che trasforma la mia esistenza, io amerò gli altri in maniera giusta. Tutti noi siamo consapevoli che amare gli altri non è facile. In tutte le sue sfaccettature, l'amore verso gli altri porta il peso del peccato, porta il peso del limite, porta il peso delle nostre fragilità, delle nostre criticità. Com'è possibile amare come Dio ci ha amati? È possibile solo se ci lasciamo amare da Dio. Ecco perché se uno ama una persona più di Gesù, non è degno di Gesù. Perché nessuno può darci l'amore se non Gesù. Nessuno può comunicare alla nostra vita il senso più bello dell'amore se non Gesù. Lui è al centro, è l'origine, è il compimento del nostro amore. Solo se accogliamo Lui saremo capaci di amare anche l'altro. Ecco il senso delle parole di Gesù. Dunque è una provocazione quella che ci viene dal Vangelo, a rinnovare la nostra identità cristiana. Un'identità cristiana che è fatta di cammino quotidiano. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Che cosa significa? Certamente non che la vita cristiana sia solo guai, problemi, fatiche, difficoltà, che purtroppo fanno parte della vita di tutti noi. Ma significa se uno non accetta di ragionare come me, di pensare come me, di amare come me, e la croce è la forma più grande dell'amore di Dio, correndo anche il rischio di rimanere solo, perché la croce è la grande solitudine umana di Gesù. Correndo anche il rischio di non essere capito dagli altri. Se uno non corre su questa strada, non può essere mio discepolo. Prendere la propria croce significa assumere la fatica, la lotta che ognuno di noi deve fare in se stesso e con se stesso per ragionare secondo Gesù Cristo, per ragionare secondo il Vangelo, per scegliere secondo i criteri del regno di Dio. Non è facile. E non si fa una volta sola nella vita, è un cammino di lotta costante. Questo significa prendere la propria croce, perché è la mia, perché è costruita sul mio essere, sulla verità della mia vita e non può essere uguale a quella di un altro, perché io non sono un altro. Ecco qual è il secondo invito di Gesù, alla verità del nostro discepolato, alla profondità del nostro discepolato e alla grandezza del nostro discepolato. E da qui anche il tema dell'accoglienza, di cui ci è prova la bellissima prima lettura. Questa donna accoglie un profeta che non appartiene al suo popolo. Lo accoglie perché riconosce in quest'uomo un uomo di Dio e lo accoglie senza chiedere nulla in cambio. Sarà Eliseo poi a sentirsi quasi in debito. Che cosa possiamo fare? Una gratuità meravigliosa. Pensate come oggi è rivoluzionario tutto questo. In un mondo nel quale tutto è fatto di interesse, perfino l'amore addirittura può essere piegato alla logica del mercato. Amo per ricevere, amo per guadagnare, amo per possedere. La gratuità dell'accoglienza è tipica di chi ha un cuore libero, ma se io non ho il cuore pieno dell'amore di Dio, non sarò libero. Solo un cuore pieno, ripieno dell'amore di Dio, è un cuore libero, capace di amare, capace di accogliere. E non perderà la sua ricompensa, perché quello che io do a Dio, quello che io apparentemente sembro perdere per Dio, in realtà mi viene moltiplicato. Ecco perché chi pensa di salvare la propria vita la perde. Siamo negli 800 anni della morte di San Francesco d'Assisi e nessuno più di Francesco d'Assisi ha compreso questa pagina del Vangelo. La gente lo vedeva come un poverello. In realtà era l'uomo più ricco del mondo, nessuno era più sereno di lui, anche se non gli sono mancate le prove, le difficoltà. Ma perché tutto questo? Perché ha scoperto nello sguardo del crocifisso la forza, la potenza, la ricchezza dell'amore di Dio. E dinanzi a quell'amore tutto era secondario. Ha saputo perdere la sua vita, ha saputo spendere la sua vita, ma per ritrovarla in abbondanza. Pensiamo a questa pagina come parla a tanti papà, a tante mamme, tanti genitori, tanti uomini e donne che quotidianamente spendono la vita. Secondo la logica del profitto sono dei perdenti, secondo la logica del profitto non hanno capito niente del successo della vita. Ma chi è che edifica il mondo? Chi è che cambia il mondo? Chi possiede o chi dona? Chi pensa di

0: aumentare la dignità di se stesso o la verità di se stesso aumentando il proprio capitale, o chi è capace persino di un gesto semplice come quello di dare un bicchiere d'acqua, qualcosa di banale quasi. Ecco la logica del Vangelo. Allora il Signore stasera non ci vuole fare paura, no? Mai ci fa paura, ma vuole invitarci ad un esame di coscienza. Un esame di coscienza che non ci deve atterrire, ma ci deve far camminare. Il centro della mia vita non può che essere Lui, perché se Lui è il centro, o meglio forse dovremmo dire, se io mi decentro rispetto a Gesù, in questo trovo la gerarchia dei valori, trovo il senso della verità della mia vita e di quella degli altri. Allora sarò capace anche di amare. Di amare chi mi ama, di amare anche chi non mi ama. Pensate che la vetta dell'amore cristiano è l'amore del nemico, che umanamente è impossibile. Umanamente non si può amare un nemico. Solo quando si è pieni dell'amore di Dio ci si lascia ferire in senso più bello, positivo, dall'amore di Dio. Si ha la grazia di poter amare un nemico. Ecco perché sulla via della sequela di Gesù siamo tutti alunni della prima ora. Sulla via della sequela di Gesù nessuno è mai arrivato, ma consapevoli delle nostre fatiche, non per questo dobbiamo lasciare questa strada. Anzi, siccome l'amore di Dio è più grande di qualsiasi nostra sconfitta, persino più grande di qualsiasi nostro peccato, dobbiamo sempre rimetterci su questa strada, convinti che la scelta di amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente è la più bella opzione, la più bella possibilità che ci sia offerta nella vita, e che solo così l'umanità si ritrova, solo così l'umanità ritrova se stessa in un mondo dove sempre di più, come diceva Benedetto XVI, abbiamo perso l'alfabeto umano, abbiamo perso il senso stesso dell'umanità. Solo Gesù, il Figlio di Dio fatto uomo, ci ridona questo alfabeto, ci rende capaci di ritrovare il senso profondo del nostro essere uomini e di instaurare relazioni non perfette, ma forse nuove, anche più autentiche, con i nostri fratelli e sorelle in umanità. Che il Signore ce lo conceda di amarlo e, come diceva San Tommaso d'Aquino, Signore, che io ti possa amare cercandoti e ti cerchi amandoti. Questo forse è uno degli aspetti più belli del nostro essere discepoli.
1: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, e salito al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, che procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.
0: Fratelli e sorelle, come i primi discepoli di Cristo, anche noi oggi siamo chiamati a fare coraggiose scelte di vita secondo il Vangelo.
1: Per questo invochiamo luce e forza dall'alto.
2: Preghiamo insieme. Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
3: Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
2: Per i ministri, i missionari e i consacrati, nel loro servizio alla Chiesa, testimonino con franchezza la fede cristiana, sostenuti dalla forza dello Spirito e dalla preghiera di tutti i fedeli. Preghiamo.
3: Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
2: Per tutti noi cristiani, nel servizio alla verità e al Vangelo, sappiamo fare scelte coraggiose, testimoniando il primato di Cristo e della sua croce, rispetto ai valori e alla sapienza del mondo. Preghiamo.
3: Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
2: Per chi vive nella prova, fatiche, sofferenze e delusioni siano affrontate nella certezza evangelica che chi perde la propria vita per il Signore la ritroverà in pienezza. Preghiamo.
3: Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
2: Per la nostra comunità, in questa giornata per la carità del Papa, in cui ricordiamo la chiamata di tutti a provvedere alle necessità della Chiesa, ciascuno doni con generosità secondo le proprie possibilità. Preghiamo.
3: Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
1: Padre Santo, il tuo Figlio Gesù ha promesso la gioia senza fine a chi sa donare se stesso in questa vita. Confermaci in questa fede e donaci la forza di testimoniarla, per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo.

Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria, quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In Lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di Lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà infinita e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio,

0: Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendela perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, il nostro Serafico Padre e San Francesco, Santa Chiara, Santa Elisabetta e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore,
0: non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma dir soltanto una parola.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a Te nell'amore, portiamo frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore. In unione spirituale con tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione, eleviamo ora la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Inchinatevi per la benedizione. Dio onnipotente, allontani da voi ogni male e vi conceda con benevolenza i frutti della sua benedizione.
1: Amen.
0: Renda attenti i vostri cuori alla sua parola, perché possiate godere della gioia senza fine.
1: Amen.
0: Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto, perché camminando sempre sulla via dei suoi precetti, possiate diventare coeredi dei santi.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Come padre della sposa, con grande piacere, non proprio oggi.
3: Qui c'è bisogno di un aiuto, come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent, tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
4: L'irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio, è irresistibile, è Maxibon!
5: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zyquil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
6: Ad agosto la meraviglia sarà godersi l'eclissi totale di sole dal mare.
7: Ma tu te la perderai, perché questa crociera è sold out.
6: Per fortuna ce ne saranno altre di meraviglie con Costa.
7: Prenota la tua estate, se non vuoi perderti anche quelle.
8: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
9: Ladro in fuga!
10: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
11: Che cosa vuoi?
12: Mi serve l'indirizzo di un passeggero.
13: Caro signor Eagle Poschi, Palma sente molto la sua mancanza. La cerca disperatamente tra tutti i passeggeri.
11: Slava, tu hai un figlio.
14: Da questo momento sì.
12: Non devi avere paura.
15: L'ho proprio scelto ormai. Sei l'unico a cui permette di avvicinarsi in questo modo.

0: Manca qualcuno, Palma. Anche a me tanto.
1: Palma, un amore di cane. Questa sera, in prima serata.
2: Nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, Santa Messa con Papa Leone XIV e benedizione dei palli per i nuovi arcivescovi metropoliti. In diretta da

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Offriamo questo Santo Rosario per invocare la pace nel mondo. Il mondo sta diventando un grande campo di battaglia e i morti particolarmente sono civili, 90%. Questo è un fatto scandaloso, preoccupante. Il Papa Leone XIV più volte ha detto basta con le guerre, basta con le armi. Preghiamo perché l'invito accorato del Papa venga accolto. La misericordia di Dio e l'intercessione di Maria ottengono questo miracolo. Preghiamo i misteri della gioia. Il primo mistero è l'annuncio dell'angelo a Maria. E la sua risposta, pronta, umile e senza rimpianti. Nella vita ogni persona ha un punto di appoggio, ha un amore predominante, ha un sogno attorno al quale organizza tutta la sua vita. Per molte persone il sogno è il denaro, o il successo, o il potere, o l'esaudimento egoista di ogni capriccio. Per questo il mondo è tanto sconvolto. Questi punti di appoggio, infatti, non reggono a lungo. Prima o poi cedono, e allora le persone affondano nella delusione, nella solitudine, nell'infelicità. Accostiamoci a Maria e impariamo da lei la vera sapienza del cuore. Maria ha detto il suo sì a Dio, con decisione, con convinzione, senza rimpianti. Maria si è fidata di Dio e si è appoggiata totalmente a Lui. E con il sì dell'Annunciazione inizia una storia nuova, la storia di coloro che aprono il cuore all'inondazione di bontà e di felicità che parte dalla piccola e povera casa di Nazareth. Il cristianesimo inizia così, con questo sì, con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Appena l'angelo scomparve, Maria si guardò attorno e vide che esternamente nulla era cambiato nella sua vita. Il grande avvenimento, infatti, era tutto nascosto nel suo grembo ed era impossibile raccontarlo e condividerlo con chiunque. Chi l'avrebbe creduto? La situazione poteva apparire drammatica. Poteva essere causa o di esaltazione o causa di depressione. Maria invece resta serena e aggrappata alla certezza che Dio ha in mano le redini della sua vita. Questa certezza le dà una grande pace interiore. Decide di andare ad Elisabetta. Va per vivere la dedizione, il servizio, la gioia di spendersi per chi ha bisogno delle sue mani e del suo cuore. E mentre vive la carità, Maria sente il primo commento umano del grande mistero che aveva preso dimora in lei. Maria è felice e canta il Magnificat, spingendo lo sguardo fino a prevedere la caduta di tutti gli orgogliosi e di tutti gli egoisti di ogni epoca. Maria è un capolavoro di fede e la storia le sta dando ragione ogni giorno. Seguiamo l'esempio di Maria. Anche oggi, accanto a noi, c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. A volte basta un piccolo passo per cambiare una situazione e trasformare una lacrima in un sorriso. Gettiamo un seme di bontà oggi, subito, Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fasce e lo depone in una mangiatoia. Uno scrittore contemporaneo, riformulando in modo blasfemo le parole di San Paolo, è arrivato a dichiarare: anche se parlassi tutte le lingue del mondo, se non ho denaro, sono un bronzo risonante o un cembalo che tintinna. Se non ho denaro, io non sono niente. Così purtroppo pensano tante persone. Però a Betlemme Dio ha clamorosamente smentito il valore del denaro e ha dichiarato stolti coloro che vivono soltanto per accumulare ricchezze. La povertà di Betlemme, infatti, è una precisa scelta di Dio, non è un incidente. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una miseria.

0: la stalla. Soltanto accogliendo Dio la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. Ma a Betlemme, sfiduciando il valore della ricchezza, Dio ha esaltato il valore della vita umana, di ogni vita umana. Dio infatti ha voluto che suo figlio diventasse uomo nel cuore di una mamma. È il luogo più sicuro, più difeso e più protetto. Ma oggi non è più così, purtroppo. Tante mamme sono diventate tombe dei loro figli, tradendo il canto alla vita che è stato intonato a Betlemme. Preghiamo per tutte le mamme, perché siano veramente mamme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i Santi, concedi, Signore,

0: santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Il Figlio di Dio, facendosi uomo, non ha voluto per sé alcuna ricchezza. Ha voluto soltanto il calore di una famiglia. La famiglia, infatti, è un progetto di Dio, è un sogno di Dio consegnato all'umanità affinché lo realizzi, lo viva e lo difenda. Oggi, riconosciamolo con tanta tristezza, è in atto una vera guerra nei confronti della famiglia. L'uomo si è ubriacato di un tale orgoglio da arrivare a pensare progetti alternativi a quello di Dio. Ma quando l'uomo pensa di poter capire più di Dio, precipita nel vuoto, nel non senso e nel disgusto della vita. È la punizione che l'umanità si sta confezionando con le proprie mani. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Possiamo chiederci perché Gesù ha voluto che Maria e Giuseppe lo cercassero affannosamente per 3 giorni nelle vie di Gerusalemme. Dietro questo gesto di Gesù certamente si nasconde un grande insegnamento e un grande richiamo per noi. Ecco l'insegnamento, ecco il richiamo. Dio va continuamente cercato. La fede, cioè, è una lampada che va continuamente alimentata, altrimenti si spegne. Noi siamo portati a pensare che la fede rassomigli a una poltrona nella quale ci si siede una volta per sempre, ma non è così. La fede è una strada da percorrere. La fede è un cammino con salite e discese, con curve rettilinee, con giornate di sole e giornate di tempesta. Il credente, pertanto, deve avere l'umiltà e la tenacia del pellegrino, che ogni giorno si mette in viaggio e consuma i suoi piedi per avvicinarsi alla meta, per ritrovare Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo Amore che sei Dio, Santa Trinità, unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Misericordia, Madre della Divina Grazia, Madre della Speranza, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre Degna di Amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di Misericordia, Vergine Prudente, Vergine Degna di Onore, Vergine Degna di Lode, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata a Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della Divina Presenza, arca dell'Alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori,

0: conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, Madonna della fiducia, ricorriamo a te, perché i tempi che viviamo ci spingono alla sfiducia e allo scoraggiamento. Tu non avesti paura quando lasciasti la piccola ma sicura casa di Nazareth, affrontando un lungo e pericoloso viaggio per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Il tuo cuore era aggrappato a Dio e con Dio è possibile cantare il Magnificat in ogni situazione, in ogni disagio. Aiutaci a prendere la nota del tuo canto, che infonde anche oggi tanta sicura fiducia. Tu non avessi paura quando vedessi Gesù processato ingiustamente, caricato della croce e avviato verso il Calvario con due malfattori. La tua fiducia non ha vacillato un istante, perché tu hai creduto che Dio vince così, seminando amore in mezzo all'odio, seminando bontà in mezzo alla cattiveria. Per questo Gesù è risorto. E la tua fiducia non è stata smentita ma rafforzata. Aiutaci a credere che ogni sabato santo precede la risurrezione, precede la vittoria di Gesù. Madonna della fiducia, prega per noi, prega e guarisce ogni nostra paura. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Affida alla Madonna questa benedizione perché la porti come carezza a tutte le persone che soffrono, nelle case, negli ospedali, nelle persone abbandonate, persone ammalate. Questa benedizione arrivi a loro come una carezza di Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini il cammino Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo,
1: amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Amen.

0: Terralba ha come luogo di riferimento per i ragazzi l'oratorio perché in questi anni siamo riusciti a farlo diventare casa.
1: Sentono l'oratorio non come una realtà separata dalla loro vita quotidiana, ma l'oratorio fa pienamente parte delle loro famiglie, delle loro relazioni.
2: Ci troviamo nell'oratorio di Terralba per il progetto Centro Educativo Diffuso, che è rivolto in particolare ai minori di tutta la diocesi. Infatti si svolge su 3 comuni della diocesi, a Terralba, a Sardara e a San Gavino. Il progetto si rivolge soprattutto a coloro che sono a rischio di dispersione scolastica, perché nel nostro territorio abbiamo questo grandissimo problema. Grazie ai fondi dell'8 per mille della Chiesa Cattolica possiamo offrire questi percorsi in maniera totalmente gratuita. Quindi le

0: famiglie, soprattutto coloro che fanno difficoltà, e sono tante anche le difficoltà economiche, possono garantire ai loro figli un luogo sano dove possono crescere, dove possono fare i compiti, dove possono socializzare, dove possono talvolta anche fare merenda, che sembra una cosa scontata ma non lo è.
1: Grazie. L'oratorio è diventato sempre più luogo di aggregazione per i giovani, per i ragazzi, per i bambini, perché offre spazio, offre tempo, offre disponibilità di tanti che si affacciano anche per mettersi al servizio dei giovani, appunto. E allora è importante perché è un'alternativa ad altri luoghi, un'alternativa ad altre situazioni che i ragazzi potrebbero vivere e le vivono in maniera differente all'interno dell'oratorio, perché vivono come ragazzi della loro età, ma in un contesto che li aiuta a crescere e a migliorarsi.
2: Va bene, scusate, devo fare i compiti.
3: Sì,
2: vado per scuola.
3: Sì,
2: mi raccomando, storia.
3: Sì. Devo dire che come mamma mi sento sicura e tranquilla, perché qui ci sono non solo persone in gamba e altamente specializzate, ma anche perché c'è un ambiente confortevole, caldo e amichevole. Lavorare in gruppo vuol dire anche imparare ad ascoltare gli altri, e siccome sta diventando grande è giusto che impari anche questa competenza. Damiano è contento, è sempre stato contento, e vederlo sereno per me come mamma è importante.
4: Io cerco di far vivere la stessa esperienza di chiesa che ho vissuto sin da bambino. Sono cresciuto in oratorio e vorrei che i ragazzi facessero lo stesso tipo di esperienza, sentirsi accompagnati, sentire l'oratorio come casa che accoglie, dove si cresce insieme, dove si impara a diventare grandi, si impara a prendersi le proprie responsabilità di uomini e di donne.
5: Aiuta anche tu il Papa in occasione della giornata per la carità del Papa promossa da CEI e Avvenire. Sosteniamo il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Dona ora sul sito obolodisanpietro.va.
6: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
7: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
8: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
9: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
11: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
10: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
12: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
13: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
14: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
15: Irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. è irresistibile. È Maxi Bon.

0: troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita. Con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro. Il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine. Le riduce fino all'82%. Nivea Luminous. La prova è sulla tua pelle.
1: Che cosa vuoi?
2: Mi serve l'indirizzo di un profittero.
3: Caro signor Igor Polsky, Palma sente molto la sua mancanza. La cerca disperatamente tra tutti i passeggeri.
1: Slava, tu hai un figlio?
4: Da questo momento sì.
2: Non devi avere paura.
5: È proprio scelto ormai. Sei l'unico a cui permette di avvicinarsi in questo modo.
3: Ti manca qualcuno, Palma. Anche a me tanto.
6: Palma, un amore di cane. Questa sera, in prima serata.
7: Per me la vita comincia e non finisce mai.
8: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
9: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
10: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
11: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
6: Soul, domani alle 21.05. Nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, Santa Messa con Papa Leone XIV e benedizione dei palli per i nuovi arcivescovi metropoliti. In diretta dalla Basilica di San Pietro, lunedì alle 9.30.

0: Dio desidera la pace per ogni nazione e per ogni popolo. La violenza non avrà l'ultima parola. Così Papa Leone ai cardinali del mondo nell'intervento di chiusura del concistoro straordinario. Terremoto in Venezuela, sale a oltre 1.400 il bilancio delle vittime. Mancano all'appello ancora 50.000 dispersi. L'aiuto del mondo al paese sudamericano, arrivata anche la missione italiana. E caccia all'uomo a Roma dopo la strage avvenuta nella notte. Una famiglia è stata sterminata a colpi di mannaia. Si cerca un conoscente. Ancora temperature roventi in Europa. L'Italia non fa eccezione. 18 città da bollino rosso. Pronto soccorso affollati. Lunedì previsto il picco. Buonasera, edizione delle 20:45, ben ritrovati negli studi del TG2000. Dunque, in Venezuela la terra ha tremato, ancora non danno tregua alle scosse sismiche, si scava ancora tra le macerie mentre il numero delle vittime continua a salire. Sentiamo Alessio Orlandi.
1: A dare speranza ai soccorritori impegnati in Venezuela in una corsa contro il tempo per cercare di salvare le persone ancora intrappolate sotto i palazzi crollati sono storie come questa. 32 ore dopo le due violente scosse che hanno messo in ginocchio il paese, un neonato di appena 18 giorni è stato estratto vivo dalle macerie a La Guaira, la località costiera più colpita dal terremoto. La città puzza di morte, è diventata un cimitero a cielo aperto. La denuncia di Provea, la più antica organizzazione per i diritti umani del Venezuela. Nel centro della devastazione si scava ancora a mani nude tra i calcinacci degli oltre 100 edifici collassati. Qui nel pomeriggio è arrivato il primo contingente italiano di vigili del fuoco e personale della protezione civile che sta allestendo il campo base prima di iniziare ad operare. Un secondo aereo con a bordo altri soccorritori è già partito dall'Italia. Tutti i feriti vengono portati nella capitale Caracas, dove gli ospedali sono sotto pressione. I medici operano al limite delle proprie possibilità, aiutati da molti cittadini che portano tutto quello che hanno. Il governo venezuelano ha annunciato di aver distribuito 2.600 tonnellate di alimenti e acqua potabile, ma è finito sotto accusa per i ritardi nei soccorsi. Intanto si aggrava il bilancio delle vittime. I morti sono saliti a 1.430, preoccupa il numero dei dispersi, oltre 50.000. Deceduta anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane di cui non si avevano più notizie. Salgono così a 3 i nostri connazionali che hanno perso la vita in Venezuela. 42 risultano ancora dispersi, le parole del ministro degli esteri Tajani. Il nostro paese, ha fatto sapere, ha stanziato i primi 5 milioni di aiuti per l'emergenza. Secondo una prima stima delle Nazioni Unite, i danni del sisma ammonterebbero a quasi 7 miliardi di dollari, pari al 6% del PIL del paese sudamericano.
0: E anche la Chiesa Cattolica è in prima linea per aiutare la popolazione venezuelana. Ce ne parla Rita Salerno.
2: Ora è il momento della carità, della solidarietà, di aiutare chi ha perso tutto. Dopo l'appello del nunzio apostolico a Caracas, Monsignor Alberto Ortega Martin, in un videomessaggio, la macchina della solidarietà si è subito messa in moto e la Chiesa Cattolica è in prima linea nell'assistenza alla popolazione, in mille modi, dall'accoglienza al sostegno.

0: sostegno materiale fino all'accompagnamento spirituale a quanti vivono nella paura e nel lutto. Tra i primi a venire in soccorso del Venezuela c'è l'organizzazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre, che ha destinato 100.000 euro a sostegno della Chiesa locale impegnata a fronteggiare l'emergenza umanitaria. Anche la presidenza del CELAM, Consiglio Episcopale Latinoamericano e Caraibico, ha espresso vicinanza spirituale e solidarietà fraterna alla Conferenza Episcopale Venezuelana e a tutto il popolo nel momento della prova. Papa Leone XIV, costantemente aggiornato sulla situazione, si è unito alle preghiere per il paese ed ha inviato aiuti per la prima emergenza. In tema di solidarietà figurano anche le tante parrocchie del paese che stanno raccogliendo beni di prima necessità, alimenti, prodotti igienici, medicinali e vestiario da offrire alle squadre impegnate nei soccorsi.
1: Si apre con un pensiero proprio al Venezuela, colpito appunto dal violentissimo terremoto, e si è concluso con un appello di pace. L'intervento con cui Papa Leone ha chiuso poco fa nell'aula del Sinodo in Vaticano il concistoro straordinario da lui convocato con 178 cardinali, elettori e non provenienti da tutto il mondo. Sentiamo Cristiana Caricato.
2: Dio desidera la pace per ogni nazione e per ogni popolo. Per questo non dobbiamo rassegnarci alla violenza.
3: Papa Leone chiude il concistoro straordinario facendo suo l'appello dei cardinali che per 2 giorni si sono ritrovati a riflettere sulle ferite e le fratture del mondo insieme al successore di Pietro. Un segno di unità per testimoniare che Dio continua ad aprire cammini di riconciliazione e di pace, ma che occorre assumersi la responsabilità di percorrerli con coraggio. Un altro appello aveva aperto il discorso conclusivo del pontefice, quello per la popolazione del Venezuela colpita dalla violenza del sisma. Oltre alla preghiera per le vittime, la richiesta alla comunità internazionale di non abbandonare il paese.
2: E chiediamo che non venga meno la solidarietà delle comunità internazionali verso quella cara nazione.
3: Nel lungo e articolato discorso, il Papa ha ringraziato per la libertà e la fraternità vissuta durante i lavori, per le conversazioni in cui lo sguardo dei porporati è andato sulle sofferenze provocate dalle guerre, dalle violenze e dalle tante ingiustizie, cercandone il senso. Il Papa ha ripercorso i temi e gli argomenti trattati, giovani, bene comune e famiglia, con l'annuncio di un incontro ad ottobre per valutare i passi fatti dopo Amoris Laetitia, ma anche le radici dei conflitti.
2: La guerra non è soltanto un conflitto tra i stati, nasce molto prima, da una cultura della potenza che attraverso il nostro modo di pensare, di vivere le relazioni, di esercitare il potere, di usare l'economia, la tecnologia e perfino la religione.
3: L'invito ad una cultura del dialogo e della cooperazione, e poi la constatazione che proprio i giorni vissuti con i porporati sono il segno di una Chiesa che testimonia la volontà di lasciarsi guidare dallo Spirito.
2: Non un Parlamento, non un congresso nel quale prevalgono opinioni o interessi, ma un'esperienza di comunione al servizio della missione.
3: Per questo l'annuncio di un nuovo
2: Quello che
3: concistoro, la cui
2: impariamo a
3: data sarà
2: vivere in questi
3: definita entro
2: giorni,
3: l'anno, non
2: non
3: un
2: riguarda
3: appuntamento isolato,
2: soltanto
3: ma un incontro per ascoltarsi e ascoltare il Signore.
1: Sale la tensione in Medio Oriente tra Stati Uniti ed Iran dopo gli attacchi avvenuti nello stretto di Hormuz, ma i due paesi annunciano ora ancora nuovi negoziati. Sentiamo Fabio Bolzetta.
4: Nuove tensioni si addensano su Hormuz. Alla violenza si risponde con la violenza, ha dichiarato il vicepresidente USA Vance, giustificando il raid in risposta all'attacco di una nave nello stretto. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di una flagrante violazione dell'accordo di pace in vigore. E così un'altra imbarcazione, la petroliera Kiku, con la bandiera di Panama, è stata colpita oggi senza conseguenze per l'equipaggio, mentre le guardie rivoluzionarie hanno attaccato postazioni americane nel Golfo in risposta ai raid statunitensi contro l'Iran. Droni iraniani anche sul Bahrain, che ha accusato Teheran di sabotare gli sforzi di pace. Ma la TV di Stato iraniana rassicura: un numero crescente di navi sta richiedendo permessi per attraversare lo stretto. Sulla firma negli Stati Uniti della tregua tra Israele e Libano è arrivata la condanna del leader di Hezbollah, Naim Qassem. L'accordo quadro di Washington è nullo, è una umiliazione, una vergogna e una rinuncia alla sovranità. Intanto le forze armate dell'Iran hanno assicurato di essere pronte in ogni momento a contrastare le minacce e a rafforzare la sicurezza nazionale. Un nuovo round di negoziati tra Iran e Stati Uniti si svolgerà il 2 luglio a Doha, in Qatar, per discutere dei beni congelati di Teheran. Perché in Iran, sotto l'effetto della guerra, l'inflazione sfiora ormai l'89%.
1: La cronaca adesso con l'orrore avvenuto nella notte a Roma. Una famiglia è stata sterminata a colpi di mannaia. Tra le vittime c'era anche una bambina di 8 anni. Ancora caccia al killer. Sentiamo Elena Seno.
5: Serrate le ricerche per individuare il colpevole del triplice omicidio avvenuto in via Montiglio a Roma, zona Casalotti. La polizia ha diffuso la foto e le generalità del presunto autore del delitto, un uomo di 43 anni, Hossein Shahdat, originario del Bangladesh, come le vittime. Padre, madre e la figlia di 8 anni sono stati uccisi nella loro casa con un'arma da taglio, probabilmente una mannaia rinvenuta nell'abitazione. È rimasto ferito invece l'altro figlio della coppia di 20 anni, ora è ricoverato al Policlinico Gemelli. La prognosi è riservata, ma non è in pericolo di vita. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni, tra le ipotesi quella di un movente passionale. E nel pomeriggio è stato anche fermato un treno a Bologna per un passeggero somigliante all'identikit diffuso dalle forze dell'ordine. I successivi controlli hanno però permesso di appurare che non si trattava della persona ricercata. Sgomenti di abitanti del quartiere che si stanno mobilitando per il ragazzo sopravvissuto, ben voluto per la sua gentilezza, il padre Kamal.
6: Aiutava tutti noi a portare le buste in macchina, a scendere le signore anziane dalla macchina, aiutava tutti chi era in difficoltà, insomma, con la spesa, a caricarla in macchina.
7: Era una persona sempre sorridente, disponibile, molto gentile, riservata anche. E quindi direi che veramente è una cosa atroce quello che è successo.
1: E risulta disperso nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo, il marito della ministra Roccella. L'uomo era in barca con la moglie quando si è tuffato e non è più riemerso. Carabinieri e sommozzatori stanno effettuando già dal tardo pomeriggio le ricerche. E si avvicinano i giorni più caldi dell'estate, ancora temperature roventi in Francia, l'Italia non fa eccezione, previsto per lunedì il picco. Sentiamo Antonella Mazza.
8: Si va spostando dall'ovest al centro Europa il gran caldo. A Berlino la polizia ha utilizzato gli idranti non per allontanare manifestanti, ma per dare un po' di refrigerio a giovani e famiglie che si sono riversati all'aperto, sfidando oggi i valori termici 39 gradi toccati in città, 41,5 in alcune aree del paese. Alte temperature registrate anche in Svizzera, Danimarca, Repubblica Ceca e Ungheria. Prostrata dall'avvio dell'estate, la Francia, che però attende la fine del gran caldo domani, ma teme anche l'arrivo di forti temporali e un cambio repentino di stagione. Intanto in Italia si confermano 18 città su 27 monitorate dal Ministero della Salute in bollino rosso nella giornata di domenica, tra cui Roma, dove nei dintorni del Colosseo per i turisti la Protezione Civile ha attivato getti d'acqua e ventilatori nebulizzatori. Firenze, dai parchi con acqua gratuita a biblioteche climatizzate, apre una cinquantina di spazi pubblici, Rimini, musei, per il sollievo dal caldo che, secondo le previsioni, dovrebbe raggiungere il picco tra domani e dopo, ma poi scemare a breve con il sopraggiungere a inizio luglio di una perturbazione atlantica sulla penisola.
1: In queste giornate torride a Milano ci si attrezza per una ginnastica al fresco dedicata agli anziani. Sentiamo Marco Bergamaschi.
9: Mentre l'Europa occidentale è stretta nella morsa dell'ondata di caldo record, a Milano, una delle città da bollino rosso, la rete di assistenza cittadina si è adoperata anche per offrire una sessione mattutina di ginnastica leggera dedicata agli anziani in un ambiente climatizzato.
10: Questa lezione di ginnastica era stata pensata da fare all'esterno, però dato che c'è un caldo estremo, estremamente torrido, abbiamo pensato di farla all'interno perché il locale è refrigerato, quindi c'è l'aria condizionata ed è molto più vivibile.
9: Così il gruppo di anziani ha potuto fare, al riparo dall'AFA, esercizi a bassa intensità, tra cui sollevamento leggero di pesi ed esercizi mirati al miglioramento della mobilità delle gambe, un'esperienza corroborante e allo stesso tempo all'insegna dell'inclusione.
10: Già Milano in estate tende un po' ad isolare una certa parte di popolazione e questa parte sicuramente sono gli anziani. Questo caldo li rende ancora più limitati per via magari di problematiche che possono già avere, e quindi appunto è meglio sfruttare soprattutto, diciamo, la mattina piuttosto che altre fasce della giornata.
1: Una messa al confine tra Stati Uniti e Messico e una processione per richiamare il valore del rispetto verso i migranti. Sentiamo Paolo Fu.

0: invalicabili frontiere dell'Atlante mondiale, la Chiesa del Sacro Cuore è terra statunitense. Da qui ieri, dopo una messa, è partita la processione diretta in Messico alla Chiesa dell'Immacolata Concezione. C'è il vescovo texano di El Paso, la città del più grande campo di detenzione per immigrati. Devono passare lì mesi, racconta, lamentando l'accesso negato anche ai cappellani, se non per una messa a settimana, solo per 100 persone. La processione finisce con un po' di ristoro per tutti dopo il caldo della camminata, e c'è chi anche adesso sta attraversando il deserto e non ha niente, ricorda una suora. Il messaggio lanciato è semplice, ma fa più rumore in vista del 4 luglio, quando l'America celebrerà i valori che hanno ispirato i suoi primi 250 anni di storia. Anche i migranti hanno una dignità da rispettare.
1: E si celebra oggi la giornata internazionale della sordocecità. Solo in Italia si contano 360.000 persone che lottano per uscire dal buio e dal silenzio anche delle istituzioni. Lucia Sciona.
2: Immerse nel silenzio e nel buio vivono le persone sordocieche, frequentemente colpite da pluridisabilità sensoriali. In perenne lotta per affermare il loro diritto ad esserci, con i loro talenti, con capacità spesso straordinarie che vanno scovate, fatte emergere ed esprimere. Solo in Italia la sordocecità è la condizione di 360.000 uomini e donne dal potenziale unico.
3: Essere i protagonisti della nostra vita. Lo vogliamo essere in tutti gli ambiti, dal tempo libero al lavoro, all'accesso alla cultura. La nostra istanza principale è quella di essere finalmente considerati liberi cittadini.
2: La crescita e l'inserimento nella società delle persone sordocieche in tutto il mondo necessita di una dedizione costante fin dai primi momenti della diagnosi da parte di personale altamente specializzato. La giornata internazionale che si celebra il 27 giugno accende i riflettori su realtà come la Lega del Filo d'Oro, da oltre mezzo secolo accanto ai sordociechi. In 10 anni ha registrato un aumento del 74% nella presa in carico di persone provenienti da tutta Italia, sia nella storica sede di Ancona che in quelle regionali, che presto saranno 13.
4: Si accanto ad alcune famiglie, a chi vive la condizione della sordocecità, della pluridisabilità psicosensoriale, e da lì partire per iniziare un percorso di vicinanza sicuramente, ma anche di relazioni con gli enti locali e i vari servizi che ci sono sul territorio.
5: Gabriele ha l'opportunità di essere seguito dalla Lega in modalità domiciliare, quindi abbiamo un'educatrice che viene a casa 2 volte a settimana, e anche in modalità ambulatoriale. Infatti Gabriele ha l'opportunità, come altri bambini, di essere seguito per fare fisioterapia, attività in acqua, musicoterapia e logopedia.
1: E si è svolta oggi a Ventotene la tradizionale Natalonga per l'Europa. Circa 100 nuotatori hanno affrontato, come da tradizione, i 1700 metri di mare aperto dall'isola di Santo Stefano alla spiaggia di Calanave. Rompere l'assedio è il titolo scelto per l'ottava edizione della manifestazione, che si svolge nell'isola dove nel 1941 Spinelli, Rossi e Colorni scrissero il manifesto per un'Europa libera e unita. E il gran caldo mette in crisi anche i fiumi, si corre ai ripari a Cremona per tutelare i livelli dell'acqua del fiume Po. Pierluigi Vito.
6: Idrovore attivate da trattori che pompano l'acqua del Po in un bacino creato ad hoc per far funzionare gli impianti di derivazione irrigua. Quello realizzato a Isola Pescaroli, in provincia di Cremona, è un intervento di urgenza imposto dalla siccità per il gran caldo che sta facendo calare ancora il livello del grande fiume.
7: Era necessario intervenire perché con il livello così basso del fiume Po l'impianto era impossibilitato nel suo funzionamento naturale, vale a dire l'acqua aveva raggiunto un livello così basso per cui le pompe dell'impianto di sollevamento irriguo non funzionavano più.
8: Abbiamo dovuto fare tutto in fretta e allestire questo impianto nel giro di 3-4 giorni, proprio per non arrecare danni alle agricolture che necessitano di acque, come il pomodoro o come altri, il mais che stavano irrigando.
7: Questo permette di alzare il livello delle acque in arrivo all'impianto e permetterne quindi il funzionamento e distribuire poi le acque su una superficie di 14.000 ettari.
6: È una storia simbolo dei cambiamenti climatici che stiamo attraversando. L'impianto originario per smaltire le acque irrigue è di inizio Novecento. Causa abbassamento del livello del Po, un primo intervento sull'argine a quote inferiori fu fatto nel 1980. Un

0: successivo venne realizzato ancora più giù nel 2022. Dopo 4 anni la situazione è andata peggiorando e ormai la criticità è sempre meno un'emergenza, bensì un drammatico sviluppo da affrontare.
1: E chiudiamo con lo sport. Russell partirà in pole position nel Gran Premio d'Austria di Formula 1. Il pilota Mercedes avrà al suo fianco in prima fila la Ferrari di Leclerc, seconda fila per l'altra rossa di Hamilton e la Mercedes del leader del mondiale, Antonelli. Con questo è tutto, domani ci rivediamo poco prima delle 18:30 per tutti gli aggiornamenti. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.

0: Tra poco, su TV 2000, l'amicizia speciale di un pastore tedesco. Palma, un amore di cane.
1: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
2: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
1: Al filtro UV.
2: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
3: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Caffè dell'Etiopia. In un cremoso gelato e un croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
5: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
7: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
6: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
8: Ad agosto la meraviglia sarà godersi l'eclissi totale di sole dal mare.
9: Ma tu te la perderai, perché questa crociera è sold out.
8: Per fortuna ce ne saranno altre di meraviglia con Costa.
9: Prenota la tua estate, se non vuoi perderti anche quelle.
10: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
11: Ce l'ho sulla punta della lingua.
12: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA, oggi si prende così, dalla ricerca IBSA, prodotto in Italia.
13: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
14: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
15: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
16: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
1: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
2: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
1: Al filtro UV.
2: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il vi voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
17: Gentili passeggeri, tra pochi minuti avrà inizio il check-in dei bagagli per il volo 445 con direzione a Nadir. Vi preghiamo di recarvi allo sportello numero 5. Informiamo i

ufficiali che all'inizio l'imbarco del volo 893, l'imbarco verrà effettuato al gate 2, al primo piano dell'aeroporto. Attenzione, prego. Il volo 1222 proveniente da Mineralni e Vodi è atterrato. Il volo 1222 proveniente da Mineralni e Vodi è atterrato.

di servire insieme il bene comune e la pace. Ho trovato poi particolarmente prezioso il modo con cui alcuni di voi hanno affrontato il tema della risposta non violenta di fronte alle molte forme di violenza. Essa è una forma profondamente evangelica di abitare la storia, frutto della contemplazione del modo di agire di Gesù. Non consiste nella rinuncia al conflitto né in un atteggiamento passivo, ma nello scegliere di affrontarlo senza riprodurne la logica. Essa non rinuncia alla verità né tace il male, ma rifiuta di difenderla con la violenza e di trasformare l'altro in un nemico. Comincia disarmando se stessi. Essa rivela così la logica della Pasqua, nella quale l'amore si manifesta più forte dell'odio e il perdono spezza la spirale della vendetta. E questa è la forza del crocifisso risorto, una forza che non distrugge il nemico, ma rende possibile ritrovare un fratello. In questa prospettiva, diversi gruppi hanno sottolineato l'opportunità di proseguire l'approfondimento del tema della legittima difesa alla luce delle profonde trasformazioni intervenute nella natura dei conflitti contemporanei. Questa riflessione merita di essere ulteriormente sviluppata con il necessario rigore teologico e pastorale. L'ho accolto con particolare interesse, anche la vostra insistenza sulla dottrina sociale della Chiesa. Avete espresso il desiderio che diventi sempre più patrimonio vivo delle nostre comunità, criterio ordinario di formazione delle coscienze e di discernimento pastorale. Essa non offre soluzioni precostituite, ma educa la Chiesa a un modo evangelico di abitare la realtà, interpretarla e orientare responsabilmente l'azione. Mi ha colpito anche un'altra convergenza. Molti di voi hanno osservato che oggi il bene comune non è semplicemente un obiettivo da perseguire, è una realtà da riscoprire insieme. Viviamo un tempo nel quale diventa difficile perfino riconoscere ciò che è veramente bene per tutti. Per questo, radicati in Cristo, la Chiesa è chiamata a custodire luoghi di incontro, di ascolto e di dialogo nei quali possa maturare una rinnovata cultura del bene comune. Questo domanda anche un paziente lavoro educativo che aiuti a riconoscere la dignità inviolabile di ogni persona e la responsabilità che ci lega gli uni agli altri. In questo cammino, i poveri non sono soltanto destinatari della nostra cura, ma protagonisti della speranza che Dio continua a suscitare nella storia. Da molte delle vostre riflessioni è emerso con forza anche un'altra convinzione. Mentre ci interrogavamo sulle responsabilità della Chiesa nel mondo di oggi, avete richiamato continuamente l'importanza della testimonianza, della prossimità, della formazione delle coscienze e della costruzione di comunità fraterne e credibili. Questa testimonianza nasce dall'incontro con Cristo, dalla sua parola e dai sacramenti nei quali il Signore sostiene il suo popolo e lo rende capace di servire il mondo con la forza del Vangelo. La Chiesa è chiamata a diventare sempre più ciò che proclama. È su questo fondamento che anche le necessarie riforme delle strutture, delle istituzioni, dei processi possono portare frutto. Così questi giorni rafforzano la mia speranza, non soltanto per ciò che abbiamo condiviso, ma per il modo in cui l'abbiamo fatto. In un tempo segnato dalla polarizzazione, anche il modo con cui la Chiesa ascolta e dialoga diventa parte del suo annuncio.
se sapremo continuare a cercare insieme la volontà del Signore,

lasciandoci guidare dallo Spirito Santo, sono certo che la nostra comunione diventerà sempre più feconda per la missione della Chiesa e per il servizio all'intera famiglia umana. Credo che poco alla volta stiamo riscoprendo il significato più autentico del Concistoro. Il radunarsi del Collegio dei Cardinali attorno al successore di Pietro, perché nell'ascolto reciproco e nel discernimento comune lo Spirito Santo aiuti il Papa a guidare la Chiesa. Non un Parlamento, non un congresso nel quale prevalgono opinioni o interessi, ma un'esperienza di comunione al servizio della missione. Quello che impariamo a vivere in questi giorni non riguarda soltanto il Collegio Cardinalizio, è uno stile che siamo chiamati a promuovere in tutta la Chiesa, perché ogni battezzato, secondo la propria vocazione e responsabilità, partecipi alla costruzione della civiltà, dell'amore e al servizio del bene comune. Come vi ho già anticipato, desidero proseguire questo appuntamento annuale anche a partire dal prossimo anno. Non ho ancora fissato la data, conto di comunicarvela verso la fine di quest'anno. Questo concistoro è stato un momento prezioso, ma non deve rimanere un appuntamento isolato. In tutta la Chiesa desideriamo promuovere spazi nei quali il popolo di Dio possa ascoltarsi, pregare, discernere e camminare insieme. È questa l'anima del percorso di attuazione del Sinodo. Sarà questo anche lo spirito del prossimo incontro dedicato a Amoris Laetitia e di molte altre iniziative che il Signore ci chiederà di vivere. Ciò che conta non è moltiplicare gli incontri, ma imparare a vivere incontri nei quali, ascoltandoci reciprocamente, impariamo insieme ad ascoltare il Signore. Prima di concludere, desidero accogliere l'appello unanime che è salito da questo concistoro e farlo mio. Anzi, vorrei che lo facessimo insieme attraverso queste parole. Diciamolo ai nostri confratelli vescovi, alle chiese affidate al nostro ministero e a tutti i popoli della terra. Dio desidera la pace per ogni nazione e per ogni popolo. Per questo non dobbiamo rassegnarci alla violenza. La violenza non avrà l'ultima parola. Dio continua ad aprire nella storia cammini di riconciliazione e di pace. Abbiamo la responsabilità di percorrerli con coraggio e di aiutare il mondo a riconoscerli. Fratelli, vi ringrazio di cuore per il vostro contributo, come pure i relatori, i moderatori e tutti coloro che con generosità e discrezione hanno reso possibile queste giornate di lavoro e di fraternità. Grazie per avermi aiutato ancora una volta a riconoscere l'opera che Cristo continua a compiere in mezzo al suo popolo e nel mondo. Affidiamo i frutti di questo concistoro all'intercessione della Vergine Maria, Madre della Chiesa. Ci insegni a custodire l'unità nella diversità e a servire il Vangelo della pace con umiltà, coraggio e speranza. Grazie.

so, sì, ce ne sono. Cantiamo adesso il Te Deum e abbiamo la musica nel libretto.

Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore. La Tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del Tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Terzo mistero della gloria, la Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quarto mistero: Maria è assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,